0: eccezionali fino alle 3 chiuso il tratto tra Lavagna e Sesto Levante in direzione di quest'ultima, mentre vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Cominciata la terza ora dei Nottambuli di questa notte, la apriamo facendo gli auguri a Katia Chiarelli.
4: Tanti auguri!
3: Receptionist di Comacchio, ovvero una delle nostre ultra della trasmissione, cioè una fedelissima.
4: Auguri!
3: Ciao Katia, ti vogliamo bene! Torna presto!
4: Facciamolo, ripartiamo?
3: Ripartiamo!

0: Pharrell, Lil Butang su RTL 102.5 con Silvia Andrea.
1: Sì, le 2.10, stiamo parlando fuori onda amabilmente anche per chi ci segue nella social TV. Tra questi c'è ancora Luca che abbiamo sentito prima al telefono, ma ci sono anche altri amici che ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Abbiamo dimenticato qualche vocale per caso?
0: No, no?
1: Ok. Li abbiamo messi tutti, quindi. Allora.
0: Stavamo parlando di passioni.
1: Di passioni, sì, avevo messo in. In barra, come si dice,
0: fra i preferiti, un po' di messaggi, ma li abbiamo sì. anche letti.
1: Sì, no, volevo fare gli auguri a Maurizio di Pescara.
0: Tanti
1: perché
0: auguri,
1: anche
0: Maurizio.
1: Lui festeggia gli anni, come abbiamo fatto prima per Chiara, anche Maurizio di Pescara. Katia, ho detto Chiara. Katia, chiedo scusa.
0: Auguri, auguri.
1: Come mi è venuto, Chiara?
0: Vabbè, dai, capita, possiamo sbagliare un po' tutti. Ma noi abbiamo la testa a Luca perché gli stavamo dando dei consigli. Qua stavamo facendo nella social TV una seduta psicologica.
1: Però aspetta, Luca ne vuole parlare perché
0: no,
1: magari
0: non
1: diciamo. Ne vuole parlare.
0: No, no, no, io non ho detto niente. Ho detto semplicemente che stavamo facendo, stavamo dando dei consigli.
1: Allora,
0: quindi
1: diciamo
0: se
1: una
0: volete
1: cosa.
0: Chiederci dei consigli, noi siamo qua.
1: E diciamo questo, che se Luca ci dà il permesso di poter affrontare il discorso
0: pubblicamente,
1: esatto, lo possiamo
0: lo
1: fare dopo, altrimenti continueremo nella social TV.
0: Va bene,
1: intanto mi scappa di ascoltare Sal Da Vinci per sempre sì.
0: Per sempre sì.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry su RTL 105 in Ottamboli Belli con Silvia Andrea. Andiamo da Marino. Marino,
1: ciao. Sì, ciao. Buonasera, ciao Silvia, ciao Andrea, grandi.
0: Ciao Marino, è una delle persone,
2: è quello delle connessioni.
0: Sì, ma è una delle persone così a pelle più positive che io abbia mai
2: sentito. Perché Marino, raccontaci perché sei così positivo.
1: Non me lo dicono in tanti, Andrea, come cosa, cioè.
0: Vabbè, l'impressione che mi dai, poi non so, magari mi sbaglio, non lo so.
2: Sì, perché ti abbiamo chiesto che lavoro fai.

0: E tu che cosa ci hai risposto?
1: Io al momento sono in disoccupazione, però ho delle prospettive per il futuro.
2: Vedi che c'è.
0: E questa è una bella risposta.
2: Poi Marino è reduce da grigliate come se non ci fosse un domani.
1: Volevo fare gli auguri anche a mio amico che ha fatto la grigliata, che compie gli anni.
2: Come si chiama?
1: Dell'agriturismo Mezzullo, il soldo.
2: Il soldo, va bene. Quanti anni compie?
1: 40
2: non li dimostra, però non li dimostra per niente.
0: Come si chiama? Mi sono perso il
2: soldo,
0: nome.
1: Stefano, Stefano,
0: tanti auguri.
1: Grande Silvi.
0: Silvi, mi piace che mi chiama Silvi.
2: Marino,
1: Silvia, è bello come tu sei bellissima, Silvia. Io ho chiamato proprio per salutarti perché
2: bravo.
1: C'è un bel vedere per tutti noi che siamo a casa.
2: Perché anche l'occhio vuole la sua parte.
0: Sempre.
2: Ciao Marino, grazie, ti vogliamo bene.
1: Ciao ragazzi, buona continuazione. Ciao, grazie.
2: Pure a te.
0: Io ancora non ho capito queste connessioni, però.
2: Non lo so, io vado a grigliare qualcosa.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Dua Lipa, volevo provare a fare. No.
1: Dua Lipa!
0: Don't start now!
1: In che senso volevi? Va bene, va bene, Dua Lipa.
0: Ah, mi è venuto adesso.
1: Com'è?
0: Oh, oh.
1: Allora, fuori onda stiamo parlando di praticamente.
0: Allora, ce l'abbiamo. Cos'è successo? Che Luca ci ha chiesto un consiglio.
1: Sì, lui ci sta frequentando una modella.
0: No, aspetta, mi sto frequentando con una persona relativamente famosa rispetto a me. Come protrarre il rapporto senza far pesare l'un l'altro le normali differenze sociali? Questa era la sua domanda.
1: Perché in pratica poi però abbiamo approfondito un po', lui sta con questa ragazza modella che ovviamente frequenta certi tipi di ambienti che non fanno molto impazzire Luca e nei quali quando ci si ritrova Luca probabilmente si sente un po' a disagio.
0: Fuori luogo, sì.
1: Ok. Però io ho semplicemente detto, io penso che l'amore vince su tutto, cioè se è amore è amore, l'amore non ha confini, non deve averne.
0: Giusto, però bisogna stare anche con una persona, secondo me, che abbia i tuoi stessi interessi, che viva la vita del tuo stesso modo. Cioè, okay. Se il mondo comunque della moda è un mondo completamente opposto rispetto a quello di Luca, secondo me non è corretto forzarsi. No?
1: Beh, chiaro che non ci deve essere nessun tipo di forzatura, ma l'amore abbatte qualsiasi barriera, se no non è amore.
0: Però già che lui si sta facendo questa domanda vuol dire che non è così tanto amore. Perché se no certe cose neanche le guardi, non le vivi neanche come differenze.
1: Pensieri, avete il vostro pensiero? Se volete ditecelo 02 25 15 15 oppure
0: 378 378 1025 New It.
2: Buonanotte, nottamboli.
1: Buonanotte.

0: gira tondo, giro giro tondo intorno all'albero di limoni.
1: Fool's Garden, Lemon Tree. L'altro giorno stavo andando in giro per questi posti.

0: carino mentre
1: I can see it's just the other level. No.
0: Tutto, vuoi fare tutto l'album? Facciamole fare tutto l'album. Paolo, ciao.
2: Sì.
0: Ma smetti buonanotte. Di cantare, che sta parlando Paolo. Ciao Paolo, scusaci.
2: Ciao.
0: Dove ti trovi? Ciao. Che stai facendo a quest'ora della notte, Paolo?
2: Io mi sono svegliato mezz'ora fa.
1: Ma devi andare a lavorare?
2: Ma no.
1: Quindi sei un ottambolo.
2: C'ho da finire un quadro e da andare a fare il giardiniere domani mattina alle 8.
1: Che cosa dipingi?
0: Bella sta cosa.
2: Allora, sto facendo una nave pirata in un mare in tempesta, ma il sole sta arrivando e quindi la nave pirata giungerà dove deve andare.
0: Bellissimo.
2: Per un ristorante dove si mangia pesce. Un metro in verticale.
1: Mandaci una foto al 378 378 125,
2: quando sarà finito
1: mandacelo, che siamo curiosi di guardarlo, di vederlo.
0: Complimenti Paolo, e poi fai anche il giardiniere. Dovrei andare
2: domani per qualche giorno farò il giardiniere, poi se capita un'altra cosa faccio un'altra cosa. Fantastico. Insomma, fare l'artista in Italia è complicatissimo.
0: Ne sappiamo
1: qualcosa anche noi, siamo a nostro modo degli artisti.
0: Sì, no, è vero, non solo in Italia, credo.
2: Un po' ovunque, però perlomeno altrove si viene un po' gratificati. Dico.
0: Sì, forse.
1: Poi l'arte è difficile, ormai al giorno d'oggi l'arte è tutto marketing.
2: Vabbè, ma se uno non c'ha una famiglia, vuole lasciare un segno nel mondo, nei figli, un qualche quadro lo deve fare, qualcosa deve lasciare.
1: È vero, questa è una cosa bellissima quella che hai detto. Perché comunque, l'arte è il nostro modo per lasciare un segno.
0: Esatto, e comunque da artista, Paolo, tu immagino non mollerai mai, nel senso. Che
2: per me non è un dovere, è come mangiare.
0: Esatto,
1: è un piacere.
0: Esattamente.
2: Lo devo fare per forza.
0: Quando uno è artista e l'arte gli esce fuori per forza. Non è che la puoi
2: comprare. Tutta colpa di mio padre che dipingeva e suonava, ma non è riuscito a fare questo, che doveva fare operaio e quindi ha riversato su di me le sue frustrazioni, però mi sta bene.
0: Però dai, la cosa bella di uno quando è artista è che nel momento in cui sta creando è felice, indipendentemente da quello che questa forma d'arte gli possa portare.
2: Però non c'è una donna che si inventa che tu ti alzi dal letto perché vuoi dipingere, perché non la ami più. All'inizio ti faceva il caffè, diceva che bello vivere con un pittore. Dopo 3 anni e mezzo dici tu non mi ami più. Scusa, tu sei A o sei B? Decidi, chi sei?
0: Però
2: non l'hai capito tu.
0: Io penso che purtroppo, sai, nulla è eterno nella vita, no? Quindi,
1: no, ma poi magari c'erano altri problemi.
2: Ma meno male, dico io, che nulla.
1: Ma no, dai, questa cosa.
2: Non difendere chi fa finta di essere un'altra persona.
0: Vabbè, però non roviniamo questo momento
2: bello. Magico con le cose brutte.
0: Ti auguriamo una grande vita artistica, Paolo, e speriamo di poter godere delle tue opere.
2: Vabbè. In giro per il mondo qualcosa c'è già.
0: Passo dopo passo vedrai che magari chissà mai.
1: Quando finisci il quadro mandaci la foto.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sofia, ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente l'estate. E sai perché? Perché uscì in estate, insomma, ecco.
1: Vabbè, sentire. Anche il ritmo.
0: Il ritmo, anche perché lo spagnolo porta, cioè.
1: È allegria, no? Il fuoco,
0: anche,
1: il sole.
0: Anche se poi magari cantano la camisa negra, per noi italiani sentiamo lo spagnoleggiante
1: e pensiamo
0: e per noi
1: all'estate.
0: È festa, no?
1: Sì,
0: estate.
1: Perché magari pensiamo a una meta estiva come Ibiza. No.
0: Ibiza, certo.
1: Formentera, no?
0: Malaga, anche Malaga.
1: Vabbè, abbiamo un messaggio vocale.
0: Esatto.
2: Ciao RTL, Manuel da Genova. Allora, un consiglio a Luca? Mollaci. Ho avuto la stessa esperienza a lungo andare. Se non sei in quel mondo, ci patisci, ma alla grande ci patisci.
0: Vabbè, chissà.
1: La sua esperienza ha voluto
0: sì,
1: condividere.
0: No, va bene, quindi
1: sarà rimasta
0: dice...
1: che

0: troppo scottati.
1: È una battaglia persa, Luca, allora, secondo il nostro ascoltatore. Può essere, oh, chissà,
0: sì.
1: Chissà.
0: Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: Ciao, aspetterai 100 video.

0: Get on the floor, Lucy Lose, and Baby Doll, Outkast, Eia, è un disco sardo. Era un disco sardo rifatto poi dagli Outkast inizi 2000.
1: Perché sardo?
0: Eia, cioè, poi il sequel era Aio, perché poi c'erano gli Outkast.
1: Sicuro
0: non
1: che non era di Napoli.
0: No.
1: Arriva allora, Gianni Morandi, bravo, Monchi d'Oro.
0: Bravo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, dai, chiudiamo come sempre con un pezzone. Qui ritorno veramente ragazzino. Mamma mia.
3: Ma ti faccio una domanda, ma davvero ci sono uomini che hanno paura di innamorarsi troppo?
2: Uomini e donne sono la stessa cosa. Chi ha paura di innamorarsi troppo? Chi ha sofferto per amore ha paura di cadere. Ma invece è meraviglioso. Innamoratevi.
3: C'è Lucio Battisti. Aver paura di innamorarsi troppo.

0: Aver paura di innamorarsi troppo, Lucio Battisti, che un po' si lega anche con il discorso che avevamo fatto prima con Luca, no?
1: Eh sì.
0: Però ragazzi, l'amore non va contrastato mai, l'amore non deve avere confini, l'amore è l'unica cosa per la quale vale la pena
1: lottare,
0: di essere vivi su questo pianeta.
1: Lottare. Sai cosa ci scrive Donato da Napoli? Più lontano mi stai, più vicino ti sento. E questo è il dolore. È vero?
0: Bravo Donato, bravo. Questo vi faccio un adesivo e lo metto sull'auto come si usava negli anni 80.
1: Dai.
0: Bene, grazie a Silvia Signore.
1: Grazie a Dele Sabato.
0: Leo Di Mauro e David Bella e tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
1: Buonanotte.
0: Ciao. 102.5 Time.
1: Anche a Ossi, in provincia di Sassari, sono le 3 in punto.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Calcio, i due gol al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Fuochi d'artificio sul prato di San Siro e in Piazza Duomo a Milano per la festa nerazzurra. Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. L'iniziativa Project Freedom è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo, tale interferenza dovrà purtroppo essere affrontata con fermezza. È previsto oggi a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara e alla mamma Antonella, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Infine il tennis, Jannik Sinner vince il Master 1000 di Madrid, il quinto di fila, il numero uno della classifica, sconfitto in 2 set col punteggio di 6-1-6-2 il tedesco Zverev. Dietro questo record storico c'è molto lavoro, molto impegno ogni giorno, ha dichiarato il fuoriclasse altoatesino. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri, sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio è chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna e consigliamo in alternativa l'uscita di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Mi distruggi così.
6: Ma no, ma in realtà è stata la serata che ci ha un po' distrutto. Sì. Eh beh, infatti, ma anche stanotte. Yes.

0: Per fortuna Andrea De Sabato ha portato via i cimeli nero-azzurri che erano proprio qui sul nostro tavolo. Grazie Andre, sei gentilissimo, mi ha chiesto anche se vuoi te li lascio, ho detto no, potrebbe venirmi l'orticaria. Vabbè, comunque buonanotte a tutti.
1: Ma perché sono acriliche?
0: No, è proprio il colore, okay, no, okay, l'abbinamento del nero e dell'azzurro. Che io preferisco soltanto l'azzurro.
2: L'azzurro,
0: lo sai.
2: Okay. Ah, beh, sì, era una scenografia così.
0: Sì, che poi si può portare a casa. Stiamo scherzando.
1: Peraltro l'azzurro dell'Inter è un po' più scuro.
0: Sì, è un blu. Sì, poi si chiama tutto azzurro e va bene così. L'importante.
1: Non ho mai capito sta cosa perché.
0: Nemmeno
1: però.
0: Io, ma chi se ne frega? Buonanotte a tutti. Questa è l'ultima puntata del trittico settimanale di Malanotte. No, io sono Andrea Tuzio e come al solito.

0: solito con me ci sono Leo Di Mauro. Buonanotte, Leo.
1: Ma buonanotte
0: e buone botte, come diceva un bellissimo cartone animato di un po' di anni fa. E anche buonanotte a David Bella da Madrid, giusto?
2: Sei
0: a Madrid?
2: Sì, sono da Madrid, sto poi, tornando, sono bene, bene, lungo la strada, però c'è da dire parliamo. Che ve l'aspettavate che l'Inter avrebbe vinto.
0: Beh, no, sono due mesi cioè, e mezzo, ragazzi, che lo dico.
2: Era, quindi, nell'aria.
0: Prima
2: dire,
0: di iniziare era. Qualunque cosa, complimenti all'Inter, ma naturalmente avremo poi possibilità
1: questo
0: di parlarne
1: volevo dire
0: tutta
1: prima.
0: La notte.
1: Auguri.
0: No, auguri non si dice, non è il compleanno di nessuno.
1: In bocca al lupo.
0: No.
2: In culo alla balena.
0: Vabbè. Facciamo una,
1: alla balena.
0: No, niente balena. Power it, Leo, power it.

0: Fever Dream, Alex Warren. Abbiamo iniziato, amici, sono le 3.08 quasi di lunedì 4 maggio. Buon lunedì a tutti e iniziamo naturalmente con un po' di vocali come al solito. Lo accetto fino ad un certo punto. Sentiamo un attimo, Leo, grazie.
1: Bello sentirti rosicare. Vai, vai, continua.
0: Beh, in realtà no. Beh, in realtà va bene così, nel senso, non c'è niente di male, si festeggia giustamente per un scudetto meritatissimo. Andrea De Sabato lo sa, lo dico ormai da due mesi, se c'è una squadra che meritava di vincere lo scudetto, quello è sicuramente l'Inter. Complimenti davvero. Giustamente mi facevano notare che, allora, io stanotte non ho dormito perché c'era praticamente tutti i tifosi dell'Inter sotto casa mia, evidentemente. Non era in Duomo l'appuntamento, era
2: anche sotto casa
0: mia, Regina Margherita.
2: Mi hanno svegliato.
0: Vabbè. Bene, grazie, davvero. Ce ne sarà un altro, giustamente, quando finisce il campionato rifesteggeranno di nuovo. Ma c'è un altro vocale, sentiamo.
2: No, no, no, abbiamo l'inno.
0: Però, no, onore, perché ce lo hanno chiesto, Leo, E perché ce lo hanno chiesto, semplicemente per quello. Io volevo far sì che comunque noi siamo sportivi e lo facciamo sentire. Sentiamo un attimo il vocale.

0: chiesto. Non so se tu non sei riuscito a tirare giù quel vocale lì. No. Vabbè, allora abbiamo fatto tutto questo inutilmente, amici. Musica!
1: Vabbè, scusa, ce l'hanno chiesto.
0: Musica! No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: High Hopes, il disco dei Panic at the Disco, 16 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Ci è stato chiesto, ragazzi, l'anno scorso avete passato l'inno del Napoli, quest'anno passate l'inno dell'Inter. Lo abbiamo fatto. Basta così.
1: A questo punto abbiamo la coscienza pulita.
0: A posto, così chiudiamo la questione, ma amici, ne apriamo un'altra molto più importante, perché l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Jolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e, per un tocco internazionale, Charlotte Cardin. Mi raccomando, Power Hits Estate 2026, 31 maggio a Roma, centrale del Foro Italico. Vi aspettiamo, ci fermiamo, torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: V60, la nostra storia in arena. Il 14, 16 e 17 maggio all'Arena di Verona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Drive Safe, Miles Smith, 22 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, questa è Malanotte No e siete in tanti. Lo sapete che noi preferiamo i vocali, preferiamo ascoltare la vostra voce e lo state facendo, sentiamo.
1: Buonanotte Andrea, buonanotte Checcone Taxi Driver. No, oh, volevo mettere sì, i puntini sulle i.
0: Cosa?
1: Sì, avete messo l'inno del Napoli l'anno scorso,
0: certo.
1: Avete messo l'inno dell'Inter a quest'anno sì, e mi avete messo anche l'inno della Fiorentina.
0: Chiaro,
1: quindi
0: certo,
1: a tutto tondo siete.
0: A posto, a
1: tutto
0: tondo. Certo, mettiamo tutti.
1: Grandi, grandi.
0: Ma ci mancherebbe, ciao Checcone, siamo qui apposta. Noi festeggiamo lo sport.
2: Bravo.
0: Come dire? Non è vero per niente. Non siamo
2: io, no, sì.
0: Sì, bravo. Cazzata.
2: No, no, no.
0: Sì.
2: Ma perché nessuno mi crede?
0: Evidentemente, fatti due domande e datti anche due risposte, dato che siamo lì. E c'è anche qualcun altro, giusto?
3: Eccomi qua, Gianluca la
0: Ciao,
3: bottega
0: Gianluca.
3: Del pane Montepulciano. Uno stratosferico sin
0: ne parleremo.
3: Grandissimo Chimi Antonelli.
0: Ne parleremo.
3: Un grosso applauso io lo farei all'Hellas Verona. Che la squadra già retrocessa è andata a Torino e ha strappato un punto alla Juventus.
0: Sì,
3: sta lottando per la Champions.
0: È vero.
3: Veramente è vero. È un'ora nel campionato. Grandi, grandi, grandi.
0: Almeno in una partita. Perché le altre, insomma. Comunque, complimenti, davvero.
4: Comunque,
0: perché
4: io farei una proposta.
0: Quale?
4: Che verrà bocciato, ovviamente.
0: Ovviamente.
4: Di passare tutti gli inni delle squadre, delle 20 squadre della Serie A, così almeno.
0: Sei stato veggente.
2: Scusa, come Power Hit.
0: Sì, esatto. Come no? Sei stato veggente. Allora, ci scrivono anche, ma Sinner, ne parleremo. Abbiamo il nostro inviato da Madrid, David. David, come va a Madrid?
4: Sto tornando, c'è un po' di vento per tornare.
0: Lo so.
2: Sei tranquillo. Col monopattino?
4: Sì, sì, col monopattino elettrico.
0: Perché
4: però,
0: ricordiamo nella giornata, ieri, nel pomeriggio di ieri, c'è stato, vabbè, ma lo dirai tu. Dai,
4: sì, sì, sì,
0: lo
4: sì,
0: dirai tu,
4: sono,
0: lo dirai
4: sono
0: tu,
4: fermo a una pompa di benzina in questo momento
0: col monopattino.
4: Eh sì, perché
0: non
4: lo devo
0: mi
4: caricare,
0: torna, non mi torna.
4: Se

0: scaricato.
1: Va bene. Amici, 378-378-1025. Come avete sentito, preferiamo i vostri vocali. Oppure 02-25-15-15.
2: Buonanotte e buona fortuna.

0: Bossa nostra, il new hit, il nostro new hit, Gaia, una bella bossa nova da ascoltare, il pezzo nuovo di Gaia, meravigliosa. Se avete avuto la possibilità di vedere il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, insomma vi siete accorti che non soltanto il video è meraviglioso, ma anche lei fantasmagorica, mi verrebbe da aggiungere. E volevo chiedere se ci fosse la possibilità di andare a Madrid per capire un pochino com'è andata questa finale del Masters 1000 di Madrid che Jannik Sinner ha naturalmente vinto.
1: Ma tu lo vuoi proprio sapere?
0: No, vabbè, io parlerei di uno Zverev asfaltato, ma sì, proprio ma... male. 6-1-6-2, me lo confermi? 6-1, da Madrid, 6-2, David?
1: 6-1-6-2 con una percentuale di piede di servizio disarmante, ma quello che dico di più è proprio la rassegnazione di Zverev.
0: Mamma mia, sembrava distrutto,
1: che ha detto indubbiamente sei il migliore in assoluto e al momento sei imbattibile.
0: Esatto, mi pare che abbia detto sei di gran lunga forte, esatto, di tutti.
1: Esatto.
0: Beh,
1: esatto,
0: lo abbiamo visto, se il numero uno al mondo batte il numero tre al mondo, 6-1-6-2, senza farlo neanche respirare, sì, è una roba impressionante.
1: Ma in striscia positiva da tante partite, peraltro, con lui.
0: Con Zverev.
1: Con Zverev è impressionante. Sì, non vince più Zverev con Sinner.
0: No, zero.
1: Non vince un set.
0: No, ormai non più.
1: La
0: cosa bella è che, a quanto pare, correggimi se sbaglio, siamo a 28 partite consecutive.
1: Continue, partite vinte continue consecutive. Davanti 28.
0: Davanti a lui c'è Roger Federer,
1: esatto,
0: con 29, e poi due volte Djokovic ha fatto 30,
1: esatto,
0: e 31.
1: Esatto. Sto parlando di mostri praticamente.
0: Esatto, staremo a vedere.
1: Detto questo, invece, in realtà ha un altro record lui.
0: Quale?
1: Che ha avuto adesso. È l'unico giocatore,
0: vero,
1: nella storia, da quando è stato istituito il Masters 1000, per capirci, ad aver vinto 5 Masters 1000,
0: esatto,
1: e per capirci, dopo gli Slam, sono i tornei più importanti,
0: chiaro,
1: consecutivamente.
0: È un
1: Dunque, a Parigi, poi ha vinto Indian Wells, ha vinto Miami, Monte Carlo e ora Madrid. E attenzione, non finisce qua, ora c'è Roma.
0: C'è Roma.
1: Se ovviamente dovesse vincere Roma, farebbe un altro record.
0: Sei.
1: Il record di, non solo sei, ma non solo. Vincerebbe

0: a soli 24 anni tutti i tornei Masters 1000 nella storia, cosa che non è riuscita mai a nessuno.
1: Abbiamo un ottimo numero uno, mi pare, nel tennis. Grazie mille. E stai tornando da Madrid?
0: Sì, sto tornando ora. Oh, sono ripartito perché ho fatto la carica al monopattino.
1: Certo, adesso
0: ora, ci vorrà circa, che ne so, un giorno per arrivare.
1: Che ci vuole? Tanto, ti aspettiamo, Leo, lo aspettiamo.
2: Lo aspettiamo, metti la folle così risparmi un po'.
0: Esatto, in discesa.
1: A folle, ma perché dovete di ste stupidaggini? Vabbè, appena up the Coldplay.

0: Pacipiano, Emma insieme a Arcomi. Non ci è andato piano per chiudere la domenica sportiva che ci siamo lasciati ormai alle spalle. Andrea Chimi Antonelli. Esatto, perché il nostro Chimi ha vinto la terza gara consecutiva.
1: Grande Chimi.
0: È in testa alla classifica piloti di Formula 1 con una Mercedes che sembra un razzo e non una macchina proprio di Formula 1, sembra un'altra roba. Pazzesco, complimenti a Chimi che sta facendo, sta distruggendo record su record.
1: 19 anni,
0: è un ragazzo serenissimo. Ricordo ancora alla sua prima vittoria la madre che gli dice: scusami, non ti ho preparato la gramigna, ma le lasagne, va bene lo stesso, o le tagliatelle, adesso non ricordo. Lui ha detto: mamma, va bene lo stesso, ma che bella roba è. E questo, signori, è il 19enne, in questo momento primo nella classifica piloti di Formula 1.
1: Ha dedicato, mi se non ero, la vittoria a Zanardi,
0: e ha dedicato la pole position, della sprint ad Alex Zanardi. Ma da lì vengono, no? È un po' quella la zona, lo abbiamo ricordato ieri, Alex, ma lo rifaremo per sempre, perché in realtà non se n'è mai andato, la sua legacy, come dicevo ieri.
1: No, quello sì, però da notare la semplicità di sto ragazzo.
0: Ma certo, no, è una roba meravigliosa.
1: Che ha molta affinità con Sinner nell'atteggiamento, nel modo di fare.
0: Sì, sembrano due robot. Molto amici, eh? Sembrano due robot, sì, ho visto un bel video dove c'è Kimi in una macchina, si fanno un giro di pista con accanto Yannick. Sì. Yannick a un certo punto dice: minchia! Non so perché evidentemente lo ha fatto un po' cagare.
1: Sì.
0: Mentre ci è andata un po' piano, ma non per sua volontà, o meglio, un pochino sì, la Ferrari. Niente, si diceva che a Miami questo pacchetto di novità avrebbe dovuto un po'...
1: Mi sa che se lo sono dimenticato nell'armadietto.
0: Sì, nel senso che insomma... Beh, è anche stato sfortunato Charles Leclerc, che ha buttato un po' una gara, ha buttato un podio all'ultimo giro.

0: Miami. Molto molto triste.
1: Però
0: per
1: sai,
0: i...
1: la prima, la seconda, la terza sfortuna.
0: Vabbè,
1: un po'...
0: in questo momento però è ancora terzo nella classifica piloti, no, dietro ai due piloti Mercedes che stanno dominando tutto. Russell meno, Kimi invece.
1: Esatto, una anche perché da notare che prima è arrivato Kimi, ma Russell è arrivato quarto.
0: Sì, una roba del genere, adesso non ricordo.
1: Capisci, dunque alla fine fa capire che sì, la Mercedes è forte.
0: Ma Kimi
1: però
0: è un'altra
1: comunque
0: roba.
1: Kimi,
0: Russell a inizio campionato doveva essere la prima guida,
1: esatto.
0: E invece no, amici, c'è il 19enne di Bologna, c'è il 19enne di Bologna. Bravo Kimi, complimenti. Naturalmente lo seguiremo tutta la stagione e seguiremo la Formula 1 tutta la stagione, lo sapete. Ascoltiamo sempre dalla voce del capitano Carlo Vanzini le partenze del Gran Premio di Formula 1. E ascoltiamo anche un'altra cosa in questo caso, Anastasia.

0: Gira Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla su RTL 102.5. Quindi abbiamo messo da parte la domenica sportiva? C'è stato, abbiamo detto tutto? C'è stato qualcosa che abbiamo tralasciato?
1: No, non so se non c'è stato il campionato di Subbuteo, non lo so, però...
0: No, quello no. Però il campionato di Serie A è finito, nel senso che ormai sarà giudicato l'Inter. Resta da chiarire un pochino qual è la corsa Champions League, perché il Milan ha perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo 2-0. Ho visto addirittura, si parla di un Allegri, io non ho visto la partita, in lacrime in panchina. Almeno aveva le mani sugli occhi, non credo piangesse.
1: Mi scappa la battuta. No. Allegri non era così allegro.
0: Ragazzi, voi lo sapete, questo siamo e ci musica, maestro, grazie. No, davvero, musica, grazie. Meno mettiamo Taylor, sentite qua, meno mettiamo Taylor Swift. No, lascia sta.
2: Poi vi spiego un giorno.
0: Taylor.

0: Coming Around Again, Carly Simon su RTL 102.5 a chiudere la prima ora. Già abbiamo finito la prima ora, Leo.
1: Praticamente
0: è il tempo,
1: sì.
0: Di uno è andato di là, si è preso un caffè, ha mangiato due biscottini,
1: non
0: torna,
1: ce ne siamo neanche accorti,
0: niente, vedi? Niente. Vabbè, va bene amici, lo sapete, 378 378 1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Ci fermiamo, ma torniamo subito. Anche a Rocca De Giorgi, in provincia di Pavia, mancano pochi secondi alle 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaele.

0: La coppola, subito il calcio, l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Parma conquistando con 3 giornate di anticipo lo scudetto. A San Siro scoppia la festa e poi nelle strade di Milano con il epicentro in Piazza Duomo. Voltiamo pagina. Tra giovedì e venerdì prossimo Papa Leone riceverà in Vaticano Marco Rubio, il segretario di Stato americano che punta a ricucire rapporti con la Santa Sede e col governo italiano. Vedrà anche la Premier Meloni, i ministri Crosetto e Tajani. Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Saranno celebrati martedì nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Per quel giorno il sindaco Marcello Bano ha proclamato il lutto cittadino. E ora alla Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri, 6ª e 7ª posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Infine il tennis, Jannik Sinner vince il Master 1000 di Madrid, il 5º di fila, il numero 1 della classifica, sconfitto in 2 set col punteggio di 6-1-6-2 il tedesco Zverev. Dietro questo record storico c'è molto impegno ogni giorno, ha dichiarato il fuoriclasse altotesino. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al 24 giugno, in alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio resta chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna, in alternativa consigliamo l'uscita di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Siamo tornati amici, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma notturno del weekend di RTL 102.5 e va in onda il sabato mattina, la domenica mattina e appunto il lunedì mattina. Buon lunedì a tutti, sono le 4.03, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro e David Bella ormai è tornato da Madrid oppure sei ancora in strada? Che ha seguito per noi il Masters 1000 di Madrid.
5: Allora, un camionista mi ha dato un passaggio.
4: Meno male, dai.
5: Sì, sì, dunque è tornato un po' prima.
4: Sapete, gli autotrasportatori sono dei very normal people, esatto. Da sempre e per sempre, ne sentiamo tantissimi. Leo!
6: Sì?
4: Sì. Si addorme... Leo, buongiorno.
6: Dalle mie parti si dice su, dai, che è tardi, su, sveglia.
4: Sveglia, Leo, power it!

0: drop dead, che vuol dire sparisci, vai al diavolo, ma si traduce principalmente con morire all'improvviso, no? Cadere stecchito. È quello che è successo a me ieri. Siete curiosi?
1: No. Che senso?
0: Te lo spiego subito. Ieri intorno all'1 esco di casa per andare a prendere la mia compagna alla stazione che tornava dall'Alto Adige. Esco di casa, tutto ok. Rientriamo in casa mezz'ora dopo. Non ho energia elettrica.
2: Oh.
0: Allora che cosa faccio? Controlli, no? Se tutto...
2: Intanto se sei attaccato il contatore,
0: tutto
2: le
0: su,
2: prime cose sono quelle.
0: È tutto
2: sì.
0: Su. Allora andiamo a vedere quello giù, no? Perché esatto. Di solito c'è quello a casa, quello giù anche funzionava, almeno apparentemente.
2: Che quello giù sarebbe quello lì direttamente collegato al fornitore di
0: esatto.
2: Energia.
0: Esatto, allora chiamo il fornitore e dico, scusate, potete controllare se è tutto ok? Dico, tutto ok, le consigliamo un elettricista.
2: Oh.
0: Di domenica.
2: Certo.
0: A Milano.
1: Hai fatto un mutuo?
0: Allora ragazzi, è venuto un ragazzo meraviglioso, lo saluto, si chiama Diego, bravissimo, 28 anni, uno che ama il suo lavoro, fa l'elettricista e lo ama. Beh, davvero, mi ha spiegato tutto per filo e per segno, tanto pago io.
2: Ma alla fine
0: però
2: che
0: ho dovuto anticipare esatto. Io.
2: Ma alla fine che problema era?
0: Fermi. Lascia perdere i problemi, ce ne sono due fondamentalmente.
2: Ah.
0: Il boiler e quindi sono senza acqua calda. E già questo dovrebbe farmi incazzare, ma vabbè. E poi c'è purtroppo un problema con il frigo. C'è una presa che ha fatto andare un po' in tilt.
2: Ah, in corto,
0: tutto.
2: In corto.
0: Esatto. Okay. Per fortuna ho ripristinato. Ho dovuto pagare, perché quando esce qualcuno così, no? Soprattutto quando... è di domenica e quindi c'è il 30% in più, quindi esce, certo. C'è il 30% in più, costa 60 euro l'uscita, in più tutto quello che deve fare, ha dovuto cambiare un marchingegno. Quanto ho dovuto anticipare? Ricordatevi che sto pure senza acqua calda. Quanto ho dovuto anticipare? Sparate.
2: Allora
0: vai.
2: Sostituzione del pezzo più uscita 200. Di più. Capo di
1: per quello ti dicevo, hai fatto un mutuo.
0: Sali amico.
1: 500?
2: No dai.
0: No. Dai vai.
1: Ma scusa, non potevi chiamare me che ti davo qualche consiglio?
0: 1516 euro compreso di IVA.
1: Ecco, da domani diventerò pure elettricista.
0: 1516 euro compreso di IVA.
2: Ah, t'ha bruciato a casa, t'ha bruciato.
0: Ho rischiato anche quello, a quanto pare.
1: Ah.
0: Io e ho dovuto anticipare. E lo dovrò dire alla mia padrona di casa domani, anzi stamattina, tra un po'.
1: In passato, caro Andrea, ho fatto dei lavoretti di idraulica, ok, in casa.
0: Conto è l'idraulica.
1: Ecco, da domani farò pure l'elettricista.
0: Ragazzi, aiutatemi voi, 1516 euro.
2: Ti avrei pure aiutato,
0: ho iniziato proprio la settimana nel modo migliore possibile, ma come si dice? Questa è la mia vita.
2: Sono l'unghia.
0: Cantano anche Bon Jovi così. It's my life, appunto.

0: Eh sì, Magic. Non è stato tanto Magic la mia domenica. Ho dovuto affrontare un'emergenza elettrica. Sono volati 1500 euro. Ripeto, li ho dovuti anticipare perché mi verranno restituiti. Dopo vi spiego anche il perché. Ma ho notato una cosa bellissima. Che appena dici una cosa del genere, oh, a Napoli si riesce su tutto quanto must. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Io non lo so, ma secondo me quell'elettricista lì si è guadagnato il mese.
0: Ecco qua.
1: Boh,
0: tutto
1: mi sembrano veramente cifre esorbitanti.
0: Siamo
1: a
0: Milano.
1: Un piccolo controllino per vedere se non ha un po' esagerato.
0: Ho tutto
1: ciao,
0: scritto,
1: ciao,
0: amici.
1: Stefano Parma.
0: Ciao Stefano, grazie mille. Lui è stato uno dei più calmi. Sentiamo, andiamo avanti.
2: Beh, ragazzi, ecco che furto. Perché avevi a me con 500 euro partivo da Genova.
0: Hai visto? Abbiamo un masto genovese. Stupido io che non l'ho chiamato. Andiamo avanti.
3: Andrea, voglio solo, spero di sbagliarmi, ma non hai anticipato niente.
0: Invece.
3: Quelle spese lì toccano a te, purtroppo.
0: No,
3: la
0: caro.
3: Tua padrona di casa ti dirà: sono affari tuoi
0: sì.
3: E materiali di consumo, no. Che abiti te, la e corrente
0: sbagli.
3: La consumi te, e quindi sono cavoli tuoi, Andrea. Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano. No, ti sbagli clamorosamente perché leggo testuale.

0: Il guasto riscontrato non è in alcun modo imputabile ad un uso scorretto o di usura degli affittuari, perché si parla dell'impianto elettrico che non è mai stato toccato da parte mia.
1: Di un impianto obsoleto, ovviamente, probabilmente nemmeno a norma.
0: Ma no, quello per fortuna, sì, ma ribadisco.
1: Ma te l'ha detto che è a norma l'impianto?
0: Certo. C'era solo un problema di... Vabbè, ovviamente non ci capisco niente. E qui c'è tutto scritto. Come si dice? La fattura che dice: uscita di pronto intervento d'emergenza festivo causa guasto elettrico in casa. Effettuata ricerca guasto, controllo contatore più interruttore quadro, riscontrato quadro generale guasto. E lì si doveva cambiare naturalmente. Effettuata sostituzione, ripristinata la corrente, ricerca ulteriore guasto, riscontrato nel boiler, perché c'erano due guasti. Uno nel quadro generale e uno nel boiler, che ha fatto scattare tutto. Ovviamente stiamo parlando di un cortocircuito, una roba molto seria. Va bene? Bene. Dopo c'è scritto tutto quello che ha fatto, in più alla fine mi dice... appunto che non c'entra niente l'usura, come rispondevo ai masti che si sono fatti sentire. Io lo sapevo, succede sempre così, sempre. Tra l'altro era 1000 più i 300 dell'uscita più IVA 1500, capito? Quando sentite delle grosse cifre dovete sempre un po' aggiustare e soprattutto metterle dentro al calderone. Vivo a Milano costa tutto in maniera folle. Comunque, per fortuna sono abbastanza tranquillo. Vi ringrazio.
1: Voglio andare a vivere in campagna.
0: Tra l'altro, ringrazio tutti, siete stati magnifici. Ragazzi, una cosa importante: alle 15 oggi ci sarà Mario Biondi in The Flight. Mi raccomando, tutti sintonizzati. Non fate che poi non me l'avete detto. Invece ve l'abbiamo detto. Ci fermiamo, torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: The Colors, Rolling Stones su RTL 102.5, 26 minuti dopo le 4 del mattino di lunedì 4 maggio. Buon inizio settimana a tutti. Aspettiamo ancora una mezz'oretta a dare buongiorno, perché ribadisco, la giornata di ieri, almeno per me, non è stata semplicissima, perché ho dovuto, insomma, buttare fuori un bel po' di soldini, perché ad un certo punto entro in casa e non c'era più l'elettricità. Vi ringrazio naturalmente tutti, Andrea, per avermi dato dello scemo. Andrea, vi ringrazio, siete meravigliosi, ma come dicevo prima, tutta must. Ma Andrea, perché ma tu... ricordiamo una cosa, a Napoli si dice che quando o mare è calmo, ogni strunzo è marinara. Sai che vuol dire? Che quando l'acqua è calma, tutti sono bravi a essere marinai.
1: Andrea, ti volevo dire questa roba qua.
0: Dimmi.
1: Non ti preoccupare, che ora tra un po' andrai a dormire. Giusto, ti riposerai. E quando ti sveglierai,
0: dovrò affrontare questa cosa, esatto, con la mia padrona di casa. Sarà una rottura di coglioni ancora più grossa. Esatto. Esatto, voglio già morire. Va bene, amici. Ma che bella musica, per fortuna mettiamo di notte. Siamo molto contenti. Almeno quello ci salva un pochino.
1: Pensa positivo, fratello.
0: Sì, pensa sì, positivo. Pensa positivo, eh. È complesso quando sburzi una cifra come quella così sull'unghia. Tra l'altro, un delirio. Va bene, ma ormai ce la siamo messa alle spalle. Lunedì, una nuova settimana. Chi se ne frega? Suicide Blonde.

Magnetic da Bausa su RTL 102.5. Volevo dire anche a tutti quelli che stanno mandando vocali o messaggi: ah, ma io poi una volta lì non gli avrei dato i soldi. Amici, se voi chiamate un pronto intervento per qualsiasi cosa, e questo qualsiasi cosa poi viene aggiustato, messo a posto e tutto il resto, se non pagate siete insolventi, ed è una cosa molto seria da un punto di vista legale. Quindi prima di parlare, magari un attimo la realtà davanti è importante. Adesso, a prescindere da quanto sia il costo, dovete sapere che lo state affrontando e che dovete affrontarlo. Io, ad esempio, quando mi sono reso conto che da solo non riuscivo a venirne fuori, sono stato, tra virgolette, costretto a chiamare qualcuno, anche perché dovevo venire a lavoro, avevo il telefono scarico, ero da solo, avevo molte difficoltà.

0: difficoltà nel cercare di capire come risolvere la questione al meglio, ok? Non volevo avere problemi, volevo essere sereno per poter riposare e venire in radio a lavorare con serenità, ma cosa sì, ma che infatti, tutti dovremmo fare, ma io ci voglio provare.
1: Ma infatti, allora, infatti se vedi, io non sto nemmeno discutendo su quello, perché alla fine tu dici che ti è capitato nel giorno peggiore,
0: solo per il fatto che mi sia capitato di domenica, esatto, ho dovuto spendere in più una roba come 400 euro. E poi forse è solo quello.
1: C'è da dire che è vero che non tanto questa azienda sola, ma in generale spesso e volentieri
0: il pronto intervento è così,
1: alcuni professionisti tendono a far pagare, secondo me, un servizio fin troppo.
0: Poi la cosa bella è che io ho assistito alla telefonata di Diego, l'elettricista che è venuto, alla sua azienda, dicendo: no, è troppo, dobbiamo scendere giù, dobbiamo scendere, dobbiamo scendere, dobbiamo scendere, è troppo, è troppo, è troppo, i ragazzi non possono pagare questa cifra. Era al telefono davanti a me, perché sento dire: ah, ti ha fregato. Non fate i masti quando non lo siete. Questo è il classico atteggiamento che vediamo ancora sui social network. Ognuno spara ciò che vuole senza conoscere la benché minima nozione che gli aiuti magari ad avere una visione più ampia. Qua non si sta dicendo: ah, ma era troppo, è poco, chi se ne frega, ho dovuto pagare quello che ho dovuto pagare. Mi hanno fregato? Non credo, ma se fosse così, amen, avrei dovuto farlo.
1: Solo vivendo,
0: non mi interessa. Non mi interessa, non è un problema mio.
1: Esatto, non è
0: io dovevo risolverlo, e quello era stato l'unico modo che ho avuto per risolvere il problema immediatamente. Non potevo cucinare, non potevo mangiare. Insomma, la cosa. Poi dovevo uscire.
1: Non è una cosa che puoi fare tu.
0: No, impossibile. Ma se stai scherzando. Ma che scherziamo?
1: Individuare un guasto eventuale all'interno della linea.
0: Magari prendetemi in giro. Quello sì, quello è divertente. Ma non fatevi masti, perché secondo me, diceva mio nonno, più cose dite, più cose vi dovrete rimangiare. C'è qualcuno, se non sbaglio, Leo?
2: Vedi che se ti può interessare la tua padrona di casa, già lo sa, ascolta la radio a quest'ora. Ciao.
3: Già avvisato.
0: Sì, va bene, a posto così allora.

0: non è finita. Blanco, Elisa, ricordi? 43 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Ragazzi, io vi ringrazio davvero, siete meravigliosi. Ah, poi volevo dire ad Andrea di Brescia che vale una fantastica cosa in radio, in TV. Cambia. Se non sei interessato, o no, David, se a me non piace dove come cucinano in un ristorante, tu ci torni? David, non ti sento, scusa.
1: Sto scemo, sì.
0: Ah, esatto.
1: Infatti, senso che...
0: Andrea di Brescia, però, ci tiene a farci sapere che quello che sta ascoltando non gli piace. Che vogliamo fare?
1: Che non sta ascoltando, perché abbiamo detto parolacce.
0: Non lo so. Andre, ci dispiace.
1: No, se dicessimo robe volgari, insultassimo qualcuno, avrebbe ragione. Dice, ma che siccome stiamo parlando di argomenti alla fine.
0: Cioè, che di tutti i giorni, è quello che si fa in radio. Vabbè, Andre, cambia radio. Cioè, non è quello di. Michele, ciao, buonanotte.
2: Buongiorno.
0: Ciao Michele. Allora, mi puoi ridire ciò che hai detto nel vocale, per favore, così sì, ci capiamo.
2: Io la mia idea

0: avendo un guasto del genere, chiamerei prima la proprietaria di casa e esporre il problema, cioè, in modo che magari dopo non si fa discussione dopo, perché certo, un proprietario potrebbe dire: se mi chiamavi prima, io ho l'elettricista di fiducia, certo, e ti mandavo il mio elettricista. Mo questa spesa io la vedo un po' elevata, okay, e si potrebbe appellare, certo, certo, a qualcosa. Certo.
1: Guarda, Michele, ti dico: partiamo dal fatto che è domenica e quindi c'è un'urgenza, perché io non potevo stare senza corrente elettrica, di conseguenza ho dovuto chiamarlo per forza. E lì ho avvisato la mia proprietaria di casa, perché avevo stabilito con Uninareti, che è l'azienda che mi aveva installato il, come si chiama, il contatore, quello giù in cantina, mi avevano detto che funziona, infatti funzionava tutto. Il problema era nell'impianto elettrico di casa. E quindi qui già avevo una certezza. Avendo questa certezza, ho sentito la proprietà. Ho detto: guardate, sta arrivando un elettricista, perché ho bisogno di mettere a posto tutto, perché il guasto è nell'impianto di casa. Però immagina questo, perché molti me lo stanno scrivendo, lo chiedo anche a te, Michele. Io ho chiamato, è venuto, il ragazzo mi ha fatto tutto il lavoro e si doveva pagare. Io al momento del pagamento, a questo punto, secondo quello che dici tu e dicono in tanti, avrei dovuto chiamare la mia padrona di casa per dire quanto andavo a pagare. È corretto, Michele?
0: Giustissimo, è così. Però non avevo già capito che avevi già interpellato la padrona di casa.
1: No, le avevo detto che comunque l'avrei chiamato e che sarebbe arrivato, ma non le avevo detto il costo. Ora, giustamente, tanti...
0: dopo, ma già che avevi avvisato prima, è un punto in avanti.
1: Esatto. E qual era il problema grosso? È che se la padrona di casa mi diceva: è troppo per me, io non lo pago... Ragazzi, sapete chi era quello insolvente? Il sottoscritto.
0: Certo, perché dicevo di avvisare prima, però se avevi avvisato...
1: Michele, però ti devo anche qua, ti devo dire, non potevo, perché non potevo stare 2 giorni senza corrente.
0: Certo.
1: E quindi, capito, da una parte non puoi tirare da una parte e dall'altra, devi trovare l'equilibrio. Purtroppo questo è l'equilibrio che mi sono trovato. Comunque, grazie.
0: Grazie.
1: No, ma grazie a te, perché giustamente, se qua a qualcuno dovesse succedere quello che è successo a me, fate come dicono i nostri amici, cioè avvisate prima la padrona di casa, fatevi fare un preventivo. Non fate come il sottoscritto, che per necessità ha dovuto tirare fuori un sacco di soldi e adesso se la deve vedere con la padrona di casa. Andateci cauti. Volevo arrivare a questo e ci siamo arrivati. Per
2: fortuna. Buenas noches, amici della Snoches.

0: L'amor, Tony Pitoni insieme a Tommy Cash. Che bel pezzo. Abbiamo Fabrizio al volo. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ormai mancano 5 minuti alle 5. Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, riesci a dirmi in un minutino che cosa ti è successo?
1: Niente, ha fatto un cortocircuito in casa, mi è saltato il boiler del frigorifero, ho chiamato la mia padrona di casa dicendo che ho richiamato un elettricista, ho cambiato il boiler del frigo e poi mi ha rimborsato i soldi che ho speso.
0: Tutto regolare, così come ho fatto io, mi pare. Posso chiederti, Fabrizio, quanto hai speso?
1: Ho speso lo scorso tra frigo 1800 euro.
0: 1800 euro, compreso di cambio di frigo e di boiler?
1: Sì.
0: Ok, dove vivi, Francesco? Fabrizio, scusami.
1: Vivo a di Domodossola.
0: Ah, ok, perfetto. Diciamo che siamo intorno ai 2000 euro, quasi 2000 euro, con il cambio anche di questi elettrodomestici. Da parte della... ovviamente ha fatto tutto la tua padrona di casa, giusto?
1: Sì, sì, no, l'elettricista l'ho chiamato io.
0: Certo, certo, ha fatto tutte le...
1: Bene. Però... ha pagato tutto lei.
0: Perfetto, io infatti quello che insomma dovrò pagare di più e dovrò pagarlo io è proprio l'uscita domenicale, che sono i 60 euro più i 400 della domenica, del giorno festivo. Se tolti tutto ci troviamo, insomma, e quello ho pagato io, ovviamente ho pagato un po' di più perché evidentemente a Milano tutto costa leggermente di più. Grazie mille Fabrizio, sei stato meraviglioso. Buona giornata, buona settimana.
1: Anche a voi, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: When the night comes, Joe Cocker, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Battaglia Terme, in provincia di Padova, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Subito il calcio: i due gol al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Fuochi d'artificio sul prato di San Siro in Piazza Duomo a Milano per la festa nerazzurra. Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. L'iniziativa è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo, tale interferenza dovrà purtroppo essere affrontata con fermezza. È previsto oggi a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara e alla mamma Antonella, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner ha vinto il Master 1000 di Madrid, il quinto di fila. Il numero uno della classifica ATP ha sconfitto in 2 set il tedesco Zverev. Dietro questo record storico c'è molto lavoro e molto impegno ogni giorno, ha dichiarato il fuoriclasse altoatesino. Infine la Formula 1: Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e il suo compagno di scuderia Piastri, 6ª e 7ª posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio è chiusa l'uscita di Cotignola. Per chi proviene da Ravenna, in alternativa consigliamo l'uscita di Lugo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buona settimana, sono le 5.04 di lunedì 4 maggio, buongiorno da parte mia Andrea Tuzio e da parte di Leo Di Mauro.
4: Buongiorno.
0: E buongiorno anche da parte di David Bella. Signori, si ricomincia come al solito anche la terza ora con il nostro Power Hit.

0: Volevo capire con Marrakesh, il disco nuovo di Madame insieme appunto a Marra. 7 minuti dopo le 5 del mattino, amici, buongiorno, buona settimana, ne inizia una nuova. Io però volevo affrontare con voi al volo una questione. Settimana scorsa sono stato in Alto Adige, ok? Di solito lì almeno vado a dormire sempre molto molto molto presto, mi sveglio altrettanto presto al mattino perché è bello sfruttare, no, la luce del sole, soprattutto quando puoi passeggiare sul fiume, nella natura, non so se a voi piace o meno.
1: Beh, a me sì.
0: Io vivendo in città, in centro, in città, a Milano, devo dire la verità che me la godo tanto. C'è stata una serata però che abbiamo fatto più fatica a dormire e quindi ad un certo punto, intorno a 1:30, io e la mia fidanzata abbiamo detto: ma io non riesco a dormire, nemmeno io. E abbiamo avevamo fame entrambi e abbiamo deciso di cucinarci qualcosa. Va bene? Ora, volevo chiedere a voi, voi ce l'avete lo spuntino di mezzanotte? Perché tra me e la mia compagna è nata una diatriba su quale sia lo spuntino migliore da fare a mezzanotte, quando hai o dopo mezzanotte, quando hai fame davvero.
1: Devo scavare nei miei ricordi.
0: Perché ormai ce lo siamo dimenticati,
1: no,
0: chiaramente.
1: No, perché lavorando di notte.
0: Certo, certo, andate indietro. Ma anche nella vostra esperienza.
1: Sì.
0: Qual è? Perché io ce l'ho il mio.
2: Ma diciamo che di notte, diciamo, un piatto di pasta salva le vite.
0: Esatto. Io sono d'accordo con te.
1: Io invece sono cattivo quando lo fanno.
0: Perché?
1: Io mi ricordo mangiavo tipo roba di salumi.
0: Roba. Beh, però buono, pane e salame, pane e prosciutto, va bene.
1: Sì, proprio prosciutto crudo tendenzialmente.
0: Però come ti soddisfa un piatto di pasta all'1:30, alle 2, alle 3 di notte? Niente, niente. E qua ti chiedo, quale pasta? Come la fai?
2: Allora, io assolutamente intanto pasta corta.
0: Io pasta lunga. Mm. Vedi, è già qui. Quale? Pasta corta con?
2: Bah, non lo so, puoi
1: dei
2: fare...
1: fusilli?
2: Sì, sì, fusilli,
0: con che cosa però? Quello che hai.
2: Sì, quello che c'è, esatto, ma alla fine anche aglio, olio, olio, peperoncino.
0: Ah, non per so, me,
2: per dire così.
0: Per me.
2: Sì.
0: Se hai aglio, e di solito c'è, l'olio di solito ce l'hai,
2: c'è,
0: peperoncino, sì, anche quello secco se non hai quello fresco, va bene, e il prezzemolo.
2: Mm.
0: Tu con questo proprio chiudi un cerchio.
2: Sì.
0: Per la mia compagna invece, se non c'è il tonno, non è una pasta da fare.
1: È
0: di
1: la me. Famosa pasta col tonno, quella degli studenti
0: universitari.
1: Esatto,
0: bravissimo. Io invece dicevo no, per favore, il tonno no.
2: Ma io la mangio però col tonno.
0: Anche io, ma preferisco aglio, olio, peperoncino, vabbè, classica.
1: Anche se tonno e cipolla spacca, eh?
0: Ecco qua. Come cipolla?
1: Tonno e cipolla, certo.
0: No, raga, no.
1: Salta in padella la cipolla, ci sbatti dentro il tonno.
0: Ma quindi che fai? Cucini il tonno della scatoletta?
1: No, aspetta. La cipolla la fai saltare in padella. Poi quando la cipolla è bella dorata, gli metti il tonno, la mescoli in modo tale che si amalgami e poi
0: cuoce.
1: Tutto nella pasta.
0: Si cuoce.
2: Con l'aglio.
0: Si cuoce
1: poco.
0: Sì, però no.
1: È come dire
0: piace.
1: La pizza col tonno. Cosa fai?
0: Chi
1: il tonno
0: se la
1: pizza non gliela metti?
0: Aborro!
2: Già, perché c'è la pizza tonno e cipolla.
1: Pizza tonno e cipolla spacca la vita, ragazzi.
0: No, non sono d'accordo.
1: Buone.
0: Vabbè, per me spaghetto, aglio, olio e peperoncino, hai vinto tu.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus, 18 minuti dopo le 5 del mattino, amici, buon lunedì e buona settimana. Sentiamo un attimo al volo chi c'è.
1: Tonno e pasta corta, tutta la vita, e se vogliamo giusto anche la cipolla, tutta la vita. Quindi io sono per la pasta col tonno.
0: Io invece sono per quello che scrive Salvo da Milano: aglio, olio, peperoncino, tonno in scatola, ok, e acciughe. Io ci aggiungo anche olive e capperi, o come si chiamano a Napoli, chiapparielli.
2: Wow.
0: E lì è un altro mondo, perché entriamo in un altro contesto. Però il tonno alla fine, ma proprio alla fine, alla fine, alla fine, torniamo subito alla fine, alla fine.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Sì, io ci tornerò un giorno al mio paese, San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, dove sono cresciuto. Come cantano Serena Brancale, Levante ed Elia, 23 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. Ma a quanto pare lo spostamento di mezzanotte ha preso, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno Andrea, ciao, Leo, buongiorno. David. Lo spuntino di mezzanotte, sì. Beh, il classico aglio, olio e peperoncino. Vedi? Lo sanno fa tutti. Però anche un bel panino col salame o con la mortadella. È molto molto buono. Ciao, sì, ne baci sono a sicuro. Tutti, Valeria da Monastier.
0: Ciao Valeria, ne sono sicuro, però la pasta, come dicevamo prima, è un altro ma mondo.
2: Mi sa che lei sta nel mezzo tra me e te, esatto, tipo paninazzo. Vero. Peraltro, aglio, olio e peperoncino. In realtà dice, sì, è facile farla. Sì, ma attenzione all'aglio.
0: Perché?
2: Non bruciatelo, se no la rovinate.
0: È qui. Devo aprire una parentesi. Hai mai mangiato la pasta all'aglio bruciato?
2: È un po' amaro l'aglio.
0: Ti assicuro di no. Ti assicuro di no.
3: Domanda, cosa
0: si
3: fai?
0: Fa,
3: lo lasci
0: si fa.
3: Lì? Lo lasci lì?
0: Certo.
3: Lo lasci?
0: Ma proprio si fa, eh. Poi ti dico anche quale aglio preciso, perché si usa un tipo di aglio.
2: Non con un aglio qualunque.
0: No. Però si può fare anche con un aglio basico. Un aglio rosso magari. È una chicca.
3: Ma tagliato a pezzi grossi? No, pezzettone.
0: Lo fai bello bruciare, l'aglio e l'olio prende quel sapore lì. Poi ci scrivono tonno, acciughe, scorza di limone grattugiata, un po' di acqua di cottura, frulli tutto e poi pasta e butti dentro. Tante volte.
3: Questo è incredibile. Però di notte devi fare una cosa al volo. Cioè,
0: hai ragione. Ma questo è più veloce. Qui non devi cucinare niente. Devi solo
2: allora fare una cosa: piglia due pezzi pangarré, te mangia così a crudo e te lo va a cuccare.
3: Due grissini. Ragazzi, velocemente vi racconto questa. Io c'è stato un periodo quando abitavo da solo.
0: Sì.
3: A un certo punto, in quel periodo avevo la fissa dei formaggini. No. Mi piacevano i formaggini.
0: No, ragazzi.
3: Compravo. A un certo punto non avevo nulla a
0: casa.
3: Hai mangiato? Fame di mezzanotte, come
0: che
3: dici tu?
0: Pastina con formaggini.
3: Bravo.
2: No. Bello.
3: Oh, neanche in ospedale.
0: No, mi fa male il cuore, te lo giuro. A proposito del tonno che non si cuoce, è un po' come il salame crudo e il prosciutto crudo. Se me lo scaldi, lo fai cuocere, e tanto vale che ti mangi il salame cotto. Capito? Non va a cotto, quel tonno lì, se lo cuoci e si cuoce col calore, è terribile. Almeno
2: il
0: secondo
2: tonno,
0: me.
2: Ma è già cotto il tonno.
0: Lascia stare. È in olio d'oliva, quando mai? Che cotto? Cosa?
2: No, è cotto, lo cuociono prima e poi lo mettono nell'olio.
0: Sì, cioè, ma allora lo cuoci due volte?
2: Cosa succede? Ma cosa
0: fa
2: cambia?
0: Schifo, cioè, fa schifo! Il sapore è orribile! Il sapore è orribile. Io vi consiglio di metterlo alla fine, quando non si cuocerà più.
3: Andrea, c'è un tuo omonimo.
0: Sentiamo.
4: Ciao Andrea, ciao Leo, ciao David, ciao. Da Andrea di Rizzano. Ciao. Beh ragazzi, io proprio stanotte avevo fame e ho fatto pasta col tonno. Però vedi? Io categoricamente bucatino. Ecco, e la mia ricetta, ovviamente soffriggo un po' di aglio e gambetti di prezzemolo e peperoncino. Ok. E a parte inizio a bollire la pasta, la scolo al dente,
0: giusto?
4: Mischio tutto quanto e poi il tonno alla fine, mantecando la pasta a fuoco spento, come quando si fa la carbonara, e così viene una pasta col tonno spettacolare.
0: Esatto.
4: Ciao ragazzi, un grande abbraccio.
0: Ciao Andrea, grazie mille. Vabbè, ce ne sono tantissime, dopo le sentiamo
3: e
0: ancora,
3: poi ne vogliamo parlare dell'olio di casa nostra.
0: Mamma mia, che
3: perché
0: buono.
3: Andrea farà anche lui, perché lui fa il vino, Andrea,
0: e fa anche l'olio, quindi
3: sì,
0: immagino
3: di sì.
0: Mandacene una bottiglia. You're awful bright, you're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad, I must admit.

0: È vero, maledetto me, c'ha ragione Fulminacci, maledetto me, è che ho detto sta roba dell'aglio bruciato. Oh, non la dovevo dire. Sentiamo un attimo questo vocale.
1: Sì, con l'aglio bruciato e mangi una pasta di merda, dai, ma cosa cazzo stai dicendo, dai?
0: Allora, io voglio dire una cosa, prima di tutto, amici, l'educazione.
2: Poi relax.
0: Esatto.
2: Easy, fratello.
0: Il lunedì mattina alle 5:30 sei già incazzato così. Figurati come ci arrivi stasera.
3: Ma appena preso due caffè.
0: Mamma mia, ma che cazzo. Che c'ha? Vabbè, a parte quello.
4: Anche a me sembrava strano, però io,
0: ragazzi,
4: ti ho ascoltato, dico magari.
0: L'educazione. Prima di tutto l'educazione. Io non credo che questo nostro Very Normal People si rivolga così alle persone che non conosce al bar. Spero per lui di no. Spero per lui di no. E comunque, con questo chiudo, naturalmente è una ricetta che esiste. Prima di essere così maleducati e di dire ma cazzo, controlliamo. Cioè, è una ricetta che esiste.
4: Parliamone però.
0: L'aglio va fatto dorare, non fatto diventare nero. Si chiama l'aglio bruciato per consuetudine, ok? Come spaghetti all'assassino. Non è che c'è un morto dentro con l'assassino dietro con il... No, è per consuetudine, viene chiamato così. Va bene?
4: E non l'abbiamo nominato quella alla puttanella.
0: E tra l'altro, quindi l'aglio di solito schiacciato e in camicia va fatto dorare tanto. E prima che arrivi il momento che si brucia, e tu non lo devi far bruciare, aggiungi un po' d'acqua, naturalmente fuori dal fuoco, un po' d'acqua di cottura e fai emulsionare un pochino il tutto, così eviti naturalmente quello che diceva David, ovvero l'amaro, che arriva esclusivamente se l'aglio diventa nero pece.
3: Okay. Ok, ma io mi stavo chiedendo, ma invece la pasta all'arrabbiata,
0: ci sarà il nostro Normal People dentro.
3: Pensando, non è che c'è quello dentro.
0: Secondo me c'è lui dentro.
4: No, ragazzi, però c'è chi ne sa, eh? Cioè?
5: Buongiorno, Luca da Cosenza. Allora, io sono per l'aglio, olio e peperoncino, però una bella pasta del tonno, con il tonno aggiunto all'ultimo, come dice lui, però ci aggiungerei un capperino,
0: giù,
5: olive,
0: come dicevi,
5: panera,
0: olive,
5: un po' di basilico.
0: Bravo,
5: e allora
0: prezzemolo
5: possiamo ragionare.
0: Più che basilico. Ecco, vedi? Facile facile, amici, va bene.
4: Ma
0: va
4: devi
0: bene.
4: Avercela tutta sta roba in casa, giusto?
0: Vabbè, di sì. Notte. Vabbè, fai quello che c'hai, dai. You

0: One More Night Maroon 5 su RTL 102.5. Amici, voglio sottolineare ancora una volta una cosa. Io ne faccio una questione di educazione, perché secondo me un messaggio mandato in quel modo non è corretto. A prescindere che si chiami tutte le notti, una notte sì, una notte no, essere così aggressivi magari, e non si è capito che si scherzasse, non c'era niente che faceva capire, insomma, di un gioco. Ecco, secondo me bisogna andare più sereni. E se si vuole scherzare, magari provare a farlo capire. Ma vabbè, non fa niente, amici. Noi ci proviamo, vediamo che cosa succede. Ci fermiamo, ma torniamo su.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: I Red Hot Chili Peppers, Desecration Smile, 10 minuti alle 6 del mattino. Leo, hai qualcosa per me?
1: Mi state facendo venire fame.
0: Lo so.
1: Siete fatti male. Che amici ho.

0: Volevo invece leggere al volo Tommaso da Caserta, ragazzi, a mezzanotte di domenica, carciofi arrostiti. Non hanno prezzo, sono d'accordo con te. Molto d'accordo.
1: Impegnativi,
0: con te.
1: Però.
0: Sono fabulous.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Lo confermiamo, cara Mick. Amici, a proposito, prima ho sentito l'aglio in camicia, manica corta, manica lunga, mi scrivono, e via di aglio in pullover.
2: Ah, c'è un certo stile, però.
1: Beh, direi di sì, stile altissimo. Vabbè, pullover belli, amici. Anche se ormai è passato il tempo, no?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E tra una pasta col tonno, uno spaghetto aglio, olio e peperoncino, oppure due carciofi fritti, siamo arrivati alla fine, amici.
3: Ma scusa, Andre,
2: che c'è?
3: Non hai nominato la mia pastina col formaggino.
4: Mamma mia, pastina col formaggino.
2: Voi dovete andare via, tutti. Ma non esiste mai.
4: Anche per Lucrezia che è qua.
2: Certo, Millennium Hit.

0: Jeez, tragedy. Però prima di chiudere, Leo, al volo, ci scrive Francesco da Ginevra. Ma perché, scusate, una bella pasta e patate. Ne vogliamo parlare. Il mio piatto preferito ed è quello che cucino di più alle persone a cui voglio bene.
1: Allora, vi dico questa cosa. Vi dico questa cosa che vi schiferete sicuro.
0: No.
1: Io amo mangiare ogni tanto, ma è quella roba un po' chimica.
0: Non voglio sapere.
1: Pane e patatine.
0: Mamma mia. Sta parlando di cose
1: non lo
0: belle.
1: So, è una roba che piace a me.
0: Anzi, a Napoli si dice ammiscata patate e provola, cioè pasta mista con patate e provola. Va bene, signori, abbiamo finito. Vi lasciamo ai caffè, ai cornetti, alle uova o tutto quello che volete, che di solito si mangia la mattina.
2: Scusa,
0: perché noi.
2: C'è una tisana doppia, di chi è?
0: Non lo so, non mi interessa. Abbiamo finito, grazie mille a Leo Di Mauro.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie mille a David Bella.
1: Vi amo tutti.
0: Finalmente è tornato da Madrid. Vi lasciamo con le ultime news con Giovanni Peria. Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno a voi.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, a settimana prossima. Ciao.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
0: Anche a Battaglia Terme, in provincia di Padova, sono le 6 e un minuto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano la festa nerazzurra per il 21esimo scudetto conquistato ieri sera dall'Inter, grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma con 3 giornate d'anticipo. Partiamo allora con la soddisfazione espressa ai microfoni di DAZN dal presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. Ascoltiamo.
8: È un sogno che si è realizzato, anzi direi che non avrei mai immaginato, pur avendo da piccolo il sogno di diventare dirigente, di farlo poi da presidente e vincere questo scudetto nell'Inter, che è qualcosa di grandioso. Per cui primo ringraziamento va sicuramente ai presidenti che mi hanno preceduto, molto più degni di me, che sono state fonti di ispirazione, ma direi che questo è lo scudetto di Chivu e della squadra.
7: E anche nelle vie di Milano i festeggiamenti sono partiti al fischio finale della gara con caroselli per le migliaia di persone scese in strada da Corso Buenos Aires fino a Viale Monza. Al centro non poteva che esserci Piazza Duomo, riempita dai tifosi nerazzurri tra fumogeni e fuochi d'artificio. La capolista se ne va, ha continuato a cantare la gente all'ombra della Madonnina. Sentiamo alcune voci dei tifosi raccolte da Sergio Gatta.
9: Ciao a tutti, siamo super felici, questa è una cosa di famiglia, la tramandiamo da generazione fino all'anno di nascita 2016, vero? Forza Inter! Sempre, forza Inter sempre, veniamo da Genova per festeggiare lo scudetto!
7: E quella di ieri è stata una giornata fantastica per i colori azzurri nel tennis. Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta in carriera al torneo ATP Master 1000 di Madrid, battendo in due set il tedesco Zverev con il punteggio di 6-1-6-2. Per Sinner si tratta del quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. E poi la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, sesta la Ferrari di Charles Leclerc, settima la rossa di Lewis Hamilton. Ora le altre notizie. Gli Stati Uniti avvieranno questa mattina la loro iniziativa per liberare le navi dello stretto di Hormuz. Lo annuncia il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, un'iniziativa umanitaria, ha spiegato il tycoon, e se dovesse essere ostacolata in qualsiasi modo l'affronteremo con fermezza, ha dichiarato. Intanto una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Un aereo della United Airlines partita da Venezia con destinazione Newark ha colpito un palo della luce a un camion su un'autostrada del New Jersey durante la fase di atterraggio. Non sono stati segnalati feriti sull'aereo e l'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi e poi dimesso. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. E riapriamo la pagina dello sport con gli altri altri risultati della 35esima giornata di Serie A: 0-0 tra Bologna e Cagliari, 2-1 tra Sassuolo e Milan e 1-1 tra Juventus e Verona. E ora, finalmente, Massimo Lollinger, a te.
3: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Quanto sport questa mattina, l'avete sentito, e non possiamo non parlarne anche noi nella nostra linea diretta di Non Stop News. Allora, tra poco con voi allo 02251515, i fronti sono tanti, scegliete voi di cosa occuparvi. Allora, c'è sicuramente la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Ieri a qualunque ora, diciamo, della notte si sentiva gente che strombazzava col clacson, e questo ci fa sempre piacere. E c'è tutto il resto del campionato. E poi ovviamente c'è il tennis, il trionfo di Sinner, e se volete la Formula 1 con Kimi Antonelli. Insomma, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in peggioramento per la giornata di lunedì sul nostro territorio per il passaggio di un'area di bassa pressione. Fenomeni da segnalare a nord-ovest, in Sardegna e poi su parte del centro Italia, specie sulla fascia tirrenica. Meglio invece al sud. Temperature minime che saranno comprese tra i 12 e i 16 gradi sul nostro territorio. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Al momento l'unica segnalazione riguarda Roma. Code di un chilometro in direzione della città si registrano sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa l'uscita consigliata è quella di Lugo. Infine, per programmati lavori notturni, dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani sarà chiusa la 11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto autostradale è quello tra Lucca Est e Capannori verso Firenze. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
7: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Piano piano, lento pede, ma è come oggi che è la giornata mondiale della lentezza, quindi prendiamocela comoda. Se volete arrivare un'oretta più tardi in ufficio, nessuno vi può dire nulla.
12: No, vi licenziano, tranquilli.
3: Ha detto la radio che è la giornata della lentezza e noi ci fidiamo, e questa roba qui pare che sia vera. Allora, buongiorno, buon lunedì, cominciamo veramente lento pede questa settimana. Buongiorno Giusy Legrenzi.
12: Buongiorno, buongiorno Massimo Nonico, cominciamo anche belli carichi però, perché insomma questi risultati azzurri in più di uno sport fanno davvero tanto tanto piacere. Insomma, abbiamo sentito nel giornale orario, leggeremo su tutte le prime pagine dei quotidiani queste figure che emergono e lo fanno sempre di più. Ovviamente sto parlando di Yannick Sinner, ma anche di Kimi Antonelli, e vabbè, non parliamo dello scudetto poi in questo caso dell'Inter. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
13: Buongiorno a voi, che bello lo sport quando è praticato da altri, poi soprattutto questi livelli no, magistrali, e quindi insomma ci possiamo lasciare ispirare, perché poi insomma al di là del calcio, che è uno sport proprio che tutti conosciamo, forse è il più diffuso, ecco, c'è anche il tennis, che lo sappiamo negli ultimi anni sta vivendo veramente un bellissimo momento. E poi Antonelli, non ne parliamo, un exploit giovanissimo, 19 anni, veramente una vittoria dopo l'altra, ci si aspettano grandi cose, ma già le sta facendo.
12: Già le sta facendo, quindi, sì, contro insomma, i big, no, di questa, perché quello è sempre il punto, no? Gente che sta su quei circuiti da tanti anni.
3: Insomma, di sport ce n'è, questa mattina il nostro bar sport sarà anche particolarmente ampio, lo sapete, dopo la rassegna stampa con Davide Giacalone, come sempre ci piace fare il punto su tutto quello che succede nei vari sport, però vogliamo commentarlo con voi, 02 25 15 15 il nostro numero. Quale di questi successi vi ha colpito di più? C'è uno sport di questi che seguite, qualcosa che piuttosto state attendendo? Del calcio so già che parleremo molto, anche perché noi che siamo qui in zona Milano, Cologno,
12: forse lo sentiamo di più.
3: Ieri sera il clacson l'ho sentito.
12: Ieri sera non si dormiva, si dice, no? Però qualcuno ha già risposto un po' al tuo interrogativo, caro Massimo, perché sono, dice, un tifosissimo dell'Inter, ma quello che sta facendo Sinner è qualcosa di incredibile. Quindi evidentemente, dai, vediamo un po' cosa ci raccontano i nostri ascoltatori rispetto a quale situazione lo sta colpendo di più dal punto di vista positivo. Ovviamente anche via messaggio al 378-378-1025.
13: Vi aspettiamo anche in linea diretta, come detto, allo 02 25 15 15. Pronti a partire, c'è il Power Hit, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Eccoci qui con Biagio Antonacci, You and Me. 6:14 minuti, state scrivendo in tantissimi. Sto facendo un po' sto mettendo insieme un po' tutti i vostri messaggi. Allora, c'è un po' la tendenza di questi primi ascoltatori che ci scrivono nel fare fatica a scegliere. Ecco, perché dice, sono tutte situazioni diverse. Diciamo che è meno rilevante in questo momento per molti forse lo scudetto, ma non perché è dell'Inter piuttosto che di un'altra squadra, ma perché siamo un po' abituati al calcio. E invece questi due fenomeni stanno un po' facendo veramente aprire gli occhioni e sgranare gli occhi a tanti.
1: È vero, poi prima hai detto una cosa molto importante rispetto a Kimi Antonelli, il fatto che riesca ad imporsi su dei grandissimi, no? Che riesca a farlo poi anche con una fermezza e una maturità niente affatto scontata, al di là poi ovviamente delle competenze e dell'impegno. Impegno che anche Sinner ha sottolineato, cioè ha detto questi grandi risultati ovviamente sono dovuti a tanto impegno, diciamocelo. E anche questo secondo me è sintomo di una grande maturità, perché non è facile anche magari saperlo riconoscere apertamente davanti a tutti, cioè non solo, sai, essere umili, ma comunque saper riconoscere il grande lavoro che c'è dietro
0: e che si fa ogni, e che fanno ogni giorno questi ragazzi. Andiamo da Carlo. Ciao, benvenuto, buongiorno, buona settimana.
2: Buongiorno anche a voi, buona settimana anche a voi.
1: Ciao Carlo, da dove ci chiami sempre... prima di tutto?
2: Allora, dall'autostrada, perché sono andato a Bergamo.
1: Ok.
2: Comunque sono di Brianza.
1: Ok, ok. Prego, dici tutto.
2: Niente, allora io permetto, ho sempre giocato a calcio, però sono sempre stato uno sportivo, quindi in questo momento mi fa molto piacere che emergano veri talenti negli sport individuali, vedi Sinner, vedi Antonelli, e meno il calcio, dove ormai è diventato solo immagine, la fatica, il sacrificio

0: e purtroppo, ahimè, mi spiace tanto, però ce lo siamo meritati, vedi i risultati anche della nazionale.
1: Sì.
0: Quindi investimento nei giovani in certi sport si sono stati azzerati, in altri invece si vedono i risultati, dove però comunque c'è tanto sacrificio nonostante l'età giovane degli sportivi. Perché parliamo di ragazzi dai 20 ai 25, massimo 25 anni, quindi
1: oddio, forse Kimi non arriva a 20.
2: Sì, esatto, Kimi proprio 19, 19 giovanissimo.
0: Infatti, 19.
2: E tu Carlo, tu Carlo, oltre al calcio segui, adesso magari ti sei appassionato appunto a qualche altro sport?
0: No, ho sempre seguito un po' tutto lo sport, giocavo a tennis, adesso sono un po' sovrappeso, quindi non guardo lo sport, però mi è sempre piaciuto lo sport in generale, in questo momento apprezzo ancora di più il calcio in maniera particolare,
2: sì.
0: In questo momento apprezzo che il sacrificio ti porta lontano, quando invece quello che non è sacrificio, ma è solo un discorso di soldi, immagine,
2: sì, sì.
0: E nient'altro, soprattutto in Italia, perché se poi guardiamo le squadre italiane di calcio, la maggior parte sono composte da giocatori stranieri, quindi
1: sì,
0: io dico sempre viva i giovani, ma bisogna investire sui giovani,
1: viva i giovani, anche quelli italiani, magari
2: esatto.
1: I giovani.
0: Soprattutto, sì. Soprattutto se parliamo di sport italiano, soprattutto di quelli italiani.
2: Ottimo, grazie.
0: Niente, questo è quanto.
2: Grazie Carlo, allora una buona giornata, buona settimana a te. Tanti messaggi che ci arrivano al 378 378 1025, c'è anche però chi ci riporta un attimo con i piedi per terra e dice bellissimo tutto, bellissimi i risultati che otteniamo, però io vorrei anche sottolineare la nostra bravura nel praticare gli sport amatoriali, quindi dice facciamoci anche noi un applauso ai nostri livelli basilari. Va bene, dai, siamo bravi anche noi, però insomma oggi siamo qui proprio per celebrare i nostri grandi
1: quelli
2: successi,
1: quelli più bravi, quelli, di noi, quelli
2: grandi,
1: più
2: grandi
1: di noi. Naturalmente. Adesso le notizie, poi torniamo da voi in diretta. E partiamo proprio dall'Inter che è campione d'Italia per la 21ª volta, grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, ha conquistato lo scudetto con 3 giornate di anticipo. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo dei tifosi sugli spalti, sul prato i fuochi d'artificio.
2: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato con soddisfazione la vittoria di Sinner a Madrid, 5 Masters 1000 consecutivi, un'impresa mai riuscita a nessuno. Yannick Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, lo ha scritto sui social la Premier.
1: E intanto Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto all'età di 59 anni. In occasione delle esequie il sindaco Marcello Bano ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, sono le 6:18, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. L'unica segnalazione di rilievo riguarda la città di Roma, dove registriamo code di 1 chilometro in direzione della città sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare. Vi ricordo poi che per lavori sulla 8 Milano Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso per chi proviene da Ravenna fino al 22 maggio. L'alternativa è quella di uscire a Lugo. Infine, per programmati lavori notturni, dalle ore 22 di questa sera fino alle 6 di domani sarà chiusa la 11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto autostradale è quello tra Lucca Est e Capannori verso Firenze. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: 6:20, buon viaggio anche da parte nostra. Sappiate che l'attesa sta per finire.
1: Ma stavolta davvero, perché ormai siamo al 4 di maggio, il Power Hits Estate 2026 arriva il 31, stiamo parlando insomma di poco più di 20 giorni, a Roma naturalmente al centrale del Foro Italico. Voi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
2: Eh sì, perché si parla di Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale, lo abbiamo detto, ne siamo felicissimi, Charlotte Kardashian. Quindi insomma un bel modo, lo sapete, per inaugurare l'estate, no?
1: Assolutamente sì, e quindi vi aspettiamo il 31 a Roma.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Anche Somber alle 6:26 minuti con Back to Friends in Non Stop News. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon inizio settimana dalla squadra appunto di Non Stop News. Oggi celebriamo i successi azzurri nello sport, veramente tanti, veramente ammirevoli anche solo per l'impegno e l'umiltà con cui riescono poi a raggiungere dei traguardi incredibili. Allora parliamo in particolare sì del calcio, ma anche del tennis e della Formula 1, e sentiamo le vostre voci, i vostri messaggi al 378 378 1025 e anche le vostre chiamate in diretta.
1: C'è Paola, buongiorno, ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Paola, saremo magnanimi e non
2: grazie.
1: Ti chiederemo del calcio.
2: Grazie mille, a presto.
1: Paola è milanista, va bene. E quindi di cosa ci occupiamo, cara Paola?
2: Di Sinner e Antonelli.
1: Raccontaci.
2: Perché io, vabbè, sono tifosa di Formula 1 da sempre e di tennis da qualche anno, da quando Berrettini era in semifinale, no, in finale a Wimbledon. Sì. E diciamo che ci siamo appassionati io e mio marito di questi due ragazzi, perché sono veramente, oltre che due campioni nello sport, perché per l'amor del cielo vincono tantissimo, sono proprio due bravi ragazzi, sono i figli che tutti vorremmo avere, gentili, carini, non sbagliano mai una parola. Sono amati da tutti i colleghi, quindi sono veramente una gioia anche per il cuore da vedere, insomma.
1: Cioè vuol dire che c'è molto di più dei risultati, c'è la persona dietro che insomma che colpisce,
2: sì.
1: No? Anche nei suoi modi, nella sua educazione, nella sua crescita.
2: Sì, sì, assolutamente sì, ho usato le parole corrette, sono proprio due belle brave persone, dice da fuori, per l'amor del cielo.
0: Certo, no, certo. Beh, diciamo
2: dice
0: che
2: da fuori sembrano proprio bravi.
0: È un po' anche il discorso che faceva l'ascoltatore di prima, no? Diceva, è bello vedere quando poi dietro a tanto impegno e tanto lavoro arriva anche un risultato e un successo del genere, perché comunque ci piace vedere che ci sia della coerenza e che ci sia della soddisfazione, no? Perché dopo tanta fatica è una vittoria ancora più meritata, soprattutto ci fa piacere quando poi si tratta appunto di persone piacevoli, almeno non le conosciamo personalmente, però da quello che ci arriva, no? L'impressione è questa, è ancora più bello.
2: Sì, sì, ancora più bello, anche perché fa capire, secondo me, anche ai ragazzi che dietro queste vittorie c'è tantissimo impegno.
1: Lavoro,
2: vedere
1: lavoro.
2: Le foto
1: sì, sì.
2: di Sinner quando era piccolo, che comunque giocava già a tennis e ne parla sempre dell'impegno che ci mette prima delle gare. Piuttosto che Antonelli, si vede ultimamente sono passate delle foto anche in televisione, che aveva forse 7-8 anni già con la tuta da pilota.
1: Sì, certo.
2: Quindi c'è tanto lavoro dietro. Niente, nessuno ti regala niente in questo momento dove tutto sembra veloce, facile.
1: Ecco, io spero, Paola, che questo messaggio, l'ultimo che hai mandato, passi, perché è molto rilevante secondo me proprio per i più giovani oggi, no? Il fatto che sembra che tutto, tu vedi giocare Sinner e dici è nato, era già così. No, non era già così. Ci ha messo tipo gli ultimi 20 anni per diventare quello che è, e davvero cominciando da molto piccolo. E invece tutti che vorrebbero essere super fighi, bravi, ricchi, simpatici, attraenti, atletici, facendo poco, non dico senza fare niente. Questi risultati, Paola, no, si raggiungono solo con grande impegno.
2: Sì, assolutamente sì, solo con grande impegno, tant'è che si allenano tuttora.
1: Ci mancherebbe, ma non potrebbero non allenarsi.
2: Cioè, si allenano sempre, cercano sempre di migliorare, poi soprattutto, va bene, siamo iper appassionati di Sinner, quindi ma cioè, studia i minimi particolari, cambia anche solo il modo di mettere il piede durante la battuta. Per noi sono cose, lo vedi, dice, ma sì, come dicevi tu, verrà naturale.
1: No,
2: c'è un lavoro dietro.
1: Un lavorone è di uno staff intero, un team.
0: Sì, infatti.
1: Anche.
0: Un lavoro anche mentale, non indifferente. Questo, anche questo è da dire. Grazie Paola,
2: grazie
0: per aver chiamato.
2: Voi. Buona giornata.
1: Buona settimana. Ciao.
0: Dovremmo avere anche qualche voce, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno e buon lunedì a tutti. RTL anche mia. Beh, io sono tifoso della Rossa di Maranello da quando sono nato, si può dire.
1: Sì.
3: Il calcio no. Non mi piace, non lo guardo.
1: Chissà
3: insomma,
1: di dove.
3: Non lo seguo. La Formula 1 sì, però bravissimo Antonelli, è un mostro.
1: Okay,
3: bravo,
1: okay,
3: bravissimo, okay. Complimenti. Però forza Ferrari sempre.
1: Sì.
3: Buona giornata a tutti.
1: È un po' combattuto questo amico, perché tanto Ferrari che però non sta proprio brillando. Kimi Antonelli, non c'è niente da dire, è bravissimo, hai ragione, è un mostro. C'è un altro vocale?
0: Sentiamo.
4: Buongiorno RTL anche mia, Vincenzo da Trese Terme, Benevento. Io da tifoso napoletano faccio gli auguri come merito all'Inter. Uno. E come sport il Kimi Antonelli, number one, cioè, sta dando dimostrazione ai grandi, quelli che si sentono famosi master in tutto, ha detto ragazzi, è stato un po' indietro. E naturalmente Sinner, cioè due grandi ragazzi semplici, umili e senza altezzosità, via. Complimenti a entrambi i giovani, via, complimenti a loro e buona giornata.
5: Ampio spazio per lo sport come Non Stop News. Partiamo dal calcio. L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, conquistata lo scudetto con 3 giornate d'anticipo. A San Siro è scoppiata la festa, così come per le strade di Milano, dove i caroselli di auto sono andati avanti per tutta la notte. Grande soddisfazione per i colori azzurri. Ieri nel tennis, Jannik Sinner a Madrid ha travolto Zverev per 6-1-6-2, vincendo così il quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno in Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami precedendo Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri. Per Antonelli la terza vittoria in 4 gare. Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni il 1 maggio. Saranno celebrati domani le esequie nella Basilica di Santa Giustina. È tutto, a dopo.

0: buona domenica.
1: Ma come ci piace questa nuova di Saif, è vero? Buona domenica, 6:36 minuti, il nostro new hit.
2: Sì, veramente tanto, tra l'altro insomma anche da Sanremo, no? Devo dire, da lì mi ha colpito anche in questo caso l'umiltà e il sorriso di questo ragazzo. Saif ha un sorriso veramente gigantesco e proprio sereno,
1: trasmette serenità. Anche se questa canzone secondo me ha delle profondità in termini di testo, molto molto interessante, la riascolterete nei prossimi giorni e poi insomma magari comincerà a entrare anche nelle vostre orecchie, comincerete a canticchiarla.
2: Intanto andiamo al telefono perché con noi c'è Peppe, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao
3: Peppe. RTL 102.5 anche mia.
2: Grazie. Da dove ci chiami?
3: Stavo dicendo al vostro ragazzo al telefono quando ci siamo così presentati che è stato un ottimo weekend per me perché c'è la fortuna di avere due grandi italiani che giocano, che fanno uno sport che è fantastico secondo me e niente, sono molto contento perché ha vinto Sinner, ha vinto Kimi Antonelli e poi ha vinto
1: perché si chiamano Kimi tutti e due, per quello si è sbagliato con Kimi Raikkonen, no, ha vinto Antonelli e poi ripetimi l'ultimo pezzo.
3: E poi perché sono tifoso dell'Inter, per cui è stato un fantastico weekend.
1: Ma hai festeggiato
3: sportivo
1: ieri sera?
3: Ma neanche più di tanto perché stamattina mi sono alzato alle 5, però sono molto contento. Oggi vado a lavorare con uno spirito
1: diverso,
3: bello contento.
2: Innovato.
1: Senti, dove sei? Dove ti trovi?
3: Adesso sono in macchina e mi sono fermato.
1: Sì, ma in che zona d'Italia?
3: Sto andando a lavoro.
1: Ma dove?
3: Come?
1: Dove?
3: Nord,
1: centro, sud.
3: Io sono di Busto Arsizio e sto andando a Gorla Minore.
1: Ok, siamo nel Varesotto, dai, tanto per essere...
3: Varesotto bello.
1: Sì.
3: E poi sono due persone fantastiche, umili, coi piedi per terra. E come anche del resto che ho avuto la fortuna di conoscere e conosco la Federica Brignone, che sono persone veramente, veramente alla mano. Proprio, almeno io parlo della Brignone che la conosco e quando vado su in Val d'Aosta, vado su a trovarla, gli suono il campanello, mi offre il cafferino, stiamo lì a far quattro chiacchiere, come se fosse mio fratello o mia sorella, senza problemi.
2: Ottimo, beh, anche questo è bello.
3: Proprio da veri normal people.
2: Oh,
3: ecco,
2: ci piace.
3: Come siamo noi di 102.5.
2: Beh, grazie. Grazie per aver
3: condiviso. Visto che sono 37 o 38 anni che vi seguo,
2: grazie.
3: Penso di essere anche un po' parte della vostra...
2: Eh beh, certo, siamo una grandissima
3: famiglia.
2: Grazie, Peppe, ci fa veramente piacere. Grazie anche per aver condiviso il tuo racconto personale, no? Diciamo, e insomma il tuo pensiero. Una buona settimana, allora, abbiamo capito che
3: buona
2: è partita bene. Una buona
3: settimana. Siete fantastici, un saluto a tutte voi donne di RTL.
2: Grazie, Peppe.
1: Massimo non c'entra, grazie. Neanche Leo, neanche David.
2: No, hanno fatto amicizia prima, dagli
1: donne,
2: tempo, ci vuole del tempo.
1: Ha detto voi donne, non c'entra Massimo. Adesso,
2: con calma,
1: vediamo.
2: Insomma, ancora i vostri messaggi al 378-378-1025, i successi azzurri e magari se vi siete anche appassionati appunto a qualche sport che prima non conoscevate così bene.
1: O
2: magari,
1: non seguivate,
2: insomma, no? Esatto, e non seguivate. Magari anche adesso non ne capite molto, però dite, sapete che mi incuriosisce.
1: Do un'occhiatina, fatemi vedere cosa fa questo Kimi, cosa fa questo... Vabbè, su Gianni, vabbè, ormai sono, insomma, sono mesi e mesi che fa grandi successi.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo annuncia Trump sul suo social Truth. L'iniziativa Project Freedom è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo agiremo con fermezza. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
1: E tra giovedì e venerdì prossimi Papa Leone riceverà in Vaticano Rubio in occasione della sua visita a Roma. Il segretario di Stato americano, che punta a ricucire i rapporti con la Santa Sede e con il governo italiano, dovrebbe incontrare anche la premier Meloni e i ministri della difesa e degli esteri Crosetto e Tajani.
0: Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia Piastri. Sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Per Antonelli è la terza vittoria in quattro gare.
2: 6:47, quanto sport, lo avete sentito anche in questa edizione flash delle nostre news, lo stiamo commentando con voi allo 02 25 15 15. Il tennis, la Formula 1, il calcio evidentemente, stanno scrivendo anche tanti milanisti, devo dire, al 378 378 1025, poi ci torneremo su tutti questi temi. Intanto sentiamo Katiuscia, buongiorno.
3: Buongiorno RTL, anche mia, buongiorno.
0: Ciao, da dove Katiuscia, dove sei?
3: Io sono di Bergamo, ma lavoro a Trezzo, lavoro quindi in un'impresa di pulizie.
0: Ok, stai già lavorando, immagino?
3: Sì, da stamattina alle 5:30.
0: Appunto, so che si comincia presto. Allora, ci dici un po', insomma, le tue sensazioni vedendo questi risultati incredibili.
3: Allora, io volevo fare un complimento a tutti i genitori, le mamme soprattutto, perché i padri lavorano o viceversa, che portano questi figli a calcio, tennis, pallavolo, chi più ne ha più ne metta, perché sono loro gli artifici, cioè nel senso di dire fanno loro i sacrifici, diciamo.
1: Sì, diciamo.
3: E poi, poi fiorano questi figli, vengono fuori campioni su campioni.
1: Sì, diciamo che avere il sostegno, no, della famiglia sicuramente non è scontato, ed è un importantissimo incentivo.
3: Sì.
1: Certo, poi ovvio andando avanti, insomma, ci si autonomizza sempre di più. Però all'inizio è fondamentale. Devo dire, non sei l'unica, e anche altri ascoltatori ci hanno scritto la stessa cosa al 378 378 1025, dicendo ricordiamo anche i genitori che soprattutto nella fase iniziale, no, magari supportano i figli.
0: Ma è il tuo caso diretto, Katiuscia? Porti qualche, hai portato?
3: Io e mio marito lo facevamo quando i miei figli erano piccoli, mia figlia voleva giocare a calcio, ma l'età adesso ha 33 anni, ma all'epoca una donna, una bambina che giocava a calcio non si poteva vedere, guai, no? Sei una bambina, fai tennis, fai qualcosa d'altro. Però
0: povera, mi spiace.
3: Il figlio.
0: No, mi spiace per lei perché non ha potuto approfondire la sua passione.
3: Adesso ha trovato una squadra di calcio femminile.
0: Vedi che lei lo fa comunque.
3: E lo fa comunque.
0: Brava.
3: E bravi i commenti che si sentono quando andiamo a vederla. Guarda quella lì come corre, guarda che stop, guarda che tutti i termini che hanno questi
0: quelli
3: padri,
0: tecnici, diciamo, i termini tecnici.
3: Tutti allenatori che poi non. Però fa piacere che anche una donna va in questo sport, si applica nello sport. Tutto
1: sì,
3: qua.
1: Insomma, che possa fare quello che la appassiona, ecco, certo.
3: Sì. Complimenti alle mamme anche, visto che siamo nella settimana delle mamme.
1: Giusto, dai.
0: È domenica la festa della mamma, no? Domenica prossima.
1: Esatto.
3: Sarebbe il 4, però la spostano la seconda
0: domenica di maggio, quindi si festeggerà domenica. Quindi auguri anche a te, cara Katiuscia, che sei mamma.
3: Grazie, auguroni a tutti voi.
0: Buon proseguimento. Grazie. Ciao, buona settimana.
3: Buongiorno.
1: Ci sono tra i tanti messaggi anche c'è Gino che ci dice: vi ricordo che anche nel curling siamo arrivati alla semifinale mondiale, che è vero, vero, insomma, siamo arrivati alla semifinale, poi l'Australia ci ha battuti, però insomma Constantini e Mosaner
0: poi in questi casi c'è l'ampliamento a mille altri sport, ci scrivono ricordatevi che c'è anche la Superbike con Bulega che ieri ha battuto ogni record anche lui. Poi abbiamo, chi è che ci hanno citato? Ah, le ragazze forse nella pallavolo, insomma altri risultati che insomma sì, non è che li stiamo ignorando.
1: Certo,
0: ci stiamo concentrando su quelli.
1: Però, cioè, proprio sui più.

0: Ecco, diciamo che forse è la prima volta, la seconda volta che lo sento questo nome. Facciamo così, raccontateci voi, visto che avete molta chiarezza su questo successo incredibile di questo atleta. Vai.
1: Niente, è solo per ricordarlo perché sta dominando il mondiale Superbike. Okay. È fortissimo questo ragazzo.
0: È allora giovane, raccontaci di Bulega, parlaci di lui.
1: Sì, è giovane, adesso avrà 27-28 anni, adesso di preciso. Però so che è un campione.
2: Ha centrato la sua 14ª vittoria consecutiva.
0: Mamma mia, anche numeri. Molto interessante anche questo. Grazie quindi per avercelo ricordato. Degli altri due cosa ci dite? Di Sinner e Kimi?
1: Kimi è nato per correre. E lo sta dimostrando.
0: Sì,
1: che mette dietro il suo compagno Razzai, che era l'avevano preso per puntare al mondiale, ma a quanto pare Kimi lo mette dietro.
3: Sì.
1: Sia in gara sia in qualifica.
3: Sì. E Sinner?
1: E Sinner è fortissimo, c'è niente da dire.
0: Sì,
3: fuori classe.
1: Non saprei cosa dire, fortissimo.
3: Bene, bene. Grazie Walter, grazie.
2: Posso approfittare per dire una cosa?
0: Se è radiofonica, sì, se è radiofonica puoi, altrimenti
2: il mio
0: no.
2: Collega Walter questa settimana è l'ultima settimana e poi va in pensione.
0: Beh sì, era da dire, sì.
3: Certo, una settimana importante allora. Buona settimana allora.
0: Anche no, voi, io voglio grazie, sapere cosa fa dopo, cosa fa in pensione.
1: non lo so.
3: Giusto, è un buon modo per cominciare, bisogna non saperlo, ci si rilassa. Oh, bene, allora una buona settimana ragazzi, grazie, buona
1: grazie
3: giornata.
0: Ciao. Senti come attacca questo pezzo. Billy Joel,
3: Just the way you are.

0: Eh sì, Just the Way You Are, un po' una coccola per tutti voi che state in auto, che siete a casa, vi state preparando, che siete già al lavoro, che state tornando a riposare, insomma tutti questi che iniziano la settimana insieme a noi alle 6:56 minuti. Allora, come dicevamo, c'è questa grande attenzione durante questa linea diretta a tutti quegli altri sport che non abbiamo citato, a partire dalla Superbike, che certamente è molto molto significativa in questo momento con Bulega. Ma sentiamo l'amica Sonia. Ciao Sonia, benvenuta.
1: Ciao ragazzi, RTL anche mia.
0: Grazie.
1: Io chiamo da Bassano perché mio nipote, noi siamo di Bassano, e pur di fare l'università a Milano,
0: sì,
1: è entrato nella squadra, perché lui già giocava col Bassano, nella squadra di Serigno, e quindi è stato un campionato inaspettato e meraviglioso.
2: Ma che però aspetta, mi sono persa, Sonia, in che sport?
1: Di che sport? Okay. A Serigno, hockey, sì, a rotelle.
0: Hockey a rotelle.
2: Bellissimo.
1: Che dispiace molto, perché non è neanche nelle Olimpiadi, ed è uno sport molto interessante.
2: Sono sincera, non l'ho mai visto, non l'ho nemmeno praticato. Mentre a scuola ci avevano fatto praticare l'hockey, ovviamente non su ghiaccio, ma quello praticamente sul terreno, no?
0: Sì.
2: Cioè, normale.
0: Sì.
2: Praticamente, era una trovata. Ma non avevamo le rotelle, lei ha detto su rotelle.
0: Quindi su
2: giusto?
0: Pista è il tuo caso, era?
1: Sì, su pista, rotelle, sia quattro rotelle sia in linea, però noi qua a Bassano abbiamo quello a quattro rotelle.
2: Okay.
1: Ed è interessante, le dirò che io da quando avevo 3 anni mettevo al pomeriggio, quando i genitori lavoravano, lo portavo a fare gli allenamenti e quanti pattini ho allacciato.
2: Ecco, quindi insomma, queste vittorie sono anche un po' sue, diciamolo.
0: Sì, no, ma detto questo, non è che in questo momento diciamo che il Serenio sia proprio lì che sta per vincere, no?
1: I playoff adesso, sì, ieri ha giocato con Matera.
0: Ha perso.
1: Cioè, sono in A2, sì, e stanno combattendo per la 1, quindi...
0: È così, la nostra amica voleva assolutamente ricordarci che c'è anche questo sport, perché
1: giusto,
0: ovviamente
1: sì,
0: è il nipote,
1: e quante volte mia figlia e mio genero,
0: sì,
1: sono partiti da Bassano in una giornata per andare a Serenio a vedere,
0: certo,
1: la partita, perché anche la vicinanza dei genitori ai ragazzi... E come dicevate,
0: aiuta,
1: è molto importante.
0: Aiuta, è vero. Il tifo, quello generale, fa piacere, ma se ci sono lì mamma e papà, insomma, credo ancora di più.
2: Grazie.
0: Grazie, ciao, grazie mille per questo intervento.
1: Io che come nonna è da cardiopalmo, non vado a vedere le partite perché ci rimetto, ci faccio un infarto.
2: Se, ecco, te le fai riferire, se mai.
0: A casa,
2: chiedi
0: a
2: dopo com'è andata. Grazie per aver chiamato e una buona giornata.
1: Grazie.
0: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che hanno partecipato, no, in qualche modo a questa chiacchierata, a questa linea diretta.
2: Esatto, grazie a tutti, siete stati veramente tanti, insomma ci è piaciuto, no, celebrare un po' i nostri azzurri, comunque continueremo a farlo anche nel corso della giornata. Ora spazio all'informazione e poi la seconda ora di Non Stop News.
0: Sono le 7 in punto anche a Curti, in provincia di Caserta.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Partiamo dal calcio, e la festa dell'Inter per il 21esimo scudetto conquistato ieri grazie alla vittoria sul Parma per 2-0. E allora andiamo da Nicolo Pompei.
5: L'Italia calcistica si tinge di nero-azzurro nella notte di San Siro. Parma ha battuto 2-0 grazie ai gol di Thuram e Mkhitaryan, e obiettivo scudetto raggiunto con 3 turni d'anticipo. Il 21esimo scudetto della storia interista, il 3° negli ultimi 6 anni, una statistica che ovviamente evidenzia la superiorità dell'Inter e la bravura di una società nel mantenere ai vertici del campionato una squadra che ha sempre lottato per vincere in tutte le competizioni. L'Inter vince dominando un campionato grazie all'attacco, nettamente il migliore, con 82 gol fatti, 2,5 di media a partita. Una vittoria che non è arrivata tramite gli scontri diretti, partite in cui l'Inter ha spesso sofferto, ma che è arrivata vincendo praticamente tutte le altre. Un trionfo quindi che va un po' controcorrente alla filosofia di calcio italiana, ormai un po' troppo antica, che spesso si è basata su frasi del tipo vince chi ha la miglior difesa del campionato. E anche, forse soprattutto, la vittoria di Christian Chivu, un allenatore moderno, giovane, che è arrivato tra lo scetticismo generale dopo una mezza stagione.

0: al Parma e che ha dimostrato di essere subito pronto a guidare una big del campionato come l'Inter. È stato quindi il trionfo di una squadra che ha saputo essere la più completa, la più costante e, numeri alla mano, la più forte del campionato.
1: E subito dopo la partita è scattata la festa per le strade di Milano, l'epicentro in Piazza Duomo. C'era per noi Sergio Gadda che ha raccolto le voci dei tifosi, sentiamo.
2: Si viene a festeggiare, cioè Milano è nostra, è nerazzurra, quindi bisogna venire a prenderci quello che è nostro.
3: Per come è finita per l'anno scorso, cioè, tripla soddisfazione, c'è una godura immensa.
4: Forza Inter sempre, anche questa sera il Duomo è nostro. Il Duomo stasera è nero-blu per sempre. Forza Inter sempre.
5: Cristian Chivo, l'uomo del triplete, c'ha l'Inter nel cuore.
6: L'abbiamo vinto nonostante tutti ci hanno buttato del fango addosso nuovamente, con critiche e tutto il resto.
7: È bello festeggiare. È bello anche godersi queste giornate dopo, soprattutto l'anno scorso abbiamo un po' sofferto, il triplete mancato.
8: E grande soddisfazione ieri per l'Italia dello sport nel tennis in finale a Madrid. Jannik Sinner ha travolto Zverev per 6-1-6-2, conquistando il quinto Master 1000 di fila, un'impresa di fatto mai riuscita a nessuno. Dietro al mio record c'è molta dedizione adesso a Roma e Parigi, ha detto alla fine del match, fugando peraltro ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia.
1: E nella Formula 1, terza vittoria su 4 gare per Kimi Antonelli, che ha trionfato a Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri. Sesta e settima posizione invece per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
8: E ora le altre notizie, subito in Medio Oriente, perché gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, però, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
1: E un aereo della United Airlines partito da Venezia con destinazione Newark ha colpito un palo della luce, un camion su un'autostrada del New Jersey durante la fase di atterraggio. Nessuna conseguenza per i 221 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio, solo ferite lievi per il camionista.
8: E ritorniamo al calcio, non solo la vittoria dell'Inter ieri nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-1 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi si chiuderà il turno con Cremonese-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Ora meteo e traffico.
9: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in peggioramento per la giornata odierna per il passaggio di un'area di bassa pressione, con fenomeni fin dal mattino sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna. Poi nel corso della giornata andranno a coinvolgere anche l'Emilia-Romagna e le regioni tirreniche del centro Italia. Per quanto riguarda il sud, invece, non mancheranno degli spazi soleggiati con solo qualche velatura. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della nostra rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo da Milano. Sulla A4 Milano-Brescia registriamo code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti in aumento in direzione di Milano tra Dalmine e Trezzo e tra Tangenziale Est e Cormano, mentre verso Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est. Restiamo in Lombardia, vi ricordo che per la sulla 8 Milano-Varese, Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Ci spostiamo a Roma, in entrata verso la città, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre 9 e il Grande Raccordo Anulare e code di 4 chilometri sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Via Fiorentini e la Tangenziale Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
8: A dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News. Avete visto Shakira lì a Copacabana, ha fatto un concerto incredibile, stavo leggendo i numeri oggi, concerto gratuito dedicato a tutte le donne. Sapete quanti erano ad ascoltarla?
12: Sì.
8: Due milioni. Voi immaginate
12: tutte
8: di
12: donne
8: cantare davanti, no, non solo evidentemente, però 2 milioni di persone, quasi mamma come mia. Quelle che ascoltano Enrico Galletti ogni mattina. Buongiorno, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno. Come state? Come è andato il ponte? Bene?
12: Bene.
1: bene, bene. No, no, pensavo, io stavo ancora pensando ai milioni di persone che ti ascoltano. La fanbase è ancora più ricca e folta.
12: Mi sembrano anche poche, devo dire la verità.

0: mi sembrano anche
1: rispetto alle tue solite, poi anche tu sempre dedicato solo alle donne, certo, beh, come ovvio, no, figura.
2: Il weekend di Galletti com'è andato?
1: No, guarda, lascia stare.
0: È stato un po' turbolento.
1: È stato ecco, un po' complesso, un po' complicato. Migliore quello di Lucrezia, mi sembra.
3: Sì.
1: Ottimo quello di Lonigro.
2: Sì, sì, sono ancora in macchina sulla
1: io
2: 1.
1: Io sabato ero qui, quindi vabbè, posso giustificato.
3: Ottimo.
0: Io e te ci dobbiamo accontare. Chi si accontenta, gode. Dai, mettiamola così, partiamo così questa settimana. Fateci sapere il vostro, ovviamente, al 378 378 1025, e tra poco entriamo nei temi della settimana.
1: Con la segna stampa e Davide Giacalone.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, buongiorno, entriamo in rassegna stampa con la maggior parte dei giornali che oggi apre e si occupa in apertura dei negoziati fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente e del viaggio in Italia del segretario di Stato americano Rubio, che dovrebbe incontrare giovedì Papa Leone XIV. Ovviamente poi tutti in qualche modo, in varie forme, rendono omaggio, insomma, a questi incredibili successi degli italiani nello sport. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. Allora, pagine interne di Repubblica da cui partiamo oggi. Meloni prepara il bilaterale con il segretario di Stato ma cerca sponde in Europa. Oggi partecipa in Armenia, un summit allargato a paesi extra UE dove si cercano risposte unitarie alle minacce di questi mesi che arrivano dagli Stati Uniti. Cominciamo da qui stamattina.
2: Ma vedete, queste prime pagine, un po' diciamo il

0: Clima dell'informazione è abbastanza indicativo. Poi si dice: ah, ma perché le persone non hanno la gente, come si dice, la gente non ha cognizione di cosa fa effettivamente l'Europa? E beh, per forza, perché se il viaggio del segretario, quindi ministro degli esteri sostanzialmente statunitense Rubio, che è previsto per il 7 e 8 di maggio, ne parlano tutte le prime pagine. E dell'incontro a Yerevan in Armenia, che si tiene oggi e domani, non ne parla nessuno in prima pagina, se lo dovete cercare qualche volta e non sempre, nelle pagine interne. Questo è un'evidente incapacità dell'informazione, prima della politica poi, di trasmettere la realtà delle cose. Oggi in Armenia, poi vedete, domani ci troverete qualche cronaca, qualche fotografia della Meloni in Italia, di Macron in Francia, di Merz in Germania e così via andando. Ma non rende l'idea, anche perché fra l'altro le due cose, cioè l'Armenia di oggi e gli incontri poi con Rubio sono legate. Allora, oggi in Armenia si incontrano 47 o 48, diciamo, a secondo di chi arriverà, paesi, laddove i paesi dell'Unione Europea sono 27. Qui ce ne sono almeno 20 in più. Tra questi 20 in più c'è per esempio il Canada, che geograficamente di sicuro non fa parte dell'Europa, lo è geopoliticamente. Questa idea della comunità politica allargata è un'idea che, diciamo così, si è stata covata nel tempo, ma da ultimo rilanciata e per la prima volta organizzata nel 2022 dal presidente Macron. La francese, la questione rilevantissima è la seguente: l'area di influenza e di interesse politico, civile, economico, i soldi, la ricchezza degli europei è molto vasta, molto più vasta di quanto non sia l'Unione Europea. Ma non è che per consolidare questo noi possiamo allargare a tutti questi paesi l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha necessità anche di avere delle regole. Cioè, per stare dentro un'unione devi rispettare delle regole e non tutti sono in grado di rispettare queste regole. E cosa succede? Succede che poi nei dibattiti nazionali, come capita anche in Italia, ottusamente, ignorantemente, stupidamente, ma capita anche in Italia, si discute dei vincoli, delle regole, anziché dello scopo e del vantaggio. E quindi viene vissuto l'Unione come una sorta di prigione, laddove è un elemento di ricchezza e di sicurezza. Allora, il ragionamento che si fece è: allora creiamo una comunità politica più allargata. E infatti oggi si incontra in Armenia, oggi e domani si incontra in Armenia, che non deve necessariamente rispettare le regole della unità anche economica e istituzionale, ma che possa profittare e creare le condizioni della sicurezza e della prosperità. Poi, dentro un'Europa più strettamente legata alle regole, entreranno un numero minore, come del resto nell'Unione Monetaria Europea ci sono meno paesi di quanto non ce ne siano nell'Unione Europea, ma sarà sempre crescente, come è capitato anche per l'area dell'euro, cioè l'Unione Monetaria Europea. Quello che a oggi ancora si ribadisce in Armenia è ciò che può rendere possibile un'Unione Europea invece istituzionalizzata, molto più coesa, senza diritto di veto. Chi ci sta, e chi non ci sta, tanti arrivederci, rimani dentro la comunità politica. È un passaggio molto importante, è un elemento molto rilevante dal punto di vista istituzionale e anche delle nostre vite quotidiane, della convenienza. Certo. Se non se ne parla, se non lo trovate sui giornali, se tutta l'attesa è che dirà il Papa a Rubio il giorno 7 o il giorno 8, beh, se aspettate un attimo ve lo dice direttamente Prevost.
1: Allora, tra poco ripartiamo da qui. Il convitato di pietra, come scrivono in tanti questa mattina, questa riunione della comunità politica europea, è evidentemente anche Donald Trump con tutti i suoi disastri diplomatici. Tra poco arriviamo a Marco Rubio, prima la viabilità.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, da Franco Ciucci.

0: Giuliani, buongiorno. Il traffico è in crescita su gran parte della rete, soprattutto nei pressi dei principali centri urbani per i flussi pendolari. Partiamo da Milano, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti verso Milano tra Dalmine e Trezzo e tra Tangenziale Est e Cormano, mentre verso Brescia tra Pero e Milano Est. Sempre in Lombardia vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia l'entrata di Busto Arsizio. Ci spostiamo a Roma, in direzione della città, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nove ed il Grande Raccordo Anulare. Segnaliamo inoltre 4 km di coda sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Via Fiorentini e la Tangenziale Est. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Se dovessimo fare un po' il riassunto di quello che scrivo i quotidiani oggi è: Trump fa i disastri e poi manda Rubio a cercare di ricucire. Allora vediamo i titoli di questa mattina sul tema. Il Corriere apre con missione di Rubio per incontrare il Papa e Meloni. Da Trump che dice libererò le navi bloccate a Hormuz, endorsement per Salvini. Ci arriviamo alla questione Salvini, che insomma ha rilasciato un'intervista al sito Breitbart, è stata ripresa da Donald Trump e diffusa la dichiarazione del ministro in cui dice ogni incomprensione sarà risolta molto presto. Su Repubblica il titolo è USA, mano tesa al Papa, Rubio da Leone il 7 maggio. In apertura il Messaggero titola Rubio in missione dal Papa.
2: Allora, tutto sta a cercare di capire, e lo si capirà anche nei prossimi giorni, se la visita del segretario di Stato in Italia e per andare in Vaticano gli tocca per forza venire in Italia e quindi anche l'incontro con il pontefice e l'intenzione di una ricucitura soprattutto col Vaticano, o invece è la dimostrazione di una scucitura a Washington, cioè dove ci sono approcci diversi a questa questione, perché Trump da una parte, vabbè, si era direttamente trasformato nel salvatore, guaritore, cioè era direttamente lui, diciamo, il principale. Ma anche Vance, perché è lui che si dice cattolicissimo, ipercattolico, un grande, che ha detto al Papa, al Pontefice, fatti gli affari tuoi, occupati di altro, che non è esattamente, diciamo così, la dottrina. E questa roba qui ovviamente crea un problema. Lui, Rubio, prova a ricucire o in realtà prende le distanze, allarga la scucitura dall'altra parte e dice io non la penso come loro? Questo lo vedremo. Fin qui su molte questioni, su molti dossier sembra la seconda cosa anziché la prima. In quanto a questa cosa che riportano alcuni giornali, cioè l'endorsement di Trump per Salvini, per la verità l'intervista non è mai stata rilasciata in questi giorni. È una vecchia intervista che è stata immessa nel sito di questo sito di estrema destra statunitense, e nella notte, perché c'ha dei problemi, cioè non dorme evidentemente, oppure qualcuno per lui non dorme, è stata rilanciata da Donald Trump, per cui dice, hai visto, rilancia. Non lo so se quanto la cosa sia gradita anche da quest'altra parte, cioè da parte del diretto interessato Salvini, perché ormai è evidente a qualsiasi leader europeo che la vicinanza con Trump, diciamo, fa perdere voti. In ogni caso non ha fatto nulla nelle ultime ore che ha prodotto, diciamo, questa simpatica adesione statunitense, tutta roba, diciamo, in qualche modo da archivio. E in ogni caso non è esattamente il modo migliore per pensare che Rubio venga a ricucire con il governo italiano, perché questo mi sembra vada anche questo un elemento in direzione opposta.
3: Davide, andiamo alle pagine interne del Messaggero, a pagina 8, per tornare a parlare di zone economiche speciali, i passaggi burocratici ridotti del 50%, ora possibile competere con la ZES unica, l'intervista a Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, che parla di burocrazia dimezzata, appunto il presidente dice ridotti gli ostacoli principali per innovare, saranno coinvolte centinaia di imprese. A te.
2: C'ha perfettamente ragione il presidente Biazzo. Il punto però è questo: se allora tu puoi fare delle zone economiche particolari con

0: le regole particolari per delle ragioni che hanno a che vedere col fisco e con i rapporti con il mercato esterno, per esempio le zone franche, i porti franchi, no? che sono sempre esistiti, non è un'invenzione degli ultimi mesi, ma che hanno a che vedere col fatto esterno. Non puoi trasformare tutto un paese in un porto franco, per intenderci, e quindi sono necessariamente limitati, possono essere utili, ma sono necessariamente limitati. Ma se il pregio della zona economica speciale, della ZES, consiste nell'agevolazione burocratica, cioè nell'essere un po' meno burocratica, guardate che chi si occupa di quelle pratiche lì ti dice che non è che siano proprio secche e semplici, ma comunque sono meno complicate, sono più semplici di quanto non siano quelle generali, per esempio per avviare un'attività. Ma quello, una volta che hai visto che ti funzioni, lo devi trasformare in una regola generale. Non è che la tieni solamente in una zona. Perché? Che motivo c'è di... Posso capire che l'hai sperimentato in una zona, ma se ti ha funzionato, deve diventare regola generale.
1: Infatti, 7:22 minuti, ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Davide, e ci ritroviamo domani mattina intorno alle 7:10. Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide. Tanto sport, vediamo come lo raccontano i titoli dei quotidiani sportivi. Inter, scudetto 21 di gloria. Nerazzurri campioni con il 2-0 a Parma. Lautaro, non era facile dopo l'anno scorso. Chivu, debutto magico. Le parole poi di Marotta in primo piano. Resti a lungo. Il Corriere dello Sport. Che triplete, gli storici trionfi di Sinner a Madrid e Kimi a Miami come splendida cornice del 21esimo scudetto dell'Inter. Tutto Sport apre con Special Kivu, Estasi Inter.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque. Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
0: Veramente?
1: Che me lo faccio?
0: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi.

0: esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Partiamo dal calcio. L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. Ha conquistato lo scudetto con 3 giornate d'anticipo. A San Siro è scoppiata la festa, ma anche per le strade di Milano migliaia di tifosi hanno festeggiato fino a tarda notte in Piazza Duomo.
1: Giornata sportiva ricca di soddisfazione per l'Italia. Nel tennis, Sinner in finale a Madrid ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora e vince così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
0: E per la Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia Piastri. Sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Per Antonelli è la terza vittoria in 4 gare.
1: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Intanto Washington ha bocciato la proposta di pace formulata dalla Repubblica Islamica. Ottimista il presidente Trump, con l'Iran sta andando molto bene, ha dichiarato ai giornalisti.
0: E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ieri a Yerevan in Armenia per partecipare al vertice di oggi della Comunità Politica Europea. Si tratta della prima tappa di una missione che la porterà poi a Baku, Azerbaigian, snodo cruciale della strategia energetica italiana.
1: Nessuna conseguenza per i 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio dell'aereo della United Airlines partito da Venezia con destinazione Newark, che ha colpito un palo della luce e un camion su un'autostrada del New Jersey. Durante la fase di atterraggio l'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi e poi dimesso.
0: E ancora il calcio, non solo la vittoria dell'Inter nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-1 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi si chiuderà il turno con Cremonese-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina alle 20:45. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la luna vi rende forti e convintissimi delle vostre possibilità. Sempre ad un passo dal conquistarvi ciò che vi piace e vi interessa, impossibile fermarvi o rinunciare. Toro, luna e Venere litigano circa lo stile del momento. Potreste infatti ritrovarvi circondati da persone in realtà troppo veloci, poco pazienti, sempre pronte a esagerare. Amici del segno dei Gemelli, nonostante un Mercurio che tace e che non ha nessuna voglia di farsi vedere, nelle prossime ore potreste avere bisogno di apparire, di fare la vostra parte sempre. Cancro, vi sentite in vena di affrontare certe realtà che riguardano soprattutto il lavoro e la carriera? Avete voglia di capire come potete risolvere o migliorare una situazione? Leone, tantissime le connessioni di fuoco che agitano e muovono il presente, una situazione destinata a farvi bene, facendovi respirare un'aria che vi piace e che vi darà soddisfazione. Cari Vergine, dovrete impegnarvi per non lasciare che le emozioni vadano oltre certi limiti, per assicurarvi che alcune realtà non esagerino, creandovi un problema. Bilancia, attenzione alle parole dette di getto, a quelle passioni evidenti che sicuramente vi aiuteranno a chiarire, ma che non sempre faranno bene. Siate prudenti con i discorsi. Scorpione, dovere scegliere, decidere, cioè se volete far qualcosa che vi piacerà o se invece rinunciare in nome delle buone relazioni con qualcuno, dipende da voi. Sagittario, la luna caldissima e coraggiosa dal vostro segno saprà facilmente connettervi con mille realtà, rendendo molto speciale il momento, facile sentirsi sempre al centro. Capricorno, ottime le possibilità di trovare un'intesa e un accordo con le persone che amate, meglio insomma incontrare persone, meglio coltivare rapporti e relazioni. Amici del segno dell'Acquario, Saturno trova nella luna la giusta alleata per trovare sicurezza e conforto nel presente. Fidatevi delle emozioni, anche quando sono forti, anche se non stanno ferme. Infine, amici del segno dei Pesci, questo cielo fa troppo rumore, esagerando con le passioni e le energie, per questo preferirete le situazioni silenziose, quelle meno complicate, quelle che se la prendono comoda.
2: 7:39 minuti, buon lunedì 4 maggio, un bel avvio di settimana per lo sport italiano, gli storici trionfi di Sinner a Madrid, di Kimi Antonelli invece in Formula 1 a Miami, splendida cornice anche quella del calcio con i festeggiamenti per il 21esimo scudetto dell'Inter. Allora passiamo in rassegna tutto, partiamo dal tennis con Massimo Caputi. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno, buon lunedì.
4: Partiamo naturalmente dal dominio assoluto, Massimo, di Sinner nella finale di Madrid, dove ha battuto Zverev in meno di un'ora di gioco. Dici un po' cosa hai visto, Massimo.
3: Ma sì, insomma, diciamo che ormai penso che per Zverev sia veramente un incubo incontrare Sinner, non a vittoria consecutiva dell'azzurro, ma soprattutto anche il modo con cui ha vinto 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Non c'è stato scampo per Zverev, perché quasi sembra rassegnato, al di là del fatto che fosse un po' più stanco, ma insomma è veramente sempre impotente nei confronti di Jannik, che continua a inanellare non solo risultati e vittorie, ma anche record, perché insomma è il quinto slam consecutivo, primo nella storia a ottenerlo.
5: Ecco, esatto, Massimo, nessuno mai prima di lui, veramente un'impresa sottolineata dagli addetti ai lavori, ma anche dal mondo della politica.
3: È incredibile, sì, quello che lui è riuscito a fare, vincere 5 Master 1000 consecutivi, è un'impresa che non era mai riuscita a nessuno, a livello internazionale e nazionale, anche con la Meloni, insomma è arrivato il tripudio e il saluto e soprattutto il plauso per quello che sembra normale oramai per tutti noi, perché vedere vincere Sinner sembra normale, ma non è così, perché significa che abbiamo di fronte un ragazzo che non solo ha una forza tennistica, ma una forza mentale, ha un spirito di sacrificio che non ha uguali, e questo credo che lo renda. E per questo anche che viene amato, non solo perché vince, ma per quello che è lui.

0: e lo sta dimostrando. Ripeto, ormai non c'è più nessuna superficie che lo può mettere a disagio, ma questo non perché è una dote particolare, ma perché è anche frutto di tanto lavoro.
1: Ecco, Massimo Caputi, a Zverev cos'è successo? Sembrava veramente quasi in confusione durante il match.
0: Sì, indubbiamente, ma perché c'è questo senso quasi di impotenza, no? Perché poi oltretutto, se andiamo a vedere le percentuali, ha anche servito bene, la prima ha avuto delle ottime percentuali. Il problema è che dall'altra parte c'è un personaggio che, come Jannik, che risponde in maniera incredibile, e quello che secondo me sorprende sempre di Jannik è questo continuo miglioramento. Prima si pensava che le superfici più adatte a lui fossero il veloce, il cemento, insomma determinate superfici, che soffrisse un po' sulla terra rossa. Questa capacità di adattarsi, questa capacità di migliorarsi sempre e comunque, partita dopo partita, superficie dopo superficie, questo è quello che rende Jannik il numero uno, non tanto e non solo per la classifica, ma io direi proprio per il modo con cui affronta il suo lavoro, che è un lavoro fatto di impegno, di sacrificio e di voglia di migliorarsi sempre.
2: Sì. Massimo, oggi è una giornata importante per il tennis, perché ci sarà il sorteggio del tabellone degli internazionali BNL d'Italia, che seguiremo da vicino anche qui su RTL 102.5. Fra l'altro quest'anno corrono i 50 anni dal successo di Adriano Panatta a Roma, era il 1976. Insomma, tornando a Sinner, alla luce di tutto ciò che abbiamo raccontato, può essere davvero l'anno giusto per vederlo trionfare nella capitale?
0: Il detto è non c'è due senza tre, in questo caso diciamo non c'è cinque senza sei, speriamo, perché insomma vedere dopo 50 anni vincere un italiano e veder vincere Sinner sarebbe straordinario, bellissimo, per un torneo importante, è un Master 1000, ma un Master 1000 che si avvicina sempre di più ad uno Slam. E RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali, e racconteremo questo fantastico torneo che diventerebbe straordinario con la vittoria di Sinner. Ci sono tanti altri italiani comunque che possono essere protagonisti, è chiaro che tutti si attendono Jannik, non sarà semplice, perché comunque poi le partite bisogna vincerle sul campo, però certo che con l'assenza di Alcaraz e con la differenza che c'è tra loro due e tutti gli altri, è certo che l'acquolina in bocca ce l'abbiamo per un successo di Sinner.
3: Assolutamente sì, e siamo tutti in attesa insomma di vederlo a Roma, di vederlo battersi e battere anche gli avversari. Grazie davvero a Massimo Caputi per appunto questa prima parte, poi ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Buon lavoro, a presto, ciao.
0: Buona giornata e buona settimana a tutti.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
3: La spesa intelligente!
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: RTL.
14: Minuti dopo le 7 del mattino, buon inizio di settimana, buon lunedì 4 maggio. Che triplete titola oggi il Corriere dello Sport, che mette insieme i trionfi del tennis, della Formula 1 e poi il 21esimo scudetto dell'Inter. 21 il numero che campeggia oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, scudetto 21 di gloria. Uno scudetto, scrive invece il Corriere della Sera, col gusto della rivincita. Allora ripercorriamo questa stagione per i nerazzurri. Ci colleghiamo con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
15: Enrico, buongiorno, buon lunedì a tutti voi.
14: E allora, prima di venire da te per un commento, guardiamo un po' meglio il percorso dell'Inter in campionato quest'anno con numeri e con statistiche alla mano. Lo facciamo con il nostro Nicolò Pompei. Ciao Nicolò, buongiorno, grazie.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, quella dell'Inter è stata una stagione costruita sulla continuità e sulla superiorità sotto tutti i punti di vista e soprattutto sui numeri. Primi in classifica con 82 punti e ben 26 vittorie su 35 partite a fronte di appena 5 sconfitte e 4 pareggi. Ricordiamo che mancano ancora 3 giornate al termine del campionato. Il dato che colpisce è

0: appunto se hai qualcosa da aggiungere e se sei d'accordo che la chiave sia stata la continuità.
1: Beh, sicuramente in un percorso a tappe come il campionato spesso vince la squadra più forte, anche quella che sa essere più costante nell'arco della stagione. Ci sono 38 partite da affrontare ed è difficile bluffare su un percorso così lungo. Direi che la chiave del campionato dell'Inter è stata la capacità di risollevarsi dai momenti difficili. Lo citava Nicolò Pompei, nelle prime tre giornate di campionato l'Inter perde due volte, considerato che sulla panchina c'è era un allenatore con poca esperienza, aveva soltanto 13 partite in Serie A alla guida del Parma nella stagione precedente, considerato che nella stagione precedente questa squadra aveva provato a vincere tutto ma non aveva vinto nulla, lì si poteva veramente aprire una crisi. E invece Chivu ha saputo risistemare la squadra, e direi che il momento chiave del campionato, anzi i due momenti chiave del campionato, sono stati quello in inverno, quando fra il derby di andata perso a novembre e il derby di ritorno perso a fine febbraio, l'Inter praticamente fa filotto, le vince tutte pareggiando soltanto contro il Napoli, lì scava il solco che poi è stato decisivo. E poi c'è stata la crisetta di marzo con i pareggi già citati contro Atalanta e Fiorentina, lì si potevano vedere i fantasmi, peraltro molti giocatori dell'Inter partono, vanno a giocare i playoff con la nazionale, perdono la qualificazione al mondiale, ebbene lì poteva riaprirsi la crisi, e invece l'Inter dà quella sgasata, dà quell'accelerata con 5 vittorie consecutive, peraltro vincendo con la Roma, col Como, insomma partite importanti, e lì a quel punto si capisce che lo scudetto è arrivato. Direi che l'Inter ha avuto grandi meriti, bisogna anche però sottolineare due piccoli difetti. Il primo, gli scontri diretti, cioè questa è una squadra che ha vinto meritatamente il campionato, però ha perso i derby, ha perso a Napoli, insomma ha fatto un po' fatica negli scontri diretti, l'anno prossimo bisognerà alzare l'asticella da questo punto di vista. Il secondo neo è l'eliminazione della Champions League, un po' prematuro contro il Bodo Glimt già a febbraio. Certo, io penso che i tifosi dell'Inter alla fine poi con la gioia dello scudetto cancelleranno anche così la delusione per la mancata non dico vittoria della Champions, ma per insomma non aver fatto tanta strada come l'anno scorso in Champions League. Ultima notazione, ma questo non è un problema dell'Inter: la mancata qualità delle avversarie, nel senso che l'Inter ha meritato assolutamente di vincere, bisogna dire che soprattutto nel girone di ritorno non aveva nessuno che fosse in grado di tenere il passo, perché se noi guardiamo adesso il distacco, il Napoli è a meno 12, il Milan è a meno 15 pur avendo fatto 6 punti negli scontri diretti, quindi pensate quanto è mancata a Milan e Napoli quella regolarità di cui invece parlavamo dell'Inter poco fa.
2: Allora Paolo, ti faccio sentire poi proviamo anche a guardare un po' al futuro, no, della squadra, ti faccio sentire però l'entusiasmo inevitabile ieri dei tifosi nerazzurri che si sono dati l'appuntamento, devo dire, con largo anticipo in una piazza Duomo gremita a Milano per festeggiare lo scudetto. Sentite.
3: Dopo una stagione fallimentare come l'anno scorso, che siamo arrivati in fondo a tutto, non abbiamo concluso niente, abbiamo vinto nessun trofeo, vincere questo scudetto è proprio una goduria.
4: Si viene a festeggiare, cioè Milano è nostra, è nerazzurra, quindi bisogna venire a prenderci quello che è nostro.
5: Il predominio della città contro i milanisti si sente tanto, è bello festeggiare, è bello anche godersi queste giornate, dopo soprattutto l'anno scorso abbiamo un po' sofferto il triplete mancato.
6: Forza Inter sempre, anche questa sera il Duomo è nostro.
7: Il Duomo stasera è nero-blu per sempre.
6: Un saluto a tutti ragazzi, chi dorme, se no chi canta, forza Inter sempre.
8: Cristian Chivu, l'uomo del triplete, quindi è sempre, c'ha l'Inter nel cuore.
9: E devo dire che l'abbiamo vinto nonostante tutti ci hanno buttato del fango addosso nuovamente con critiche e tutto il resto.
2: E allora queste le voci, alcune delle voci dei tifosi dell'Inter in Piazza Duomo, raccolte ieri sera da Sergio Gadda, che era inviato per noi. Paolo, dicevamo per chiudere, che cosa c'è all'orizzonte adesso per l'Inter? Non da ultimo, no, la gestione del caso Bastoni, che quest'anno ha fatto rumore, bisognerà capire il suo futuro.
1: Bisognerà capire se accetterà la corte del Barcellona o se accolto dall'affetto dei tifosi nerazzurri, perché è vero che Bastoni è stato molto fischiato in giro per l'Italia ma sempre molto coccolato dalla Milano nerazzurra. Bisognerà capire se lui deciderà di restare ancora una volta all'Inter. È chiaro che non bisogna commettere l'errore di sopravvalutare questo successo, ci sono comunque dei limiti di età, la squadra va svecchiata, ci sono alcuni elementi che hanno abbondantemente superato i 35 anni ed è inevitabile pensare che dall'anno l'anno prossimo insomma si debba cercare di portare avanti un certo ricambio. Però c'è Christian Chivu.

0: che rappresenta una garanzia. Lo dobbiamo citare fra i protagonisti di questo scudetto. Lo abbiamo detto, è arrivato con qualche perplessità, visto che aveva poca esperienza in Serie A. Direi che ha saputo gestire benissimo, e l'uomo copertina di questo scudetto può essere lui. Se andiamo a guardare al campo, forse il giocatore più importante, quello che ha inciso di più in questa stagione, è Federico Di Marco. Tanti gol, 6, importanti, belli, pesanti, ma anche e soprattutto il record di assist in Serie A, ben 18, praticamente un attaccante. Poi, per quanto riguarda il solito pagellone, direi che l'importanza di Lautaro Martinez, Çalhanoğlu e Dumfries si è vista quando questi non c'erano, e l'Inter lì ha fatto fatica. Però uno come Lautaro ieri aveva pochi minuti nelle gambe, però è entrato nonostante la partita fosse già ormai decisa, con una grinta, con una voglia veramente impressionanti. E poi c'è stato Thuram, che ha vissuto una fase di difficoltà in inverno, ma poi in primavera, finito il letargo, si è svegliato ed è stato protagonista del rilancio dell'Inter con ben 6 gol nelle ultime 5 partite. È stato lui che ha dato l'accelerata. In difesa bisogna citare Akanji, nuovo acquisto che si è inserissimo, e a centrocampo è rifiorito anche Zielinski. Questo per quanto riguarda il pagellone dei giocatori un pochino più importanti in questa stagione
1: della squadra. Grazie davvero Paolo Pacchioni, grazie per questa sintesi del lunedì e soprattutto sull'Inter, e ci sentiamo molto presto. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.

0: Me. Eccola qui, Say the Last Dance for Me, The Drifters, ad accompagnarci praticamente alle 8. Ci sono le notizie.
1: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
2: Skoda.
0: E sono le 8 in punto anche a Massanzago, in provincia di Padova.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Nella nostra prima pagina oggi ampio spazio allo sport. Partiamo dal calcio perché l'Inter ha conquistato ieri il suo 21esimo scudetto grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma e con 3 giornate d'anticipo e 12 punti di vantaggio sul Napoli, secondo in classifica. Ne abbiamo parlato ampiamente in No Stop News con il nostro Paolo Pacchione e Nicolò Pompei. Uomo copertina, uno straordinario successo per il tecnico Chivu che entra nella storia per aver portato la squadra dal disastro della Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big.
5: E subito è scattata la festa a San Siro, così come per le strade di Milano, come da tradizione migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo. C'era per noi Sergio Gadda e allora sentiamo l'entusiasmo per il titolo nerazzurro.
6: Il predominio della città contro i milanisti, si sente tanto, è bello festeggiare, è bello anche godersi queste giornate.
7: È il Toro, Lautaro.

0: sempre lui, il capitano, trascinatore. Con lui in campo siamo un'altra squadra.
1: Nessuno avrebbe detto a settembre che saremmo stati qua a festeggiare. Quindi grande merito suo, grande merito alla società e tutti gli altri muti.
2: Ma devo dire che tutti quanti sono stati bravi e mettiamo sempre Lautaro in prima posizione. Grande capitano.
3: Quello che ha fatto più del dovuto è il grande Zielinski. Zielinski, grande annata.
4: E quella di ieri è stata una giornata favolosa per lo sport italiano. Grande protagonista Jannik Sinner, che con la vittoria su Zverev in finale ha conquistato il torneo di Madrid, il quinto Master 1000 di seguito per l'azzurro, e ora si guarda a Roma. Sentiamo Enzo Tamborra.
5: Ha trasformato la finale di un Master 1000 in un allenamento di poco meno di un'ora. Impressionante la dimostrazione di forza di Jannik Sinner, che nell'ultimo atto del torneo di Madrid ha lasciato appena 3 giochi ad Alexander Zverev dopo un match a senso unico. Il modo più eclatante per aggiornare un altro record della storia del tennis, perché nessuno prima di lui aveva vinto 5 Master 1000 consecutivi. Di tornei di questa categoria gli manca solo Roma, dove da oggi si entra nel vivo con il sorteggio dei tabelloni. Con quello ieri sono 28 i titoli in carriera conquistati dal numero uno del mondo, che ha ricordato, dopo la vittoria, come dietro i suoi successi ci siano sempre lavoro, disciplina e sacrificio.
6: Ora la Formula 1 con Kimi Antonelli, che ha trionfato al GP di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri. Sesta e settima posizione invece per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Per Antonelli è la terza vittoria in 4 gare.
4: Fin qui lo sport, vediamo però le altre notizie. Medio Oriente, gli Stati Uniti si preparano a liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. E intanto Washington ha bocciato la proposta di pace formulata dalla Repubblica Islamica. Ottimista il presidente americano Trump, con l'Iran sta andando molto bene, ha dichiarato ai giornalisti.
6: E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Yerevan in Armenia per partecipare al vertice di oggi della comunità politica europea. Si tratta della prima tappa di una missione che la porterà poi a Baku, Azerbaigian, snodo cruciale della strategia energetica italiana.
4: Nessuna conseguenza per i 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio dell'aereo della United Airlines partito da Venezia con destinazione Newark, che ha colpito un palo della luce a un camion su un'autostrada del New Jersey durante le fasi di atterraggio. L'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi e poi dimesso.
6: E il calcio, non solo la vittoria dell'Inter nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-1 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi Cremonese-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Ora le informazioni del meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
8: Mi ha detto un uccellino questa settimana di portare l'ombrello con me. Vorrei sapere se è vero, soprattutto per chi vive qui al nord. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
9: Ma buongiorno, buongiorno. Sì, sì, hai degli informatori che la sanno lunga, quindi sì, sì, hanno ragione. Effettivamente l'ombrello servirà questa settimana, a partire soprattutto da domani. Ma in generale, guarda, già oggi la Sardegna, l'estremo nord-ovest vedono le prime piogge. Da domani tutto il centro-nord avrà questa settimana diverse perturbazioni, soprattutto appunto il centro-nord, ma si rischia anche la grandine, mannaggia. Mercoledì avremo dei temporaloni al centro-nord anche con la grandine, quindi settimana delicata. Le temperature caleranno al centro-nord, da domani rimarremo sotto i 20 gradi, il sud resta ai margini, lì anzi avremo anche un rialzo delle temperature, quindi sì, un po' di variabilità, ma al sud arriviamo anche a sfiorare i 30 gradi verso il weekend. Però, caro Massimo, tra i vari detti e proverbi che ho trovato in giro, ce ne sono vari che dicono che dobbiamo essere contenti se piove a maggio, tipo maggio piovoso, anno ubertoso. Io non sapevo manco che volesse dire, io, e vuol dire che porterà dei raccolti meravigliosi, saremo tutti ricchi e felici se piove a maggio.
8: Meraviglioso. Ci portiamo allora l'ombrello e anche la parola ubertoso. Grazie a Paolo Corazzon, un abbraccio.
7: Ciao. Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Iniziamo da Milano, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 40 minuti tra la A58, la tangenziale esterna di Milano e Cormano verso Milano, e Trappero e Milano Est in direzione di Brescia. Mentre sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. A Bologna, code sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Bologna.

0: si era in direzione di Ancona, mentre sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti in direzione di Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e da Sesto Fiorentino. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia si registrano 4 km di coda sulla 22 del Brennero da Carpi verso Modena e sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Ed eccoci con la nostra terza ora insieme, la terza ora di Non Stop News. C'è una petizione, una campagna che mi sento di sposare a pieno.
5: Cos'è?
4: L'ho trovata oggi sul Sole 24 Ore. Si parla di emoji, sapete, le faccine che mandiamo con i messaggini. C'è quella normalmente del vino rosso, no? Il calice col vino rosso.
5: Vero.
4: Non c'è quella per il vino bianco.
5: Vero.
4: Quindi tanti
5: sono
4: utenti
5: d'accordo.
4: Si stanno indignando, hanno detto noi vogliamo avere a disposizione anche quella del vino bianco.
5: No, io ne voglio tante disponibili, vari bicchieri, varie forme.
4: Però quello è alcolismo, un altro
5: No, ma no.

0: Emma Ercomi, Vacci Piano. Sono le 8:12. Buon lunedì 4 maggio. Allora, torniamo sui principali fatti del giorno. Sono tanti i fronti su cui non solo il nostro governo, ma i governi del mondo devono affrontare, dalle tensioni geopolitiche a tutte le conseguenze economiche di cui stiamo parlando in queste settimane. Facciamo il punto con il professor Carlo Cottarelli, che torna a trovarci. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno.
2: Allora, partiamo dalla nostra Presidente del Consiglio, che è arrivata poco fa in Armenia per questo incontro, questa riunione della comunità politica europea. Allora, che cosa ci aspettiamo da questo incontro? È rilevante? Se lo è, perché lo è? Cottarelli, professore, ci dica.
1: Ma insomma, in questo momento così incerto è chiaro che si tratta di un incontro molto importante. Sono tante questioni che devono essere risolte, una di queste appunto in che misura l'Europa si deve muovere, è ovvio che si deve muovere in maniera unitaria, ma in che misura riusciremo a farlo. C'è la questione delle regole sui conti pubblici, le regole europee sui conti pubblici, la questione se dovrebbero essere sospese oppure no, seppure anche se non vengono sospese può essere qualche clausola che consente ai paesi di spendere di più non soltanto per la difesa ma anche per l'energia. Sono tante questioni che sono tutte legate alla crisi di Hormuz, e vediamo, e quella è la cosa che continua a lasciare in sospeso tutto il mondo, purtroppo.
3: Professore, in tutto ciò c'è attesa per la visita in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio, che in settimana incontrerà, sembra non il segretario di Stato Vaticano Parolin, ma addirittura il Papa, Papa Leone XIV. Non era così scontato, potrebbe esserci anche un incontro con la Presidente del Consiglio Meloni. Prove di disgelo, così, che questo emerge diciamo dai quotidiani oggi. È verosimile come ipotesi, posto che poi i rapporti ci ha insegnato Trump che li cura lui e manda lui le doverose, dal suo punto di vista, stoccate dagli Stati Uniti?
1: Beh, Rubio adesso appare come la parte moderata dell'amministrazione americana. È chiaro che le uscite che ha fatto Trump e anche Vance rispetto al Papa sono state piuttosto pesanti in termini di effetti sull'opinione pubblica americana, perché il voto dei cattolici è ancora molto importante negli Stati Uniti. Sappiamo che tutti i sondaggi indicano una caduta non catastrofica, ma la tendenziale caduta della popolarità di Trump, e quasi ogni settimana viene battuto il record precedente, 58% mi sembra adesso di persone che disapprovano la sua amministrazione. Quindi è chiaro che bisogna mettere qualche toppa, però rimane questo fatto che anche quel rimbalzo che si attendeva in conseguenza dell'attentato che c'è stato di recente non si è verificato. Qualche cosa deve essere fatto, perché le elezioni di midterm insomma non sono vicinissime, neanche troppo lontane.
0: Certo. Professore, e poi nel weekend abbiamo fatto i conti con un'altra notizia: l'uscita dall'OPEC, dal cartello dei paesi produttori di petrolio, degli Emirati Arabi Uniti. Ci aiuta a capire che tassello è questo all'interno di queste complesse dinamiche economiche di cui stiamo parlando?
1: Ma secondo me questo è un punto in cui rimane ancora molto incerto vedere quali saranno gli effetti. È un indebolimento dell'OPEC, l'OPEC però ha reagito annunciando un aumento della produzione di petrolio, anche se non enorme. È chiaro che gli Emirati costituivano una parte abbastanza piuttosto rilevante di questo dell'OPEC con cui noi viviamo dagli anni 70. Credo che comunque la cosa principale sia Hormuz più che questa evoluzione, questa uscita dell'OPEC degli Emirati.
3: Ci fermiamo qui per oggi alle 8:16. Grazie professore per questo collegamento, anche insomma per la prontezza, no? Dopo una notte di caroselli per l'Inter, devo dire.
1: Mi sono moderato.
3: Ok, va bene. Grazie professor Carlo Cottarelli, appuntamento.

0: tra 7 giorni.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato con soddisfazione la vittoria di Jannik Sinner a Madrid. 5 Master 1000 consecutivi, un'impresa mai riuscita a nessuno. Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, quanto ha scritto sui social la Premier.
0: Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando.
1: Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni il 1 maggio. Saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, e in occasione delle esequie sarà lutto cittadino non soltanto a Padova ma anche a Noventa Padovana, dove Zanardi risiedeva, e a Bologna, sua città natale.
2: Via Radio. Una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, iniziamo da Milano, sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza qui 40 minuti tra la A58, la tangenziale esterna di Milano e Cormano verso Milano, e Trappero e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. A Bologna code sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, mentre sulla 11 Firenze Pisa Nord code a tratti in direzione di Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e da Sesto Fiorentino. Sempre in Toscana è un veicolo fermo in avaria a causare code per 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Infine sui tratti non gestiti Autostrade per l'Italia 4 km di coda sulla 22 del Brennero da Carpi verso Modena. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Oggi prendiamocela comoda, lo abbiamo accennato in apertura di trasmissione, però vale la pena tornarci.
1: Sono d'accordo.
3: Oggi è la giornata della lentezza. Giornata mondiale della lentezza. Okay. Oggi sul Corriere della Sera Carlo Baroni scrive che è lento, è una persona lenta, sì. Chi elabora un pensiero, chi fa prevalere la ragione sull'istinto, quindi è una cosa bella.
1: Beh, molto
3: quando il vostro
1: bella.
3: Capo ufficio viene e dice: ma scusa, com'è che hai sbrigato una sola pratica in 5 ore? Perché io rifletto.
1: Ho pensato, io penso. Io
0: sento già la risposta dell'aria, aspetta, scusa. La sento già.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora

0: sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: C'è quello traumatico? Quello muscolare?
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico? Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Linon, le 8 e 28 minuti su RTL 102.5. In questo spazio vogliamo raccontarvi una storia, la storia di un signore, possiamo definire uno chef molto speciale, che è andato in pensione il 30 aprile dopo molti anni di onorata carriera. La storia è quella di Pietro Cazzola, chef alla guida delle cucine del Quirinale dal 1989, appunto, che dopo tanti presidenti che sono, insomma, hanno assaggiato le sue bontà, è ufficialmente ha lasciato il Quirinale, se n'è andato a godersi i prossimi anni altrove. Buongiorno e benvenuto su RTL a Pietro Cazzola, grazie per essere con noi stamattina.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori, onoratissimo di essere da voi a RTL.
2: Ma anche noi, devo dire, siamo molto felici, l'avevo cercata perché lei ha fatto questo post, no, per comunicare, no, di aver lasciato la cucina della Quirinale. Allora è anche l'occasione, no, un po' per riavvolgere il nastro su quelli che sono anni di onorato servizio che l'hanno portata a cucinare per 5 presidenti: Cossiga, Scalfaro, esatto, Ciampi, Napolitano e Mattarella. Insomma, una bella responsabilità.
1: È stato un bellissimo viaggio. Poi io vengo dalla Marina Militare, sul proprio a bordo dell'Amerigo Vespucci, che incontrai il mio presidente del cuore, Sardo Cossiga, che mi volle a sostituire un altro che andava in pensione, quindi lo seguì 6 novembre 89, infatti faccio parte della Brigata dei Cuochi della Presidenza della Repubblica. 5 presidenti più 2 rielezioni.
0: Beh, è chiaro che sono tutte storie diverse, no? Quelle dei vari presidenti con le relative first lady, insomma, con le relative mogli. Insomma, c'è qualcosa di particolare, qualche aneddoto che vuole condividere, che poi chiaramente sarà leggibile in questo bel libro che lei ha pubblicato, Il cuoco dei presidenti, edito da Solferino. Però qualcosa di estratto da lì che, insomma, che è particolarmente curioso.
1: Per me è tutto moltiplicato a un milione, perché vengo da un paesino della Sardegna, quindi è stato come mettermi a un bambino un giocattolo e giocare. Infatti ho voluto rimanere fino all'ultimo giorno a lavorare, perché mi appassionava, mi divertiva e soprattutto mi onorava servire i presidenti, ma soprattutto i loro ospiti. Ricordo questo incontro con la regina Elisabetta alla Sala della Serra al Quirinale, in cui ci dissero: mettetevi in fila dopo il ricevimento, perché la regina e il principe Filippo passerà a stringervi la mano, farete un inchino, e poi ci lasciò una foto appunto con la loro dedica. Questa fu un'emozione grande anche andare alla Casa Bianca dal presidente Obama, a cucinare lì, servire i Clinton, gli Emiri, tutti i presidenti. Certo. Ho dato da mangiare, devo dire, a tutto il mondo, tranne una persona.
2: Chi è?
1: È il Santo Padre, sono riuscito, perché l'ultimo che venne fu Giovanni Paolo II col presidente Pertini, poi rivenne anche lui, Ratzinger, Francesco, anche il nuovo Papa un mese e mezzo fa, e niente, tutti vengono, fanno la visita di Stato, però a mangiare poi vanno in Vaticano.
2: Ok, tornano in Vaticano. La parte più affascinante è inevitabilmente quella che lei ci raccontava, no, dei ricevimenti al Quirinale. 20 giorni dopo il suo inizio, lei ha preparato il primo pranzo ufficiale per Gorbaciov. Se lo ricorda quel giorno ancora?
1: Esatto, un trauma, perché eravamo circondati da questi del KGB, che in

0: qualche modo anche discretamente ci controllavano che tutto andasse bene, quindi vedere questi salchiaponi alle spalle. Già ero emozionato per questo arrivo in presidenza, quindi fu un pranzo abbastanza emozionante, insomma, questa bordura di riso Michelangelo alla Pescatora, appunto, uno sformato di carciofi con una fonduta, insomma. Questo semifreddo al caffè, devo dire che
1: se li ricorda ancora, è passato tanto tempo. Io volevo chiedergli se ha fatto mai un pasticcio. Non un pasticcio di riso, un disastro.
0: Beh, i disastri fanno parte proprio del mio lungo viaggio. Ricordo benissimo quello col baccalà, col presidente Scalfaro e la signorina. Arrivò il cameriere in cucina, mi disse: senti, vieni in sala perché mi sa che oggi l'hai fatta grossissima. Mi presento al signor presidente e mi disse: ma lei ha assaggiato sto baccalà? Ho detto: signor presidente, veramente a me non piace il baccalà, mi sono fidato. Ha detto: guardi, questo baccalà è un pezzo di sale, è immangiabile. Mannaggia, ho detto. E io, col fatto che non mangiavo il baccalà da quel giorno, vi assicuro che l'ho mangiato, e mi dissero semplicemente: sia più attento, insomma. E quindi devo dire che, ma degli errori ne ho commessi tanti.
2: No, ma sappiamo anche di un inconveniente, devo dire, eccellente, no? Tipo per Bush avevate preparato i babà, ma non avevate calcolato una cosa, insomma, non di secondo livello.
0: Tenete presente che anche fino ai Bush, ai Clinton, c'era sempre questi della sicurezza della CIA che in qualche modo giravano le cucine, ora non più. Uh-huh. A circa un quarto d'ora dall'inizio del pranzo, tenete presente 220 persone, 45 servizi di babà, arriva uno della sicurezza e ci dice: oh, presidente assegno, quindi mi sa che sto babà a rum. Porca miseria, ho detto, babà è zuppatissimo di rum, ma che possiamo fare? Non possiamo neanche proporre una crostata alla prima tavola agli altri babà, quindi ha detto: inventatevi qualcosa perché lui è assegno. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo preso velocemente tutti questi 45 babà, uno per uno li abbiamo immersi nell'acqua, sciacquettati. Voi sapete che il babà permette questo perché è abbastanza spugnoso, insomma. Certo. E quindi dà la possibilità di sciacquettarlo, lo tiriamo su, lo asciughiamo un po' e lo bagniamo con una spremuta di succo d'arancia e limone. Fu un successo.
3: Bellissimo. grande successo anche per il presidente Bush. Lei prima ha detto che non è mai riuscito a cucinare per un papa. Cosa cucinerebbe a Papa Leone?
0: A Papa Leone sicuramente gli proporrei una fregola sarda, anche sempre quella originale, che in cocciula, cioè con le arselle, pistilli di zafferano, un brodettino di pesce e del prezzemolino, semplicemente. Ah,
1: bello.
2: Senta, prego.
0: Poi gli proporrei, e lì sono indeciso, tra uno spiedo di un maialino, che magari glielo cucinerei lì adiacente alla cucina, alla brace, e poi una cebada al miele di Assuovelo, questo sicuramente. Proprio a rimarcare questa cucina sarda, come ho cercato sin dal primo giorno, appunto, a bordo dell'Amerigo Vespucci, ho cercato di portarla con me e proporla a tutti i presidenti.
2: Certo, quando fece colpo sul presidente Cossiga, che poi appunto lo portò a dare il via a questa lunga avventura. Invece ha detto che il presidente Mattarella mangia in modo francescano.
0: Molto semplice, ma come tutti i presidenti. Io credevo che venendo al Quirinale sarebbe stato caviale e champagne per tutti, ma assolutamente no. E in una sera, come mangiamo noi a casa, la stessa cosa. Il presidente Mattarella adora le zuppe di legumi, il minestrone, anche uno spaghettino al pomodoro, ma sempre in modo semplice,
1: molto semplice,
0: come tutti gli altri.
1: Certo, ma anche perché si mangia tutti i giorni. I pranzi di Stato, un conto è la quotidianità, chiarissimo.
0: Esatto.
1: Io voglio sapere cosa fa adesso lui. Dove,
0: nei pranzi di Stato, giustamente adesso ostentiamo il Made in Italy. Adesso non lo so, mi auguro di continuerò ad andare in giro questo libro, perché ho scoperto, e non lo sapevo, che dietro un libro c'è della bellissima gente, soprattutto della cultura. Molto bello andare nelle scuole alberghiere, così incitare questi ragazzi a porsi un obiettivo, perché qualcosa di bello nella vita succede. A tutti dico: sognate sempre, perché i sogni molte volte si realizzano. Quindi a tutti dico: ponetevi un obiettivo, dovrete rinunciare a qualcosa col nostro lavoro, fare un po' di sacrifici, però vi assicuro che qualcosa di bello succede. Posso

0: fare anche l'esempio del nipotino Federico, con questa passione partì da Four Seasons Milano, Hampshire Londra, junior sous chef dalle Dande Peak 2 stelle Michelin a Londra e adesso sous chef da Mauro Colagreco 3 stelle Michelin. Quindi avendo questa parola magica dentro, niente c'è impossibile, veramente.
1: Secondo me a lei mancherà il Quirinale, però, è vero? Perché quella...
0: Tantissimo, perché ho pianto come un bambino il 30 quando ho servito un piccolo aperitivo al signor Presidente, e ho pianto veramente. Infatti ho voluto rimanere fino all'ultimo giorno utile, 51 anni effettivi di servizio più 3 anni e mezzo di supervalutazione sulle navi. Ma il signor Presidente veramente rimarrà sempre nel mio cuore.
1: Complimenti davvero per questo racconto, per questa carriera bellissima e della quale io penso che lei debba essere orgoglioso e debbano essere anche i suoi familiari che ha citato in parte. Grazie al cuoco dei presidenti, ci piace chiamarlo così, Pietro Cazzola, in bocca al lupo per tutto. Cuore. Grazie.
0: Grazie di cuore, grazie, buon lavoro, grazie. Arrivederci.
2: L'Inter campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, ha conquistato lo scudetto con 3 giornate d'anticipo, grande festa a San Siro per le strade di Milano. E l'Italia dello sport ieri ha festeggiato anche per la vittoria di Jannik Sinner su Zverev nella finale del torneo di Madrid, per l'Alto Tesino il 5º successo di fila in un Master 1000 nella Formula 1, 3ª vittoria su 4 gare per Kimi Antonelli che ha conquistato il Gran Premio di Miami. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile contrapproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando. Tragedia ieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Un giovane di 26 anni di origini peruviane è morto dopo essere stato travolto da un treno in stazione. Inutili soccorsi, ancora non chiaro perché abbia attraversato i binari nonostante appunto i divieti. Non c'è altro per il momento. A dopo.

0: Maledetto me, fulminacci, sono 8 e 42 minuti.
1: E chissà con quei babà quanti accordi sono stati. Stavamo riflettendo, siccome ci è piaciuta particolarmente questa intervista, e devo dire anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato le parole molto semplici, molto
2: umili,
1: composte del nostro intervistato di poco fa, il cuoco dei presidenti, che ha attraversato un po' anche la storia del Quirinale negli ultimi anni.
0: A noi è rimasto in mente sciacquettati, te lo dico.
1: I babà sciacquettati, pensate quanto incide, no? Anche su una visita di Stato il fatto di avere un pranzo
2: soprattutto
1: di qualità.
2: Io credo che, adesso non voglio fare troppo il patriottico, ma solo un cuoco italiano si sarebbe saputo così riarrangiare all'ultimo. Dai.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
9: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Minuti, torniamo in diretta e torniamo a fare il punto sui fatti di attualità che danno il via a questa settimana. Ci raggiunge in diretta il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Bentornato direttore, grazie.
6: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno direttore, grazie. Ecco, partiamo subito da Trump, lo sappiamo, insomma, ha rinunciato alla proposta di pace dalla Repubblica Islamica, intanto dice però i colloqui proseguono bene, sono ottimista, intanto poi minaccia i paesi europei per non aver ricevuto il sostegno che riteneva opportuno. Nel frattempo da oggi lancia l'operazione Project Freedom, una serie di dichiarazioni, lo sappiamo, spesso contrastanti tra di loro, quelle del presidente americano. Con il lancio di questa operazione possono davvero cambiare le carte in tavola?
6: Ma io credo che Trump sia alla ricerca di mosse, di operazioni, di iniziative che riportino in alto il consenso. Trump tra 6 mesi ha un esame importante che è quello delle elezioni di midterm e il suo consenso sta calando vistosamente. Un ultimo sondaggio che abbiamo pubblicato oggi parla del 63% degli americani che non condivide la sua politica, del 66% degli americani che non condivide la sua strategia con l'Iran. Dall'altra parte c'è anche il calo di consenso provocato dalla rottura con il Papa. Marco Rubio verrà a Roma a parlare con il Santo Padre, forse parlerà anche con la Meloni, ma Rubio, il segretario di Stato americano, per ricucire lo strappo di alcune settimane fa dopo le frasi di Trump nei confronti del Papa. Ecco, di fronte in questa situazione Trump deve velocemente risalire la china, perché le elezioni di midterm sono fondamentali. Se lui dovesse perdere una delle due camere, soprattutto la Camera dei Rappresentanti, avrebbe la seconda parte del mandato molto più in salita. I democratici potrebbero controllare meglio la sua politica, le commissioni d'inchiesta potrebbero avere maggiori poteri ispettivi, dunque lui sicuramente avrebbe mano meno libera. Questa è la situazione, ma come dicevi tu, la situazione più preoccupante è quella con l'Iran. Lui non vuole cedere, forse sottovaluta la capacità di resilienza degli iraniani, e sono consapevoli del fatto che lui abbia fretta di recuperare consenso. Ecco, a me sembra più una situazione di stallo quella in cui ci troviamo, piuttosto che una situazione in cui la decisione di forzare il blocco dello stretto di Hormuz scortando le navi possa portare a una soluzione veloce.
5: Ecco, dicevi direttore della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che potrebbe poi concretizzarsi anche in un incontro con la Presidente del Consiglio Meloni per cercare, insomma, di mettere una pezza ai rapporti tesi delle ultime settimane. Tutti ricordiamo le parole di Trump: pensavo che Meloni fosse un'amica, invece mi ha deluso, l'Italia mi ha deluso. Quanto è verosimile che si possano riallacciare i rapporti per il tramite di Rubio e alla luce di quello che abbiamo visto nel weekend sul fronte dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea? Trump ha minacciato di ritirare il contingente americano, in questo caso dalla Germania, ma la possibilità è quella che sia una decisione, insomma, estesa anche ad altri paesi. Poi c'è stato l'annuncio di nuovi dazi, un po' a sorpresa, su auto e camion europei. Insomma, come la vedi?
6: Ma io penso che l'Unione Europea debba recuperare un ruolo, ma questa è una cosa, è un'affermazione banale, lo dicono tutti, però quanto mai concreta. Trump ha utilizzato questa prima

parte del suo mandato per provare a imporre la sua legge considerandosi il più forte. E adesso questa strategia sta mostrando delle

0: politica attuale e prendere le dovute contromisure. Su un esempio, gli Emirati Arabi hanno annunciato ieri che aumenteranno notevolmente la produzione di greggio, perché hanno capito che poi alla fine non conta chi ha il petrolio, ma conta chi sa portarlo dove deve essere portato. Una decisione strategica, e gli Emirati Arabi sono usciti dall'OPEC e quindi non hanno più il limite di produzione, quindi potranno produrne quanto ne vogliono, e questo è un buon esempio. Hanno capito che la situazione geografica del nostro paese consente ad alcuni paesi meno potenti di condizionare la vita di paesi molto potenti, quello che sta facendo l'Iran con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'Europa bloccando lo stretto di Hormuz, e quindi ha preso delle contromisure. Ecco, l'Europa invece sembra un po' più bloccata, si sta ancora discutendo sulla revisione del patto di stabilità, quindi si è ancora legati a una concezione di vincoli forse un po' anacronistica, e quindi al di là di quello che è la situazione attuale, forse bisognerebbe prendere delle decisioni più di lungo respiro.
1: Chiaro, ci fermiamo qui per oggi e vedremo insomma dove ci porterà questa settimana, devo dire densa di appuntamenti da seguire. Grazie al direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli, buon lavoro a te e alla tua redazione, ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi, grazie.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:54, gran finale di oggi, che cosa suoniamo?
4: Allora, intanto Tom Jones, già tanto per inquadrare un po' la questione.
5: Si balla, quindi?
4: Direi di sì, grande carica.
6: Grande carica che serve, nonostante sia, lo ripetiamo, la giornata della lentezza. Quindi va bene, sì, potreste avere la voglia di muovervi in maniera scomposta. Fatelo lentamente, lentopede, Black Betty.

0: Lei, BlackBerry, 8:57 minuti. Momento ideale con lentezza per salutare i nostri ospiti.
1: E ringraziarli per essere stati con noi, a partire dal nostro Massimo Caputi, i nostri Paolo Pacchioni e Nicolo Pompei, con loro l'ampia pagina sportiva di questo bel lunedì. E poi grazie.

0: Grazie al professor Carlo Cottarelli, grazie al cuoco dei presidenti, a Pietro Cazzola. Ritrovate l'intervista allo chef del Quirinale su RTL 102.5 Play e grazie ovviamente al direttore del Messaggero Massimo Martinelli.
1: Come si fa a essere lenti lunedì mattina? Lunedì mattina non si può, corre.
2: Ma oggi è la giornata internazionale della lentezza.
1: Ho capito, fatela di domenica. Va bene. Chi è che la organizza? Non lo so. Grazie Enrico Aristarco, Pio Ingegno, regia Milano. Grazie Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news. E noi torniamo domani con Giusy Legrand,
2: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Sono le 9 anche a Castione Andevenno, in provincia di Sondrio.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. A Milano hanno festeggiato fino a tarda notte i tifosi dell'Inter per il 21esimo scudetto conquistato ieri dagli uomini di Chivu grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma e con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Andiamo da Nicolo Pompei.
3: Per la 21esima volta nella sua storia l'Inter è campione d'Italia. Il 2-0 a San Siro contro il Parma mette la ciliegina sulla torta ad un campionato dominato e quasi mai in discussione. In un clima già di festa la squadra di Chivu inizia bene la partita, gioca e crea azioni da gol rimanendo attenta in difesa. A sbloccare il match è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa l'Inter gestisce il risultato e spegne la timida reazione del Parma. Il gol del definitivo 2-0 lo segna Mkhitaryan all'80esimo su assist di Lautaro Martinez, dando quindi il via alla festa nerazzurra. Nel pomeriggio di ieri passo falso del Milan che perde 2-0 contro il Sassuolo e mette a rischio la qualificazione in Champions. Stesso discorso per la Juventus che in casa contro il Verona, già retrocesso in B, non riesce ad andare oltre l'1-1. 0-0 invece tra Bologna e Cagliari nel match delle 12:30. Oggi si chiude la 35esima giornata alle 18:30 Cremonese-Lazio e infine alle 20:45 Roma-Fiorentina.
2: In Medio Oriente l'Iran minaccia di attaccare le forze americane se si avvicineranno allo stretto di Hormuz per far ripartire il traffico marittimo nel tratto di mare. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente Trump. I vertici militari americani hanno precisato che si tratta di una missione difensiva, mentre sarà mantenuto il blocco navale da e per i porti iraniani. Il supporto militare includerà cacciatorpediniere, lanciamissili e 15.000 soldati. Pronta la replica di Teheran. Qualsiasi interferenza americana nello stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Lo stretto e il Golfo Persico non saranno gestiti dai post deliranti di Trump, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale, fino a 20.000 marittimi sono rimasti bloccati su circa 2.000 navi nello stretto dall'inizio della guerra, dalla fine di febbraio, ossia tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
2: E oggi a Yerevan in Armenia il vertice della comunità politica europea presenta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che a margine del summit ha partecipato a una riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky e altri leader. In giornata la premier partirà per Baku in Azerbaigian nel quadro della strategia di Roma per rafforzare la sicurezza energetica del paese. Nei numeri della Borsa di Milano apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB più 0,32%. Ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Nuvolosità di passaggio sul nostro territorio per la giornata odierna. Maggiori schiarite al sud, mentre a nord-ovest e in Sardegna è da segnalare dell'instabilità per il passaggio di un'area di bassa pressione. Poi nel corso del giorno questi fenomeni andranno ad interessare anche le regioni tirreniche del centro Italia e l'Emilia-Romagna. Temperature massime e lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per un mezzo pesante fermo in avaria. Ci sono code di 5 km in aumento tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. La circolazione avviene su una corsia e i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Restiamo in Toscana, il traffico intenso causa sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti in direzione di Firenze tra Prato Ovest e la 1 e a partire da Sesto Fiorentino. Ci spostiamo a Milano sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, ci vogliono circa 30 minuti tra Tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. A Bologna code sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Fiera in direzione di Ancona, mentre un incidente sta causando code per 3 km a Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Questo al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capriponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
7: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

0: Pronto amici, eccoci, 9-5 minuti. Ci sono, ce l'ho fatta. Sigla e poi parliamo. Vai, sigla,
1: vai.
2: Successo qua.
3: Perché tu partecipi? Scusami, tu dovresti.
2: Perché quando c'è manicomio io mi butto dentro,
4: bravo,
2: onestamente.
4: Bravo, fai bene. Scusa,
0: Ricky,
4: la sigla vera devi mettere.
0: Grazie, vai. Hey, hey, buongiorno. Buongiorno.
4: Manu, amici. Luca, Sara, Jay, Giulie.
0: Buongiorno amici, buongiorno Riccuzzolo, Pio, Pier Vincenzo, vi siamo tanti
4: fatemi
0: oggi.
4: Fatemi anticiparlo oggi.
3: Mamma mia, c'è da recuperare un pezzo di gola.
2: Io devo salutare tutti gli amici che ieri hanno partecipato alla Stramilano, che si sono divertiti così tanto che sono rimasti in Piazza Duomo fino a notte fonda.
4: Ecco.
2: È incredibile, pensa che bella
4: siamo
2: gente.
4: Siamo sempre sul pezzo quando si tratta di cose belle, di cose di sport. E infatti, Carocci, dove sei
0: infatti,
4: oggi?
0: Eccomi, senti
4: ma
0: il rumore del tennis.
4: Perché questa sarebbe internazional- la
0: pallina. Sì. Internazionali di tennis a Roma, ragazzi. Hanno mandato, devo dire la verità, il più bravo della radio a giocare.
4: Certo, l'esperto.
0: Quindi, quindi pensate, non una, per due settimane qui dal centrale del Foro Italico. Abbiamo proprio il track, molto bello, insomma, tutto ok. Vi aspettiamo, tra parentesi, se passate qui facciamo le foto. E
4: quindi ci darai tu gli aggiornamenti, Manu, vero?
0: No. Poi dopo ci colleghiamo con quelli bravi. Io faccio solo quello.
4: No, ma hai sentito com'è doppiamente felice?
2: Certo,
4: perché poi quando sei in trasferta ti pagano doppio, vero Emanuele?
0: Certo. Brava, certo. Poi il parcheggio si trova facile qua, eh. Il parcheggio l'ho trovato proprio.
2: Pare che questa settimana il suo impegno sia quello di tirare i campi. Ma lo sai che c'è la Terra Rossa. A Roma,
4: certo.
2: Quindi bisogna tenerli a posto.
4: Dovrà pur lavorare una volta nella vita, Stomo.
0: Grazie.
4: Oh no, dai, che andiamo. Buongiorno.

0: Alfa alle 9.13, buon lunedì 4 maggio, buongiorno amici, insomma un sacco di sport, da dove volete partire? Che già lo so voi ragazzi,
1: dite. Allora, un sacco di roba.
2: Intanto bravi tutti quelli che seguendoci in radiovisione hanno notato che io e Jennifer siamo coordinate nel azzurre oggi.
3: Sempre. Stavo per mettere la camicia da jeans.
1: No, in realtà tutti lo siete, tranne me che sto facendo una protesta palese. Certo. Ovviamente vi stai
4: Però i colori dell'Atalanta vi donano, grazie.
1: Sì,
4: anzi i colori del Pisa vi donano, anche i colori del Latina.
1: Ma dai, è riuscito a infilare Atalanta anche il giorno in cui stiamo ancora festeggiando lo scudetto 21esimo dell'Inter.
4: Anche Pisa e Latina comunque.
2: Vabbè, sempre a sole.
1: Ieri in piazza Sara?
2: No, purtroppo no, ieri non sono potuta andare. Adesso vediamo se fra un paio di settimane, quando ci sono i festeggiamenti ufficiali, grossi ufficiali, se riusciamo insomma ad andarci. Tante cose belle però sono successe, non solo Inter, no? Sinner.
0: Sinner abbiamo detto.
4: Sinner è un
0: migliore. E poi
4: scusate,
0: io sono internazionale, chi meglio di me vi può parlare di te?
1: Prego, allora ti lasciamo la parola, Maria.
4: La disamina sulla partita di ieri. Vai.
0: Allora, un ottimo dritti, dritti molto bene. Come si chiama?
1: Rovescio.
0: Comunque, ragazzi,
2: scusa, ma dove ha vinto? Dove ha vinto Sinner? Lo vuoi dire? A Madrid.
0: Ha vinto a Madrid?
1: No, scusa, volevo salvarti. Secondo me te la cavi meglio con la Formula 1.
0: Con la Formula 1, dove invece, a parte gli scherzi, grande Kimi Antonelli, ragazzi, Antonelli numero uno. Peccato per la Ferrari, cioè nel senso qui tutto bello, ma la Ferrari continua a rimanere un po' indietro.
4: Ah, quindi il Gran Premio l'hai già visto quello di ieri?
1: È aggiornato.
2: Sì, no, perché altre volte, ricordiamolo, Carocci registra il Gran Premio e poi Viscardi si diverte a spoilerarlo.
4: Certo.
2: E quindi lui, prima ancora di vederselo, so già praticamente come sono andato.
1: Comunque ha vinto un italiano, quindi viva l'Italia sempre.
4: A proposito di sport, qui non si perdona niente. Venerdì aveva mandato un messaggio a un nostro ascoltatore dicendo: il Monza va a vincere a Mantova e torna in Serie A. Silvia da Mantova dice: salutate il tifoso del Monza dell'altro giorno che voleva vincere a Mantova. Sarà per la prossima volta, perché il Monza ha perso 3-2.
2: Pensate, arriva una canzone che si chiama I Romantici, quindi invece c'è un po' i carogna, diciamo, dello sport che sollevano. Vedi? È così.

0: Post Malone, 9:22, buongiorno e buon lunedì con la famiglia RTL 102.5. Ne parliamo da giorni. Ricky Martin, signori, arriva in Italia per un'unica data italiana.
1: Sapete quando?
0: No.
1: Quando? Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, l'icone mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare, uepa, con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Ha preso una pallonata.
3: No, gli fa anche con gli effetti sonori, capito?
1: L'entusiasmo, non capite, ripetiamolo, l'abbiamo già detto, 21esimo scudetto per l'Inter.
2: Sì,
1: grazie Ricky, il nostro Ricky Martin.
2: Scusami, qui però c'è un dissidio, perché molti di voi, molti hanno scritto messaggi arrivati, 378 378 125, molti hanno scritto complimenti per il 20esimo scudetto, e si riapre una discussione.
1: Allora, prima che spacchi tutto cosa,
3: cambiamo argomento.
1: Volevo salutare anche, sempre sport, calcio, però il calcio femminile della Roma, terzo scudetto in 4 anni, Emanuele.
0: Brava, perché infatti è quello, il calcio femminile va sicuramente meglio di quello maschile.
3: Puntate
0: quindi
3: tutto su quello.
2: E vogliamo dire il Venezia che è tornato in Serie A?
3: È vero, ma che bello!
1: Ecco, ne abbiamo altre da segnalare?
2: No, allora salutiamo anche gli oltre 60.000 che ieri a Milano hanno corso la Stramilano, la Stramilanina. È stata una giornata bellissima.
3: Lui ha corso,
2: ho fatto anch'io la corsa.
1: L'ha fatta al contrario lui, però.
2: Da 5 chilometri. E sono arrivato con la lingua per terra.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Pinguini, tattici nucleari insieme a Max 936, buongiorno, con la famiglia, qui c'era anche attesa nel capire se Giulia fosse ritornata da Forte dei Marmi,
1: sì.
0: C'era fila ieri, com'era?
1: Volete sapere quanto ci ho impiegato?
2: Quanto?
1: Sì,
2: quanto?
1: 6 ore.
2: Wow.
3: Allora,
2: mamma
1: sei
2: mia.
1: Ore.
3: Notizie dicono che ad un certo punto fosse sdraiata a terra, abbracciata ad una rustichella dentro un autogrill.
0: Sì. Buona. Sì. Rustichella migliore sì, di tutti. Se
1: poi,
0: volete facciamo una sfida.
1: Beh, anche l'Apollo non è male.
0: No, secondo me rustichella
1: sì,
0: batte
1: sì, quello con la
2: comunque,
1: non è male,
2: comunque, a dirla tutta, ieri era un caos in generale. Sì. Cioè io ero la Chiarella Pavia, voglio, ci abbiamo messo quasi 2 ore anche noi.
1: No, ma non, non esisteva partenza intelligente,
2: no,
1: comunque strategia. Cioè
2: ma
1: qualsiasi orario.
3: Anch'io ero in Piazza Duomo, dovevo andare all'Arco della Pace, ci ho impiegato un'ora e mezza.
1: Sì, per di correre però a differenza nostra.
2: Facevi la 5 km della Stramilano.
3: Esattamente.
2: Tu, però. Vabbè, quella è un'altra storia. Allora, Emanuele, visto che ti trovi all'internazionale di tennis,
0: brava,
2: ho una
0: sì?
2: notizia
0: oh.
2: che ti farà piacere perché riguarda le palline da tennis. Stanno
0: ecco,
2: diventando.
0: Che...
2: sì. Dici.
0: No, no, no, perché qui a volte vedo qualcuno che ruba le palline. No, no, tutto qua, vai avanti,
2: ecco. Forse le rubano per metterle in valigia, perché appunto sta diventando
3: esatto.
2: virale questa pratica di

0: mettere in valigia per viaggiare, soprattutto per i viaggi a lunga percorrenza, quindi dove stai molte ore seduto, prendono due palline, le mettono dentro la valigia, dentro il trolley, le infilano in una calza, dopodiché le utilizzano contro i dolori, cioè come massaggio e automassaggio profondo nella zona lombare, anche le scapole, anche sui piedi.
1: E questa cosa è diventata virale.
2: Comunque i sedili non sono comodissimi, no? Cioè, soprattutto se devi affrontare tante ore di viaggio,
1: Per fare due passi mentre sei in volo,
0: ma il massaggio è il massaggio che ti schiaccia i muscoli, capito?
1: Ed è diventato virale.
3: Ma devono rubare le palline, fanno bene.
4: Il titolo è questo. Devono rubare le palline.
0: Ma no,
4: hai detto rubare.
0: Lui ha detto rubare.
1: Io credo che l'unica soluzione sia l'estinzione.

0: Ladies and gentlemen, è tornata Maggiana insieme a Sabrina Carpenter. 9:42, buongiorno e buon lunedì 4 maggio, ma l'attesa sta per finire. Ne parliamo da giorni, il Power Hits Estate 2026 arriva proprio di fronte a me, di fronte, il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Quindi grandi artisti, ce ne dice un po' Jay.
1: E allora preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Jay Wallier, Madame, Ernia, Fred De Palma, è per un tocco internazionale, Charlotte

0: Cardin.
1: Allora, Jennifer, sì, ripeti con noi.
2: No.
1: Geolier.
2: È bellissimo così.
1: Geolier.
2: Io vorrei disannunciarlo così sul palco, come lo dice Geolier. Ma non controlla che poi sistemano tutti per tutto quanto per il 31 maggio. Deve essere tutto a posto, pulito.
1: Ma guardate che voi non lo sapete, ma Manu è lì per mettere il posto e il segnaposto sul seggiolino della prima fila. Ma per i power hits, certo.
0: Ah, quindi non per pulire le seggioline. Mette i nomi.
2: Anche perché io il biglietto non te lo procuro, quindi...
3: Grazie, vai, Giulia, è sempre bello avere degli
0: allora,
3: amici.
0: Allora, le palline da tennis da mettere in valigia per farsi l'automassaggio mentre viaggiate.
2: Sì, questa
0: ma non
2: è la
0: tendenza.
1: Allora, io le palline da tennis le metto in lavatrice quando lavo i piumini perché smuovono bene i tessuti.
4: Sì, ma devi mettere le cuffie perché sennò ti spacchi le orecchie.
0: Cosa spacchi le orecchie? Ma no, Jay, ma no, cioè, ma no, ma c'è dentro la roba.
4: Ma hai mai
0: provato
4: a mettere le scarpe in lavatrice? Sì. Che rumore fa?
0: Io volevo andare su un'altra cosa, ma perché mi
1: scusate, ma le scarpe non le mettete con una salvietta dentro la lavatrice?
2: Ma perché fate cose strane
0: ma
2: voi
0: io,
2: quando lavate?
0: Ma perché
2: le cose?
0: Parlate di altro poi?
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
14: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Pochi minuti alle 10, buon lunedì con la famiglia RTL 102.5 in diretta tra Roma e Milano. Io qui dall'internazionale di tennis. Sì. Se nelle prossime settimane mi vedrete un po' più asciutto, è perché
1: ti
0: è anche
1: sei allenato
0: bronzato.
1: Con Sinner?
0: Perché sì, ancora ovviamente non c'è, ma quando arriva magari due scambi. Sì.
2: Come si chiama lo gioco? Sparring partner.
1: Scusa, no, ma non è invece perché gli effetti della radiovisione, cioè sappiamo fare bene la radio, ma anche la televisione, quindi ti snelliscono magari, no? Filtri, no?
0: No, è proprio perché stando qui devi proprio per forza giocare
1: devi
0: a
1: per
0: tennis.
1: Forza. Allora, le grandi inchieste della famiglia Joan Nord.
2: Allora, siamo riusciti a dire una cosa sbagliata anche sulle palline da mettere
1: ora
2: nella
1: comunque,
2: lavatrice.
1: Perché dopo un'oretta mi sembrava giusto.
2: Allora, sentite
1: una.
2: qui.
3: Le palline da tennis vanno messe in asciugatrice quando asciughi piumini.
0: Aia.
3: Perché aiutano ad aprire la piuma.
1: Ok, allora.
3: Ciao. Allora, quindi si asciugano meglio. No.
2: E se volevate una prova, sentite.
4: Buongiorno, guarda che le palle fanno più effetto nell'asciugatrice che nella lavatrice. Ah. Nella lavatrice si rammollano. Ah. Nell'asciugatrice fanno più effetto. Buongiorno.
0: Giustamente
4: sono
0: belli.
1: Allora,
0: hai ragione Luigi.
1: Allora, nel senso che a me è successo di usare le palline in lavatrice, dopodiché metterla in asciugatrice. E se era ancora schiacciato dalla lavatrice, con l'asciugatrice senza le palline si è comunque ripreso il giubbotto. Quindi
2: qui arriveremo a prenderci a botte.
1: Sì,
2: sulle
1: palline in faccia, palline in faccia ci prendiamo.
5: Cioè, no. Tu hai capito le scarpe da tennis se vuoi.
1: Sì, esatto, perché hai scoperto una cosa, Jay.
5: E vedi, se metti le scarpe da tennis, ma cos'è che ho scoperto?
1: Che c'è l'opzione, ci sono le lavatrici che hanno il lavaggio apposta per le...
5: Sì, c'è il tasto scarpe da tennis, ma io non l'ho mai visto.
6: Perché abbiamo la lavatrice vecchia, Jay, dobbiamo farci ne regalare una da Luca,
2: e comunque ricordatevi, se lavate le scarpe da tennis dentro la lavatrice buttate dentro una salvietta che serve per lucidarle meglio.
1: Una salvietta di che genere, a caso?
2: Una qualunque, un po' più spessa è meglio.
1: Ah, ok. Sì.

0: Chumbawamba.
1: L'avete sentita fino alla fine?
0: Sì.
1: Fino alla fine?
0: Sì.
1: Fino alla fine. Ve la siete ballata. Vabbè, Chumbawamba in chiusura della prima ora della famiglia, 9:59 minuti con vocale, se non erro, che è arrivato.
2: Sentiamo. Io le palline da tennis ho fatto i feltrini delle sedie. Una croce va dentro le palline, dentro nel coso, così non si rigano più i pavimenti.
0: Cioè, praticamente noi le usiamo per tutto tranne che per giocare a tennis, mi sembra di capire. Sì.
3: Ma se voi entrate in un tennis club e trovate delle palline abbandonate in giro,
0: mettere
3: per
0: lo zaino?
3: Cosa fate voi? Le restituite?
4: Certo.
3: Ma no, come?
4: Quello,
3: come?
4: Non è che tutto quello che trovi diventa tuo, Biscardi.
3: Cioè. Se sono lì magari da tempo, vuol dire che nessuno
0: da
3: aveva
0: tempo
3: voglia di cercarle.
0: No? Sì, immagino, vabbè, sono le scuse che usiamo noi.
4: Va bene, comunque c'è anche Anna Maria che dice: scusate, io gestisco un circolo da tennis e vedo palline ovunque tutto il giorno, figuratevi se me le porto anche in vacanza, vedi? Che ti abbiamo risposto. Quindi no, si lasciano lì, questo è il senso. Biscardi,
3: ma no, non rubarle qua lì a Roma, eh?
1: Va bene.
5: In un sub Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Skoda. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Buongiorno anche a Trecastelli, provincia di Ancona. Sono le 10 e un minuto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dalla cronaca. Paura questa mattina sulla metro di Milano intorno alle 8.40, una frenata d'emergenza di un convoglio nella stazione M1 di Cadorna ha provocato diversi contusi tra i passeggeri, ma per fortuna nessun ferito grave. La brusca frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, che non ha però riportato conseguenze. 5 le ambulanze, un'auto medica intervenute per soccorrere i feriti. Forti disagi anche ovviamente per il traffico appunto della metro. Messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, ha scritto il capo dello Stato, che poi ha riconosciuto all'esercito un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Armenia per partecipare al vertice della comunità politica europea in programma a Yerevan oggi. A margine del summit, la premier ha partecipato a una riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky e altri leader, poi la partenza per Baku in Azerbaigian. E siamo ai numeri della borsa di Milano, quest'oggi con noi Alessia Maggi, buongiorno a te.
9: Buongiorno, le borse europee aprono la prima seduta della settimana senza grandi spunti, centrali restano i pochi sviluppi nel conflitto USA-Iran. Milano attualmente la migliore, il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, sopra la parità anche il FTSE Italia Mid Cap con più 0,11%. Fra le blue chip, bene per ST Micro con più 4,17%, seguita da Nexi che guadagna il 3,43%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Tenaris con meno 1,76%, seguita da Enel che cede l'1,60%. Sopra BTP Bund attualmente a quota 81 punti. Buona giornata da Estate Data Analytics.
8: Il calcio, il giorno dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter, grazie alla vittoria sul Parma per 2-0 e dopo la nottata di festeggiamenti dei tifosi per le strade di Milano, oggi si chiuderà la 35esima giornata con due posticipi, in programma Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Viabilità.
7: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, dove un incidente tra due auto sta causando sulla 8 Milano-Varese 4 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, mentre per il traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico congestionato sono 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Per un veicolo fermo in avaria, 1 km di coda tra Diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. In Liguria un altro veicolo fermo in avaria, questo però rimosso, causa code per 1 km sulla A26 Genova-Gravellona, tra la 10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona. Infine a Bologna code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio verso Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Rieccola ancora, buongiorno, lunedì 4 maggio, le 10, 5 minuti, buongiorno a Saretta, Giulia, Jay, Luca Viscardi, Ricky Pio, tutti a memoria, pensa, senza leggere.
4: Bravo sei. Scusa, Carocci, sai anche dirci esattamente dove ti trovi senza leggere?
0: Più o meno.
1: Allora, Centrale del Foro Italico, sì? Internazionale di tennis, signori, abbiamo rubato, cioè abbiamo chiesto delle palline da tennis.
4: No. L'hai rubate, Manu, l'hai rubate.
1: Siamo andati io e Pier Vincenzo.
3: Adesso ti devi sdraiare per terra e mettere dietro la schiena e muoverti in modo tale da massaggiarti la schiena.
4: Dopo non torna più al microfono.
1: Ma me le metto sotto i piedi? Questi
4: anche,
1: sono
4: anche sotto i piedi, bravo. Stai attento,
1: faccio
4: Manuele,
1: dei numeri con queste
4: che se inizi con il latrocinio il primo giorno che ci fai l'inviato lì all'internazionale, non so mica come va a finire.
0: Adesso inizia a fare il giocoliere, scusami, guardalo.
1: C'è scritto proprio Foro Italico. Questi secondo Pier Vinci,
0: ti piacciono,
4: ci puoi andare al semaforo di fianco.
0: Vai.
1: Al semaforo, vado al semaforo.
0: Sì, paline, qualche giochetto.

0: Music, buon lunedì, le 10.13, RTL 102.5, la radio che anche oggi avete scelto, bravi. Si fa così in diretta un po' tra Roma, Milano, internazionale di tennis, chi più ne ha più ne metta, passo la palla da tennis a Milano perché sennò faccio errori da qua, quindi prego signori, vi ascolto con molto piacere.
1: Perché il lunedì abbiamo bisogno di gioie, Jennifer, no?
2: Vi do qua con qualche cosa che fa piacere agli italiani.
0: Uno, dai una gioia.
2: È bere. Sono quattro piccole gioie, però cambiano la giornata. Okay. Perché il titolo è le micro gioie aiutano a vivere bene, ti danno la felicità.
1: Al primo posto un caffè ristretto.
3: Ristretto e
0: ristretto,
3: basta,
0: gli altri. Cioè,
1: secondo
0: però, scusami.
1: Posto, sì.
0: No, dico dammi almeno buono, ristretto
3: un goccio
0: piccolo.
3: Un di latte, dici. Anche.
1: A seguire troviamo anche l'ascolto di un brano musicale e qui siete nel posto
3: pane
1: giusto.
3: Per i nostri denti.
1: Esatto. Okay. Poi una breve camminata sotto casa o al parco.
0: Sì.
1: E per ultimo, ma non meno importante, una chiamata veloce a una persona
0: chiamata.
1: Cara.
3: Una chiamata. Mamma.
1: Tutto questo, attenzione, cioè non ci prendete alla leggera, perché è un vademecum delle micro gioie che aiutano a stare bene, ad essere positivi. Perché il senso profondo di questa ricerca che ti dà i consigli è che per gli italiani felicità è uguale a brevità.
3: Sì, ah, no. Davvero?
0: Che, si fa di necessità
4: che
0: virtù.
4: Mi dicono comunque.
3: Cioè, te lo dicono
4: senso...
3: in privato, Manu.
1: È così.
0: No, sento.
5: Però di fatto.
0: Scusami,
5: di
0: queste
5: fatto
0: piccole gioie.
5: No, vai.
0: No, a questo punto avanti te.
5: No, vai avanti tu.
1: Vabbè, non litigate.
5: Vai avanti tu.
3: Allora, qualcuno dovrà pure andare avanti,
1: dai,
3: però.
1: Vai, Luca, dici.
5: No, dicevo che in effetti non bisogna inseguire traguardi impossibili perché si rischia di non raggiungere, no? Piccole cose un po' alla volta.
3: Sì, sono anche quei rituali, volendo, no, che quotidianamente ci danno delle piccole soddisfazioni.
1: Sì.
3: Ad esempio, anche una skincare, banalmente, no? Quel momento che dedichi a te stessa potrebbe essere.
5: Una che?
3: Una skincare.
1: Cura della pelle.
3: Dai, tocca a te.
0: Sì. Sulla skincare,
1: ciao.
3: Buon adesso.
1: Ciao.

0: Eminem insieme a Rihanna, 10:23, lunedì tutto quanto va bene da queste parti, con la famiglia, con un ospite che arriva alle 15, chi Jay?
1: In the flight è Mario Biondi. Shai la la la la la la.
2: Ecco, speriamo
1: alle
2: non 15, ci denunci.
1: Non mancate.
3: Va bene, allora ci sono un po' di vocali sulle microgioie, perché le microgioie sono quelle che fanno la differenza, ci aiutano a essere positivi, che ti svoltano la vita. Sentiamo.
4: Io sinceramente, se vedo un caffè ristretto, la gioia, anche se è micro, mi finisce sotto i tacchi.
5: Ci vuole un caffè vero,
4: caffè assolutamente normale o lungo.
5: Vedi, ciao, però che ognuno di noi c'ha la sua propria microgioia.
3: Infatti,
5: no?
3: È una media nel popolo italiano quella del caffè ristretto. Dai, ancora.
6: Sentiamo. Ma io sono d'accordo, Mauri da Torino, perché la felicità non esiste, esistono momenti di felicità, micro
1: saggezza.
6: Felicità.
1: Cioè,
6: secondo me si può avere una vita felice sempre. Si può stare sereni, ma la felicità è tanta roba, quindi micro felicità quella, top.
5: Anche
6: ma non
5: perché
6: siamo italiani, penso che funzioni così in tutto il mondo.
1: Sì.
5: Anche perché se fossimo sempre felici non riusciremmo più a riconoscere la felicità dei momenti in cui non lo siamo.
3: Se potessi essere sempre più felice ogni giorno di più non sarebbe male.
1: Ma comunque sono felici, non micro, ma macro. Hai visto che bella foto di David Beckham?
0: Ecco qua!
5: Cosa ti riferisci?
1: Le micro gioie, anzi le macro gioie di Jennifer Pressman, le foto di David Beckham.
3: Perché sua moglie Victoria ha postato una foto per suo compleanno di lui che
1: mutande
3: in tutta la sua gloria.
0: E com'era, micro o macro?
1: Ma era vestito, era vestito da cowboy.
0: La foto micro o macro?
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grulland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Lenny Kravitz, buongiorno e buon lunedì, la famiglia RTL 102.5 dall'Internazionale di Tennis, Roma, Milano Unite. Signore, se volete, signore e signori, vi presento l'esperto di tennis per queste due settimane, Luigi Provenzani. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, espertissimo, buongiorno a tutti. Sì, sono in realtà a pochi passi da te, dal track di RTL 102.5, per raccontare anche un po' la gente che passa e quello che vedo, perché dalle 10 sono state aperte le porte degli internazionali BNL d'Italia, delle prequalificazioni, ma anche degli allenamenti, perché intanto mi stanno chiedendo: ma dove si allenano i tennisti? Ed effettivamente è la possibilità per vederli almeno allenarsi in questi primi giorni di torneo.
2: Ecco, meno male che ci sei te, Luigi, perché noi contavamo su Carocci, ma non sa una mazza, cioè niente di niente.
3: Non sa una racchetta, che è più adatto proprio.
1: Però ho visto che ha recuperato agilmente una pallina da tennis con l'aiuto di Pier Vincenzo Vitiello, quindi almeno può capire di che si tratta, almeno la materia.
3: Bravo Luigi, hai fatto i nomi, così tu ti sei automaticamente dissociato dall'atrocinio delle palline.
4: Però,
3: bravo.
4: Per chi non ci stesse seguendo in radiovisione, lo raccontiamo noi, Luigi in questo momento è davanti ad una distesa di sedie a sdraio. Che capita in quella zona?
1: Praticamente la gente si può rilassare al sole e assistere alle partite da un maxi schermo, perché ricordiamo che ci sono una miriade di biglietti e quindi magari entrando al site tu hai la possibilità di vedere partite dallo schermo che altrimenti non potresti vedere, e ti rilassi in uno scenario bellissimo. Tra l'altro, quello che vedete sullo sfondo, per chi ci segue in radiovisione, è il centrale del Foro Italico che ospiterà il Favorites estate il 31 maggio, ed è l'ultimo anno che lo vedremo in questo aspetto, perché poi inizieranno i lavori, verrà rinnovato totalmente, coperto con una copertura mobile, una roba pazzesca. Insomma, però ecco, salutiamolo e ricordiamolo anche in queste condizioni.
4: Sai che stavo pensando? Guardavo quell'immagine, dicevo: se fossi io al Foro Italico, centrerei la sdraio dietro il palo davanti allo schermo.
5: Ma Luigi, ma vedo uno che è passato con sciarpa e giubbotto.
1: Sì, il clima è un po' strano, è quel clima romano molto particolare dove fa caldo e freddo allo stesso tempo, quindi è un casino.
3: Va bene, però insomma vi aspettiamo tutti lì per andare anche a trovare Provenzani e Carocci tra le varie, no?
1: Certo.
3: Cioè, uno ne approfitta e quindi noi saremo lì per due settimane, giusto?
4: Okay. Non sfamate il conduttore di RTL 102.5 che vedete dentro il track.
0: Bussate con i piedi.
2: Ma con tutti gli allenamenti che faranno avranno bisogno di nutrirsi questi ragazzi o no?
3: Grazie a Luigi Provenzani.
4: Ciao Luigi.
2: Ciao Luigi.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: solo nostra.
1: Chi è che batte a tempo
2: io.
1: Sul tavolo?
2: Io.
1: Sentito,
2: io.
1: Bravo. Devo dire, pezzo molto elegante, molto bello. Brava lei, Gaia. 10:41 novità su RTL 125.
3: C'è della musica in questo silenzio.
2: Sì. La canzone, il testo. E si è studiato il testo nel weekend di Scardi.
0: E cosa hai scoperto?
2: Niente
0: Luca?
2: Da fare.
3: Niente, che niente. Gaia è bravissima.
2: Ecco, questo ha scoperto. Bravo, bravo. Sì. Bravo. Così trattieniti, Luca. Vocali.
4: Buongiorno ragazzi, ciao. Sono Elena. La felicità di sabato, riuscire ad andare al mare io e mio marito solo 3 ore, tenendo conto che però ci sono state 6 ore di viaggio, ma meravigliosamente in moto.
2: È valsa la pena?

0: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
6: La spesa intelligente.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica! Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: si permettono, come si permettono.
1: È la giornata mondiale della lentezza oggi, quindi dovremmo fare tutto con più calma,
2: per carità,
1: godendoci di più le cose che facciamo in generale. Quelle micro gioie, capito, di cui parlavamo prima, diventeranno macro se le fai lentamente.
0: Accetterei.
2: No, parlare in radio no, l'invito. Però lenti no.
1: Ecco, poi ancora è la giornata mondiale della solidarietà o della donazione oppure della generosità. Il senso è regalate dobbiamo. Qualcosa. Ecco,
3: sì. Jay, se vuoi regalare
2: cosa
3: qualcosa.
2: Ti devo dare, Manu?
3: No, era per dire che è la giornata dove è bello.
2: Jay mi ha chiamato in causa.
0: Detto
3: allora,
0: così.
3: Perché siamo amici. Sì. Allora, siamo amici, stavo dicendo se uno volesse dare, però andiamo avanti, vabbè.
1: Vabbè, allora non è adesso che devo dire che è la giornata anche del compleanno di Rocco Siffredi, giusto? No.
2: Beh, insomma, ci stava benissimo.
3: Leggi sopra.
2: Ci stava, è davvero, è il compleanno di Rocco Siffredi.
1: Oggi Rocco Siffredi, 62,
2: Oh, 62. Portati benissimo, tra
3: 62
2: l'altro.
3: 62, l'età, giusto?
1: Anni, certo, anni, certo. Anni, anni. Poi chiudiamo anche con la giornata mondiale di Star Wars. E certo. Qui faccio la mia confessione, io non ho mai visto
2: la forza sia
0: non ha due persone che non hanno mai visto Star Wars. Sì. Allora ci vorrebbe una nuova legge stabilita su scala mondiale per cui è giusto non rivolgere la parola a chi non ha visto Star Wars.
1: Sigfrido, ma non era la giornata della lentezza che dovevi...
2: No, della gentilezza, anche della generosità,
1: sì.
2: No?
0: Vabbè, domani, quelle domani, io celebro solo Star Wars.
2: Vabbè, quindi dobbiamo recuperare con Star Wars, Sara, evidentemente.
4: Sì, quello che mi è rimasto di Star Wars erano le treccine di Principe Salem.
0: Allora, quello che mi è rimasto di Star Wars è io sono tuo padre.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Non hanno,
3: io se posso,
0: non hanno mai visto Star Wars. Manu, non hanno
2: ci
0: mai
2: sta,
0: visto.
2: Ci state massacrando comunque, non abbiamo mica ucciso nessuno. Adesso lo andremo a recuperare a casa con calma.
1: Sì, vedremo.
2: Se ci va.
0: Manu, okay. Dicevi, scusami.
3: No, che intanto neanche io ho mai visto Star Wars.
0: No!
1: Diamine.
3: E allora, poi, Mario si è sentito male.
0: Ma hai studiato cinema! Hai studiato cinema!
3: E poi ho capito che quindi oggi è la giornata del dare qualcosa lentamente, giusto?
1: Sì, bravo, dare qualcosa lentamente, magari facendo finta di essere un personaggio di Star Wars.
2: Vedi, cioè, capisce secondo i suoi comodi. Adesso
1: facendo finta di essere Rocco Siffredi.
2: Sì. Che seratone che ti aspetta, Manu!
3: Hai capito? Ci divertiamo stasera. Allora.

0: Che poi, amici, scusate, stavo riflettendo. Oggi abbiamo parlato delle micro gioie della vita ed è il compleanno di Rocco Siffredi. Cioè, capisci che micro gioie insieme al resto non è che suona.
1: Sì, sì, lo so, no, lo così. So, Emanuele.
2: È finita la canzone così di quello che stavamo ascoltando, cioè Knocking on Heaven's Door.
1: Non hai sentito quello che stava dicendo Emanuele?
2: No.
1: Non hai ecco.
3: Perché lui stava facendo un record.

0: fa,
1: no,
0: Luca?
1: Te lo spiego, stava facendo il recap degli argomenti trattati per Viva l'Italia.
2: Manu, ti è rimasto impressa questa cosa?
1: Sì, micro gioie, ero così freddi, sì, sì. Oggi va così, va bene. Senti, scusa, la vera domanda è, visto che siamo lì per l'internazionale di tennis, tu adesso cosa fai, Carocci? Vai ad allenarti?
3: Beh, adesso,
1: ma di
3: bravo,
1: che?
3: Bravo, sì. No, scusate, ma adesso vado a capire intanto come funziona tutto l'ambaradà. E domani vi porto anche una racchetta. Allora, l'idea è questa, ogni giorno prendere qualche cimelio, cioè prendere, farsi prestare ovviamente per l'occasione.
1: Fregare.
3: Un cimelio.
1: Manu.
3: E domani con Piervi puntiamo la racchetta.
2: Ma
3: dica,
2: com'è tua rovescia?
3: Rovescio ho un gran rovescio, se
1: vabbè, domani
3: lo
1: ce lo fai vedere.
2: Ma hai un rovescio a
3: va,
2: destra
3: volentieri.
2: O a sinistra?
3: Dai, domani, ciao, baci.
4: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Valdastico, provincia di Vicenza. Sono le 11 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il lunedì 4 maggio, intervento poco fa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del summit della Comunità Politica Europea a Yerevan in Armenia. A livello dell'Unione Europea abbiamo dimostrato capacità di risposta alle emergenze come durante la pandemia e con l'Ucraina, ma ha dichiarato Meloni. Ora però dobbiamo fare un salto di qualità, passare dalla capacità di reagire alla capacità di anticipare. Queste le parole di Giorgia Meloni. Voltiamo pagina con la cronaca. Paura questa mattina nella metro di Milano per un convoglio costretto a una frenata d'emergenza. Diverse persone sono rimaste ferite, per fortuna non in maniera grave. E allora andiamo in diretta da Enrico Galletti. Buongiorno a te.
3: Eh sì, buongiorno Giovanni. È successo tutto nella stazione M1 di Cadorna alle 8:40. Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento, come dicevi, nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana. TM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era lanciata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per togliersi la vita. La persona si è salvata ed è stata soccorsa anche lei. La circolazione è stata sospesa per circa mezz'ora, poi è tornata regolare. I contusi, si apprende proprio ora dal bilancio finale, sono 2 uomini e 3 donne. Nessuno di loro è in gravi condizioni. A te Giovanni.
2: Grazie. La borsa di Milano, Fuzzy MIB a meno 0,53%. Siamo al tennis, in corso in questi minuti in Piazza del Popolo a Roma la cerimonia per i sorteggi dei tabelloni principali dei singolari maschili e femminili degli internazionali BNL d'Italia. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, che ieri, dopo aver conquistato il torneo di Madrid, ha confermato la sua presenza. Enzo Tamborra.
4: E adesso Jannik Sinner non resta che vincere gli internazionali d'Italia, l'unico grande torneo che manca alla sua collezione, insieme a Roland Garros. Il numero uno ci arriva con il vento in poppa, forte di un trionfo storico, perché vincendo ieri la finale di Madrid con un impressionante 6-1-6-2 ai danni del malcapitato Zverev in appena 58 minuti di gioco, ha inanellato il quinto titolo Master 1000 consecutivo, un filotto senza precedenti nella storia del tennis. Dopo Monte Carlo, un'altra cavalcata vincente sulla terra rossa, la superficie che un tempo sembrava la meno adatta alle sue caratteristiche. Oggi intanto si entra nel vivo dell'appuntamento del Foro Italico con il sorteggio dei tabelloni.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico per un incidente risolto. Si segnalano 3 km di coda sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, e sempre sulla 8 per lavori c'è coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Coda anche in direzione Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord. Mentre il traffico è congestionato sulla 1 Milano-Napoli con 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, con il tratto che si percorre in circa 50 minuti. Mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno italiani, popolo di RTL 102.5, benvenuti in una nuova puntata di Viva l'Italia con Jessica Brugali.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Paola Di Benedetto.
8: Andiamo.
2: Buongiorno, vieni qua, vieni
7: non
2: qua.
7: Non ti che... sentiamo.
2: Aspetta, aspetta.
7: È bellissimo, vabbè, piccoli errori, piccoli errori.
2: Difficile. No, la colpa è mia, me ne assumo
7: da
2: la responsabilità.
7: Ciao, buongiorno Italia. Eccomi. No, sapete
2: scusa,
7: cos'è?
2: Scusa Paola, no, perché ho cambiato io
7: poco,
2: i microfoni.
7: Dai. No, no, ma io lavorerei qua da tipo quasi 10 anni.
2: Ma non
7: e
2: c'entra.
7: Quindi ogni volta, vabbè, fa niente. Buongiorno,
2: me ne assumo
7: amici.
2: Totalmente la responsabilità perché ho fatto io il cambio microfono.
7: Abbiamo il microfono dai, con un filo che se non lo colleghi e non si sente niente. Vabbè, problema di
2: solito. Allora Ricky Aristarco, pure te, e metti dei microfoni wireless senza filo. Vedi
7: dei
2: che colpa tua.
7: Microfoni Bluetooth.
2: Esatto, Bluetooth. Salutiamo invece proprio per il Bluetooth anche Pio Ingegno che cura la regia video. Ponte, come l'avete trascorso?
7: Guarda, caro Mauro, sì. Io non ho fatto niente.
2: Oh,
7: non
2: bello.
7: Ho messo il muso fuori casa e ti bello. Dirò di più, vi dirò di più. Secondo me è l'unico modo in cui ci si riesce veramente a riposare.
2: Sì,
9: e che hai fatto? Ti sei guardata una serie TV magari?
7: Serie, sì. Ho spipolato un po' sì. con il telefono. Con l'iPad,
9: scrollato un pochino,
7: ho ascoltato la radio RTL 105, ho cucinato tutti quanti voi che siete in onda nel weekend.
2: Sì. E allora cosa ha detto alle 15:47?
7: Ma sei cattivo,
2: sto scherzando. Jessica, te invece?
9: Ma io la stessa cosa di Paola, in realtà non ho fatto niente, esattamente niente.
7: Dolce far niente.
9: Dolce ogni tanto ci vuole un weekendino. Tu invece
2: parchi di divertimenti, parchetti per bambini, polvere file, gente, aiutatemi voi, finalmente ritorno al lavoro anche con la grande musica di RTL 102.5. Ecco il

0: Abbiamo parlato del ponte degli italiani, ma bisogna parlare anche del weekend sportivo che è appena finito, no?
1: Quante soddisfazioni!
2: Sì, allora, Sinner, il nostro grande Sinner, ha rivinto.
0: Esatto.
2: Poi, ieri, Madrid. Kimi Antonelli, anche questo ragazzo giovanissimo, ho letto che ha appena 19 anni, 18 esatto. anni. Peraltro, ieri, dove erano? A Cuba?
0: Con no, fare a, Gran Premio, a Miami. Gran Premio. Miami.
1: Ecco, terza vittoria.
2: Stava brindando con lo champagne analcolico, perché sapete,
0: certo. Sì, sì, sì. Deve avere 21 anni, quindi esatto, non avendo certo. raggiunto la maggiore età statunitense, quindi non poteva bere. E poi in serata.
2: E ieri, io capisco che tu ti sei vestito anche a tema con la camicia rosso-nera.
0: Esatto,
2: qua.
0: Ma io ho sofferto particolarmente perché ieri ero in onda con Mai Visto la radio. Certo. Il

0: mio programma da titolare insieme a Andrea Salvati e Tommy Angelini. Stavamo commentando in diretta Sassuolo-Milan, che finita 2-0 per il Sassuolo.
1: È vero, certo.
0: Dopodiché in serata l'Inter.
1: È arrivato lo scudetto.
2: Weekend amaro,
1: no?
2: Per te, mio
0: ditelo
2: caro.
0: Ditelo voi sta roba dell'Inter.
3: Perché non ce la fai proprio.
2: Cos'è il 21esimo scudetto che ha conquistato l'Inter?
0: Esatto.
2: Era un po' preannunciata comunque, era solo questione di tempo.
0: Però sai.
2: Diciamo anche meritatamente, lo possiamo dire.
0: Ditelo.
2: Comunque.
3: Sì, meritatissimo.
2: Quanto manca alla fine del campionato?
0: Sono 3 giornate ancora.
2: Sono 3 giornate, comunque vincere lo scudetto, 3 giornate in anticipo, chapeau. Lo sport è anche questo, bisogna quando l'avversario ti batte
0: per forza,
3: faccia stamattina. Ma
0: diamo un dato sull'Inter, purtroppo lo dobbiamo dare.
2: È la
0: prima volta che vince uno scudetto in casa dopo 37 anni, perché la seconda stella che ha conquistato l'Inter l'ha conquistata fuori casa col Milan a San Siro ed è stato bruttissimo.
2: Ma scusa, invece l'anno 2 anni fa quando è stato?
0: Sì, col Milan, però era Milan-Inter, capito? Era quello il discorso. In casa invece 37 anni fa, nel 1989, grazie a Lothar Matthäus, grandissimo calciatore.
2: Comunque, caro milanista, ti vorrei rincuorare, il Milan è in corsa per un qualcosa di molto speciale quest'anno.
0: Speriamo.
2: Vi giocate la vita.

0: Definito come uno dei possibili eredi di Michael Jackson, The Weeknd, In Your Eyes, all'interno di Viva l'Italia su RTL 102.5. Ma attenzione, perché tra poco ci collegheremo col Foro Italico di Roma.
1: Di già, che
0: eh sì,
1: c'è?
0: Per gli internazionali di tennis abbiamo il nostro inviato esclusivo. Cioè, in realtà è quello che ci passa il convento, Francesco.
1: Poveri,
0: Fredella.
1: Che ci racconta, sì. No, pensavo volessi anticipare già il Power Hits, visto che lo faremo lì il 31 maggio.
0: Ma tra poco approfondiamo, però volevo sapere da voi, secondo voi, Fredella, visto che io non ho avuto immagini in anteprima, si presenterà col doppio petto?
1: Beh, conoscendolo, capace. Sì. Dipende da che temperatura ci regala Roma oggi.
0: Magari una giacca di lino, non lo so.
1: Comunque in grande stile, come insomma... il suo stile,
0: con
1: no?
0: La pochette, il fazzolettino,
2: addirittura
0: con sigaro o senza sigaro, perché ho visto che ultimamente lui fuma anche sigari, no?
1: Addirittura
0: sì. Vabbè, per darsi
1: stilo,
0: un po'
1: che uomo di charme.
3: Ma sarà solo o no? Sarà con qualcuno?
0: Ma io spero che porti qualcuno interessante, perché avere solo Fredella secondo me è una roba un po' monca.
1: Ma perché lo stai massacrando?
0: Gli vogliamo tanto bene. Ma a proposito di Foro Italico, cosa succede il 31 maggio, ragazzi?
3: Eh sì, l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. E preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
1: Ecco, ve ne diciamo solo qualcuno, perché la lista è davvero lunga: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joelie, Madame, Ernia, Fred De Palma e, per un tocco internazionale, Charlotte Cardin. Peraltro, Joelie, ho visto un video che gira in questi giorni sui social di una giornalista che lo aspettava fuori dalla tappa di un suo tour, e lo quasi non lo insultava, però gli parlava in maniera concitata.
0: Sì,
1: e lui
0: vero,
1: ha risposto
0: vero,
1: da
0: vero.
1: Gran signore. Mi è piaciuto proprio.
3: Che
1: tanto.
3: Ha detto? Che ha detto lui?
1: E ha detto: Giulia, ma io ti aspetto da ore, oh, ma dove sei finito? E lei ha detto: signora bella, che ha passato? Che è successo?
0: Con calma, con calma.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
1: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Someone Like You, Adele, nella giornata, nella mattinata di RTL 102.5. Chi in questo momento è in collegamento sul canale 36 del digitale terrestre già ha avuto una piccola anteprima, perché adesso ci colleghiamo con il Foro Italico dove si disputano gli internazionali di tennis con Francesco Fredella, che non è da solo.
1: Ciao Franci. Ciao.
2: E allora amici, buongiorno. Amici di Viva l'Italia, amici di RTL 102.5, chi è in radiovisione può ammirare quest'uomo. Si alzi Renato, si sulla sedia a sdraio comodo.
1: Ma lui era allora tranquillo, tu sei andato a disturbarlo.
2: Sì, stava prendendo il sole, giusto?
1: Sì, lo vediamo abbronzato effettivamente.
3: Come in spiaggia al mio paese di Roccalumera.
2: Lui è in provincia, lui viene dalla provincia di Messina, è single, giusto?
3: Esatto.
2: E cerca moglie.
1: No. Il Foro Italico cerca moglie.
3: Per niente.
2: No. Zero.
0: Cerca marito?
3: Compagna sì, ma moglie no.
1: Giusto.
0: Però signor Renato, ci dobbiamo assumere le responsabilità qui, non è che uno c'è compagna che...
3: responsabilità no, compagna. No,
2: compagna. Vabbè, soprattutto un bell'uomo, insomma, brizzolato, sì. Chi in radiovisione lo vede, io lo descrivo per chi magari è in auto, un bell'uomo. E su piazza e soprattutto ama il tennis, giusto?
1: Ma lo pratichi pure? Lo pratica il signor Renato?
3: Lei
1: il tennis?
3: Tennis? L'ho fatto, non l'ho fatto quando ero più giovane, poi ho smesso e quindi... però sono rimasto molto legato a questo sport.
2: E infatti è venuto qui per vedere Sinner che non gioca oggi, giusto?
0: Giustamente.
3: Purtroppo adesso qua ci sono le donne che giocano stamattina, che stanno facendo allenamento. Qualche partita di femminile.
0: Guarda caso.
2: Hai capito?
3: Spero di vedere Sinner il più presto possibile.
2: Vabbè, e insomma io l'ho disturbato, lui, amici... era comodamente su una sdraio vicino al nostro track di RTL 102.5. Io sono venuto lì.
0: No, mi fa piacere, Francesco, che cioè la qualità degli ospiti, l'importanza degli ospiti.
2: Ma io vi porterò tutti ospiti così. Cioè,
0: grazie,
2: io racconto.
0: Grazie.
2: Soprattutto, insomma, ha una somiglianza. Chi vi ricorda?
1: Mamma mia, lo sai che ci sto pensando, che ha una somiglianza esagerata.
2: Bruno Lauzi.
0: È vero, Bruno Lauzi. Sì.
3: Può essere.
2: È vero.
3: Può essere.
0: È un complimento,
2: Vabbè, allora ci faccia un saluto un po' particolare. Noi salutiamo con Juve. Quindi uno, due, tre.
3: Juve.
2: Ecco, no, Juve. Ha detto Juve.
1: Va bene, uguale.
4: Non era così.
1: Ciao Renato.
0: Grazie.
1: Ciao Franci, grazie.
0: Ciao, ragazzi.
1: Grazie. Ci sentiamo più tardi. Un saluto a chi?
2: I Roccalumeresi.
0: Li salutiamo tutti. Ciao Renato.
3: Del mio paese. Ciao.
0: Ciao.
1: Vabbè.

0: Frankie Energy, una bellissima novità qui su RTL 102.5, lunedì 4 maggio 2026. E avete sentito nella famiglia che oggi è May the 4th, lo Star Wars Day, ma ne hanno parlato loro, okay. E da quello che ho capito molti di loro non hanno mai visto Star Wars, però fuori onda si chiacchiera del più e del meno, no? Si parlava, certo, con Jess per esempio del 6 maggio, di mercoledì,
1: certo.
0: No?
1: Che c'è, certo, mercoledì? Ricordatevi che mercoledì ci sarà la cerimonia d'apertura della Unipol Dome, l'arena di Santa Giulia, sì, sarà battezzata da Ligabue, esatto, lì dalle 18, ci sarà, sì, il taglio del nastro, il pre-show, il concerto, l'after show. Ovviamente ho invitato anche voi,
0: certo,
1: ci sarete?
0: No, io non posso venire, ma questioni familiari non riesco.
1: Però
0: ma...
1: Paola sì.
2: No,
0: Paola
2: io non
0: riesce,
2: no, sono impegnata, devo portare le uova alle suore.
1: In che senso le uova alle suore?
2: Perché sapete che tra un po' mi sposo,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: E portare le uova alle suore mi hanno detto che è di buon auspicio.
1: Veramente? Io questo,
2: sì, certo,
1: non lo sapevo.
2: Di mercoledì va fatto, di mercoledì in un cestino. E appunto,
1: ma tipo le uova decorate come a Pasqua? No,
2: le uova per fare la frittata, quelle uova lì, le uova le metti in un cestino, no, di mercoledì, sì, le porti alle suore.
0: Tu prima del matrimonio, sì, devi entrare in un convento, sì, con una cesta di uova, sì, e loro, sì, in cambio?
2: E loro le prendono e penso che si faccia una preghiera insieme, tutti quanti insieme, e dicono che sia di buon auspicio. Ora non lo so, sono l'unica a sapere questo fatto qui, amici di RTL 102.5.
0: Ma è una tradizione prettamente vicentina questa?
2: Ma anche credo bergamasca del nord Italia, penso sia abbastanza diffusa. Non la conoscevate?
1: Io non
2: davvero?
1: La conoscevo,
0: per niente, per niente.
1: Ma dove viviamo, Mauro?
0: Boh.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
9: Più gonfia?
8: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28

0: 800 388 388.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Cioè, alle suore tu porterai le uova, no? Per sì. buon auspicio per il tuo matrimonio.
1: Sì.
0: Ma alla fine di questa settimana, quando io ritornerò a casa e ritornerà Angelo, mi porterai qualcosa, almeno, non lo so, il giovedì, qualcosa? Anche perché ho scoperto che tu sei bravissima a cucinare, così mi hanno detto.
2: Oddio, vero, bravissima. Vero. Chi è che ti ha fatto questa pubblicità ingannevole?
0: Lo so.
2: No, allora, mi piace, mi rilassa, però bravissima. Comunque ci scrivono, buongiorno, le uova vanno portate alle suore per avere il sole nel giorno di matrimonio. Io la so così.
1: Sì?
2: Infatti sì, era buon auspicio, intendevo per quanto riguarda il meteo.
1: Ah, ok. Questo non...
2: È un richiamo al sole. Speriamo, ragazzi.
1: La danza del sole.
0: Considera che io mi sono sposato il 16 sì. maggio del 2015.
1: Tu non le hai portate le uova innanzitutto?
0: No, non ho portato le uova, ma il giorno prima diluvio, addirittura i miei non riuscivano ad atterrare su Malpensa.
2: Oddio.
0: Il giorno dopo un sole che spaccava le pietre, senza essere passato dalla suora. Ma qual è la cosa che ti preoccupa di più del matrimonio, cioè dell'evento, della cerimonia?
2: Beh, il meteo senz'altro. Il meteo. Un po' a tutte le sposine, insomma, quelle in procinto di sposarsi, il meteo sia una delle...
0: Però ce l'hai la doppia opzione.
2: Beh,
0: aperto
2: sì,
0: al chiuso, ovviamente.
2: Però sai, in estate uno spera sempre di godersi una bella giornata al sole. Però manco troppo caldo, diciamo che
0: poi comincia a dare fastidio, perché ricordiamo che comunque gli invitati arrivano con l'abito da cerimonia, non è che vengono, sai,
2: in shorts. Avete in programma matrimoni quest'estate, a parte
1: a parte il tuo? No.
0: Allora,
1: no,
0: non mi invitano più perché io declino sempre.
1: Ma come?
0: Con una scusa tra l'altro imbarazzante. No, per niente. Nei matrimoni, battesimi, cioè vado solo alle persone alle quali sono realmente affezionato. Io, a parte la spesa economica, io adesso non voglio fare il braccino corto, però se uno dovesse partecipare a tutti i matrimoni ai quali viene invitato, soprattutto intorno ai 30 anni, la sua età, perché 30 anni tutti i tuoi amici cominciano a sposarsi,
2: a figliare,
0: e poi devi fare un mutuo per finanziare tutto.
2: Guarda, posso dirti, io da una che si sta per apprezzo molto di più il ragionamento così che magari andare a un matrimonio di malumore o
1: certo.
0: Oppure contribuire con soli 50 euro. A me è successo.
2: Vogliamo aprire il capitolo bus? Noi lo apriamo, che questo è un cruscio veramente.
0: No, lo dobbiamo fare assolutamente.
1: Veramente, vogliamo aprirlo?
0: Sì, sì, adesso allora, apriamo il capitolo buste.
2: Ripetiamolo, non ci si sposa contando sulle buste che ti arrivano.
0: Per niente.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: amoroso, camera 209. Buona sapersi che alloggia nella 209, oh, Alessandra, sì. Amoroso, così sappiamo dove trovarla. RTL 102.5, viva l'Italia, buongiorno cari vari normal, buongiorno Mauro, buongiorno Jess.
1: Buongiorno a te, buongiorno. Paola, buongiorno. Allora, prima, scherzando, siccome non mi volete far parlare di busse al matrimonio,
0: no,
1: mi state censurando.
0: È volgarissimo, no. Mauro.
1: Ero pronto a fare nomi e cognomi.
0: Ah, no, ma possiamo sintetizzare con una cosa: ognuno fa quello che vuole.
1: Ma non al mio matrimonio.
2: No,
1: prima, scherzando, inizio ora, mi sono finto commissario richiedendo la vostra patente e il libretto di circolazione.
2: Tutto ok, comunque l'hai ricevuta,
1: tutto a posto,
2: tutto giusto,
1: bene,
2: tutto
1: bene, bene,
2: sì.
1: Però in realtà il 93% dei giovani oggi non desidera tanto la patente. Cioè, ai nostri tempi prendere la patente a 18 anni, appena compiuti 18 anni, era una sorta di emancipazione, no?
0: Certo.
1: Come il voto, che bello, adesso vado a votare, posso prendere la patente, sono adulto, mi distacco dalla famiglia. In realtà adesso sono molto timorosi, il 93% dichiara che addirittura è una fonte di stress guidare la macchina.
0: Ma sì, è vero, io ho conosciuto conosco un sacco di amici, un sacco di ragazzi che tipo a 30 anni non hanno la patente. Sono scelte, magari vive in grandi città e si usano i mezzi di trasporto.
2: Però tu parli proprio dei ragazzi diciottenni, giusto?
1: Sì, quindi
2: la generazione dopo la Gen Z.
1: Anche perché leggevo un'intervista a uno psicoterapeuta specializzato proprio in questo e dice che la colpa è dei genitori, come al solito, perché li accompagnano ovunque anziché responsabilizzarli già in adolescenza prendendo pullman, mezzi, ma li accompagnano a scuola, a calcio fino a 17-18 anni, quindi il passaggio poi è ancora più complicato.
0: Vabbè, poi non è che puoi accompagnare però fino a 40 anni.
1: Ma io ho visto scene di mamme che tagliano la pizza a 14 anni al ristorante, ragazzi, che mi fanno
0: ribrezzo. Quanto è polemico, Mauro?
1: No,
0: ne vogliamo
1: parlare? Polemico, cioè la roba obiettiva, come ti cresce
2: sto
1: ragazzo?
2: Però dai, non ha tutti i torti, dai, un po' di no.
0: Sì, ma ognuno con i propri figli fa quello che vuole, ragazzi. Sentite come sono diplomatica.
1: No, sei cerchio bottista.
2: Non litigate.

0: I War Republic Someday su RTL 102.5, le 12:20 minuti. Ragazzi, oggi abbiamo un super ospite. Oggi alle 15 Mario Biondi sarà il nostro ospite in The Flight.
1: Ovviamente
0: seguiremo l'intervista.
2: Io invece ho fatto l'errore di stuzzicare tutti quei genitori che viziano i figli. Scrivendo in tantissimi al 378-378-1025. C'era un messaggio, adesso siccome sono veramente tanti è difficile recuperarlo, però un messaggio che recitava così: la vecchia generazione prendeva la patente a 18 anni perché così aveva l'opportunità di fare l'amore in macchina. Oggi non si fa più in macchina perché molti genitori consentono di avere il fidanzatino, la fidanzatina a casa.
0: Sì,
2: ai miei
0: vero,
2: tempi
0: vero.
2: No, dovevi andare via. Quindi è vero, questa è una giusta riflessione.
1: Carino, carino,
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: carino.
2: Voi avete mai fatto l'amore in macchina?
1: No,
0: assolutamente no.
2: Che vi siete perse, ragazzi.
1: Ma ci pare che te lo vengo a dire a te.
0: Ma scusa, ho capito.
2: Per gli amici.
1: Ma noi siamo pudiche.
2: Vabbè,
1: su,
2: sì.
1: Via, sono le 12:20 minuti. Certo.
2: Vabbè, ho parlato di fare all'amore, mica ho detto di allestire un set. Vabbè, ma comunque, abbiamo qualcuno al volo, Ricky?
0: Sì,
3: buongiorno, Ernesto.
0: Buongiorno.
3: Io la patente l'ho presa a 18 anni. Mi sono sposato a 18 anni.
2: Sì.
3: A 18 anni già c'avevo un figlio. Tutto qua. E mo ce ne ho 60. Che devo fare?
2: Niente, hai fatto tutto.
0: Ci sono tante altre cose da fare,
2: sì,
0: non è che hai fatto tutto.
2: Però cioè, tutto troppo presto. Prima la patente, poi ti sposi, poi il figlio. Invece tutti insieme a 18 anni.
1: Hanno impegnativo quello dei suoi 18, giusto due cosette.
2: Infatti, secondo me adesso è in pensione anticipata.
0: Sì, da un po'.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
1: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
0: Allora corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Benvenuti nel programma di approfondimento culturale di RTL 102.5. Viva l'Italia!
1: Approfondimento culturale.
0: Certo, perché è il momento della cultura. Tocchiamo l'apice in questo momento con il nostro Francesco Fredella, che è in collegamento dal Foro Italico per gli internazionali di tennis.
2: Ciao, e quando si parla di cultura, cari amici, ovviamente date la linea a un altro e non a me. Allora, io sono con un gruppo di ragazzi
1: che seguono
2: la nostra amata radio e c'è un portavoce, nome, cognome, tutto insomma.
3: Piacere, Luca Terra.
1: Ciao Luca, ciao. Che bello questo wow.
0: No, ma se lo sono organizzati prima.
1: Però è uscito bene.
2: La situazione sta sfuggendo di mano. Sono qui per cosa? Per
3: tennis. Ah, certamente per il tennis.
2: Ma non è vero, tu non hai mai seguito il tennis.
3: La prima volta che lo vedo dal vivo. Anzi, la prima volta che vedo proprio una partita.
4: Bene. No, ma ci serviva tanto. Cioè, almeno così capivamo un pochetto le dinamiche.
1: No, ma ragazzi, dite la verità, secondo me siete lì perché vi hanno detto che lì è pieno pieno di belle ragazze.
2: Esatto. Vabbè, Paola Di Benedetti, rispondi tu a Paola per nome, insomma, a nome di tutti.
3: Certamente.

0: Così.
1: Ma sei single?
2: Purtroppo sì.
1: Scelta tua.
0: Tutti single questi ragazzi.
1: Tutti sì. Chi
0: tutti
1: è single?
3: Io no.
4: Ah. No. Okay,
1: come
4: no,
1: si
4: no.
1: chiama?
3: Sofia, ti voglio tanto bene, ti amo, non vedo l'ora di vederti.
0: Bravo.
4: Sei un falso. Vabbè, lo fa ragazzi, solo perché ci sono le telecamere e i microfoni di RTL
0: 102.5.
1: Ma vi ricordate che c'è Sinner domani, dopodomani?
2: Certo.
4: Ah certo, sì.
0: Beh,
4: ma questi non sanno niente.
0: Ma non siete credibili.
4: Allora, di dove sono i ragazzi?
1: Allora, presentatevi, di dove siete?
2: Tutti della periferia romana, noi due Torbella Monaca.
1: E poi?
3: Sicurosamente di Roma Est, principalmente.
1: Attenzione, c'è anche un ragazzo di Centocelle.
5: Centocelle, piace.
1: Ma tu hai detto che sei di Caserta prima.
5: Sì, ma mi sono trasferito a Centocelle.
1: Ah, ok.
0: Scusate, non c'entra con il tennis, ma sempre sport si parla. Quindi siete tutti della Roma?
1: Rispondi tu, siete romanisti perché stasera.
4: Aia.
2: No.
6: Romanisti nel cuore.
3: Viola è l'unico un pochetto sorcio di questa città, però.
1: Diciamo che sono romanisti, dai. Sì, romanisti.
0: Tutti romanisti.
1: Va bene, va bene.
4: Grazie mille
1: dello studio, vi saluto. Vado a importunare altri.
0: Buon lavoro, Fra. Ciao, ragazzi.
4: Non ti far denunciare, mi raccomando.
0: Ciao, tutti insieme. Ciao, grazie.

0: prenotate adesso la nuova data di Ricky Aristarco per il tour estate 2026. Questa era Magnetic The Bausa su RTL 102.5, una bellissima novità. Abbiamo parlato di questi diciottenni che non vogliono prendere la patente, ma non solo. Com'era bello fare l'amore in macchina? Sentiamo qualcuno cosa ci dice.
1: Sentiamo. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Sì, l'amore in macchina, 18 anni. Avevo 5 TL senza riscaldamento, anzi riscaldamento Betlemme a fiato.
0: E vabbè, che bei ricordi, ne abbiamo un altro, Ricky, sentiamo.
3: Stefano da Napoli.

0: Io ho fatto l'amore dentro la vecchia 500, è stata un'esperienza indimenticabile.
1: Eh sì, perché comunque la 500 ricordiamo che aveva un formato molto piccolo. È lì che si impara il Kama Sutra.
2: Cioè, praticamente come ti mettevi stavi.
1: Esatto, esatto.
2: Poi incastro,
1: immobile così, e poi la difficoltà era uscire dalla macchina, ma soprattutto i vetri appannati, insomma, tante cose.
2: Possiamo, no, non quello che vuoi tu, un altro. Vorrei fare tantissimi auguri a mia moglie Daniela, perché festeggiamo 31 anni di matrimonio. Stefano da Bologna. Auguri Stefano e Daniela.
1: Stefano, avete fatto l'amore in macchina anche voi?
2: Sicuro, in 31 anni.
1: No, dico ieri per festeggiare.
2: Dici
1: tanto tempo fa. Amici, noi torniamo tra poco. 378-378-1025.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
7: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 1 chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata

0: Sì, vabbè, abbiamo parlato di tantissime cose. Voglio dire, abbiamo parlato dei giovani che non volevano prendere la patente, anzi non vogliono prendere la patente perché sono stressati.
1: Però non facciamo di tutta, come si dice, l'erba.
0: Vabbè, 93%.
2: Beh, direi che è una buona percentuale.
0: Poi abbiamo parlato di genitori che viziano i figli, ma la cosa che vi è rimasta, cari veri normal people, è fare l'amore all'amore in macchina.
1: Sì, nella 500, non è una macchina qualsiasi.
0: Esatto.
2: E ci scrivono sulla vecchia 500 semi cabrio anni 70, fatto ma rigorosamente d'estate per evitare una polmonite per sfruttare la capota aperta.
0: Certo.
1: Per far uscire le gambe.
2: Certo, perché è troppo piccola, sennò.
0: C'erano
1: anche delle gambe chilometriche, vuol dire.
0: Sì. C'è che invece continua a fare l'amore in una Panda?
1: Dov'è che lei
0: sì, sì, ma ne stanno arrivando tantissimi, veramente. Ci state anche.
1: Vabbè, tutte macchine comode, comunque.
0: Sì, sì, ci state illustrando anche tutti i dettagli. Farle in un SUV, secondo me, è una roba, sai, proprio da poracci.
2: No,
0: da poracci, certo. Bisogna fare una cosa wild. Io adesso non ho provato a chiedervi, ma non volete dirci nulla.
2: Ti abbiamo già detto, in realtà, abbiamo già risposto.
0: No,
2: la risposta è no.
0: Il posto più strano, lo potete dire?
2: Ma nemmeno. Non parliamo dei cavoli nostri.
1: Dovrei pensarci,
0: rigorosamente a letto.
1: Dillo il tuo posto più strano.
0: E sulle scalette di un Lido.
2: Un Lido?
0: Sì, un bagno, come lo chiamate? Lo stabilimento balneare.
2: Asilo Nido, forse.
0: No, che asilo Nido? Lido con la L.
1: Ma quindi, vabbè, d'estate, ovviamente.
0: D'estate c'erano le scalette che portavano.
1: Di sera, immagino.
0: Al percorso, sì, con le candele.
1: Certo, quando gli stabilimenti sono chiusi e tu quindi sei entrato.
0: E non si può fare, è andato in prescrizione, signori.
1: Eri giovane, diciamolo.
0: Ero molto giovane.
2: Quanti anni avevi?
0: Ma che sarà stato un 15 anni fa. Ero giovane.
1: L'abbiamo fatto tutti, sì. Non condanniamo. Sì.
0: Però io l'ho detto, voi no.
2: No, noi non lo diremo mai. No.
0: Adesso una grandissima protagonista del prossimo 31 maggio del Future Hits Live di Roma,
1: Power
0: The Way
1: Hits.
0: We Touch, Power Hits.
1: Power Hits.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.

0: È giunta la fine di questo appuntamento con Viva l'Italia, ma come tutti i finali che si rispettano, non termina senza prima aver ascoltato il nostro Millennium Hit.
1: Esatto, poi fuori da qui andrò a fare l'amore in macchina da solo.
0: Ma non volevamo

0: Careless Whisper, George Michael. Prima stavo per dire Michael Jackson, perché recentemente sono andato al cinema, come tanti ho visto il film dedicato alla storia, o almeno la prima parte della storia di Michael Jackson, sì. E ripetutamente mi escono contenuti sui social di Michael Jackson, quindi io penso solo a Michael Jackson in
1: certo.
0: questo momento.
1: Comunque sai che contrariamente a quanto riporta la stampa, penso che avevi detto
0: delle critiche
1: di questo film,
0: sì.
1: ho sentito invece tanta gente normale, ecco, che è andata a vedere il film e ho sentito dei gran complimenti a riguardo.
2: Ma, ed è piaciuto.
0: Sì, sì, sull'aggregatore sì. di recensioni cinematografiche Rotten Tomatoes, infatti si vede che i critici lo giudicano in un modo, è a un valore bassissimo, intorno al 30%, invece il pubblico, perché viene diviso proprio così Rotten Tomatoes, è intorno all'80-90% di gradimento.
1: Ma che è Rotten?
0: È un sito, un aggregatore di recensioni, dove ci sono i critici cinematografici da una
1: e
0: parte
1: poi la gente.
0: E poi la gente. Okay. E infatti ci sono spesso e volentieri delle discrepanze tra il giudizio dei critici e quello del pubblico. A me personalmente, anche se non me ne frega niente, mi è piaciuto.
2: Ma ci frega invece.
0: Però ho preferito Bohemian Rhapsody, la storia dei Queen, in particolare di Freddie Mercury, perché secondo me c'erano meno esibizioni e più ciccia.
1: Ma mi sei anche critico cinematografico?
0: Assolutamente no.
1: Quante doti? Radiofonico?
0: No.
1: Quali altre doti dobbiamo scoprire prima che finisce qua la settimana?
0: Niente. È tutto finto.
1: Non può essere tutto qua.
0: Non c'è niente. Rimangono solo i nostri saluti. Grazie mille a Jessica Brugali, Paola Di Benedetto.
2: Grazie a te, Mauro.
0: Grazie a Ricky e a Pio.
2: Ciao.
3: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special Encore.

0: Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Vita, in provincia di Trapani, le 13 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 4 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Medio Oriente, dove torna altissima la tensione nello stretto di Hormuz dopo il lancio da parte degli Stati Uniti di un'operazione per sbloccare il tratto di mare. Poco fa i media iraniani hanno affermato che due missili di Teheran hanno colpito una fregata americana che tentava di entrare nello stretto vicino all'isola di Jask, nonostante gli avvertimenti della Repubblica Islamica, una circostanza però smentita da un funzionario di Washington. E le principali questioni internazionali sono al centro anche del vertice della comunità politica europea in corso in Armenia. E allora andiamo dal nostro Alberto Ciaparoni. Buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giovanni. Questa mattina Meloni è intervenuta dal palco spiegando che i problemi vanno anticipati con capacità di prevenzione, affermando che occorre affrontare le diverse crisi in corso tutte insieme perché sono interconnesse, ribadendo che l'Italia ha l'obiettivo di focalizzarsi sull'area del Mediterraneo, specie sui fronti di sicurezza ed energia, e ripetendo che l'immigrazione incontrollata influisce negativamente sulla qualità delle democrazie. All'ottava riunione della Comunità Politica Europea partecipano i leader di 48 paesi, tra cui appunto la Premier, i vertici dell'Unione Europea e della NATO, ma non gli Stati Uniti. Presente il leader ucraino Zelensky, assente il cancelliere tedesco Merz, ospite speciale il primo ministro canadese Carney, il presidente francese Macron. Da parte sua sostiene che l'Europa sta riprendendo in mano il suo destino. Meloni poi in giornata si sposterà in Azerbaigian, ma c'è un nuovo caso che è esploso con Israele, perché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile scorso a largo di Creta. A te.
2: Grazie. Uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. FTSE MIB negativa, meno 0,80%. Siamo al tennis con gli internazionali BNL d'Italia. E allora il nostro Nicolo Pompei, a te.
4: Buongiorno Giovanni, da un foro italico che scalda i motori in questo lunedì fresco e soleggiato qui a Roma, al via gli internazionali BNL d'Italia con uno stile allargato rispetto all'anno scorso. 21 campi totali, 3 quelli principali, il campo centrale come sempre il cuore del torneo, poi la Grandstand Arena allo Stadio dei Marmi e la nuova Super Tennis Arena proprio di fronte al centrale. Oggi intanto a Piazza del Popolo è stato sorteggiato il tabellone del torneo. Sinner, reduce dalla vittoria di Madrid, debutterà venerdì o sabato contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato ci sono Berrettini con un possibile derby tutto azzurro al terzo turno e Cobolli. Musetti nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Oggi giornata dedicata ancora alle qualificazioni. Da domani si parte con il primo turno. È tutto da Roma. A voi.
2: Grazie. Poco fa al Quirinale si è tenuta una cerimonia per i tennisti che saranno impegnati negli internazionali d'Italia. Nel corso del suo intervento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, morto il 1 maggio a 59 anni, di cui domani a Padova si terranno i funerali. Sentiamo allora il Capo dello Stato.
5: Ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica. Alex Zanardi. Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
2: E ora le notizie in inglese, Jennifer Pressman.
6: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran warns it will attack US forces if they

0: to the Strait of Hormuz after Trump said that starting today, the U.S. Navy would help guide trapped ships out of the area. Meanwhile, earlier today, the U.S. evacuated the crew on an Iranian ship that was headed to Pakistan. The EU has sent a team to Armenia to hold their first summit to combat Russian influence. Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and EU leaders are expected to formally announce a European mission to counter disinformation campaigns and cyber attacks. Canada will become the first non-EU country to attend. In sports, soccer, Milan's Inter won its Serie A title for the 21st time, and in tennis, the International Biennale d'Italia opens at the Foro Italico in Rome. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore una zona di bassa pressione sarà responsabile di fenomeni in particolar modo sull'estremo nord-ovest ed in Sardegna. Annuvolamenti compatti nella seconda parte del giorno anche tra Toscana e Lazio con qualche isolata goccia di pioggia. Meglio sul resto del territorio con temperature massime tutto sommato ancora gradevoli. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente si segnalano 3 km di coda tra Fano e Cattolica verso Bologna. Si tratta del ribaltamento di un camper con una corsia al transito. Mentre il traffico è ancora intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Occorrono un'ora e 20 minuti per percorrere il tratto. È tutto.
5: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
2: Mi piace Tum,
3: ha, ha.
2: Mi ripiace
3: Tutu Tum,
2: ha, ha, ha.
0: Sembra incredibile, di nuovo lunedì.
4: È lunedì, è il 4 di maio, di maggio. Buongiorno, le 13:08 minuti, miseria e nobiltà con lui, il mito, il conte Calè. Buongiorno, come state?
2: Buongiorno, sì.
5: Buongiorno.
2: Diego Zappone, Virginia Chang, come la chiama anche?
4: La signorina Simpone, Simpone. Princess of China, Virginia Chang.
2: Ne aggiungiamo altri di aggettivi.
5: Tutto bene, io.
4: Sì, settimana scorsa ne avevamo trovato un altro.
5: Quale?
2: Me l'ho dimenticato.
5: Me lo
4: ce lo siamo dimenticati, forse non aveva questa importanza, questa valenza rispetto agli altri che le appartengono di più.
2: Bene.
4: Buongiorno a voi, buona nuova settimana. Insieme fino alle 15. Cominciamo con Harry Styles, che piace tanto alla signorina Chang.
2: Sì.
4: Vai.
2: Sì.

0: signori, neanche Jason Derulo può battere l'acuto del Conte. Dica la verità, Conte, con no, i suoi urletti.
1: No, no, no.
0: 13:14, buon lunedì, RTL 102.5, Miseria Nobiltà, il Conte Galè, la signorina Chang e lo Zappone. Finalmente è tornato Angelone Vicari.
1: Ecco, facciamo un applauso.
2: Allora, a Palermo tutti dicevano: happy, congratulazioni per il matrimonio col Conte.
1: Certo.
2: Quando è la data? Vogliamo essere invitati anche noi.
1: Sì. Ma io mi ero portato avanti con il lavoro, ma dicendo magari fra 20 anni, ma va organizzato bene.
2: Certo. Cioè,
0: sì, certo.
1: Appena detto no, no, entro l'anno.
0: Entro l'anno,
1: oddio,
0: giustamente.
1: Cogli impreparato a me.
0: Lui è andato giù nella sua Sicilia, che poi diventerà anche sua Conte, voglio dire.
1: Non basta un anno solo per decidere cosa mettermi, figuriamoci.
0: Ha guardato un po'.
2: L'aiuto io.
0: Si parla di Taormina sul mare, insomma.
2: Che bello, ci sono stata poco fa, bellissimo.
1: Chi è che si è sposato lì di recente?
0: Dua Lipa, vero, Angelone? A Palermo.
2: Forse quest'anno
0: che mi ha informato giustamente.
1: Io voglio la stessa chiesa.
0: Comunque, quando
1: sono buddista, ma che confusione.
0: Ha ricevuto un sacco di applausi, di stima. Angelone, quando è andato giù, hanno chiesto tutti del Conte Galè, come a noi a Cologno hanno chiesto tutti di Angelone.
2: Hanno fatto l'applauso quando ha atterrato l'aereo, ma non per il pilota, ma perché era arrivato finalmente. Angelo a Palermo. Bravo!
1: Basta, ora se no si monta la testa, non parliamo più di lui, ma proponiamo due argomenti.
0: Dai,
1: facciamo scegliere agli ascoltatori.
0: Cause two is meglio che one.
1: Allora io
0: però lo farei dopo, perché adesso
1: dopo,
0: c'è la
1: dopo,
0: Taylor
1: dopo, dopo,
0: grande
1: dopo.
0: Amica anche della nostra Chang, come Harry Styles.
2: Sono tutti amici miei, comunque incredibile.

0: Non è mica te, lo dice Eddie Brock.
1: Però è bellissima.
0: Fiorellino.
2: Che bello, un complimento così
0: bellissimo, è vero,
2: il massimo,
0: vero.
2: È bellissima, ma non è mica a te.
0: Esatto.
2: Sai che è quello che dicono anche a me?
1: Ah, certo.
0: Ma dai, non avevo
1: come no, guardi, l'egocentrismo oggi.
2: Sì, quando sono un po', compromessi.
0: È una star, una star.
2: Allora,
0: sì, scusi,
1: dica i due argomenti
0: che,
1: no,
0: di c'è
1: oggi.
0: Angelone forse ha qualcosa per noi? No,
1: no,
0: più tardi,
1: ancora.
0: Più tardi.
1: Allora, oggi il Conte ha due argomenti e ha detto che dovete scegliere voi. Al 378-378-1025 il vostro preferito. Sentiamo il primo.
2: No, io mentre venivo qua mi è caduto l'occhio su questo post della signora Gabriella Carlucci, una delle sorelle Carlucci, che ha scritto: il sesso è l'unico vizio che ho.
0: Niente di meno.
2: Capito?
1: Se non si parla di quello, di nobiltà non si parla di niente.
2: È la signora, non lo so, è più una ragazzina, però continua a esercitare l'unico vizio che ha.
0: Vedete, è un bel argomento tipico delle 13:24.
1: Quello invece ha trovato qualcosa.
0: L'altro dice:
2: quindi verrebbe da chiedere, voi qual è l'unico vizio che avete?
0: Che avete? Oppure preferite che noi discutiamo delle cose che nel giro di qualche anno andranno a scomparire, tipo contanti,
2: tipo noi anche,
0: o anche
2: prima
0: noi?
2: Prima o poi andremo a scomparire.
0: Dai, 378-378-1025.
1: Fateci sapere.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Via Boy, anche Robbie Williams in Miseria e Nobiltà su RTL 105 nel nostro lunedì. Quando ha parlato di Vizi Conte, i nostri veri normal people sono esplosi.
1: No, quando ha parlato di sesso.
2: Sesso e poi lei delle cose che perderemo. E guardi, la nostra arguta Simona ha detto una cosa che stavo per dire io prima quando abbiamo proposto le due faccende.
1: Una frase.
2: Ciao ragazzi, esatto, vizi o cose che si perderanno, beh, unendoli, penso che i primi non li perderemo mai.
1: Sì.
2: La maggior parte dei casi vizi.
0: Grazie
2: non
0: al
2: si
0: cielo.
2: Succulento il primo argomento, ma anche l'altro ha degli spunti, dà degli spunti di riflessione. Lei è indecisa, ma non li portiamo avanti.
0: No, allora facciamo così: le cose che perderemo, tra le cose che anche il sesso, perché ormai con tutti questi robot che arrivano,
2: avremo anche quello.
0: Non so, faremo qualcosa di.
2: E io cosa farò il sabato? Allora andrò andrò a giro con un robot.
1: Conte, lei
2: oddio,
1: è più,
2: già
1: lei.
2: Ora.
1: No, Conte, lei è più del secondo argomento. Lei è una di quelle cose che prima o poi mi spiace, ma sparirà.
0: No, il Conte non sparirà.
2: Ma tutti noi spariremo.
0: Grazie alla.
2: Purtroppo il nostro destino di tutti noi esseri umani
1: è vero.
2: Sparire.
0: Però con la tecnologia noi lo avremo qua sempre in ologramma.
1: Ah, è vero.
2: Capisci? E poi non spariremo. Non spariremo, attenzione, perché io rinascerò in una prossima vita.
0: Cervo a primavera.
2: E sarà una vostra condanna di nuovo.
1: Scusi, ma per come si sta comportando in questa vita? Sì. Lei cosa rinascerà?
0: Ecco.
2: Cervo a
0: primavera. Facciamo le cose con ordine. Andiamo da Angelone che è carico e vuole lavorare.
2: È carico,
0: sentiamo.
3: Io mi ritengo fortunata perché mio marito mi dice che l'unico vizio che ho è quello di andare dal parrucchiere. E detta così sembra una cosa sciocca. Ma lui lo dice semplicemente per invidia, perché è pelato da sempre e quindi non capisce che i soldi che si spendono per andare da un parrucchiere
0: amore
1: sono
2: ben spesi. No, ma poi voglio dire, il culto del capello è importante.
0: Beh, ma scherza, ma forse non ne fa così una priorità.
1: Come
0: magari
1: io pensavo dicesse è invidioso perché è un uomo affascinante il parrucchiere,
0: invece
1: no.

0: Ma quanto ci piace il ritorno di Saif. Dopo Sanremo l'abbiamo conosciuto meglio, questo suo nuovo pezzo. Buona Domenica. L'abbiamo anche ballata, devo dire che il bacino sta iniziando a muoversi nonostante sia lunedì.
1: Un po' salsa, un po' merende, come direbbe.
0: Sì, merende. Scusate, qualcuno dice vizio, l'unico da quando sono nata, mangiarmi le unghie e le pellicine.
1: Sì, cavoli.
0: Cioè, credo esistano degli spray o degli smalti all'aglio, di modo che ogni volta che tu li porti alla bocca, fai
2: non
0: prima
2: per forza, non per forza all'aglio, no, secondo me, no, ci sono anche quelli particolarmente amari.
1: Meglio, perché l'aglio
2: lasci stare Mario.
1: Perché se lo sentono anche tutti quelli intorno.
0: Mario, no. Sì, l'aglio è fastidioso, dai, su. Sì.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore, è un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Calcutta, Sorriso, Milano da te. Oh, zona in cui ci passo spesso, ogni tanto mi viene in mente questa canzone.
1: La
0: zona
1: mia. E la canta?
0: Zona sua, è vero, sì, zona diventa... sua. Sì, ogni tanto la canto.
2: Dopo via Labruzzi di... da te. Si arriva, sì, da te.
1: Tutte le zone di Milano vicine a casa sua sono zona sua.
2: No, da te o si arriva proprio a diritto?
0: Da te o...
2: da te o...
0: Molto bene. Problema. Milano Nobiltà RTL 102.5. Qualcuno dice giustamente, i vizi fanno personalità, rendono interessanti. Beh, purché cioè, siano abbastanza,
2: sì,
0: diciamo,
2: che siano vizi
0: buoni, non nocivi, né a noi né ad altri.
1: Non troppo nocivi. Sono.
2: Allora, i vizi sono tutti un po' nocivi, glielo dico.
0: Beh,
2: sono
0: vizi.
2: Anche perché
0: vizi.
2: Anche semplicemente sbevucchiare o fumare, esatto, sono nocivi. Esatto. Però dipende con che intensità si porta avanti sto vizio.
0: A proposito delle unghie, qualcuno dice che ha lo stesso problema dell'amica di prima. Io ho messo di tutto sulle unghie, sì, smalti, spray, al peperoncino, niente.
1: Pure
0: non
1: il catrà. Spray al peperoncino.
0: Ci sono, credo apposta, si troveranno in farmacia prodotti che non ti fanno venire la voglia.
2: No,
0: ma
2: è andato oltre Nino da Caltagirone, ha detto, cioè, io ci ho messo pure il catrame, ma non sono riuscito a farmelo passare sto vizio.
0: Però come si fa, Conte? Lei che è esperto anche di metodo.
2: Allora, io da bambino me le smangiucchiavo le unghie, poi tutto quello che diventava compromettente dal punto di vista estetico, sì, sono riuscito io a trasformarlo.
1: Ci vuole forza di volontà, come con tutti,
2: esatto,
1: i vizi.
2: Esatto.
0: È perché inutile. È una priorità del Conte l'estetica?
2: Sì, sì, però, e quindi tutto ciò che poteva sciupacchiare, in questo caso le mani, io l'ho, me lo sono fatto passare subito, ma ci vuole determinazione.
1: Esatto,
2: appunto.
1: In generale con i vizi, secondo me, prima di tutto ti devi accorgere che è un vizio, che già non è facile.
0: Molto
1: dopodiché
0: bene.
1: Ne sei consapevole e decidi tu di voler cambiare questa
2: guardate
1: cosa.
2: Guardate che tantissimi fumatori sono riusciti a smettere, altri no.
1: Certo.

0: Katy Perry, i suoi firework su RTL 102.5, fuochi d'artificio, dicevo anche con la regia, che molto spesso in alcuni quartieri milanesi vengono fatti esplodere così improvvisamente in sere qualunque.
1: Ragazzi, ma in realtà c'era una vicenda
2: in questo weekend di tutto, perché di tutto. Allora, venerdì 1 maggio, quando la DJ mi ha accompagnato a casa, sì, mi ha dovuto lasciare a un chilometro di distanza perché era tutto chiuso, la zona,
0: certo,
2: dintorni. Quindi, ieri sera, quando sono tornato,
0: ce lo dice tra poco, aspetti, state lì.
1: Suspense.
3: Boom 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5

0: ovunque, puoi esserci.
1: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. C'è un'ultima ora che arriva dalla Svizzera. Ricordate le fatture esorbitanti inviate alle famiglie italiane delle persone rimaste ferite nel rogo di Crans Montana a Capodanno e curate negli ospedali elvetici? Ebbene, poco fa il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin ha dichiarato sui social che le famiglie non dovranno pagare nulla, che le spese mediche saranno a carico della Svizzera. Non invieremo più fatture, ha aggiunto. Questa decisione segue il colloquio che Parmelin ha avuto poco fa in Armenia con la nostra premier Giorgia Meloni. Ora torniamo invece a parlare della guerra in Iran con le ultime notizie da Massimiliano Mantiloni.
3: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere statunitense di entrare nello stretto di Hormuz e, secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra a largo delle coste iraniane dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti. La nave si sarebbe allontanata dalla zona, ma, riporta la piattaforma online Axios, un alto funzionario nega che una nave statunitense sia stata colpita da missili iraniani. Gli Stati Uniti hanno istituito una zona di sicurezza rafforzata vicino al lato dell'Oman dello stretto di Hormuz come parte del Project Freedom annunciato dal presidente Trump, iniziativa che servirebbe a liberare le navi bloccate nello stretto. L'operazione è una violazione della tregua, replica Teheran. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le autorità stanno valutando una controproposta statunitense per porre fine alla guerra e ha spiegato: gli americani stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive, è colpa loro se il processo diplomatico procede a rilento.
2: Intanto è arrivata la conferma da parte del Vaticano dell'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Si terrà giovedì prossimo 7 maggio alle 11:30. Ora torniamo a parlare dello scudetto all'Inter. In casa nerazzurra si festeggia, ognuno a suo modo. Enzo Tamborra.
4: Ognuno ha celebrato lo scudetto a modo suo. Marcus Thuram ha replicato uno degli scatti indelebili della storia dell'NBA con Kobe Bryant sotto la doccia con il trofeo vinto nel 2001 con la maglia dei Los Angeles Lakers. A Cancelanoglu ha invece mandato invisibili i suoi compagni di squadra ballando come Michael Jackson. La scorsa notte dei nerazzurri è stata davvero piccola, con la squadra che ha condiviso lo scudetto in Piazza Duomo con migliaia di tifosi. Tra i più scatenati il vicepresidente del club Javier Zanetti, ma l'Inter adesso deve recuperare energie fisiche e mentali perché c'è un nuovo obiettivo da raggiungere ed è quello del doblete con una finale di Coppa Italia che è davvero dietro l'angolo. Appuntamento all'Olimpico per la finale con la Lazio il 13 maggio.
2: Ora invece parliamo di tennis. Manca poco agli internazionali BNL d'Italia. Il presidente Mattarella ha ricevuto in Quirinale le nazionali maschili e femminili di tennis e ha assicurato la sua presenza al torneo. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla perché è diretto verso Milano. Un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, coda per un veicolo fermo in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini,

0: Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Miseria e nobiltà.
2: Mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: Piccoli ci siamo, seconda ora insieme. Buon lunedì. Miseria e nobiltà, RTL 105, Conte Galella, signorina Chang e lo Zappone. Non abbiamo fatto ancora, visto che l'abbiamo sentito nel giornale orario di Maria Paola Raiola. Complimenti all'Inter e ai tifosi dell'Inter.
2: Che io ho beccato perfettamente al ritorno a mezzo e mezza ieri sera.
1: Da Firenze li ha beccati
2: tutti dallo stadio. Mi
3: ma ce l'hanno scritto,
2: Esatto.
3: Ieri sera sono passato da casa sua a far casino con la macchina per festeggiare l'Inter. Ha dormito stanotte, Conte?
2: Ho dormito perché sono andato a dormire alle 2, poi io faccio interno.
1: Ma l'ha strombazzato un po', Conte?
2: Ero col trolley, cosa facevo? Con le rotelline del trolley.
1: Va bene, allora stiamo parlando di vizi, continuate a renderci conto dei vostri, che spesso e volentieri sono curiosi e li condividiamo. Al 378 378 1025. Ripartiamo con Lady Gaga e Deutsche Runaway.

tra i cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Siamo chi siamo, lo dice Luciano Ligabue alle 14:13, Misera Nobiltà RTL 105. Buon lunedì. A proposito di vizi, aspetti, ecco che fanno la persona.
1: Siamo, non siamo, e un giorno non saremo più.
0: Non saremo
1: qui,
0: più
1: tanto per andare verso anche l'altro argomentino.
0: Conte, il suo corpicino prestato dalla madre terra lo dovrà restituire.
1: Ritornerà a terra, polvere, nel mio caso cipria.
0: Adorata.
1: I maliziosi.
0: Lei che ci ha messo tanto tempo e sacrificio per renderlo prezioso e durato, dovrà ridarlo a madre natura.
1: Ridarlo indietro.
0: Fiorellino.
2: Magari possiamo imbalsamarla se preferisci.
1: Ma per carità, anche no, non vi sono bastato in vita, anche imbalsamato.
0: Sì, dai, imbalsamato.
1: Ma io voglio riconsegnarlo nel miglior modo possibile.
2: Bravo,
1: poi,
2: bravo.
1: Purtroppo tutto è...
0: Poverino, no. Conte, poi ci farà un'altra vita per rifare tutto sto cinema.
1: Il destino è la caducità, poi si ricomincia in una prossima esistenza.
2: Che
1: con
2: fatica,
1: un altro corpicino.
0: Sì, fatica.
2: Non
0: fatica.
2: È mica facile essere il Conte Galè.
1: No, che
0: allora,
1: fatica,
0: io vorrei andare da Angelone, perché secondo me ha qualcosa da dirci.
1: Diamoci,
0: sentiamo Angelone.
3: Conte, Matta, Urmina si sposano tutti. Scelta un posto esclusivo. Rimanga in Sicilia, vada a sposarsi a Naro, paese della provincia di Agrigento.
0: Questa è una parentesi all'interno del nostro
1: Agrigento,
0: programma.
1: Conosco bene tutta la zona agrigentina.
0: Perché abbiamo parlato di Angelone che è sceso in Sicilia per controllare la
2: location. Una cosa che non finirà mai è l'amore per il Conte, per i nostri registi.
1: Uno in particolare.
2: Uno in particolare,
1: insomma,
2: però.
0: C'è un messaggio,
1: anche
0: mi dicono.
1: Due o tre,
4: Conte!

0: ancora.
1: Non vedo l'ora.
0: Hai ancora lì in riserva questo vocale.
2: Come mamma l'ha fatto.
1: È il suo preferito.
3: Tra poco vi dico uno dei miei principali vizi, se così possiamo chiamarlo.
0: Annusare.
3: Ecco, bravo, già lo sa.

0: lei lo dice, Vasco Rossi, il Misera Nobiltà RTL 102.5, Massimo nella nostra social TV con l'app RTL 102.5 Play, che carino. Il mio vizio è seguirvi
1: tutti i giorni, ma in onda e fuori
2: partono
1: onda.
2: I violini,
0: No, poi chi ascolta la social TV ascolta tutto.
2: È vero, tutto il fuori onda.
1: Bisogna ricordarselo anche, ragazzi, perché alle volte si possono dire le sciocchezze.
0: Conoscono più loro di noi stessi, anche i punti neri che abbiamo nascosto.
2: Ma
0: e ci piace
2: niente.
0: Così.
2: Allora, abbiamo anche dei vocali al 378-378-1025, sentiamo.
3: Comunque, ragazzi, l'unico vizio è più bello che c'è, la più bella cosa che c'è è la donna.
0: Ecco.
3: Viva le donne!
1: Viva le donne!
3: Del sempre, viva del bene e del male!
0: Conte ha capito? È la donna, anche lei è nato
1: e
0: da una donna.
1: Poi diceva anche che nasciamo
0: tutti da una donna.
2: È vero.
1: E bisogna
0: pensate.
1: Mantenere questo spirito di gratitudine nei confronti
0: sembrava
1: della donna.
0: Sembrava impossibile, ma anche il Conte Galè, vero Angelone, è nato da una donna.
1: Pensate mi dispiace che secondo me da Virginia non nascerà nessuno.
0: No!
2: Di questo passo!
1: Ma perché
2: mi ha detto
1: di questo passo?
2: Ma come ne
1: hanno
2: niente, scusa?
1: Ma non ha una storia, non ha niente, non...
2: Contenuto!
1: Sai come si fanno i figli?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
12: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria.
17: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Star Walking Lil Nas X, Mister Nobiltà, alle 14.33 RTL 105. Conte ha colto bene, bravo.
1: Sì.
0: Annusare è un mio vizio.
1: Esatto, lo spieghi
2: perché
1: bene.
2: Infatti, sì, perché così.
0: Non so, la tendenza.
1: Ha un po' la fissazione.
2: A fare
1: dei,
2: il cane da tartufo.
1: Sì, degli odori.
0: Evidentemente l'olfatto è quello tra i sensi che ho più sviluppato. Non
1: più
0: so,
1: sviluppato,
0: o comunque al quale do più importanza.
1: Anche delle fissazioni alle volte.
0: Sì, beh, annuso,
1: tutto,
0: sì, sì, nel senso.
2: A
0: anche
2: cosa annusa?
1: Beh, ma anch'io annuso molto, nel
0: non
1: senso.
0: Non so, un piatto cucinato, okay, o un bicchiere di vino, un bicchiere di qualcosa che bevo, comunque gli odori dove mi trovo.
1: Sì,
0: nel
1: meno
0: senso,
1: male che si limita ad andare a annusare le persone, no?
2: Cioè, non è che annusa cose strane.
0: No, però devo dirvi che ci sono alcuni odori che mi riportano un po' la mia infanzia. O mi fanno stare decisamente bene.
1: Certo.
0: Ci sono, per esempio, avete presente quegli odori della riviera, del mare, al di là del concetto del mare, della sua salsedine, sì, ma quei profumi che rilasciano le spezie.
1: Comunque,
0: così, rilasciano.
1: Ho intercettato la sua personalità abbastanza bene, perché lei non ama i profumi che si impongono troppo,
0: no,
1: né gli odori e neanche,
0: bravo,
1: i profumi.
0: Conte. Ed è per questo che mi ha donato di una buonissima crema.
1: Però
0: neutra.
1: No, delicato.
0: Delicato.
1: Cioè, il profumo degli angeli di Firenze è delicatissimo.
0: Vero, vero, vero.
1: Altre profumazioni si impongono di più. Quindi su una crema, che deve essere più una crema che un profumo.
0: Giusto, ma
1: se
0: certo,
1: il profumo
0: certo
1: è troppo forte, non a tutti può piacere.
0: Ecco, vedete.
2: Questo è vero. È difficile regalare il profumo giusto.
0: Ma infatti, esatto, ma lei, molto, signoria, si impone. Lei che sappiamo che anche lei è un angelo.
2: Vizi.
0: Ma vizi non ne ha.
2: Io non è che ho dormire e mangiare tanto. A me piace tanto mangiare,
0: Ma
2: io mangio almeno 5 volte al giorno.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Novità New Hit forte di Night.
1: Ma quante novità?
2: Passano tutte di qua, eh?
3: Forti.
1: No, a proposito di Virginia, hanno risposto sulla mia provocazione.
2: Poi dica la sua risposta, per favore.
1: No, Conte, anche la signorina Simpone risponderà al richiamo della natura. Ma lei già risponde al richiamo della natura. C'è tutto un agriturismo, abbraccia gli alberi,
0: davvero?
1: Fa le marmellate con la mamma, fa mille cose tranne che quello.
2: Vado a cavallo. Conte,
1: a cavallo.
0: Si ricordi da acqua cheta.
1: Rovine Ponti.
0: Non ci passare.
1: Vabbè, ma io la mano sul fuoco non ce la metterei, ma figuriamoci.
0: Angelone, la preghiamo, la preghiamo. Confronti.
4: Dopo una settimana di guidare il camion, da lunedì al venerdì sto fuori, poi rientro la domenica. Il mio unico vizio è guidare la moto da un senso di libertà. Vabbè. E Conte, in confidenza le dico, arregrio a vita.
0: Arregrio a vita.
1: Arregrio a vita, cioè lo rigenera.
0: Cos'è, Angelone? Rigenera. Life.
1: Ma che bella voce ha il signore.
0: Doppiatore?
1: Fai il camionista.
2: Lo vogliamo assumere?
1: Ma avrebbe potuto fare la radio.
0: Ma non è che sposa lui al posto di Angelone adesso?
1: No, esageriamo, su.
5: Chris in bone, rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un Chris

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Lego House, la casa di Lego di Ed
1: Sheeran.
0: Yes, mi si era nobiltare, TL 105. Beh, non è un vizio, magari una piccola mania essere collezionisti di Lego e farli abitualmente.
2: Ma
0: non possiamo chiamarlo
2: come
0: vizio.
2: Come mi piaceva da giocare con la Lego da piccolo, perché io ho sempre avuto il pallino di costruire le case.
0: Sì. Ah.
3: E come mai non ha fatto poi l'architetto?
2: L'ho fatto.
3: Ha fatto l'architetto?
2: No, ho fatto. Io sono scenografo, che comunque è una specie d'architetto. E ho anche dato alcuni esami di architettura.
0: Vede.
2: Ma soprattutto perché avevo il papà che era imprenditore edile, quindi.
0: Beh, naturalmente.
3: Era una cosa di famiglia.
2: Ha sempre amato costruire case. Infatti, anche quando ho ristrutturato le mie, ho seguito da me i lavori.
0: Da vicino, col suo stile. Certo.
2: Ho capito col frustino. Col mio stile. Ho capito col frustino. No, non ho mai frustato in
0: lo stavo anche ripetendo col frustino,
3: certo.
0: Comunque, eravamo rimasti.

0: Sì, abbiamo vocale, Angelone?
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: No,
1: sì,
0: mi dice
1: ce
0: di
1: ne
0: no,
1: abbiamo
0: Angelone.
1: Uno di vocale. No, basta, finito.
0: Intanto vabbè, lei ci dica i suoi, signorina.
1: No, allora, io di vizi non è che ne ho di particolari. Ok, partiamo da questo. Sicuramente mi diverte fare determinate cose, sì, cioè tipo a me piace tanto andare al cinema, sì, mi piace tanto appunto andare a cavallo, così, però non è che sono proprio dei
0: vizi.
1: Una
0: passione.
1: Esatto, sono più delle passioni,
2: certo.
1: Ma può essere un vizio? Ho un vizio che conoscete molto bene. Non sistemare camera mia. Cioè io
2: quello
1: appena mi tolgo un vestito,
2: quello è un difetto,
1: no, è un vizio, perché io appena mi tolgo i vestiti non è che li metto o da lavare o nell'armadio,
2: li lancio. Lo sappiamo che è molto disordinata,
1: esatto,
2: ma questo, torniamo al cinema, questo. Con chi ci va al cinema?
1: Ma con mia mamma, l'altro giorno siamo
2: andati. Vabbè, allora avevo ragione io,
0: vabbè,
2: prima.
0: Che fastidio.
1: Non ci facciamo avere tutto il tavolo.
3: Ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Siamo già al millennium, amici.
4: Davvero,
3: mamma mia, novità, come scorre con voi il tempo.
5: Si vola proprio.
3: Beh, andiamo dal mito. Io ho preso lezioni anche di chitarra da lui.
5: Sì, immagino.
4: Ma da qui? Ma cosa dice? Uno dei suoi strafalcioni.
3: Mi piacerebbe imparare a suonare. Signora. Magari non da Carlo Santana, sarebbe veramente...
4: Ah, addirittura da Carlo Santana.
3: È un sogno, Pensate che non è sua, ma questa è la versione più conosciuta. Insomma.
4: La chitarra.
3: La canzone. La canzone di Tito Puente di qualche anno prima, 1963. Questa invece è arrivata proprio a scoccare degli anni 70.
4: Ma lei sa almeno tenere in mano la chitarra, no? Cosa hai imparato?
5: No, però ha delle corde a casa.
3: Sì, ho delle corde che ho regalato al mio amico campese perché non le uso.
4: Delle corde che gli avanzano, non si sa perché.
3: Oye, come va?

0: Anche i nostri veri normal ci ringraziano per questo millennium di Carlo Santana. Oye, come va?
1: Oye, come va?
0: 1970 chiude le due ore di Miseria Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5. Qualcuno dice: Conte, ma lei è stato anche astronauta.
1: Certo, sì, perché ogni tanto racconto delle varie cose che ho fatto. Ma non sono uno che racconta tantissimo di
0: se stesso, fa bene ogni tanto lasciarsi andare. Era nella missione Artemis,
2: esatto.
0: L'ultima.
2: No, l'ultime fra l'altro c'era... scattate della Terra, è stato il Conte.
1: Io le ho fatte io insieme a Parmitano, che ieri sera era da Fazio. Ma che figo che è Parmitano.
0: Ecco, va bene, parleremo in un'altra
1: dell'astronauta.
0: Grazie a tutti voi, grazie alla nostra regia straordinaria, grazie Conte Galè, signorina Simpone.
2: Sì, grazie Diego Zappone.
0: A domani,
1: a domani,
0: che...
1: A domani che sì.
3: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Anche a Macugnaga, in provincia di Verbano Cusio-Ossola, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha conversato con i giornalisti a margine della comunità, del vertice della comunità politica europea in Armenia. Ha ribadito di non condividere il disimpegno degli Stati Uniti in Europa come minacciato da Trump. Abbiamo sempre mantenuto i nostri impegni, ha detto. Allora ascoltiamo in diretta.

0: Alberto Ciapparoni.
1: Eh sì, è così, Maria Paola dall'Armenia, prima di volare in Azerbaigian, Meloni torna a prendere le distanze dal presidente americano Trump, criticando con durezza l'annunciato disimpegno americano della NATO e spiegando tutto in questa maniera.
2: L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi diciamo alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
1: Ma la fiammella del dialogo con la Casa Bianca resta comunque accesa, visto che fra giovedì e venerdì a Palazzo Chigi è atteso il segretario di Stato USA Rubio. C'è poi il capitolo della tragedia di Crans-Montana, perché a margine del vertice della comunità politica europea Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin e ha raccolto il suo impegno politico affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dal dramma non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. A te.
0: Grazie. In queste ultime ore il fulcro della guerra in Iran è lo stretto di Hormuz. L'Iran ha dichiarato di avere colpito una fregata della Marina americana e Washington ha smentito. E cambiano le regole di ingaggio per gli Stati Uniti nello stretto. Ai militari sarà concesso di colpire anche minacce immediate contro le navi, quindi compresi i mezzi dei Pasdaran. Ora voltiamo pagina, siamo agli internazionali BNL d'Italia, linea 1 degli inviati, Nicolo Pompei.
3: Buon pomeriggio dal Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Italia iniziano a prendere forma, siamo ancora nel bel mezzo delle qualificazioni, ma già da domani si partirà con il primo turno del tabellone femminile e poi mercoledì inizierà quello maschile. A proposito di tabelloni, oggi sono stati sorteggiati a Piazza del Popolo Jannik Sinner, che qui a Roma cercherà di conquistare l'ultimo Master 1000 che gli manca in bacheca, e nella parte alta del tabellone esordirà direttamente al secondo turno venerdì o sabato contro Hofner o Mikkelsen, e al terzo turno potrebbe esserci un derby azzurro contro Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti invece è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Nel femminile, Jasmine Paolini, campione in carica, esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto dal Foro, a voi.
0: Grazie per il calcio. Oggi si chiude la 35esima giornata di Serie A, che ieri sera ha laureato l'Inter campione d'Italia. Si giocano alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti un camion, un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su due corsie e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto, buon viaggio.
4: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
6: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
7: Quattro minuti, quasi 5 praticamente, lunedì 4 di maggio 2026. Saluto già il nostro ospite, non so se si nota che siete in radiovisione, c'è un microfono in mezzo altissimo e non so se basta.
8: Sì, per chi è
7: ci
8: in
7: vuole anche un rialzino, secondo
8: decisamente
7: me.
8: Perché in radiovisione, lo diciamo subito, non è un lampione ma è proprio il microfono perché è adeguato all'altezza di Mario Biondi, che tra poco passa a trovarci.
7: È perché è un artista di alto spessore.
8: È di alto spessore, verissimo.
7: Sì, oltre che di altezza. Amici, tra poco con noi ci sarà sarà Mario Biondi, perché c'è un sacco di cose da fare, lei già in tour praticamente.
8: C'è anche il disco. Tante cose, tante cose. Lei è la Zac.
7: Lui è Matteo Campese, insieme per le prossime due ore con la grande musica di RTL 102.5.
8: La radiovisione è il 36 del digitale terrestre, lo sapete bene, ne facciamo un gran vanto, e anche il numero di telefono è lì pronto a vostra disposizione. Basta allungare la mano verso il telefono e digitare 378-378-1025.
7: Non so, scrivere messaggi, mandare vocali o anche seguirci su Twitch e su TikTok.
8: Cominciamo.

0: Somber con Potential su RTL 102.5 alle 15:09 in the flight. Buon lunedì pomeriggio a tutti gli amici, buon inizio di settimana anche da parte nostra, visto che è un rincontrarsi dopo il fine settimana. Noi arriviamo armati di ospiti e soprattutto di buona musica. Mario Biondi, bentornato e buon pomeriggio.
1: Che piacere essere qui. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Mamma mia.
0: Buon pomeriggio.
2: Che voce.
0: Come stai?
2: Che voce stai?
1: Sto bene, sto bene. Sono bello carico, è un periodo importante di tanti concerti, di un disco nuovo, di un ventennale dall'uscita di Handful of Soul, quindi del disco che mi ha portato al successo in giro e che mi ha fatto fare 50 paesi in giro per il mondo. Quindi è un periodo felice, come del resto lo è quasi sempre. È brutto da dire, non bisogna dirlo.
0: Per carità, anzi, no, soprattutto di questi tempi.
1: No, io sono contento, sono fortunato, tutto gira per il meglio, si fa quel che si può sempre.
2: No, tra l'altro poi quel disco, sì, è vero, ha dato il via a tutto, no? Ti ha fatto girare il mondo, ma non è che è stato solo quel disco, perché continui. Non è che ti sei fermato negli anni, anzi.
1: No, poi
2: le tappe all'estero anche.
1: Oltre a This Is What You Are, sì, ci sono stati tanti altri brani, tanti altri singoli che mi hanno dato grande fortuna, come Be Lonely, come Shine On, come Love Is Tempo, insomma, tante cose, tante produzioni che sono esistite in questo percorso. Sì, le date, i concerti in giro per il mondo. Come dicevo prima, abbiamo in questi 20 anni frequentato 50 paesi nel mondo, i più grandi festival jazz. Insomma, non voglio parlare troppo di me, sennò sembra
2: sei venuto
1: che
2: qua,
0: però siamo qua,
2: sì.
1: No, ma mi vergogno
2: per parlare di Matteo Campese,
1: ma
2: non lo so, scusa,
1: sì, perché me la meno, no?
2: Anche perché l'album si intitola Prova d'autore ed è importante sia perché è una prova d'autore, sì, per te, sì, ma anche perché tutto in italiano.
1: Sì, è il mio primo progetto totalmente in italiano. Erano anni che insomma studiavo a questo arrivo. Finalmente l'ho fatto con il ventennale, mi sembrava il momento giusto di mettere questa ciliegina sulla torta.
0: Allora, questo album ha anche una copertina molto bella, molto dipinta, realizzata da un amico di Mario.
1: Sì, Fabio Ferrone Viola.
0: Che salutiamo e citiamo.
1: Ciao Fabio.
0: Ci permette di entrare subito nel vivo della questione, una questione a cui tengo molto, che è la tua fase baffo.
1: Fase manubrio.
0: Bravo. Allora, ogni uomo ha un rapporto importante con il baffo, di
1: soprattutto
0: solito.
1: Soprattutto se sei cabriolet come me. Almeno da qualche parte, capito, dici, devi pettinare qualcosa. Almeno.
0: Ecco, vorrei sapere se hai mai avuto solo baffo.
1: No, okay. No, forse sì, ma forse
0: poco.
1: Una settimana.
0: Ok.
1: No, il baffo solo. Non ha fatto parte della mia
2: vita. La foto da cui è tratta.
0: Eh sì, ma come si chiama? Con risvoltini alla Dalì.
2: Questa Poirot qui.
1: Sì, questa qui è una foto fatta da un altro artista, un fotografo eccezionale, che mi ha fatto questa fotografia con una macchina fotografica dei primi del Novecento sull'astra d'argento. Quindi questa è proprio una foto vera dell'epoca, però insomma. Così, è un giochino
0: un
1: che mi è piaciuto
0: da collezione,
1: fare.
0: Quindi.
1: Sì, peccato che la lastra d'argento man mano si sbiadisca. Ecco.
0: Okay.
1: Io ce l'ho a casa, ma man mano sta perdendo un po' di patina.
2: Mannaggia.
0: E diventerà un servizio a questo punto d'argento.
1: Esatto, poi alla fine uso come piattino per portare il caffè.
2: Mi sembra giusto. Allora, dall'album Prova d'autore, questo è Cielo Stellato, Mario Biondi su RTL 102.5. Anzi, mi fai un jingle?
1: RTL 102.5.
2: Mamma mia.

ancora chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: ragione.
1: Hai molteplici perché. Arriverà la stella da bagliare, l'ambizione senza fine. Curva la luce sui tuoi passi smessi e ti svegli per essere.

0: C'è lo stellato, canzone che trovate all'interno di Prova d'Autore, l'album nuovo di Mario Biondi, che oggi è passato a trovarci per parlarci di questo disco, ma anche del suo lungo tour che è già iniziato, tra l'altro.
1: Soprattutto, no? Per venirvi a trovare.
2: No, diciamo.
1: È un po' che non vi vedevo.
0: Sì, è vero, perché poi negli ultimi tempi è sempre in collegamento, sempre, ti ricordi?
1: Sì, sempre in giro come un matto, almeno una volta ogni tanto vengo qui.
0: Allora, questo tour?
1: Questo tour è partito ieri con una data zero a Crema, al Teatro San Domenico. Da domani sarò a Bologna, saremo a Bologna, e poi che facciamo? Milano,
0: 8-9 maggio al Teatro
1: del Cimbol di Milano, poi
0: 11 maggio al Teatro Colosseo di Torino.
1: Mi ricordo tutto esattamente. E poi il 13 maggio al Teatro Verdi di Firenze, il 16 maggio al Teatro Team di Bari, il 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma, il 19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli, per chiudere questo cerchio il 21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania.
0: Perché poi riparte il 23 e va a Budapest, va a Tirana, Parigi, Londra, Edimburgo, Glasgow, insomma ti fai un altro bel giro.
1: Ah, ci sono anche queste, non,
0: non lo
1: detto.
0: Sapevi?
1: No, non mi avevi mica detto che mi portavi anche all'estero, il mio manager.
0: Vabbè, ma sempre.
1: Ma mi hai detto che stavo più a casa,
0: ecco,
1: quest'anno.
0: Ma all'estero, tu hai tutti gli album che hai fatto, no? Hai portato sempre i tuoi grandi classici in inglese. A sto giro,
1: sì,
0: avendo anche un album in italiano,
1: sì,
0: il pubblico che ti segue anche all'estero,
1: secondo me sarà felice di ascoltare. Sì.
0: Okay.
1: Beh, diciamo che in linea di massima ho sempre inserito alcuni dei miei brani inediti in italiano, e ho anche inserito spesso e volentieri un Prendila Così di Battisti, presentandolo, tant'è che era anche divertente, che so, Glasgow piuttosto che Edimburgo, vedere magari uno del pubblico mi chiedeva: ma è una canzone di Marvin Gaye questa qua? E faceva: no, Lucio,
2: veramente?
1: Battisti e Mogol. Eh sì, perché vabbè, Prendila Così è una canzone, a mio parere, una delle più belle. Poi lì è una gara, perché Battisti e Mogol credo che abbiano scritto le cose più belle della musica italiana, ma Prendila Così ha un atteggiamento molto internazionale come canzone, e piace tantissimo.
2: E quando la presenti dicendo: questa si chiama Take It This Way.
1: Yeah.
2: Cioè lo traduci
1: Take It As It Comes.
2: Lo traduci così?
1: No.
0: Prendila Così.
1: No, ma ti dirò che ormai è anche riconosciuta questa cosa, e fa piacere anche agli stranieri sentirti cantare in italiano. Naturalmente.
2: Chiaro.
1: Il nostro bel canto e la musica italiana è apprezzata in tutto il mondo da sempre.
2: E ti chiedono mai, visto al grido di, sai tu, grande voce, ti chiedono mai di fare...
1: O solo
2: dei...
1: è mio, no.
2: Bravo, cioè, per
1: assai stereotipi, ho sempre cercato, no? Sì, ci sta, ho sempre cercato di dribblare, ecco, questo genere di cose, ma non per cattiveria, ci mancherebbe altro, l'ho cantato O Sole Mio nella mia vita, penso, certo. Ho cantato Volare, ma visto che presentiamo un certo tipo di repertorio che ha più a che fare col jazz e col soul, mi piace presentare delle cose meno... scontate,
2: sì, nel senso,
1: non,
2: cioè,
1: me ne vogliate, tu... no, non chiaro, dico che siano chiaro, cose
2: chiaro.
1: E quindi Prendila Così è un bel connubio, perché è una canzone in italiano che alla fine poi sfocia in uno sfogo jazzistico di solismi pianistici, sassofonistici,
2: certo,
1: e vocali,
2: sì.
1: Quindi mi permette di mantenere comunque quella linea.
2: E poi quella canzone lì dice: facile incontrarsi anche in una grande città.
1: Esatto.
2: E il fatto che tu vada a cantarla a Edimburgo, Budapest, eccetera.
1: Infatti,
2: eccetera,
1: ogni volta nomino la città, o quasi sempre.
2: È vero. Preciso.
0: Altra canzone dall'album si intitola Lo So, Mario
1: lo so,
0: Biondi.
1: Lo so.

0: Beh, se questa canzone qui avesse a sua volta un video realizzato con i collage dei quadri, come era per Cielo Stellato, dovrebbe esserci la Déjeuner sull'erba, sì, lì, quella, sì, di Renoir,
1: come no?
0: Forse Renoir,
1: come
0: se
1: no?
0: Ricordo,
1: sì,
0: bene.
1: Credo sia di Renoir.
0: Che
1: sì.
0: Parla di colazione.
1: Sì, sì, è un momento romantico da vivere in famiglia, insomma, comunque in una coppia. L'attimo della colazione.
0: Bello.
2: Come pasto... fai colazione tu? Per capire.
1: Più o meno lo descrivo. Perché, cioè, tu devi più o meno lo descrivo.
2: Ridicelo.
1: Che so, mirtilli, more, frutti di stagione, uova.
0: Peperoni.
1: La soppressata. Una cosa dolcina che poi ci metti profiterollo. No.
0: Non ero pronto a sentirti fare a battantuolo.
1: Hai capito?
0: Ho capito, sì. Senti Mario, ma si può parlare in questo periodo qua di scena musicale vicina a quello che fai tu? Nel senso, tu lo fai da tanto tempo.
1: Sì.
0: Adesso Serena Brancale, sì, si avvicina molto. Come dire, il gusto ce l'ha. No, sai,
1: credo che poi, insomma, la musica è bella perché è varia, no? Ci sono, è un mondo pieno di diverse sfaccettature dove trovi diverse atmosfere, poi la musica deve rispecchiare delle atmosfere, no? La tua felicità, la tua smodatezza, il tuo momento di romanticismo, il tuo momento di scoramento. Insomma, credo che ci siano tutte le sfaccettature, sento tante cose anche del nuovo mondo di musicisti giovani, di gruppi. I campani sono sempre quelli che, porca paletta, sempre forti sti campani.
0: Sì.
1: Ma com'è sta roba?
0: C'è qualcuno che ti colpisce di
1: da
0: più?
1: Da sempre, ci sono un sacco di gruppi, ora non mi vengono in mente.
0: Lugenea,
1: quell'ambito lì. C'è questo mondo musicale molto interessante.
0: Sì, vero.
1: E credo che, insomma, abbia il suo spazio, il loro spazio. Beh, Serena la conosco da tantissimi anni, ho avuto anche il piacere di averla con me in collaborazione sul palco per alcuni anni prima che poi prendesse
2: il volo. Oggi è il suo compleanno, tra l'altro, auguri.
1: Ma dai, dopo le mando un messaggio.
0: Ciao,
1: Serena, auguri.
0: Auguri,
1: ciao,
0: baci.
1: Ciao bimba. E sì, Seif è un ragazzo carinissimo, a parte proprio veramente un ragazzo piacevole, un bell'occhio, l'occhio pulito,
0: sì, sereno,
1: una bella famiglia, la mamma, la donna carinissima. Sì, stiamo cercando di portare, credo, un po' di energie un po' più morbidine rispetto a questi gangster che forse cominciano anche ad aver fatto il loro tempo, ma avevano fatto il loro tempo già alla fine degli anni Ottanta quando ero ragazzo io.
2: Ma sai, ci sono i corsi e ricorsi storici, però sì, tipo Olivia Dean insegna che è un momento di grande rinascita del soul,
1: certo,
2: no? Ma proprio del soul, quello degli anni 60, tipo Dion Warwick,
1: Motown, sì,
2: quelle cose lì.
0: Anche Ray.
2: Quindi, insomma, sì,
0: anche
2: Ray, certo.
0: Il gusto ce l'ha, insomma, tante
2: e quindi
0: cose.
2: Sta tornando, occhio che
1: ma
2: sta
1: sì,
2: tornando.
1: Gira, la ruota gira.
2: Sì, vuoi mettere una piacevole serata a vedere un concerto di Mario Biondi che sei lì?
1: Sì, ci divertiamo, dai.
0: Sì. 378-378-1025 rimane il numero per comunicare con noi. State qui, torniamo tra pochissimo con Mario Biondi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: È una giovanotta questa canzone.
1: Ma che bel ragazzo.
0: Ma che bel ragazzo.
1: Ma c'era la barba scura quello lì.
2: Visto? Vabbè, sono passati un po' di anni, voglio dire. Sì, beh, il tempo passa per tutti, ma questa canzone rimane un evergreen, come direbbe qualcuno.
0: Decisamente.
1: E chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh no, dai.
1: No, giuro, non ci avremmo puntato un euro su questa. All'epoca non c'era già l'euro. Sì, c'era già l'euro.
0: Sì, 2006 c'era, sì.
1: Non avremmo puntato un euro sopra. No.
0: Cioè voi avete, ma la facciamo perché ci piace, basta, senza nessuna sensazione positiva.
1: Sì. Speravamo che andasse verso il mercato giapponese perché aveva quella dance un po' stile pizzicato five, queste robe qua dell'epoca.
0: Ok.
1: E speravamo che potesse avere un minimo di risonanza là. E invece ha fatto Inghilterra e poi Italia.
0: Già preparati saluti in giapponese, anche sai quelle cose.
1: Tant'è che il progetto si chiamava Wasabi. Wasabi, scusa, ho sbagliato. Sì,
0: giustamente,
1: parafrasando
0: la Wasabi, chiaramente. Okay. A proposito di what we are, soprattutto who we are in questo caso, noi abbiamo questa cosa ricorrente con gli artisti che è il loro eravamo io. Tu cantando da giusto un paio di settimane.
1: Sembra un po' una versione sempre di Kika Patangon. No, perché eravamo io.
0: Esatto. E quella ce l'hai tu, Lore.
1: Ce l'ho, un eravamo io. Allora, qualcuno sicuramente si ricorderà il mondo di Patti.
0: Sì, ok.
1: No, non ve lo ricordate, dite la verità. Dai. Il mondo
2: aspetta,
1: di Patti.
2: No, era un programma di TV, una roba
1: sì,
0: per bambini.
1: Per ragazzini, adolescenti che guardavano questa ragazzina. Ora non mi ricordo, devo dire, tutta la trama, però.
0: Ok.
1: Eravamo io, parto bene.
2: Cioè, ok.
1: Eravamo io, mia figlia Marika, e davanti a me un signore con sua figlia, credo lui si chiamasse Pino, e a fianco la figlia Sofia, e a un certo punto lui si gira e mi dice:
3: hai capito come ci ha fornuto qua?
1: Esattamente così, cioè, no, praticamente eravamo io e Pino Daniele in prima fila con le rispettive figlie che hanno più o meno, adesso sono grandicelle entrambe, e a guardare il mondo di Patti, e non solo, perché poi dovemmo anche andare a
0: salutare.
1: Scusa, certo. Ma non vuoi andare in camerino a farti firmare
0: del mestiere, no, posso, no.
2: Sono dei passaggi obbligati nella vita di un genitore.
0: Se posso, c'è un elefante nella stanza che non stiamo affrontando. Tu fai delle imitazioni importanti.
1: Ma dipende dalle giornate. Sì, oggi non sono proprio informato. No,
0: oggi no?
1: No, veramente no. Cioè, oggi mi sento un po' strano, non ho capito. Cioè, dei momenti, no?
0: Sì, ti esce, ma così capita, a volte Vasco si impossessa, magari può capitare.
1: Sono degli attimi così, però. No.
0: Ma hai un cavallo di battaglia che sei sicuro, come dire, che porti proprio in tournée anche?
1: No, beh, allora, devo dire che questa è una cosa che dico spesso: se mi va male come cantante, l'imbecille mi viene benissimo. Quindi, fondamentalmente, insomma, mi offro anche per quello, no? Scherzo, faccio. Presento tutto.
2: Ci devi avvisare, però.
1: Ma da ragazzo riuscivo a fare molte più cose. Poi man mano la voce si è un po' ingrossata. Gianni Bella, per esempio, lo imitavo benissimo. Ora, no.
3: Ora non credo di farlo esattamente bene. Però.
2: Grande Mario
0: Bianchi. Ma io non ero pronto.
2: Allora, ricordiamo che fuori l'album Prova d'autore.
1: Non solo Mario Biondi, ma anche l'album è fuori.
2: Esatto, fuori come un balcone. E ci sono tante date, quindi domani a Bologna, appuntamento, sì, mi raccomando. Sì. Poi l'8 e il 9 agli Arcimboldi di Milano, a seguire a Torino, Firenze, Bari, Roma, Napoli, Catania. Poi se siete all'estero,
1: secondo estratto,
2: a raggiungerlo verso fine maggio, perché fa un sacco di date anche lì. E poi non pago anche quest'estate, fai un sacco di date, quindi sei ovunque, Taranto, Trieste.
1: È un grande festeggiamento.
2: E poi di nuovo a novembre.
1: Sì.
2: No, ma falla qualche data.
1: Sì, ma del resto, insomma, qua tengo famiglia io.
0: Sai com'è.
2: Una parola importante.
0: Mario, grazie di cuore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Mi sono divertito come un matto. Scusate se ho esagerato.
0: No, torna
2: quando vuoi.
1: No, richiamatevi.
2: Ma io piango.
1: Vi prego. mi chiamate un'altra
0: volta. Ragioniere, quando vuole ragioniere l'aspettiamo.
2: Venghi pure, venghi.
0: Mario Biondi, signore e signori.

0: La nuova di Rocco Hunt si intitola La più bella del mondo su RTL 102.5.
1: Amici, Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino sarà sul palco per un concerto imperdibile.
0: E sempre pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit indramabili.
1: Ti è uscito il veneziano
0: sì,
1: di corpo.
0: Stavo cercando di fare un po' alla Mario Biondi.
1: E allora, o streghetta, non perdete l'occasione di vivere dal vivo questa energia. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it.
0: A tra poco.
1: No, a tra poco, mai. Fioi. Ciao, ciao.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis. Big Cups Eternal. Fino al 17 maggio. Vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very Normal People.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: genio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
2: La spesa intelligente!
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare con

0: Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su RTL 1025 alle 15:52 minuti. Abbiamo un altro Mario.
1: Esatto, oggi è il Mario Day. Anzi, Mario Vai in questo caso. Buon pomeriggio Mario dagli internazionali di tennis di Roma.
2: Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio Zac. Esattamente, mi trovo di fronte allo stadio Pietrangeli e devo dire che in questa giornata un po' uggiosa è uscito uno scampolo di sole, ma soprattutto inizia un po' a viversi quell'atmosfera bellissima degli internazionali di tennis. Allora, mentre vi sto parlando, vi do già qualche piccola notizia. Sta avvenendo un incontro di allenamento con Musetti, che abbiamo anche incontrato proprio con tutta la folla di fan che lo ha circondato e lo ha abbracciato, quindi insomma iniziano anche a vedersi le prime superstar del tennis. Invece, proprio poco fa, sempre alle mie spalle, qui al Teatro Pietrangeli, è avvenuto un incontro di qualificazione

0: nazioni con un nostro italiano, Martin Manzano, che purtroppo però ha perso. Non so se gli abbiamo portato sfiga noi, speriamo di no. Ad ogni modo, insomma, oggi è giornata di qualificazioni, così come sarà anche domani, e poi da mercoledì si parte alla carica appunto con questa 83esima edizione degli internazionali BNL d'Italia.
1: Bene. Sì, ma tu quando scendi in campo, Mario?
0: Guarda, ho rubato una pallina da tennis e l'ho persa. Tanto per darvi un po' la lezione,
2: proprio non è il suo.
1: I fondamentali proprio.
2: Sai, lui è un appassionato di cinema.
1: E vabbè, voglio dire, scusami. Allora, Mario, dai, così, due film sul tennis, dai, quelli ci saranno.
0: Il Maestro, uscito l'anno scorso, di Andrea Di Stefano con Pier Francesco Favino. Giusto. È proprio il tennis è centrale, e anche un bel film italiano.
2: Beh, ti butterei lì. Anche quello dove, con Will Smith, no? Che dove faceva, esatto, il padre di Serena Williams.
0: E non solo, c'è anche Match Point, c'è anche quello, dai, di Guadagnino, Challengers con Zendaya. Ah, quindi, insomma,
2: vedi? Ce che poi
0: per tutti
2: fine,
0: i gusti.
1: Ce n'è per tutti. Grazie Mario. Allora, buoni internazionali a te. Ci risentiremo in questi giorni, perché RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di tennis.
2: Era il Mario Day, adesso c'è il Mandela Day. Era diciamo una giornata più importante.
1: Decisamente,
2: senza nulla togliere, per carità. Però qui c'è una storia particolare, insomma, che i Simple Minds hanno voluto raccontare. E in qualche modo, insomma, cercare di farlo diventare un Mandela Day, no?
1: Decisamente, sì.
2: Nelson Mandela, ovviamente.
1: Ci sono delle immagini che sono circolate moltissimo di un grande festival che ha radunato grandi artisti proprio per sollecitare all'epoca anche la liberazione, che aveva il numero 46664, che era il numero di matricola che aveva proprio Nelson Mandela quando era in carcere.
2: E allora eccola qua, Simple Minds, Mandela Day su RTL 102.5 In the Flight.

0: 1989, Manzella Day, Simple Minds, anzi Simple Mains come dicono loro in scozzese, con quell'accento un po' complicato se vogliamo da comprendere, ma davvero affascinante.
1: Ci sono le ultime notizie, tra poco.
2: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Duino Aurisina, in provincia di Trieste, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia dal 6 all'8 maggio. La premier Giorgia Meloni incontrerà il rappresentante dell'amministrazione americana venerdì mattina a Palazzo Chigi. Oggi la premier, dal vertice di Yerevan in Armenia, ha parlato anche della questione del pagamento delle spese mediche per i feriti italiani nel rogo di Crans-Montana. Alberto Ciapparoni.
5: Esattamente Sergio, prima di volare in Azerbaigian Meloni è tornata a parlare della tragedia di Crans-Montana, perché a margine del vertice della comunità politica europea ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin e la premier ha spiegato tutto così.
6: E poi molti incontri a livello bilaterale, da quello che vi citavo con Carney fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
5: Dal vertice Meloni è tornata anche a prendere le distanze dal presidente americano Trump, criticando

0: accogliendo con durezza l'annunciato disimpegno americano dalla NATO. Ma venerdì, come dicevi da studio, alle 11.30 a Palazzo Chigi è atteso il segretario di Stato USA, Rubio. A te.
1: Grazie Alberto. Navi della Marina degli Stati Uniti, dotati di missili guidati, stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver attraversato lo stretto di Hormuz per cercare di ripristinare il transito della navigazione commerciale. Ora ci occupiamo di un bando di concorso del Ministero del Turismo. Maria Paola Raiola.
2: Vero e proprio biglietto da visita per i turisti che scoprono le nostre città d'arte e i tanti luoghi di interesse culturale e storico del nostro paese. Da tempo il settore delle guide turistiche è minacciato dall'abusivismo ed ha evidenziato la necessità di regole nuove e certe. Nell'agenda di lavoro del ministro del turismo Gianmarco Mazzi è uno dei temi in primo piano. A giugno, ha annunciato il ministro, sarà pubblicato un nuovo bando nazionale per reclutare nuovi professionisti e c'è tempo fino al 19 maggio per la presentazione delle domande. Per essere ammessi all'esame, che si articola in tre prove, si deve aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea triennale o specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.
1: Il tennis con gli internazionali VNL d'Italia al via. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati. Buon pomeriggio a Nicolò Pompei.
3: Buon pomeriggio da Roma, qualificazioni in corso qui al Foro Italico, internazionali BNL d'Italia che scaldano i motori in vista del primo turno che inizierà domani per quanto riguarda il torneo femminile. Mercoledì invece inizierà il maschile, oggi però è stato sorteggiato il tabellone nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Sinner nella parte alta esordirà direttamente al secondo turno contro Hofner o Mikkelsen non prima di venerdì. Jannik però è già in Italia, è sbarcato poco fa all'aeroporto di Ciampino e ricordiamo anche che al terzo turno potrebbe esserci un derby azzurro proprio tra Sinner e Berrettini. Musetti invece è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, la stessa di Djokovic e Zverev. È tutto da Roma, a voi.
1: Grazie, ora il traffico.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e Masone. Per chi viaggia verso Genova, 4 km di coda per un camion in avaria, ora rimosso e traffico su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. 1 km di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata e il tempo di attraversamento della coda è di 20 minuti. Sempre in Liguria, ma sulla 12 la Genova Sestri Levante tra Chiavari e Recco verso Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico scorre su una corsia e il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, code a tratti causate dal traffico intenso. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
7: Il novellino è Campiello.
8: Il novellino.
9: RTL 102.5.
10: 16:06, buon lunedì pomeriggio, è il 4 di maggio 2026, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
11: Seguiteci anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV, scaricate l'app di RTL 102.5, RTL 102.5 Play, seguiteci anche in radiovisione sul 36, scriveteci al 378-378-1025, vocali, scritti.
10: Come vi pare.
11: Stenografati.
10: Pergamene, papiri, sì. Quello che gradite. Anche voi superstar là fuori. Tiziana e Giorgia.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: grande. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. La colonna sonora del film Trolls, dove lui doppiava.
1: Lui doppiava?
0: Sì.
1: Ma c'era la canzone comunque?
0: Sì, certo.
1: La canzone
0: certo,
1: non era certo. doppiata invece da un altro a sua volta.
0: No.
1: Tipo Matrioske, era sempre lui.
0: Non mi ricordo come si chiamava il suo personaggio, ma è diciamo il personaggio principale.
1: Un piccolo troll comunque.
0: Sì, c'era il troll, quello un po' sul verde, con i capelli blu.
1: Credo fosse. No, facciamo
0: Branch? Branch?
1: Branch, può darsi. Branch. Noi Branch, lo salutiamo.
0: Sì, sì. Branch. Ah, la sua ex, Cameron Diaz, sì. e il marito. Cantante di Good Charlotte,
1: sì.
0: hanno avuto il terzo figlio.
1: Ma che bella notizia!
0: Oh, ma che bello!
1: E Justin Timberlake è già lì a cantare per lui. No,
0: no,
1: si fa i fatti suoi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Kripken Hall of Fame, che è la camminata, l'elenco dei grandi vincitori, i grandi nomi, insomma, lo sapete, una sorta di palmarès, ma
1: sì,
0: di nomi.
1: Sì, un museo, no? Un posto dove ci sono i più grandi. Beh, una Hall of Fame, anche quella che sta per arrivare, certo, il 31 di maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Di cosa sto parlando?
0: Di Power It's estate 2026, la grande apertura, la lista dei protagonisti si allunga. Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e anche Charlotte Cardin, quindi non potete mancare.
1: Oh là là.
0: Mi raccomando, recuperate i biglietti che

0: Dobbiamo fare una festa gigantesca per l'inizio della nostra estate insieme.
1: Decima edizione, attenzione.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Somebody That I Used to Know, Gautier e Kimbra su RTL 102.5.
1: Quello che una volta conoscevate, Somebody That I Used to Know, magari poi dopo c'è la cena di classe, lo rivedi e dici: ma
0: ah, è cambiato, che è successo?
1: Come nel film della cena di classe.
0: Certo,
1: famosa,
0: un classico.
1: Insomma.
0: Una persona che sicuramente conosciamo è Shakira, alla quale bisogna fare i complimenti, ha radunato 2 milioni di persone a Copacabana. C'era anche Anitta, c'era anche Caetano Veloso tra gli ospiti.
1: E non si vedono i due leucorni.
0: No, vabbè, perché se sei in Brasile.

0: Allora, ha scritto Paola nella social TV dicendo che questo è stato il primo CD in assoluto che ha comprato.
1: Giusto.
0: E lo conserva ancora. Poi c'è Cinzia da Modena che dice avete sbloccato un ricordo incredibile mentre pedala.
1: Ci sta, 1984, il disco si chiamava Reckless, scritto a quattro mani con Jim Vallance, che è un po' il Bernie Taupin di Brian Adams, raffronto, no?
0: Sì, Elton John.
1: Bernie lavorava con Elton John, Jim Vallance lavorava con Brian Adams e hanno scritto tante delle hit.
0: Mamma mia, ma questa ragazzi,
1: questa
0: è certo. Stupenda.
1: Questa è grossa, pare che non dovesse essere inclusa nel disco all'inizio.
0: Pensa tu.
1: Pensa un po'. Cioè, no, ma per questa è morbidina, invece quell'altro, il disco un po' più tirato, lasciamola lì. Ma io la metterei. Ed eccoci qui.
0: A Brian.
1: Ma metti il gomito così. Quando hai bisogno, Brian, di pratici consigli discografici.
0: A tra poco.
2: Scopri la carota novella di Ispica IGP, la carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024. Noi siamo

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Laura Pausini con Benvenuto su RTL 102.5. Laura che nel pieno del suo tour mondiale, domani suona a Guadalajara, poi il 7 a Monterrey, poi va a Santo Domingo, insomma come sappiamo va in giro
1: sì,
0: per il mondo.
1: Guadalajara, sì, Juanita, Juan... No, l'altro giorno ha dovuto addirittura usare l'ossigeno perché era in quota a Quito in Ecuador, e lì ovviamente l'aria è molto rarefatta, per cui cantare è ulteriormente una prova. Poi lei si muove un sacco, insomma tira dentro la gente, è un concerto molto energico quello di Laura.
0: Quando c'è l'amor
1: c'è tot
0: per il pubblico,
1: get todo, proprio spagnolo puro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il nostro Millennium Hit di quest'oggi ci riporta agli anni 80, proprio inizio degli anni 80. Era il 1980, l'eco della disco music c'è, perché questa canzone c'è per forza, anche se questo è uno di quei pezzi che ha l'easter egg al suo interno, no? Nel senso, una spiegazione, un testo che è completamente diverso.
3: Sì, in contrasto con quello che è un sound molto giocoso, no? Così.
2: Esatto.
3: E poi in realtà si parla di una bomba atomica.
2: Del bombardiere, che si chiamava proprio così, come la mamma del pilota, e gli orchestral Maneuver in the Dark hanno realizzato questa canzone unendo le loro passioni, sostanzialmente, cioè quelle

0: E comunque segnalo non cardigan ma gilet di maglioncino. Io questo lo vorrei segnalare, che per gli anni 80 è un must dell'abbigliamento.
1: Sì. Pensa che anche nel Diavolo Veste Prada 2 c'è il famoso maglioncino un po' infeltrito della protagonista di Anne Hathaway, che nel primo film era un maglioncino, nel secondo invece tagliato a mo' di gilet.
0: Vedi?
1: Perché non si butta via
0: ma
1: niente.
0: Ma
1: quando anche
0: mai?
1: Se quella lì aveva detto
0: invece niente. Capito? Angelone Vicari, Antonio Loponte in regia, grazie Zach.
1: Infiltriti, torniamo domani. Come
0: ciao.
1: Ciao.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Pesco Solido, provincia di Frosinone, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. C'è un'ultima ora sul caso Garlasco, riportata in questi minuti dalle agenzie. Oltre ad Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia il 6 maggio come unico indagato dell'omicidio di Chiara Poggi, saranno sentiti dai magistrati anche Paola e Stefania Cappa, le due gemelle cugine della vittima, e il fratello di Chiara, Marco Poggi. Ora passiamo al conflitto in Iran. Nelle ultime ore il fulcro delle tensioni tra Washington e Teheran è sicuramente lo stretto di Hormuz. Ascoltiamo Sergio Galla.
3: Sono in corso verifiche su un possibile attacco ad un'imbarcazione battente bandiera sudcoreana nello stretto di Hormuz. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma da notizie non confermate una nave sarebbe stata colpita ed è in fiamme mentre cercava di attraversare lo stretto. La TV iraniana ha annunciato che sono stati sparati colpi d'avvertimento contro navi statunitensi. Washington afferma invece di aver cambiato le regole di ingaggio, ai militari è stata data licenza di colpire anche le navi dei Pasdaran e conferma che navi della marina statunitense sono operative nel Golfo Arabico. Poco fa invece Teheran ha detto nessuna nave commerciale ha attraversato Hormuz. I Pasdaran dicono che le affermazioni americane sono menzogne complete. È tutto.
2: Grazie. Domani a Padova si terranno i funerali di Alex Zanardi. La sua figura è stata ricordata oggi anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale nel ricevere le nazionali di tennis maschile e femminile impegnate nei prossimi

0: internazionali BNL d'Italia. Allora ascoltiamo Mattarella.
1: Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
0: Ora invece siamo al calcio, perché oggi si chiude la 35esima giornata di Serie A che ieri sera ha laureato l'Inter, campione d'Italia. Si giocano infatti due partite, allora ascoltiamo Andrea Salvati.
2: Con due partite molto importanti per la zona Europa e per la retrocessione, si comincia alle 18.30 con Cremonese-Lazio, con i padroni di casa a 4 punti da Lecce, quart'ultimo, decisiva quindi la sfida contro la Lazio. Lazio, ricordiamo che non ha più obiettivi in campionato, ma le resta la finale di Coppa Italia in programma il 13 di maggio contro i neocampioni d'Italia dell'Inter. E poi alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Fiorentina con i giallorossi a 61 punti in classifica, che in caso di vittoria scavalcherebbero il Como al quinto posto, portandosi ad una sola lunghezza dalla Juventus, che al momento occupa il quarto posto, ultima posizione valida per la qualificazione alla prossima Champions League. 18.30 Cremonese-Lazio, 20.45 Roma-Fiorentina. A te.
0: È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. In direzione di Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni, coda per l'incidente autonomo di un camion che ha perso il carico. Il traffico attualmente transita su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sempre sulla A4 ma in direzione di Torino, tra Grate e Cormano, code a tratti per il traffico. Andiamo ora sulla 12, Genova-Sestri-Levante, tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, 2 km di coda per un cantiere rimosso e tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con me.
6: Don Di Salotti. Lo stile dei tuoi desideri.
7: Eccoci qui, amici, fratelli, compagni di radio, di pubblico
8: più,
7: italiano,
8: compagni
7: di viaggio, compagni di viaggio,
9: appassionati di tennis,
7: appassionati di tennis. Che bello quello che ha detto presidente Mattarella, bellissimo.
10: Oh, ma Sergio Mattarella ha questa capacità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha la capacità di dire le cose giuste.
7: Vabbè, diciamo cosa ha detto, dai.
10: Il richiamo al tennis. Cianna, tu che sarai il nostro uno dei nostri inviati, dai.
7: No, ha detto che
9: ha accolto.
7: Vai.
9: No, dicevamo che ha accolto i vincitori della Billie Jean Cup ha fatto tutto un racconto riguardo l'importanza del tennis e soprattutto riguardo i giovani che erano lì presenti. C'era anche Cobolli.
7: E il riconoscimento di questo sport
10: faro di questo momento.
7: Allora, ci auguriamo di trovarvi bene, in salute, con due soldi in tasca e, come dire, con una bella radio che vi tiene compagnia.

0: l'ultimo
1: tutta, la cantata, ma non è che l'ha cantata Cianna, io questo vorrei, no, non l'ho ripresa perché non era carino, ma sì, urlava.
0: No, ti ho chiesto scusa. Però è una
2: perché
0: delle...
2: Perché hai chiesto scusa?
1: Vabbè, infatti, perché mai?
0: No, perché mi sono accorta che urlavo, allora? Avevo il cuffie a palettone, però è una di quelle canzoni che...
1: Dai, fammi un passaggio, dai, dai, ti prego.
0: No, no, dai, mi vergogno, no, mi vergogno.
2: Poi solamente di
0: ogni tasso. Non ti dico le parole, non avevo le cantarte qui.
1: Vieni,
2: che meraviglia!
0: Allora, dai, tu sei al Faro Italico, vogliamo sapere tutto, ma tutto, ma tutto.
2: Esatto, siamo con il track di RTL 125 al lato della curva sud del centrale del Foro Italico, dove c'è praticamente una sfilata di cose da vedere, perché da una parte ci sono tantissimi campi di allenamento, c'è il famosissimo campo Pietrangeli, e poi c'è appunto il centrale dove per il momento si allenano e basta. È entrato poco fa Musetti, e invece c'è passato Auger Aliassime, un altro famosissimo canadese, tennista canadese, tantissimi ragazzini, perché ci sono le scuole, no, che gli corrono dietro e che li rincorrono.
1: Ma che atmosfera unica, Cianna. Vabbè, ce la racconterai, eh?
0: Ce la racconterai, devi raccontarla bene, perché Fulvio ha fatto tante volte il Foro Italico.
1: Ma quando giocava Panatta, dai.
0: Ma smettila, va. E quindi, insomma, devi...
2: Sarò all'altezza.
0: Vabbè, speriamo. Smetti.

0: to the flow now.
1: Pezzone questo di Beyoncé, beh, al suo perché ti invoglia di andare a cavalcare, vuoi prendermi al lazzo, cowboy?
2: È lunedì, no?
1: Vuoi prendermi al lazzo, cowboy?
3: La partenza perfetta, no, secondo me.
2: Ma se un uomo dovesse dirti una cosa del genere, no?
1: Cosa?
2: Ti prendo al lazzo, baby.
1: Lazzo?
2: Lazzo.
1: Cioè, beh, tu, dipende chi me lo dice.
2: Oltre che venire tu un colpo per
1: dipende chi me lo dice, ovviamente.
2: Hai capito, Cian? Ma
1: è normale, ma è normale, no?
2: Sì.
1: Certo che sì.
3: Ma sì,
2: ma uomo rude.
1: Vabbè, possiamo dire una cosa meno rude. Dilla. Allora, gli internazionali BNL d'Italia, di cui noi siamo radio partner, stanno registrando un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti hanno avuto un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Quindi vedi che il tennis è proprio
2: Al top.
1: È partito alla grandissima.
3: Ma sì, anche perché c'è

0: Yannick comunque quest'anno ed è uno dei grandissimi favoriti. Purtroppo, l'ha detto anche Yannick, non c'è Alcaraz. È un peccato, è un gran peccato.
1: È vero, è vero, è vero. E poi, guarda, Gian, Nico, io mi aspetto molto anche dagli altri azzurri. Coboli è andato bene anche a Madrid, sia chiaro. Musetti è mancato negli ultimi tornei e deve tornare ai suoi livelli. E quindi, oltre Yannick, che è una sorta di garanzia, se, come dire, una di quelle su cui puoi firmare col sangue.
2: Però, mi aspetto anche però. Poi però vi devo dire una cosa, una lamentela, no, dei tennisti contro il Roland Garros.
1: E che dico?
2: Roba di soldi,
1: che
2: dai.
1: Cosa?
2: Roba di soldi.
1: Premi?
2: Premi, oh. Premi, roba di soldi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te due anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Salve!
11: Sì, lo abbiamo un
10: che
11: tavolo
10: faccio?
11: Da 5.
10: Ma nulla? Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
11: Ma veramente?
10: Mi chiamavo prima, sì.
12: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
17: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Allora, visto che Ciana è il Foro Italico, perché alle 102.5 è radio ufficiale del non del Foro Italico, degli ATP, degli ATP degli ATP internazionali,
1: BNL d'Italia.
0: Esatto. Stavo leggendo questa mattina e vorrei un vostro commento e anche del pubblico, no? Che un gruppo di tennisti che comprende una ventina dei migliori tennisti al mondo, tra cui Jannik Sinner, Djokovic, la Sabalenka e bla bla bla, hanno rilasciato una dichiarazione per esprimere delusione per l'ammontare dei premi denaro offerti da un altro torneo che è il Roland Garros. Ma perché prendono poco?
1: Oddio, è uno dei tornei più ricchi, Roland Garros, uno degli slam, quindi quello che paga di più.
0: Allora, Roland Garros
1: si deve sentire
0: Garros.
1: La S,
0: si deve sentire la
2: magari
0: S.
2: Gli hanno tolto qualcosa ultimamente, per cui sì, per questo si staranno lamentando.
0: Quanto prenderanno?
1: No. Ora studio.
0: Allora, con ricavi stimati
2: 5-4?
0: Con ricavi stimati superiori a 400 milioni è probabilmente il montepremi in percentuale sui ricavi che rimanga inferiore. Bisogna studiare, dai, bisogna studiare.

0: Madonna.
1: New hit di RTL.
2: Cowboy.
1: Oh, sto pezzo ricorda Matti, scusate, lo devo dire, quello di Lady Gaga, la colonna sonora di Del Diavolo Veste Prada.
3: Vabbè, un po'. Runway. Avete studiato, ragazzi?
1: Sto studiando, fra poco vi dico tutto.
4: Io ho studiato, pappappero, aggiungerei.
1: Vai.
4: No, io ho visto che si stanno lamentando del fatto che
1: Gianna, dici pappappero, no?
3: Gianna, non farmi ripetere.
4: Hai
3: no?
4: ragione,
3: cioè,
4: hai assolutamente
3: già sulla via
4: ragione.
3: Io fossi in te, non...
4: Hai assolutamente ragione. E a questo punto vi dico che si stanno lamentando i tennisti di cui parlavamo prima del fatto che è passato dal 15% al 14,9%, anzi dal 15,6% al 14,9% il compenso per i tennisti del Roland Garros, per cui Djokovic, Coco Gauff hanno detto però non è giusto, noi siamo l'immagine e ci date ancora meno rispetto all'anno scorso.
3: Ma, cioè, ma quant'era l'anno scorso?
1: Quella
3: però
1: sarebbe la percentuale sui ricavi del torneo, giusto?
4: Esatto. Okay.
3: Sì, cioè sì, 15% scorso sui ricavi totali
1: del torneo.
4: Esattamente. Considerando che sono aumentati questi ricavi, sono aumentati del, sì, del 10%, per cui loro dicono quasi dovresti darci di più, non di meno.
1: Capito? Hanno bussato a quattrini, detto proprio.
3: Vabbè, ma quanto sarà il ricavo del Roland Garros?
1: L'hai detto tu prima.
3: Aspetta,
4: 395 milioni di euro di entrate nel 2025.
3: Diviso tutti.
1: Quindi quest'anno non sappiamo ancora, non c'è una previsione. No. Vabbè, comunque è dato in
3: Come si fa? Diviso i tennisti?
1: No, una percentuale di questo ricavo va ai premi.
3: Ok.
1: La percentuale è scesa di circa lo 0,8%.
3: Ma è sempre roba di milioni?
1: Ah beh, certo, sempre soldi sono.
3: Allora cosa vogliono questi qua? 102,5.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando

0: Il meglio della vacanza è previsto. La magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: Annalisa Maschio RTL 102.5 dal Foro Italico di Roma, Cianna in tutto il suo splendore tennistico.
1: C'è qualche novità da raccontarci?
2: No, per il momento si sta allenando accanto a noi il giovanissimo Arthur Fis, che abbiamo visto anche a Madrid, classe 2004, 1,85, è gigante, veramente forte, si sta allenando, ci sono i ragazzi intorno a lui che chiedono autografi appena si ferma un secondo.
1: E lui li concede?
2: Ma a pochi, ti devo dire la verità, per il momento i tennisti si fermano poco, ma perché credo che siano all'inizio di tutto ciò che li porterà poi, sperano, più lungo possibile.
1: Va bene, allora domani 5 maggio, giusto? Sì, sarà la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Mm-hmm. Ok, siamo diventati molto più bravi. Io sono una che non si lava tanto le mani, devo dire la verità. No.
0: Nonostante il
2: neanche
0: Covid,
2: post-Covid.
0: Esatto. Beh, allora quantifichiamo. No. Quante volte al giorno ci laviamo le mani? In media? Domanda anche, eh? 378-378-100.
1: Vabbè, dai, ognuno fa i conti e poi dai, scrivetecelo.
0: È facile, eh? Stavo cercando.
1: Io non sono. Cioè. Vabbè, poi ci sono comunque molte cose da dire.
0: Dai,
1: va
0: dai,
1: bene.
0: Dici.
1: Scriveteci intanto, grazie.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Allora, 18:02, buonasera, se da poco siete con noi, vi ringraziamo. Questa radio possiede anche una radiovisione, due sono i canali, il 736 oppure il 36 di Sky, no? E lì, insomma, potete vederci, guardarci, osservarci e interagire con noi, come ha fatto un ascoltatore. Antonio, siamo pronti per... vai.
1: Ciao ragazzi, neanch'io mi lavo tanto le mani, perché vabbè, però faccio il barista, sono sempre con le mani nell'acqua lavando le tazzine, e quindi diciamo che appena arrivo a casa poi mi dimentico di lavare.
0: No, ma ci sta, no?
2: Ma come ti dimentichi? Sono già pulite comunque, cioè se le lava in continuazione in realtà col sapone delle tazzine lì.
0: Qualcun altro invece ci ha scritto che sei maniaci, sì. No? Sì, c'è una signora che si è fatta, che si fa venire anche l'allergia a furia di lavare le mani.
3: È un sintomo di condizioni psicologiche, sì, anche ai limiti della patologia, se le strofini troppo.
0: Io non ho fatto i calcoli quante volte.
3: Una decina, almeno.
0: Sì, così tante?
3: Sì.
0: Siete esagerati, dai.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Anche a Sostegno, provincia di Biella, 18:00 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Apriamo questa edizione con la notizia arrivata poc'anzi: un'auto ha investito una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine, diversi feriti, al momento 8. La polizia non ha però ancora fornito ulteriori dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto e sulle entità delle lesioni. Cambiamo argomento. Oltre ad Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia il 6 maggio come unico indagato dell'omicidio di Chiara Poggi, saranno sentite dai magistrati anche le due cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa, ed il fratello di Chiara, Marco Poggi. Sentiamo Maria Paola Raiolo.
7: Dalla nuova indagine condotta dalla procura di Pavia sul delitto di Garlasco, a poche ore dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara, sono già emersi elementi di una ricostruzione della scena del crimine completamente diversa da quella disegnata dai processi che hanno portato in carcere Alberto Stasi. I magistrati sentiranno Sempio mercoledì, ma prima, nella giornata di domani, secondo quanto riportano i social del TG1, saranno ascoltate a Milano o a Pavia anche le cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come testimoni, mentre per il giorno successivo è convocato a Mestre anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio, che secondo la nuova ricostruzione fatta dalla procura avrebbe ucciso da solo Chiara per un rifiuto dopo un approccio sessuale, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.
6: La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha parlato a margine del

0: summit della Comunità Politica Europea a Yerevan in Armenia. Sentiamo Alberto Ciapparoni, buonasera.
1: Non cita Trump, ma il messaggio è chiaro: l'annunciato disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO con il ritiro delle truppe da Italia, Spagna e Germania sarebbe uno sbaglio. Il nostro paese, per esempio, ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti in Afghanistan come in Iraq. Parole dure queste di Meloni, che tiene comunque aperto un canale di comunicazione con Washington, poiché venerdì a Palazzo Chigi ha atteso il segretario di Stato americano Rubio. Infine c'è il capitolo di Crans-Montana, perché a margine del vertice Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica, il quale ha garantito che alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. A te, Andrea.
0: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano. Linea ad Alessia Maggi.
2: Buonasera. Le borse europee chiudono la prima seduta della settimana in complessivo calo, anche Piazza Affari sottotono, il FTSE MIB cede l'1,60%, il rosso anche FTSE Italia Mid Cap come lo 0,66%. Fra le blue chip, bene per Nexi con più 2,77%, seguita da Diasorg che guadagna il 2,55%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Iveco Group che cede lo 0,11%, seguita da Brunello Cucinelli con meno 0,24%. Il rialzo lo spread BTP Bund a quota 84 punti. Buona serata da Stake Data Analytics.
0: È tutto, ora la viabilità.
3: Via Radio. Da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. In direzione Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni, coda per l'incidente autonomo di un camion che ha perso anche il carico. Il traffico transita su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità, il numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sul tratto campano della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Capodichino ramo D e quello per Acerra Fragola, per chi è diretto verso Roma, 5 km di coda causati dal traffico congestionato. Ed ora in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Chiavari e Ricco, per chi è in viaggio verso Genova, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
6: Eccoci qui un po' da Milano e un po' da Roma, ma non dalla nostra sede, ma direttamente dal Foro Italico, dove sono iniziati gli internazionali di tennis BNL. Ok, e c'è in questo momento Chan, no? Per raccontarci, ma sono i primi momenti, non c'è molto da raccontare, no?
7: No, sono in corso le qualificazioni, quindi stanno giocando tantissimissimissimi giovanissimi. Comunque un tempo anche Sinner faceva le qualificazioni, quindi evidentemente qualcuno poi salirà e qualcun altro invece si gode le prime giornate di Roma.
8: E poi le qualificazioni di un ATP 1000 sono una cosa seria, cioè giocano degli atleti. O chi magari ha perso molte posizioni e quindi non riesce a entrare nel tabellone principale, ma è stato magari numero 30-40, o chi mira a essere il futuro, perché no, Sinner.
6: Certo, ragazzi, ci sarà, come no.
8: Oh,
6: allora, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo sulla roba delle mani. Ci sono cose da dire. La Brancale, Levante ed Elia.

0: Sono le 6:15, non è vero? Mancano due minuti su RTL 102.5 con RTL, mi piace di più, con RTL 102.5, che insomma è la radio che vi accompagna. Noi ci auguriamo, no? Tutte le sere verso casa. Lunedì ormai è andato, ce lo siamo anche un po' tolto dalle scatole e quindi mi sembra che sia tutto più semplice.
1: Oh, devo dire, dai miei, prima scherzavamo, no, sui miei trascorsi al Foro Italico. Cianna, questa è l'ora magica del foro.
0: Cioè?
2: Perché? Che cosa la rende magica secondo te?
1: Verso, adesso tramonto è ancora presto, però il sole basso, tutto assume delle tonalità oro, le statue bianchissime, quando il tempo è bello, c'è questo cielo incredibile e poi quella meraviglia del passeggio.
2: Sì, sì, sì, perché c'è meno... È vero.
0: Non andiamo. Quanti anni fa hai fatto? Non andiamo. Non facciamo i conti. Non facciamo i conti.
2: Fulvio. Parlavi con raccattapalle ed ossa.
0: Ma no, dai, ci sono i bar, ti siedi, no? Lì al Foro Italico, ragazzi, tanta roba.

0: Wepa! Ricky Martin arriva in Italia, di cui abbiamo, una foto in radiovisione. Facciamo vedere questa.
1: Ma chi è quella gnocca lì?
2: Ma chi è quella bella ragazza?
0: Lui ha avuto un grande flirt con questa ragazza. Aveva perso la testa.
1: Lui. E lei?
2: E che le diceva?
0: Notissima speaker della radio più famosa d'Italia. Comunque lui, fatemi dire, arriva in Italia per un'unica data italiana il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi. Allora, ragazzi,
2: non perdete l'occasione, non la perdete. Non perdete l'occasione di vedere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Voilà, allora questa guappa in questa fotografia, se siete con noi,
2: che
1: è una bionda,
2: veramente.
0: Guarda che bella. Cioè, non c'è nulla di, però vedi
1: di
0: che
1: rifatto,
0: intesa, vedi che
1: rifatto.
0: Vedi che intesa, ma che rifatto,
2: molto
0: cosa
2: vicini,
0: c'entra? Vedi
2: non
0: che
2: ancora.
0: Intesa,
2: sorriso.
0: No. No, adesso

0: mi offendo, Fulvio.
1: Ma dai, sto scherzando.
0: Io non ho mai rifatto niente. No, le tette no, perché non mi piacciono. Sì, avrò fatto qualche punturella una volta, adesso non mi piacciono più perché sono adesso scuola.
2: Guarda che Fulvio Giuliani, guarda che rischia di arrivare a livello.
0: Abbiamo già preso, abbiamo già pestato un merdone settimana scorsa che mi ha preso una lavata di testa.
2: Vabbè.
0: Fa voi bravi, no?
2: La signocca vera.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Avete letto le previsioni del tempo per questa settimana?
1: Piove.
0: Che brutte. Insomma, a parte la Sicilia dove splendere il sole e altre eccezioni, però bruttino.
1: Ma poi fa fresco, fa proprio fresco.
0: Insomma, l'altro giorno sì, faceva un po' freschino. Ieri in bicicletta io avevo freddino.
1: Roma? Per questo Roma fa freschino. Io che di solito qui al Foro Italico, insomma, indosso una magliettina e anche caldo. Qui mi sa che domani porto la felpa. Se venite al Foro Italico, veniteci a trovare al track di RTL 105. Siamo accanto al centrale e portate una felpetta se venite alle 6:30.
0: Eh sì, oppure un kiwi, insomma, una roba del genere.
1: Dai.
0: Ma quasi quasi. Sta attento che pigliamo treno o aereo? Volo o treno?
2: Roma il treno ci sta, dai.
1: C'è ancora il carburante per gli aerei?
0: Sì, dai, andiamo in treno. È lontano, non lo so. Da Roma Termini al Foro?
2: Vabbè, sono 25 minuti, poi dipende dal traffico più o meno.
0: Vabbè, dai.
1: Sì, comunque 25
0: potremmo
1: minuti.
0: Potremmo fare
2: un'improvvisata.
1: Stiamo 2 settimane tanto qui.
2: Ci trasferiamo.
0: Benissimo. Vediamo.

0: di RTL 102.5 come Nico, come me. Non come Cianna.
1: No, non come Cianna.
2: No.
1: Allora, l'attesa sta per finire, il Power It's Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma!
3: E dai, ci siamo al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga e ci sono dei nomi pazzeschi. Per esempio, Giorgia, Gigi D'Alessio, Jolier, Madame, Ernia, Fred De Palma. C'è anche il tocco internazionale?
0: Yes, dal Charlotte. Canada, con Amour, caro Cianna, chi arriva?
1: Charlotte Gardner.
0: È bellissima. Oh, la Lazio ha sfiorato nel frattempo un gol, se non sbaglio, Serie A, perché si gioca due partite oggi in programma. Andrea Salvati è con noi.
1: Ciao Andrea, buonasera.
4: Ben ritrovati, insieme per seguire Aurora Cremonese Lazio.
0: Scusa se disturbiamo.
4: Partita ancora ferma sullo 0-0, 6 minuti di gioco. Ecco.
1: Bene.
4: No, che avevo chiesto un attimo ancora di
1: impasse. Giustamente. Va bene.
0: E poi stasera è una partita
4: stasera Roma Fiorentina, anche quella molto bella, seguiremo dopo.
1: Invece volevo dirvi che domani avremo un ospite a cui teniamo molto, che è il papà della Time Records, no? La discografica, insomma, che ha prodotto la più bella musica dance, e Giacomo Maiolini, appunto, il papà della Time. Quindi avremo molte cose da dire, tante cose da ricordare.
0: Qui.
1: Tanti successi, insomma, se vi piace la musica non perdete questo appuntamento
0: per il clubbing.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
17: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
16: Allora corro subito.
17: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
18: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via.
19: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà,

0: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

멋진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 길

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno zodiacale dell'Ariete. A volte la forza si trasforma in concretezza e non in coraggio. È difficile andare d'accordo con un ottimismo che non vi convince e che non vi conquista. Siate sinceri. Toro, Mercurio dal vostro segno litiga con Plutone, spingendovi a chiedervi il perché di certe realtà, obbligandovi a capire meglio come stanno alcune cose. Cari gemelli, vivete un momento di dubbio, di sospetto, qualcosa che cercherete di migliorare, ma in modo silenzioso, senza dare nell'occhio e senza grandi azioni. Cari Cancro, Giove, il vostro supereroe del momento, si scontra con un Marte alquanto potente. Deciso per questo, dovrete cercare il coraggio per mettere in pratica alcune intenzioni. Leone, avete bisogno di mettere in chiaro certe realtà condivise che non potete sopportare ancora per molto. Avete voglia di ammettere i vostri pensieri e le vostre impressioni. Vergine, ogni tanto amate fermarvi per riflettere, per ricercare il senso e la verità delle cose. Non correte, datevi invece il tempo di comprendere e di mettere a fuoco. Cari Bilancia, qualcuno davvero non riesce a credere in una promessa, in una possibilità di vincere e di ottenere. Impossibile convincerlo, provate a fare di tutto da soli. Scorpione, per questa volta avrete voglia di occuparvi di piccole cose, di dettagli che non hanno un valore o un interesse apparente. Dedicatevi a queste cose, non chiedete troppo. Sagittario, non sempre assecondare Marte con le sue ambizioni di bellezza e di divertimento potrebbe farvi bene. Provate a coltivare anche la forza della moderazione. Capricorno, davvero vi sentite troppo concentrati su voi stessi e sulle vostre esigenze? Per dare retta a qualcuno, per decidere di assecondare desideri e preferenze di altri. Cari Acquario, dovrete convincervi di qualcosa che curiosamente non vi convince. Meglio quindi lavorare su certe realtà, giocando con sincerità e spontaneità, intuendo. Infine, cari Pesce, Marte critica il vostro Giove, per questo dovreste calibrare meglio parole e promesse, per questo dovreste essere più prudenti nel dire e nell'apparire. Andateci piano!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, 18.55, noi stiamo chiudendo Password e come ogni programma di questa radio chiudiamo alla grande con un millennium. Ma te, Fulvio, l'onore di presentare alla grande, insomma, questo che è un pezzone.
3: Ma guarda, non mi posso permettere perché altri hanno saputo nel tempo farlo mille volte meglio di me. Lo dedicherei alla memoria di chi ci ha fatto sembrare il mondo migliore, Alex Zanardi.
2: Ah, bravo.

0: che meraviglia, eh? Allora, ci sentiamo domani, vi diamo appuntamento a Nedi Password domani, ovviamente alle 17, naturalmente ci teniamo da pazzi.
1: Oh, non mancate. Nel frattempo dal Foro Italico Cianna ha delle cose molto interessanti da dirci che riguardano Yannick Sinner, reduce dal trionfo madrileno.
2: Sì, perché qualche ora fa è stato sorteggiato il tabellone, per cui noi sappiamo che probabilmente vedremo Yannick Sinner debuttare il 9 maggio, sabato, e prima il 6, quindi mercoledì, ci sarà la sfida tra quello che sfiderà Yannick Sinner, vale a dire Hofner o Mikkelsen, tra l'austriaco oppure lo statunitense, e quello che passerà al secondo turno vedrà Yannick Sinner.
0: Va bene, molto, tra l'altro la notizia è stata aggiornata
1: pochi istanti fa.
0: Esatto, 15 minuti fa, quindi proprio...
1: Qualche giorno di riposo per Yannick dopo le fatiche di Madrid, oddio, relative, perché in finale, insomma, più che una partita è stato un massacro agonistico.
2: Ma infatti lui ha detto di essere stanchino, giusto per il resto del torneo, non per la finale, no, penso.
1: Io credo che la prossima volta che Sasha Zverev incontra Sinner si traveste da Monaco.
0: Tu dici?
1: Dai, non ce la fa più, ogni volta che lui prende delle mazzate terrificanti.
0: Vabbè, funziona così. Domani ancora, vi aspettiamo, grazie.
2: No, dopo il successo madrilegno.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino. Come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Villa Stellone, siamo in provincia di Torino, le 19 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito in Germania, a Lipsia, un'auto è piombata sulla folla provocando almeno 2 morti e diversi feriti. L'autista della vettura è stato arrestato. Le ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
3: Secondo il sindaco di Lipsia è stato arrestato il conducente dell'auto lanciata sui pedoni nel centro della città che ha provocato almeno 2 morti e 8 feriti, 2 in modo grave. Sul luogo si sono portate 10 ambulanze, un elicottero per i soccorsi e negozi nella zona pedonale sono chiusi. Al momento dell'arresto il conducente della vettura avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico, scrive il quotidiano tedesco Bild. Un SUV danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale di Lipsia. Nelle vicinanze si trovano l'università e la chiesa di San Nicola. Testimoni oculari parlano di diversi corpi coperti da lenzuola. Secondo le testimonianze si sarebbe verificato anche un accoltellamento. Siamo devastati, ora tutto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti, ha dichiarato il sindaco.
2: Ora le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio. Nelle ultime ore è emerso che saranno sentiti anche il fratello della vittima, Marco Poggi, e le sorelle K, cugine di Chiara. Maria Paola Raiola.
4: L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nell'inchiesta della Procura di Pavia resta Andrea Sempio. Il 38enne sarà ascoltato mercoledì, ma non sarà il solo. Domani sono state convocate come persone informate sui fatti anche Paola e Stefania K, le due gemelle cugine della vittima. Le due donne saranno sentite a Milano. Poi mercoledì, probabilmente a Mestre, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara. La ricostruzione del delitto fatta dagli inquirenti di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio la responsabilità esclusiva dell'omicidio di Chiara. Sarebbe stata uccisa per un rifiuto dopo un approccio sessuale, ipotesi definita assurda dallo stesso Sempio. Per gli avvocati difensori dell'uomo siamo di fronte a un tentativo di mostrizzarlo. I legali hanno precisato anche che quando Sempio aveva scritto in una chat pubblica

0: di essere ossessionato da una ragazza si riferiva ad una barista e non a Chiara.
1: Sono stati condannati a 17 anni di carcere due gestori di un bar di Milano imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconoscendo invece l'attenuante della provocazione. La politica italiana, a partire dalle dichiarazioni della premier Meloni in Armenia. Alberto Ciapparoni.
2: Il messaggio è chiaro, anche se non cita mai Donald Trump. L'annunciato disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO con il ritiro delle truppe da Italia, Spagna e Germania sarebbe un errore, e Meloni spiega tutto così.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO. Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi, diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Parole dure queste di Meloni, che mantiene comunque aperto un canale di comunicazione con Washington, poiché venerdì a Palazzo Chigi è atteso il segretario di Stato USA Rubio. Infine c'è il capitolo di Crans-Montana, perché a margine del vertice della comunità politica europea Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica, il quale ha garantito che alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia non verrà richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. È tutto.
1: La guerra in Iran, il presidente americano Trump ha annunciato nuove regole di ingaggio per i militari americani, un nodo cruciale resta quello dello stretto di Hormuz. Sergio Gadda.
4: Sì, la nave colpita batte bandiera panamense, ma è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana. Scusate, l'esplosione ha provocato un incendio. Seul sta verificando se la deflagrazione dell'imbarcazione, che si trova all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi, sia la conseguenza di un attacco. Abu Dhabi intanto ha lanciato un'allerta per un potenziale attacco missilistico, affermando di essere sotto attacco di droni e missili iraniani. Nelle scorse ore due navi mercantili battenti bandiera americana avrebbero attraversato lo stretto, una falsità secondo Teheran, che sostiene invece di aver colpito una nave da guerra americana. Washington annuncia di aver aperto un corridoio per il transito libero nello stretto e di aver eliminato sei piccole barche iraniane perché interferivano con la navigazione. Falso, secondo il regime iraniano. Il presidente Trump, che ha dichiarato di voler cambiare le regole di ingaggio, poco fa parlando con Fox ha detto: l'Iran sarà spazzato via se attacca le navi americane. Abbiamo più armi e munizioni e di qualità decisamente superiore. Abbiamo le migliori attrezzature, abbiamo tutto il materiale del mondo, abbiamo basi in ogni angolo della terra, ha detto Trump.
1: La chiusura in borsa a FTSE MIB -1,59% a Milano. Siamo allo sport, buonasera Andrea Salvati.
5: Buonasera, oggi si chiude la 35esima di Serie A in corso Cremonese-Lazio. Siamo al 35esimo, Cremonese 1 Lazio 0, l'ha sbloccata una rete di Bonazzoli al 29esimo minuto, gran tiro dal limite dell'area che sorprende il portiere della Lazio, Motta. Cremonese che ha bisogno disperato di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, al momento sono al terzultimo posto a 4 lunghezze dal Lecce, quart'ultimo. Questa sera poi altra partita interessante, quella delle 20:45 dell'Olimpico fra Roma e Fiorentina, con la Roma ad un punto dal quinto posto del Como e a 4 dalla Juventus in caso di vittoria. Si porterebbe quindi proprio ad un punto dalla quarta posizione che vale la Champions League. Parliamo anche di tennis con gli internazionali BNL d'Italia dal nostro Tommaso Angelini.
6: E Andrea, buonasera dal Foro Italico. È stato svelato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia. Yannick Sinner, fresco vincitore dell'Open di Madrid e finalista l'anno scorso a Roma, debutta sabato contro uno tra Hofner o Michelsen nel suo lato di tabellone. Ci sono anche Berrettini con un possibile derby al terzo turno e Cobolli. Musetti invece sarà in campo venerdì. Nel femminile Jasmine Paolini affronterà Christian o Haddad Maia al primo turno. Intanto sui campi del Foro Italico è in corso anche il programma delle qualificazioni. Avanzano al turno successivo nel singolare maschile gli azzurri Pellegrino e Bondi, mentre nel femminile solo Basiletti passa il turno. Al Quirinale invece il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato le nazionali italiane di tennis maschile e femminile vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis, presenti anche il presidente del CONI Bonfiglio e quello della FTP Angelo Binaghi e gli atleti Elisabetta Cocciaretto e Flavio Cobolli. Ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
1: Grazie, meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà in netto peggioramento al centro-nord. Per l'avvicinarsi di questa nuova perturbazione che porterà piogge e tempo

0: Temporali localmente anche di forte intensità, con temperature in conseguente calo e venti in rinforzo sul medio e sull'alto Tirreno, meglio al sud con sole prevalente e temperature stabili. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso sulla rete. Partiamo dal tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Scandicci in direzione nord, quindi verso Bologna, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 auto in galleria. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Traffico intenso sempre sulla A1 per chi viaggia verso nord in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima, con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito, e tra Arezzo e Firenze Sud. Code per lavori invece tra Firenze Sud e Impruneta, con 2 chilometri di coda sempre verso nord. Saremo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, tratto che si percorre in circa 20 minuti, il doppio del solito. Code anche verso Torino tra Monsecco e Ormano. È tutto, buon viaggio.
3: Ora protagonisti, grazie per averci seguito, buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E allora... 19,9 minuti, amici e amiche, anche noi di protagonisti dal Foro Italico, una giornata indimenticabile per il tennis italiano. Io mi chiedo, ma che ci faccio? Che io dopo 4 anni di tennis ancora non ho imparato che cos'è una demi-volée, caro Simeone.
5: Ti ricordi la demi-volée? Intanto posso dirti che i miei amici napoletani ti chiamano già fratello tennista. Buonasera. Buonasera, Taranto. O tennista, perché Taranto è un tennista.
6: Come no, assolutamente sì. Tra l'altro vedo già il nostro fratello. Beh, mica tanto, al limite un pochino di padel proprio con fratello ha giocato.
5: Non sei ricco? Il tennis è lo sport dei ricchi. Sei ricco.
4: Scusate, a Foggia mi chiamano Fredella l'antennista.
6: Ecco cos'era. Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino.
7: Così ragazzi, io non ne so nulla di tennis, però vedendo l'outfit di Fredella con questo maglioncino sulle spalle, secondo me è proprio in mood tennis.
4: Fratello, sì, ma sempre con la giacca, andiamo.

0: Elodie, Vertigine in apertura di Protagonisti, 19:16 minuti in diretta anche dagli internazionali di tennis al Foro Italico con il nostro fratello. Ma da quale sindaco vogliamo cominciare?
1: Caro Taranto, io direi che un po' di vertigini adesso possiamo provarle,
0: sì,
1: non solo
0: proviamo
1: per il tennis, perché andiamo a Frosinone, dove c'è stata ieri una festa molto particolare. Gianni, ti chiederei di dire come si chiama questa,
2: allora,
1: di raccontarla. Ecco,
2: io racconto che è una festa molto importante, molto sentita. Io la pronuncerò così come la leggo. È la festa della Fregana, ma la pronuncia precisa.
0: Indovina quale sarà la pronuncia precisa.
2: La utilizzerà il sindaco di Frosinone, che è già collegato con noi, il primo sindaco della serata. Buonasera,
1: Mastrangeli.
3: Buonasera a tutti, buonasera. Allora, la festa non è la festa. Scusate, perché poi bisogna dare la giusta, giusto appellativo. Non è la festa della Fregna, è Santa Fregna, che perché ieri è stato il 3 maggio e nel calendario è Sant'Elena Flavia Giulia, che era la mamma di Costantino. E
0: sì,
3: Costantino è legato alla tradizione della Cosci Noxi Novices,

0: e la mamma cercava la croce, la mamma, esatto, Sant'Elena, e quindi nella, esatto, nel folklore, nell'accezione popolare, c'è questa santa che cerca la croce. La croce si identifica un po' con l'organo femminile. Quando noi diciamo che cosa stai cercando, questo qui succederà quando, succede in Santa Fregna, per dire che non succederà mai. Quindi
1: sì, però scusi sindaco, avete iniziato così bene, aveva detto in occo signo vinces, cioè in latino, con questo, esatto, segno vincerai, ed è finito a parlare della Fregna. Scusi, non, è, non può dare una nuova nomenclatura a questa festa, siamo nel 2026.
0: L'organo femminile è sempre croce e delizia.
1: Ho capito, ma è troppo maschilismo così, ma siamo, non siamo mica in medioevo.
0: Non c'è nulla di maschilista,
2: sindaco, sì, lasciamo stare, lasciamo sta sto maschilismo e patriarcato. Volevo chiedere che succede. Sindaco, no, ma infatti lasciamo sindaco, ma lasciamo stare, volevo sapere come si svolge la festa, che c'è, ci sono gli stand, si mangia,
1: che stand?
2: C'è
1: un stand.
0: È una festa che affonda, diciamo, nella tradizione popolare. Ieri sera con la confraternita della santa siamo stati a cena insieme, una bella cena con tanti amici, ci sono manifestazioni goliardiche, poesie, qualche attore che recita, barzellette,
1: insomma, è come il festival di Cannes, diciamo, no? Un po' come il nostro programma, sindaco, ecco, è una, esatto, festa un po' così popolare.
0: È stata,
1: giusto,
0: una serata veramente molto effervescente, tra l'altro molto bella, abbiamo mangiato benissimo,
2: ci
0: siamo divertiti,
2: che,
0: e poi c'è stata la procezione che si è svolta nelle vie della città.
2: Sindaco, che si mangia in questa festa della Fregna? Mi scusi.
0: Si mangia.
2: Cosa? Tipo spaghetti?
0: Ma ieri, guardi, io ho fatto un bis di lasagne buonissime.
1: Alla faccia della Fregna, insomma, dalla festa.
0: La nostra tradizione proprio spinta, capito? Quindi
2: tutto,
0: è una festa assolutamente
2: onore,
0: non maschilista.
2: Tutto in onore della santa.
0: Tutto in onore della santa, certo.
1: Posso chiudere dicendo che questa festa è stata una figata? Bravo sindaco,
0: chiudiamo
1: così, dai, chiudiamo questa che ormai 19:20, sindaco, il primo sindaco della serata. Faccia un appello, sindaco, faccia un appello ai suoi colleghi, lo sa che noi siamo il programma dei sindaci, quindi faccia
2: un
1: appello.
2: Festa della Fregna per tutti, questo è
3: esatto, in più paesi, in più città d'Italia. Grazie sindaco.
1: Tanto, non esagerare, non ricalare la dose.
2: Non l'ha detto.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve.
1: C'è anche Mick alle 19:22 su RTL 102.5, la seconda mission della serata. Cerchiamo un giocatore, il difensore del Geotermica, squadra che vede come capo ultra il nostro Simioli.
2: Beh, è vero, lui va sempre in giro col bandierone e col tamburo della Geotermica. Di dov'è questa Geotermica? Scusate.
1: Gianni, di dov'è la Geotermica? Lo sai? Gianni ha un momento di afasia, sta pensando la Geotermica.
2: Sta pensando al coro da stadio per la prossima partita.
1: È una squadra della Toscana, Gianni.
3: Mi ero scollegato, ragazzi, non vi sentivo più. Uffa!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Wear Tennis. Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
17: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
18: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: internazionale.
1: I fan We Are Young, 19:35 minuti, atterriamo da te, cara Marti, ma proprio lì, non esattamente dove sei tu, ma insomma vicino. No. Chi è atterrato oggi, Martina Rinelli? Chi?
2: Ragazzi, nel nostro amico Ciampino, l'aeroporto di Roma Ciampino, è atterrato Yannick Sinner, il numero uno al mondo. Quindi se vi foste persi l'arrivo, potete fare un salto sull'Instagram di Aeroporti di Roma e trovate il video completo, perché prima del Foro Italico, prima di arrivare lì da Predella, passano proprio da noi, dall'aeroporto di Roma Fiumicino e di Ciampino.
3: Ma sai che io pensavo che atterrassero qui proprio
1: direttamente
2: al Foro Italico.
3: No, c'è una pista che io... vabbè, allora io intanto ho un amico un amico che è arrivato sul track di RTL 102.5. Intanto i tifosi della Roma stanno arrivando allo stadio, che ha due passi da noi. Lei come si chiama?
4: Domenico.
3: Con?
4: La K. Ma
3: con la K, no, cioè lui aveva una Lancia K tanti anni fa, metano, GPL, come ce l'aveva?
4: No, turbo benzina.
5: Turbo benzina. Frede, facciamo un po' di informazione. Come mai Domenico con la K e non con la C, come un Domenico italiano?
4: Perché ho origini bulgare.
3: E quindi lei ha mantenuto
5: quindi
3: la K.
5: Quindi la pronuncia è sempre Domenico. O si deve sentire la K, Domenico. No, no.
4: No, Domenico, Domenico.
3: Quello è rischioso, Domenico, perché può partire una capsula, facciamo soprattutto
5: un po' di,
3: se ha...
5: Facciamo un po' di cultura. Non ne abbiamo capsule da queste parti.
3: No,
5: della
3: una capsula. Ma fosse un dente del giudizio. Cioè, io, allora, in ogni
5: non
3: caso,
5: abbiamo,
3: lei
5: siamo
3: sta...
5: sani.
3: Manco quello, vabbè.
5: Dentiera sana, in corpore sana.
3: Vabbè, allora, stasera siamo anche... Lei che di cosa si occupa?
4: Io lavoro in consulenza.
3: Che significa, per capire?
5: Una consulenza con la C o con la K?
3: Che ne so io. Che fa uno che lavora in consulenza?
4: La società principalmente vende dei servizi a delle banche o altre corporate.
3: È come Gianni. Gianni vende le serate col socio di Sinner. Gianni è
2: più serio in confronto a noi.
1: Mamma mia. Pure io faccio la corporate.

0: Gennarino che è rossiccio, però, lo porto in giro, faccio la corporate.
1: Ma è fan, è fan del tennis, cioè in qualche modo c'è un legame comunque con l'internazionale, oppure l'intercanto passava dal corridoio.
2: Come me, per esempio.
0: È solo rosso. Ah, tu parli di Domenico.
1: No, Domenico, mi chiedevo come mai la sua presenza al foro.
0: Che ci fai lì a Roma al tennis?
3: Grande supporter del giocatore più forte del mondo, ovvero...
1: Jannik Sinner.
3: No, Novak Djokovic.
2: Ah, Djokovic. Quindi vabbè, lui tifa per... è qui apposta, giusto? Quanti biglietti ha comprato?
3: Tutto il palco per tutta la settimana.
2: Tutta la sera, a tutta la settimana è qui. Vabbè, scusa, allora la posso dire, domani lo invitiamo di nuovo.
0: Scusa, Domenico, scusa Domenico, perché Djokovic è più forte di Sinner? Perché proprio velocemente lo spiega a me che non ne capisco nulla. Vai.
3: A livello di spirito è molto coinvolgente.
0: Spirito.
2: Ma dal punto di vista invece del gioco, cioè insomma, dimmi, volevi una Veronica, un servizio, un mezzo servizio.
3: Ha vissuto un'era tra Nadal e Federer e si è inserito.
2: Io pensavo tra Nadal quindi e Capodanno. Fredella, scusa, un'era tra Nadal e Capodanno. Fredella,
0: quindi ci conviene vendere le sosia di Djokovic, no? Di
2: forse sì, noi vendiamo le serate con punto, i sosia. Vabbè, che ci consiglia? A lei, io le do del lei. Perché,
1: no, il suo sosia, il sosia di Domenico.
2: Il sosia di Domenico. Scusa,
1: grazie, Domenico.
2: Dai, Domenico, grazie. Allora, tra poco, New Hit. E ovviamente,
0: tra poco.
2: Ancora qui questi scemi.
0: Che tra poco, New Hit.

0: Paola Iezzi, stessa direzione anche la nostra in questa serata su RTL 102.5, 19.42 anche dal Foro Italico, quindi se siete da queste parti venite a trovarci, ma abbiamo rintracciato, amici e amiche, il difensore del geotermica. Squadra...
1: Troppo Jacopo Ianchino, no? Una squadra lucchese, credo, che ha conquistato, esatto, la Serie D.

0: Correggimi, fratella, che tu sei esperto.
1: Di che cosa? Di calcio o di climatizzatori? No. Cioè, di geotermica?
2: Di no, fisica, no. Proprio, di fisica.
0: Di geotermica, l'abbiamo rintracciato, tra poco sarà con noi perché ha fatto una cosa romantica, bella, per festeggiare il salto in Serie D della sua squadra. Solo noi potevamo. Jacopo, stai pronto? Stiamo per chiamarti, Jacopo.
3: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
13: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car Clinic.

0: Bruno Mars, 19:54 minuti. È già volata questa prima ora dei protagonisti, ma nella seconda tante altre mission, vero?
1: Diciamolo, la seconda ora sarà uguale alla prima, ma in diretta, cioè rifaremo le stesse cose.
2: Fammi fare un po' di cultura, anche tutto sulla lumaca vampiro, perché noi esploriamo insieme a voi il mondo animale, la sua evoluzione, lumaca vampiro.
1: Come direbbe Albano, la lumaca vampiro.
3: Nell'altra parte del mondo non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: More Than Words, gli Extreme, alla fine della prima ora di Protagonisti. Abbiamo un nuovo appello, qua gli appelli ai sindaci si rinnovano.
1: Esatto,
0: ogni intervento.
1: Esatto.
0: Chi cerchiamo?
1: Il nostro Bernardino ci chiede di chiamare il sindaco di Baranello, provincia di Campobasso.
0: Lo cerchiamo
2: subito.
0: Ma tra
3: aspettiamo.
4: Boom 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Monte Castello, in provincia di Alessandria, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Si intensificano le tensioni nello stretto di Hormuz dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che ha minacciato di spazzare via dalla faccia della terra l'Iran se attacca le navi americane. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che sono state distrutte 6 navi di Teheran e abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani. Nelle scorse ore è stata colpita una nave sudcoreana. Missili sono stati lanciati anche contro gli Emirati Arabi e l'Oman. Sono stati invece condannati i titolari di un bar di Milano che hanno ucciso a forbiciate un uomo che aveva tentato di rubare dei grattevinci dal locale. Massimiliano Mantiloni.
6: Sono stati condannati a 17 anni di carcere ciascuno due cinesi gestori del bar di Viale Cermenate a Milano, imputati per l'omicidio di Eros di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconoscendo invece l'attenuante della provocazione. Le immagini delle diverse telecamere presenti in zona avevano ripreso la fuga e il delitto avvenuto all'alba. I filmati mostrarono il ladro in fuga e due uomini cinesi che si misero a correre di ronza. Dopo pochi metri perse tutti i gratta e vinci, ma gli imputati si disinteressarono della refurtiva e la vittima, a causa delle diverse forbiciate, morì nel giro di pochi secondi. Secondo il pubblico ministero non colpirono il 37enne per bloccarlo, ma per ucciderlo.
5: Il ministero della difesa russo ha annunciato poco fa un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Ora il calcio con un aggiornamento di Cremonese Lazio, Andrea Salvati.
0: Siamo al 72.

0: 32esimo a Cremone, 1-1 fra Cremonese e Lazio, padrone di casa in vantaggio al 29esimo del primo tempo con Bonazzoli. La Lazio trova il pari al 53esimo con una rete di Isaksen. Ora nella Cremonese dentro Vardi, Bondo, Paiero e Barbieri per Floriani, Zerbini, Grassi e Sanabria. I padroni di casa cercano la vittoria per cercare di riagganciare il Lecce al quart'ultimo posto della classifica, al momento distante 4 punti. Alle 20.45 poi Roma-Fiorentina all'Olimpico con i giallorossi che in caso di vittoria si porterebbero ad un solo punto dalla Juventus al quarto posto in classifica. 73 minuti di gioco a Cremona e 1-1 fra Cremonese e Lazio.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord e in Sardegna per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni localmente di forte intensità. Al sud contesto variabile con nubi alternate a schiarite, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco. Temperature massime in conseguente diminuzione. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. A fare eccezione è la capitale, dove ci sono ancora code sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo per chi viaggia in direzione del centro della città, quindi le code partono da Portonaccio fino alla tangenziale est. Altra eccezione sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove ci sono code tra Vipiteno e il confine di Stato di 2 chilometri per chi viaggia verso il Brennero. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento questa notte in Liguria sulla 10 Genova-Savona chiuderà il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia dalle 22 alle 6. Poi sulla 12 Genova-Sestri-Levante chiuderanno sia il tratto tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova, sia il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno dalle 22 alle 6. È tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Ua, 26 minuti, ricomincia seconda ora di Protagonisti, però subito scusate, linea a Napoli da nostri signori, prego.
1: Autostop News, vai!
5: Dal mare di Porto Cesario al riconoscimento mondiale, la lumaca vampiro del Mediterraneo arriva quest'estate, l'Italia si domanda, possiamo fare il bagno a mezzanotte che come sapete è l'ora
0: è vero? Ecco. Certo, perché
1: ma non solo, la notizia Fredella, è un'altra. La notizia è un'altra, il mollusco dell'anno 2026, quindi certo. E c'è un pre
0: scusa, ci sono i delegati. Ma gli altri candidati erano, scusate, Marti, Rinelli. Chi si candida come mollusco dell'anno?
6: Ma io sono confusissima, non sto capendo nulla. Sì. Ma chi deve rispondere, Fredella, al mollusco?
1: No, allora io vi dico che esistono Fredè. I telegatti, sì. Esistono i Davide Donatello e ci sarà il premio del mollusco dell'anno 2026. Che volete da me?
5: Mi pare giusto. Ne parleremo tra poco. Approfondimento qui da noi.

0: Dorian Gray alle 20:13 su RTL 102.5. Allora, e abbiamo una notizia che è una di quelle notizie proprio scoop. Il mollusco, l'umaca, è il mollusco 2026, ma è quello vampiro.
1: Vado con la colonna sonora?
0: Vai, vai. Vai con la colonna sonora, vai.
1: Vado.
2: Ma chi è? È l'ora dei vampiri.
3: La notte dei vampiri.
1: No! No! No! La lumaca!
2: Dracula! Dracula!
0: Ed esiste la lumaca vampiro, per questo ne parliamo con il nostro esperto di animali, Emilio Noviello.
4: Buonasera, Gianni, prova, Emilio. Se riesci, prova a chiamare tu il nostro amico Emilio, perché non ce
0: l'abbiamo
4: al momento.
0: Scusa,
4: no, è il nostro veterinario. È lui il nostro punto di riferimento.
1: Secondo me,
4: ha paura dei vampiri.
1: Ha incontrato la lumaca vampiri, qui siamo interessati per capire, perché di solitamente i vampiri succhiano, no, il sangue.
0: Ma io vorrei capire se la lumaca vampiro finisse nell'agenzia delle entrate, per esempio. No, no, avrebbe paura, perché un vampiro.
1: No,
0: questo non credo, però. No, Emilio Noviello, ci colleghiamo con lui.
1: Emilio Noviello, 20:10 era l'appuntamento. Mi hai fatto mettere la colonna sonora, Dracula,
0: non può, non può.
1: Immortale.
0: Ma Noviello, fai così, chiama Foggia, chiama un negozio a Foggia, no, scusa,
1: vabbè,
0: chiedi,
1: ragazzi,
0: se c'è la lumaca vampiro.
1: Non ho parole, scusatemi, ma...
0: No words.
1: Mi fai preoccupare, hai incontrato la lumaca...
0: O la tartaruga killer?
4: Vabbè, è vero, zero, che c'è pure quella.
0: Scusate. No,
5: ma la tartaruga killer alla Dispoli, ragazzi, no, che paura.
1: Vabbè, ragazzi, non è mai successo. Noi siamo il programma dei sindaci, ci rispondono tutti, Noviello no, e flop.
0: Vabbè, Noviello deve riscuotere ancora l'ultimo pagamento nostro, perché tu dovresti... Però non fa nulla, facciamo così. Andiamo con un pezzo, c'è J-Ax, e tra poco ci colleghiamo con il giocatore, il difensore.
1: Questi...

0: Easy Lover, Miley Cyrus, 20 e 21 minuti. E allora dobbiamo tornare da questa squadra, la geotermica, giusto? In Toscana.
1: Abbiamo la lumaca
0: vampiro.
1: Che...
0: Ah no.
1: No, sì, sta ancora qui. Però il difensore della geotermica è al telefono con noi. Si chiama Jacopo. Buonasera. Buonasera, Jacopo. Geotermica.
2: Ciao, buonasera.
3: Tanti auguri, Jacopo.
1: Ma che è
3: Jacopo?
1: Stasera?
3: Jacopo,
0: era qua, Bianchino. Giuriamo che era qua fino a pochissimo fa.
2: Parlavamo
3: prima. Ragazzi, io comincio a preoccuparmi di questa lumaca bambino.
0: È vero,
3: sta mettendo già le prime vittime.
1: Cioè, scusate, possiamo chiamarlo?
3: Sta risucchiando di tutto, non guarda in faccia a nessuno.
0: Eccolo, è in linea. Jacopo.
4: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, la storia, diamo la storia.
3: Sì,
1: che è successo? Storia. Tu hai fatto praticamente un gol, credo, sei un difensore o hai difeso la squadra, non lo so, e hai deciso di fare la proposta di matrimonio in campo.
4: In campo, sì. Ieri pomeriggio, una settimana fa, abbiamo avuto la matematica certezza della vittoria del campionato di prima categoria. E quindi ho organizzato tutto nel giro di una settimana, grazie anche all'aiuto dei miei compagni di squadra e alla società. E è venuto fuori, diciamo, un bel pomeriggio.

0: perché quindi bello.
1: L'hai chiamata in campo, giusto? L'hai fatta scendere sul campo?
2: L'ho fatta scendere in campo con striscione, anello naturalmente.
1: Anello del valore, scusami.
3: Che hai pagato, appunto, ci interessa quanto l'hai pagato l'anello?
1: Che anello è? Quanto costa?
3: Anche se l'hai preso a rate.
2: I bancari queste cose qui non le dicono, tutto...
1: Ah, capito,
3: ha già capito. Vabbè, come si chiama la promessa sposa?
2: Martina.
3: Martina,
4: allora salutiamo Martina.
5: Che bel nome.
1: I tifosi presenti vi hanno già consegnato la busta, il regalo?
2: Non ancora, la sto aspettando.
3: Però allora, approfittare. Qual è il regalo minimo per sapere che tu vuoi da chi verrà il tuo...
1: È elegante dirlo.
3: Quanto è il regalo minimo?
2: Il regalo minimo potrebbe essere anche una piccola casetta.
3: Ma miseria, io pensavo 500 euro.
1: Vabbè, ne parliamo con la lumaca vampiro, non ti preoccupare, Anichino.
3: Grazie
1: tanti
3: mille.
1: Tanti auguri.
3: E viva i nostri promessi sponsor.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
13: La spesa intelligente.
14: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
16: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
18: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme.
0: Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: meglio, non lo so chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per...
1: E c'è Tananai con Veleno alle 20.35 su RTL 102.5. Andiamo dal nostro Andrea Salvati perché è finita una partita e lui ci aggiorna. Andrea,
2: eccoci, buonasera, ben ritrovati. Vince la Lazio in extremis al 92esimo. Noslin con un gran tiro dal limite dell'area trova la rete delle 2-1. Cremonese 1, Lazio 2. Cremonese che resta al terz'ultimo posto in classifica, 4 punti dal quart'ultimo occupato dal Lecce. A voi. Grazie.
1: Ecco, io provo a chiamare Lutito, magari ci risponde. Gli auguri. Facciamo gli auguri, ha vinto la Lazio.
3: Solitamente Lotito risponde a noi di protagonisti, ma appena sente la voce dello speaker vampiro Fredella,
4: mette giù.
5: Ma noi andiamo da te, cara Martina Rinelli.
6: Eccoci, ragazzi, io direi Houston, abbiamo un problema. Anzi no, direi Houston, abbiamo un volo diretto, perché c'è una bella novità. ITA Airways ha inaugurato il 1 maggio il collegamento diretto Roma-Fiumicino-Houston. Houston, esatto, non è una destinazione qualunque, perché è la città della NASA, dello spazio, ma anche dei rodei, del barbecue Tex-Mex, insomma, di tutto e di più. Quindi Fiumicino diventa sempre più una porta diretta verso gli Stati Uniti. Non solo New York e i grandi classici, ma adesso anche il Texas è molto più vicino. Quindi la frase giusta direi che è Houston. Il problema non è arrivarci, il problema è cosa scegliere per pranzo, che cosa vogliamo mangiare.
1: Io mi faccio
6: portare
1: un cappello da texano.
6: Cioè, mi faccio portare un cappello da texano.
5: Ma che è un assistente?
1: Chiediamo a Bernardino, Bernardino, portaci via.
6: Il cappello. Perché
1: arriva in onda Bernardino e direttamente per andare a Houston abbiamo il cappello da texano.
6: Abbiamo il cappello da albano più che altro.
1: Eccolo.
5: Canta qualcosa.
1: Proviamo col cappello da texano perché è in radiovisione. Proviamo. Sono albano, sono andato anche al Texas. Quando il lo prenderò.
3: Voce del Gabibbo.
6: Albano, vuoi un hamburger grande? Che preferisci?
1: Voglio la frisa.

0: 20:44 minuti, Giusy Ferreri. Attenzione perché sono tornati i vampiri, mi sa. Gianni, giusto? Sì.
1: Ma cos'è?
2: Mezzanotte. No. È l'ora dei vampiri.
1: 20:40.
2: È l'ora di Dracula.
3: Lumaca vampiro.
2: No, aiuto. No.
3: Porto Cesario.
1: È tutto vero, è tutto vero, perché arriva dopo la tartaruga killer, sì, la lumaca vampiro, che è stata eletta mollusco dell'anno 2026, un po' come l'Opel Kadett di tanti anni fa, te la ricordi? Sì, macchina, sì, dell'anno 86, ecco, come? C'è la lumaca vampiro, vai,
3: ecco,
1: vai.
3: Dobbiamo preoccuparci, possiamo fare il bagno a mezzanotte, risponde Emilio Noviello, super esperto di animali esotici e lumache e vampiro. Buonasera,
1: anche erotici,
3: Noviello.
1: Magari.
4: Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Allora, possiamo stare tranquilli, sì, perché questa, sì, lumaca, effettivamente è una lumaca ematofaga, cioè che si nutre, cioè, di sangue, ma per fortuna non del sangue degli esseri umani, ma preferisce quello dei pesci. Di solito è una lumaca
1: proprio
4: che vive nelle acque basse e si nasconde sotto i sassi, dove cerca la sua preda preferita, che è in sostanza il pesce pappagallo, solo che nel Mediterraneo si nutre del sangue di altri pesci.
1: No, che cos'è adesso il pesce pappagallo?
4: Sì, noi conosciamo il pappagallo, quello... è un pesce che ha la bocca a forma di pappagallo per nutrirsi di corallo. È un pesce che abbiamo qui nel Mediterraneo, però ci sono dei pesci che comunque hanno, insomma, sono le fede preferite di questa lumaca. In sostanza, che cosa fa? Ha una proboscide. Esatto,
3: la lumaca.
4: Sì. Questa, sì, lumaca ha una proboscide, recide un vaso dalla cute dell'animale, emette delle sostanze che non permettono la coagulazione del sangue e comincia a succhiare il sangue della sua preda.
0: Ammazza.
4: Si nutre per un po' e poi dopo cade.
3: Chi cade? Chi?
4: La lumaca.
1: Ah, ma sembra un film di Dario Argento, scusi.
4: Ragazzi, voi dovete sapere, che la parassitologia degli animali è una cosa tremenda. Esistono,
1: ma anche quella degli umani,
4: che riescono, riescono a governare il cervello dei loro ospiti. È incredibile. A volte ci sono dei parassiti che fanno delle cose assurde.
1: Ma anche umani parassiti, io e Gianni ne conosciamo alcuni che non hai idea.
3: Poi le raccontiamo. Comunque possiamo fare il bagno a mezzanotte, tutto a posto, giusto?
5: Okay. Meno male.
3: Allora, il diavolo veste Lady Gaga.

0: Maro 5 20:53, il nostro Simioli si dirige in immerge.
1: Vado in cantina
0: per scegliere cosa?
1: Beh, stasera mi dedico un pezzo di Chuck Berry, poi sentirete quale, ragazzi, l'ha dedicato a me tanti anni fa.
0: Non mi dire Chuck Berry. Gianni? No. Quello lì, Gianni?
1: Fu

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella di sempre. Beh, questo è un brano del 1958. Sì. Perché io ho le date. No. Qui ho le date, ve lo
3: che
2: dico, no, sono
3: che
2: l'unico.
3: Non dovresti avere, tra l'altro. Che non dovresti...
4: Ma c'è un bug nel sistema, c'è una falla. C'è una falla. Vabbè.
3: Perché come sa Taranto, le date sono state custodite in apposite cassette. Ma di certo. Sicurezza. Però vabbè.
2: Esatto,
3: tu...
2: in banca. In
3: allora,
2: banca.
3: Questo pezzo è tutto per me, per tutti i Johnny. All'ascolto, vabbè, che ve lo dica fare?
2: Posso Gianni, dire il chitarrista è
3: Gianni,
2: tanto.
3: Fammi fare un annuncio da speaker.

0: Gianni Be Good di Chuck Berry, dedicata al nostro Gianni Millennium Mid. No, dice davvero Gianni, sembra, no? Dire Gianni.
1: Certo. Scusa, si chiama Gianni. Gianni. Se tanto mi dà tanto, Gianni è Gianni. Sì, domani sera, sì. Comunque, giusto. A grande richiesta tornerà il momento Francesco Fredella, perché da un po' che non parla di sesso.
2: Ah, domani parliamo infatti, di sesso?
0: No, allora, Fredella, devi una notizia per forza, devi
3: parli tu. No, ne se parli volete, tu. Sì, ne possiamo anche aprire adesso una parentesi. Se
4: no,
3: volete.
4: È finita, basta, basta così, domani. Buona serata.
3: Vabbè, a domani, ciao, con le internazionali di tennis.
0: Anche a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono le 21.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito la tensione che è salita di nuovo alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Sergio Gadda.
7: L'epicentro della battaglia nel mezzo della fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran resta lo stretto di Hormuz, dove è scattata l'operazione Project Freedom di Trump per ripristinare la libertà di navigazione. Tra annunce e smentite sulla riapertura di un corridoio, nella serata italiana Donald Trump rilancia attraverso Fox la più feroce delle minacce al regime, affermando che l'Iran verrà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi statunitensi impegnate nel progetto. Nelle ultime ore almeno 7 piccole imbarcazioni iraniane sono state affondate dalla marina statunitense, sottolinea sul social Truth il presidente, confermando che solo una nave sudcoreana è stata colpita. Tanto basta al tycoon per invitare Seul ad aderire alla missione nello stretto.
6: Torniamo in Italia col delitto di Garlasco. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, un indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il giorno del suo interrogatorio, il 6 maggio, i PM sentiranno anche il fratello di Chiara, ovvero Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Assicura che si presenterà dai magistrati invece Stefania K, che insieme alla sorella gemella Paola è stata convocata domani. Sono attese migliaia di persone domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione, che ha insegnato a tutti a non mollare mai. E chiudiamo col calcio. Per la 35esima giornata di Serie A, Cremonese-Lazio è finita 1-2. Da pochi minuti in corso Roma-Fiorentina, e ci aggiorna in diretta Andrea Salvati.
8: Con la partita che si è già sbloccata con la rete di Mancini, colpo di testa al 13esimo su calcio d'angolo, Roma in vantaggio. Roma che sugli sviluppi dell'azione precedente alla rete di Mancini aveva colpito una traversa con Malen. Giallorossi quindi in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina al minuto il 15esimo. Roma che in caso di vittoria scavalcherebbe il Como al quinto posto in classifica, portandosi ad una sola lunghezza dalla Juventus al quarto posto. 15esimo in questo istante, Roma 1 Fiorentina 0. Mancini.
6: Grazie, è tutto traffico.
5: Via Radio.
9: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che questa notte sulla A12 Genova Sestri Levante chiuderanno due tratti: quello tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova e quello tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, entrambi dalle 22 alle 6. I percorsi alternativi li trovate sul sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
6: Grazie Antonella, è tutto anche per noi e arriva la suite 102.5.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Tre minuti dopo le 21 ci siamo. Buonasera, buon inizio settimana. Lunedì 4 maggio 2026. Siete nella suite su RTL 102.5. Con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte.

0: Mezzanotte, ma soprattutto con lui il mio amico Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui il mio collega Simone Palmieri e soprattutto tra poco la Cheyenne, la canzone sbagliata, ma stasera per Roma Fiorentina lo sentite fischiare da almeno
2: un quarto. Non sono io che fischio, è entrato un passerotto.
1: Ah, è entrato un passerotto. Buonasera Andrea Salvati.
2: Buonasera. Saluto i miei piccoli fans. Siamo al 17esimo, sì. All'Olimpico, Roma in vantaggio 1-0, l'ha sbloccata subito Mancini, attenzione anche a questa azione, convulso con sulle palla dentro, resta lì Hermoso sulla sinistra, Malen il tiro gol, 2-0. Se cominciamo così ragazzi, non è Malen, è un altro giocatore
1: Wesley,
2: della Roma,
1: Wesley,
2: però
1: Wesley.
2: C'è una certa somiglianza se non fosse per i capelli. Roma 2, Fiorentina 0, sigla?
0: Sì, bravo, sigla Beppe, grazie, possiamo cantare tutti insieme se ci siamo.

0: Clara con Uragani alle 21.10 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera ancora una volta Nicolò Giustini,
1: Andrea Salvati,
0: Simone Palmieri,
1: Nicolò Giustini. Comunque devo dire che queste cuffie suonano veramente bene.
2: Saranno meglio di quelle che hai qua.
1: Sì, decisamente. Vedi, sono pronto per il telequiz. Noi allora siamo al 23esimo, Roma 2 Fiorentina 0.
2: Confermo.
1: Grandi inizio della Roma.
2: Confermo.
1: Con Mancini, gran colpo di testa e Wesley.
2: Ma non devo farla io gran sta bel parte.
1: Ho capito, poi dopo non voglio conseguenze. Ma al momento la canzone invertita, giusto?
2: Sbagliata, invertita. Ah, è un gioco facilissimo. Ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta la canzone, soprattutto il titolo. Quindi sì. Peppe, per favore, scratch a reverse.
1: Basta. Sì. Beatles sono veramente, non si beccano su con questo suono. Io
0: vabbè, dai, è davvero molto molto semplice. Almeno una volta nella vita l'abbiamo dedicata alla nostra amata.
1: Allora chiamiamo in linea?
2: No, aspetta, non ho ancora chiamato.
0: Un attimo. 02 25 15 15. Artista e titolo tra poco in diretta con noi.

0: Human Reggae Bowman alle 21:18 RTL 105 la suite. Ma attenzione, perché Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno al Sand, scusatemi perché è andato via, al Sand Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: La canzone sbagliata 02251515, ci siete voi in onda con noi su RTL 102.5. Questa sera due sfidanti. Buonasera al primo, Nick.
0: Matteo, buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao Matte, come
2: Ciao,
0: stai
2: Matte.
0: Tutto bene,
2: come state?
1: Tutto a posto, dai. Ci divertiamo come al solito. Abbiamo aperto la settimana con la canzone sbagliata, quindi siamo felici. Cosa fai di bello nella vita?
2: Allora, io lavoro in università a Milano, sono ricercatore e vengo dalla provincia di Lodi. Vi avevo già raccontato del famoso formaggio, la raspadura, che non tanti conoscono. Sono sempre io.
0: Ma certo, sei il formaggiaro. Noi non abbiamo ricevuto il formaggio.
2: Ma io l'ho mandato, l'avrà mangiato qualcuno.
0: È stato salvati o Tony Cognetti?
1: No, Beppe, sicuro.
0: Beppe ha mangiato tutto il formaggio. Ha detto anche Geronimo Stilton.
1: Quel formaggio lì ricordava quale altro formaggio famoso, giusto per darci un'idea?
2: E il grana, è un po' un sorto di grana.
0: Mi ricordo.
1: Siamo, allora.
0: Buono, mi è venuta
2: con la
0: fame.
2: Con la foglia.
0: Mi sta tornando fame.
1: Il 3-0 della Roma. Vabbè. Inarrestabili.
0: Ermoso.
1: Ha segnato Ermoso, minuto 33, Roma 3, Fiorentina 0.
0: Grazie. Prego. Andrea. Allora, Matte, ti presentiamo il tuo sfidante di questa sera. Anzi, la tua sfidante di questa sera, che è Katia. Buonasera, Katia.
3: Buonasera a voi.
0: Buonasera.
3: Bene, tutto benissimo, grazie.
1: Katia, da dove chiami? Cosa fai nella vita? Com'è andato il weekend?
3: Allora, io in questo momento sono in ferie nella provincia di Savona, a Spotorno, ma vivo in un paese della provincia di Cuneo, Monesiglio.
0: Dove fanno?
1: I baci di dama.
3: Dove coltivano le nocciole,
0: le nocciole
1: per fare i baci di dama,
3: i baci di dama,
1: è vero, una fesseria questa.
0: Quindi dalle zone lì e poi cosa fai nella vita?
3: Nella vita lavoro in un'associazione che è la Croce Rossa del Comitato di Monesiglio.
1: Bravi per quello che fate. Bravissimi, grazie. Pronti però per giocare? Facciamo riascoltare al volo la canzone al contrario.
3: Certo.
1: Prego.
0: Grazie Beppe. Allora partiamo da Matte. Matte, ci devi dire solo il nome del cantante di questa canzone. Vai.
2: Allora parliamo di Adriano Celentano.
1: Katia, confermi o ribalti?
3: Io confermo.
1: Signori,
3: confermo.
1: È Adriano Celentano. Bravissimi ragazzi. Katia, adesso però tocca a te. Ci devi dire il titolo della canzone.
3: A me sembra L'emozione non ha voce.
0: Bronzatissima. Matteo,
1: confermi.
2: Io confermo.
1: Andiamo immediatamente al VAR. Beppe di Dio, è Adriano Celentano con L'emozione non ha voce?

0: bravi ragazzi, bravi bellissimo, ragazzi, bellissimo ragazzi. Momento, bellissimo
1: un
0: momento.
1: Un giro di accordi, ragazzi, lasciatemelo dire, famosissimo in do maggiore.
0: No, perché secondo me ha detto una stupidaggine, ma non me la sento di dire che ha torto.
1: Beppera in do maggiore o no? Dammi, non si
0: ma
1: sa.
0: Nessuno, ma perché dovrebbe?
1: Perché ci siamo impelagati?
0: L'hai fatto tu, come al solito. Hai fatto tutto tu. Per fortuna, tra poco arriva colei che ha tutte le risposte ai nostri dubbi, Francesca Cheyenne. Glielo chiediamo e vediamo se questa canzone.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
12: casco.
11: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Coma cose, posti vuoti alle 21.34 su RTL 102.5 nella suite Andrea Salvati.
1: Eh sì, perché è finito il primo tempo all'Olimpico con la Roma in vantaggio 3-0 sulla Fiorentina al 13esimo, Mancini al 17esimo, Wesley Franca, tra l'altro a proposito, e al 34esimo Hermoso. Quindi all'intervallo è Roma 3, Fiorentina 0.
2: Adesso presentiamo da Verona la nostra amica Francesca Cheyenne. Buonasera, andiamo. Franca, guardala lì con la maglietta sponsorizzata.
0: Come, come,

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove

0: Michael Jackson alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite. Ultimamente, Nicolò, sbaglio, si parla spesso di Michael?
1: Vabbè, come dire, c'è fuori il suo film al cinema. Sarebbe anche strano se non fosse così, se posso dire. Poi comunque questo è stato un gran weekend per il cinema. Il Diavolo Veste Prada ha fatto tantissimi incassi,
2: botto di ascolti,
1: ma Michael ha tenuto botta, perché comunque è rimasto lì e continua ad andare molto bene. L'ho visto anche io, finalmente l'ho visto.
2: L'avete visto?
0: Sì, ecco. Sì, anche io l'ho visto, e ieri ho visto anche Il Diavolo Veste Prada 2, quindi sono ferratissimo e preparatissimo su tutto.
1: Vuoi farci lo spoiler di come finisce?
0: Che cosa, Michael?
1: Benissimo, grazie Simone per aver partecipato.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica! Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Leo Bastille, Happier, alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Franci, sempre molto triste questo video, vero?
1: Grazie Franci.
0: Davvero, gentilissima.
2: Sì.
0: Il silenzio a volte vale più di mille parole.
1: Il
0: Taylor Swift, Opalite.

0: Supernatural, Super Serious, Irem alle 22:01 alla fine della prima ora, ma non vi preoccupate perché la suite va avanti fino alla mezzanotte, tra poco. Anche a Capitignano, in provincia di L'Aquila, sono le 22:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura, il delitto di Garlasco, si allunga la lista dei testimoni convocati dalla Procura di Pavia. Sentiamo Maria Paola Raiola.
3: Dalla nuova indagine condotta dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, a poche ore dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara, sono già emersi elementi di una ricostruzione della scena del crimine completamente diversa da quella disegnata dai processi che hanno portato in carcere Alberto Stasi. I magistrati sentiranno Sempio mercoledì, ma prima, nella giornata di domani, secondo quanto riportano i social del TG1, saranno ascoltati a Milano o a Pavia anche le cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come testimoni, mentre per il giorno successivo è convocato a Mestre anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio, che secondo la nuova ricostruzione fatta dalla procura avrebbe ucciso da solo Chiara per un rifiuto dopo un approccio sessuale, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.
2: Ora, sempre la cronaca, dall'Italia da oltre 2 ore i vigili del fuoco di Lodi sono impegnati nello spegnimento di un incendio a un autotreno all'altezza di Lodi Vecchio nel Lodigiano, che trasportava solfuro di sodio idratato, un sale altamente corrosivo. La provinciale 115 è stata completamente chiusa al traffico. Britney Spears evita il carcere. La pop star, 44 anni, ha patteggiato col tribunale di Ventura a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza. La cantante deve scontare 12 mesi di libertà vigilata, andare in riabilitazione per 3 mesi e pagare una multa di $571. Ora il calcio, vittoria della Lazio per 2-1 contro la Cremonese. Su Roma Fiorentina ci aggiorna Andrea Salvati.
4: Dove siamo al 57esimo, Roma 3 Fiorentina 0, succede tutto nei primi 45 minuti, il vantaggio di Mancini al 13esimo, il raddoppio di Wesley al 17esimo, al 34esimo Hermoso nel primo tempo una traversa colpita da Malen, nella ripresa palo colpito dal nuovo entrato Braschi, ancora una traversa di Malen su deviazione del portiere della Fiorentina. 58 minuti di gioco, Roma 3 Fiorentina 0.
2: Grazie Andrea Salvati, ora meteo e poi traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord e in Sardegna per il passaggio di un'area di bassa pressione con fenomeni localmente di forte intensità. Al sud contesto variabile con nubi alternate a schiarite, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco. Temperature massime in conseguente diminuzione. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento

0: Della rete. Questa notte sulla A14 Adriatica sono chiusi due tratti, quello tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna e quello tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 in direzione di Ancona. Entrambi riapriranno domattina alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Le 22:06 RTL 102.5, la suite Andrea Salvati.
5: È arrivato anche il quarto gol della Roma, minuto 58, assist di Malen, questa volta segna Pisilli. 59 minuti, 30 secondi all'Olimpico, Roma 4, Fiorentina 0.
6: Straripante direi, questa bella parola che ho imparato oggi aprendo il dizionario. Palmieri, da quant'è che
7: a
6: non apri il dizionario?
7: Così.
4: Ma cosa c'entro io
6: mai
4: adesso?
6: No, così, ma per curiosità.
4: Ma non c'entravo proprio niente, anzi notavo che la Roma gioca proprio bene, quindi complimenti a Gas. Gasperini.
6: Vabbè.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Calvin Harris con Feels alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite, la seconda ora insieme, Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte, con la graziosa compagnia di Andrea Salvati.
1: Graziosa. Ecco, graziosa, delicata.
2: Cintura, ricordati, siamo al 66esimo, è Roma 4, Fiorentina 0, c'è un calcio di punizione da limite per la Roma, proprio all'incrocio della lunetta e l'area di rigore con la riga estrena. Sul pallone vedo il Shaarawy, vediamo adesso cosa succederà. Non so se avremo tempo per seguirla, forse una volta sì, stasera non credo, però vediamo se, se all'arbitro ancora sta discutendo.
3: Sì, no, voglia, va per le lunghe.
2: Lo facciamo, Beppe, la seguiamo?
3: No, non la seguiamo. Sicuramente segna, vabbè, perché tanto
1: non
3: va sempre
1: è aria,
3: così.
1: Salvati.
2: Può essere, se ci fosse Salis avrebbe segnato.
3: Allora, Salis, no, è un'altra cosa.
2: Vabbè, ho capito.
3: Comunque, Franca, riusciamo a dare un titolo a questa serata in 10 secondi?
1: Gli uomini che frequentano donne più giovani sono spesso molto più felici. E grazie al direi così, no?
3: Più giovani di quanto, però? Sono questo è interessante.
1: Giovani anche di 7-10 anni, non di troppo. Non di troppo. 7-10 anni, questo dice lo studio.
4: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Lola Young, Messi sulla fascia alle 22:20. No.
1: Non è Messi, però a proposito di super campioni e super eventi, l'attesa sta per finire. Powerit Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma. E per un tocco internazionale, la preferita di Salvati, Charlotte Cardin.
2: Charlotte Cardin.
3: Ma figurati. Un po' di tutti, adesso non è che è solo mia.
1: Beh, ho sentito che nel tuo programma ne parlavi molto bene. Certo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: E ora la sfida finale. Cocktail,
11: spritz al tramonto,
10: colazione,
11: cappuccino vista mare,
10: estate,
11: crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Camilla Cabello, le 22:29, RTL 102.5, la suite Andrea Salvati.
1: Siamo all'84esimo, partita ormai virtualmente chiusa, Roma 4, Fiorentina 0, vittoria importantissima per la Roma, che ricordiamo sale così al quinto posto in classifica, ma ad una sola lunghezza dalla Juventus al quarto posto.
2: E dal Milan, scusami, Milan. Curiosità.
1: È un momento, adesso
2: io. Pensavo avessi la classifica sotto mano, sai.
1: 7, 4, 28, meno 2, porto di 1.
3: Le tabelline.
1: Il Milan è sempre a più 3 dalla Roma, resta a 67, Juventus 65, Roma 64.
2: Sono tutte lì, bella. Franca, ti piace questa lotta per la Champions?
3: Sì, tanto la mia squadra non è contemplata, anzi è in una fantastica recessione, quindi va bene.
2: Recessione. Però posso dire che anche recessione.
3: Anche recessione.
2: Vabbè, quindi grazie Andrea Salvati. Prego. Ci ritrosentiamo tra poco.
1: Manca ancora 6 minuti.
2: Allora ci ritrosentiamo tra poco. Dai.
0: Prima Rocco Ante, la più bella del mondo, novità.

0: Nelly Furtado alle 22.37 su RTL 102.5 nella suite Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri. In ultima analisi,
1: sì. Andrea Salvati. Manca un minuto alla fine, due di recupero all'Olimpico con la Roma che vince sulla Fiorentina 4-0. Vediamo quest'ultima azione alla Fiorentina, che insomma sarebbe solo per... No, niente. Roma che era passata in vantaggio al 13° con Mancini, il raddoppio al 17° con Wesley Franca. Proprio stasera la binominia del... si chiama Wesley Franca. Il 3-0 lo sigla Hermoso e poi nella ripresa mette la firma anche Pisilli, due traverse per Malen, una per Braschi. Roma che insomma sale prepotentemente in corsa al Champions League ad un punto dal quarto posto occupato dalla Juventus.
0: Ho una domanda prima di salutare Andrea Salvati. C'è una bellissima corsa Champions League. E perché il nostro campionato è molto competitivo allora?
2: No, è il contrario.
0: Esatto.
2: Beh, però è una buona lettura quella di Simone. Sì, cioè, sì, nel senso, è un campionato molto equilibrato. Questo sì.
1: Molto
2: però
1: in basso, equilibrato,
2: esatto,
1: in basso.
2: Equilibrato verso il basso.
0: Sì. Ho capito.
1: Ci fai un esempio di una cosa equilibrata in basso? È semplice, dai.
2: Dai, una cosa equilibrata in basso. Sì. È semplice.
1: Una cosa che tende
0: all'atmosfera.
2: La forza di gravità.
0: Bravo.
1: Si vede che ha studiato. Sveglio su

0: Benson Boone alle 22.45 su RTL 102.5 della suite. Francesca Ceiè, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Vi diciamo anche che nella terza ora al telefono sarà con noi Joss per dirci al volo i tre segni di questo mese, quindi maggio. Avrà tre segni fortunati. Quali saranno? Lo scopriremo nella terza ora insieme fino alla mezzanotte.
1: Nel frattempo vi ricordiamo che stiamo chiacchierando del fatto che c'è uno studio che dimostrerebbe che gli uomini che stanno con le donne più giovani, non troppo, ma più giovani, sono più felici.
0: Sì, hai ragione.
2: Io sto con una donna più giovane, sono più felice? Oh.
3: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Immensamente Laura Pausini alle 22.53 su RTL 102.5 nella suite. Franci, vogliamo riprendere al volo il titolo di questa sera, approfondirlo anche un po' se non ti scoccia, dai.
1: Sì, non mi scoccia, grazie. Allora, dicevamo che un uomo è più felice, insomma, parrebbe più felice se intraprende una relazione con una donna di almeno 7-10 anni più giovane. Questo, diciamo, potrebbe essere una banalità, però questo studio naturalmente dice che bisogna anche non tenere conto del fatto che la relazione possa comunque non possa essere stabile sostanzialmente, no? Quindi non è detto che perché si è più felici poi comunque possa essere anche durevole nel tempo.
2: Ah, ok, quindi la felicità

0: nel mentre della relazione, cioè, non è direttamente proporzionale alla lunghezza,
1: alla stabilità.
0: Alla stabilità.
1: Esatto, la stabilità e la lunghezza del rapporto.
2: Sì, perché poi cadiamo nei soliti
1: cliché. Cadiamo nel banale.
0: No, soliti cliché.
2: Ah, però ragazzi, se mi fate parlare.
0: Hai ragione, scusa.
1: Già che ha l'ansia del tempo, dai, quindi.
2: Cadiamo nei soliti cliché di due persone che hanno grande differenza d'età e che non si trovano a lungo andare su tanti aspetti della vita.
1: Beh, poi grande differenza d'età, qua adesso ci siamo concentrati su una differenza minima, poi ci sono coppie che hanno veramente grandi differenze d'età e lì sorgeranno altri problemi.

0: Fino alla fine gli Oasis con Wonderwall in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 alle 22.59 con Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco ne apriamo una terza e avremo, ricordiamo, Joss al telefono. Per i tre segni del mese, ok?
1: Comunque, rispetto a quello di cui stiamo chiacchierando, no? L'innamorarsi di persone meno, diciamo, più giovani di noi, al 378 378 125 Maurizio scrive: l'importante

0: Anche a Spriana, in provincia di Sondrio, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura una notizia arrivata da poco in redazione: una persona ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stata colpita dal Secret Service. È accaduto tra la Casa Bianca e il monumento a Washington in una zona affollata di turisti, mentre nella residenza presidenziale era in corso un evento con Donald Trump, dove è stato ordinato subito il lockdown. Torniamo in Italia con il delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, il 6 maggio i PM sentiranno anche il fratello di Chiara, Marco, e domani toccherà alle gemelle K. E ora lo sport. Partiamo dal calcio. Gli ultimi due posticipi della 35esima giornata. La Lazio in trasferta

0: batte 4-0 la Fiorentina e si rilancia per la corsa alla zona Champions League, con i giallorossi ad un solo punto dalla Juventus al quarto posto. La sbloccano subito i giallorossi con un colpo di testa di Mancini al 13esimo. Al 17esimo il raddoppio lo firma Wesley, il 3-0 arriva con Hermoso al 34esimo, nel mezzo anche un palo di Malen. Ad inizio ripresa la Roma dilaga con il 4-0 firmato da Pisilli, poi un palo nella Fiorentina colpito da Braschi e un'altra traversa colpita da Malen. Finale all'Olimpico, Roma 4, Fiorentina 0.
1: E ora riflettori sugli internazionali d'Italia di tennis, Tommaso Angelini.
2: È stato svelato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia. Yannick Sinner, fresco vincitore dell'Open di Madrid e finalista l'anno scorso a Roma, debutta sabato contro uno tra Hofner o Mikkelsen, e nel suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini con un possibile derby al terzo turno e Cobolli. Lorenzo Musetti sarà invece in campo venerdì. Nel femminile Jasmine Paolini affronterà Christian Oaddad Maia al primo turno. Intanto sui campi del Foro Italico è andato in scena il primo giorno del programma delle qualificazioni. Avanzano al turno successivo nel singolare maschile Pellegrino e Bondioli, mentre nel femminile vanno avanti Basiletti e Urgesi. Al Quirinale invece il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le nazionali italiane di tennis maschile e femminile vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Presenti anche il presidente del CONI Bonfiglio, il presidente della FTP Angelo Binaghi e gli atleti Elisabetta Cocciaretto e Flavio Cobolli. Ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
1: Ed è tutto, traffico.
3: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Monza verso Brescia, mentre tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino registriamo code sempre per lavori. E fino alle 5 sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Le 23.04 RTL 102.5, la suite, Francesca Ceglieri, Nicola Giustini, Simone Palmieri, attention please!
5: My friends!
4: Because this program is...
5: amazing!
4: But also... not so!
5: Also!
4: The third!
5: Eccola qui la terza ora della suite!
4: Into 2026 naviganti!
5: E navigatori satellitari Tom e non!
4: Passeggeri Franca...
6: e passeggiatrici, le solite.
4: Perfetto, pronti tutti insieme a cantare.
7: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: I Måneskin con Supermodel alle 23:10 su RTL 102.5 nella suite, il rock and roll che si fonde al pop.
1: E niente, ogni tanto parte con queste
2: iniziative. Questa chi te l'ha insegnata?
0: Solo per pezzi.
1: No, che tontolone, sei veramente un tontolone. Vabbè.
2: Dai, bando alle ciance.
1: Ciancio alle bande, tra poco esatto. arriva Joss, parleremo dei tre segni più fortunati di di maggio. Certo.
2: Lo so già perché ieri ho avuto un'anticipazione, insieme a Luisa Carnello, certo.
1: Quanto le piace la Franca
0: il weekend,
1: non smette mai,
0: quante le piace il weekend alla Franca,
1: anche il prossimo
2: anche a Palmieri piace lavorare sempre, però 7 su 7.

0: Elton John, Hold Me Closer, 23:17, RTL 102.5, lo 02:25:15:15. Ci ha raggiunto Joss.
1: Ciao, ciao Joss.
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Tutto
1: bene,
0: bene. Inizio il nuovo mese, quindi siamo a maggio e il 4 maggio ci devi dire, perché noi ci fidiamo solo di te, i tre segni del mese.
2: Allora, un mese particolare perché si spezza in due, dal 20 maggio poi cambia la simmetria dei segni, diciamo, la gerarchia. Nella prima parte abbiamo al terzo posto i nativi dei gemelli, che acquisiscono molti pianeti che portano fortuna, avanzamento nel lavoro, nel rapporto di coppia, arrivano buone nuove ed è sicuramente un segno in grande ripresa, perché dopo 87 anni entra Urano nel segno, quindi capirete che è un transito importante. Al secondo posto mettiamo un altro segno di aria, che è l'acquario, che vive di questi trigoni meravigliosi, quindi è pronto a cambiare vita, ci sono situazioni lavorative e personali nuove che si muovono, e vuol dire arriva una seconda parte dell'anno effettivamente bella. E al primo posto l'ariete è grande successo nel lavoro, ma anche negli spazi personali, acquisizione di potere ed evoluzione del rapporto di coppia.
0: Mamma mia Joss, sei stato
3: grazie per questa ammirabile sintesi,
0: impeccabile, siamo molto contenti finalmente di sentire l'ariete messo bene.
1: No, ma sempre l'ariete, secondo Joss l'ariete va sempre tutto bene, quindi se nella mia vita cambia poco e niente, Joss, secondo te sto sbagliando qualcosa?
2: Dipende,
1: io che sono ariete.
2: No, dipende dalla decade di appartenenza.
1: Ci sta.
2: Però Saturno e Marte con la congiunzione di Nettuno adesso in ariete porta molti nativi del segno o a, diciamo, creare situazioni di vita nuove e ribaltare le precedenti, o a concretizzare situazioni che già ci sono molto positive. Dipende un po' dal tipo di ariete, ma un ariete che energeticamente è carico e sui 12 segni è al primo posto, è tra i primi.
0: Sì. Okay. C'è Nicola, un ariete un po' pigro, mettiamola così. Grazie Joss.
2: A voi ragazzi, un abbraccio.
3: Ciao Joss, grazie.
1: Come ti permetti di dire? Ciao Joss, come ti permetti di dire certe cose?
0: No, perché sei un po' un pigrone, no?
1: Ma se lavoro sempre, tutto il giorno, costantemente.
3: Lui si riferisce al fatto, siccome ha iniziato da un mese scarso ad andare in palestra, si crede di essere diventato Arnold Schwarzenegger, capito? Il povero Palmieri, allora dà del pigro a chi non fa il suo stesso percorso.
1: Sì, ma poi l'anno prossimo, il 4 maggio 2027, riparleremo di tutto ciò in un'altra chiave.
3: Ma il bicipite è patetico, guarda che sta facendo vedere il bicipite
1: che
3: in radiovisione.
1: Schifo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: tua voce gridata, digitata su e buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso, alle 23.29, RTL 102.5 la suite. Lo sapete, manca mezz'ora alla fine del programma e quindi noi recuperiamo tutto. Vi siete persi qualcosa, notizie, storie, racconti? Non vi preoccupate, fino alla mezzanotte, Ralph Nauer del Nick. Andiamo.
2: Allora, è arrivata la notizia che forse un po' chi ama il basket si aspettava da tempo. Achille Polonara, ricorderete, no? Insomma, tutta la sua lunga ha combattuto con una lunga malattia, la sua lunga battaglia, ha ufficialmente lasciato il basket. Lo ha annunciato qualche ora fa sui suoi social, ha scritto: ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quello che era, per quello che ero. Mi mancherà il palla spicchi, noi vogliamo bene.
3: Scelta coraggiosa, razionale, e sicuramente troverà un'altra strada nella sua vita, siamo sicuri.
2: E avrà a che fare con la pallacanestro ancora a lungo, certo. Di questo ne sono certo.
1: Novità,

0: Dire Straits alle 23.36 su RTL 102.5 nella suite Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti. Attenzione, perché siamo pronti al ritorno di Zero Calcare.
1: È vero, perché due giorni fa, quindi durante il weekend, Netflix ha rilasciato il trailer della sua nuova serie che si intitolerà Due Spicci, e la cosa particolare è che all'interno di questo trailer viene anche, diciamo, fatto ascoltare in anteprima quella che sarà la sua colonna sonora, una canzone che si intitolerà Ci vuole una laurea, e sarà il nuovo disco, il nuovo pezzo di Coez. Sì. Insomma, la Roma che si ritrova tutta unita, Valerio Mastandrea, Zero Calcare e poi anche Coez.
0: È bello perché ho visto Coez fare un murales insieme a Zero Calcare.
1: Sì, sì, sì.
0: Bellissima mano quella di Coez nel disegnare.
1: Ci sanno fare i ragazzi.
0: Ci sanno fare. Arrivano da lì, no? Il mondo anche del rap e dell'hip hop, e si vede, fa parte di quella cultura.

0: Martin Garrix, We Are The People, alle 23.43 su RTL 102.5 nella suite. Altre due bombette per l'half an hour del Nick, sì, e chiuderlo al meglio.
1: Ma prima parliamo di un film che si intitola Desert Warrior, che è uscito negli Stati Uniti e in questo momento rappresenta uno dei più grossi flop della storia. Tra l'altro il protagonista è anche il nuovo Captain America, no? Quindi insomma, ah, colui a cui è stato lasciato lo scettro dal vecchio Captain America. È un film che, pensate, è costato, il budget totale, 150 milioni di dollari. Mm. Ecco, diciamo che l'incasso nel primo weekend, dove è stato diffuso in oltre 1000 sale negli Stati Uniti, 488 mila dollari.
2: Non male, però.
1: Questo potrebbe essere un flop galattico e ovviamente ci dispiace per chi abbia visto il film. Beh, e chi l'abbia gradito. Però
0: ma arriverà in Italia, cioè noi avremo la possibilità mai di vedere questo film?
1: Visto questi numeri, non lo so. Però se dovesse arrivare, io posso dire, a questo punto una chance gliela darei, giusto per, sai, per pietà.
3: Poveracci.
1: Per pietà, perché magari invece è bello, non
0: sì,
1: credo.
0: Infatti non ci dobbiamo affidare al grande pubblico.
1: No, infatti.
3: Ma neanche alla critica più feroce, no? Ognuno poi è critico di se stesso.
1: Bella frase.
0: Mamma mia, la pelle d'oca.

0: Justin Bieber con Peaches alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite. Vorrei dare una chicca e un'info musicale.
1: Sentiamo.
0: Perché dopo un paio d'anni un artista italiano dal nome Federico Rossi, che faceva parte, che fa parte del duo Benge Fede, ma al tempo solista, insomma, replicò in parte questa canzone e questo video anche. Canzone bellissima che vi consiglio di ascoltare, Pesche di Federico Rossi, dove i vestiti, per esempio, che sono in quel video sono praticamente quelli che Justin Bieber indossa in questi, e la canzone in parte ci assomiglia anche. Federico Rossi,
1: ti ringraziamo dal profondo del cuore per questa notizia, perché davvero ce n'era bisogno, ecco.
0: Era l'info musicale, un artista italiano, allora se dobbiamo sempre solo parlare di Elite FIBA perché piacciono alla Cheyenne, fate voi cosa dovevo fare. Dei Marlene Kunz
1: di cui
0: Kunz
1: non abbiamo mai parlato,
2: dei Elite FIBA o dei Marlene Kunz, anzi di solito parliamo di ultimo o Tiziano Ferro, e sono gli artisti preferiti tuoi, quindi
1: esatto,
2: forse anche di Cesare Cremonini sai qualcosa, forse no?
0: Beh sì, ne parliamo spesso Cesare, ma no, anche di Gianni Morandi, canzone scritta da Lorenzo Cherubini Jovanotti.
2: C'è scritto,
0: ah già, ecco perché.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca, con tutto cuori a te.
3: A te.
4: Con tutto cuori, esatto. Salutiamo naturalmente Sara Valerosa. Allora, questa è la colonna sonora di un film che io ho amato tantissimo, con Dustin Hoffman e John Voight. Stiamo parlando di Un uomo da marciapiede. E questa ne è la colonna sonora, fa parte della colonna sonora. Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: Harry Nilsson, Millennium, su RTL 102.5 nella suite, in chiusura delle tre ore insieme alle 23.59. Grazie per essere stati con noi. Ci si ritrova domani a partire dalle 21. La squadra e la formazione non cambia. Francesca Ceglien, Nicola Giustini.
1: Per domani non cambia, poi vedremo, eh?
0: Poi vedremo quello che succederà, voglio dire.
1: Io sì, chi può dirlo?
2: Diciamo che tra i tre c'è qualcuno che sta provando a,

0: Ma è la mezzanotte.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano il delitto di Garlasco. Nelle prossime ore sfileranno davanti ai PM di Pavia diversi testimoni. Sentiamo Maria Paola Raiola.
3: Dalla nuova indagine condotta dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, a poche ore dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara, sono già emersi elementi di una ricostruzione della scena del crimine completamente diversa da quella disegnata dai processi che hanno portato in carcere Alberto Stasi. I magistrati sentiranno Sempio mercoledì, ma prima, nella giornata di domani, secondo quanto riportano i social del TG1, saranno ascoltati a Milano o a Pavia anche le cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come testimoni, mentre per il giorno successivo è convocato a Mestre anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio, che secondo la nuova ricostruzione fatta dalla procura avrebbe ucciso da solo Chiara per un rifiuto dopo un approccio sessuale, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.
2: Andiamo a Washington. Nei pressi del monumento a Washington, vicino alla Casa Bianca, una persona ha aperto il fuoco ed è stata neutralizzata dalle forze dell'ordine. La Casa Bianca è stata brevemente isolata mentre era in corso un evento di Trump con gli imprenditori. Si sono intensificate le tensioni nello stretto di Hormuz dopo che Donald Trump ha minacciato di spazzare via dalla faccia della terra l'Iran se attaccherà le navi americane. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che sono state distrutte 7 navi di Teheran e abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani. E chiudiamo con i risultati degli ultimi posticipi della 35esima giornata di Serie A. Andrea Salvati.
4: La Roma vince 4-0 sulla Fiorentina e si rilancia così per la corsa Champions League. I giallorossi ora sono al quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Juventus, che occupa il quarto posto a 3 giornate dalla fine. Giallorossi travolgenti nel primo tempo con le reti di Mancini, Wesley ed Hermoso, poi nella ripresa il 4-0 lo firma Pisilli. La Cremonese invece ad un passo dalla retrocessione, sconfitta 1-2 in casa dalla Lazio. I grigiorossi passano in vantaggio con Bonazzoli nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Isaksen e Noslin a tempo scaduto per il 2-1 Lazio. Cremonese che resta al terzultimo posto in classifica, 4 punti dal Lecce.
2: È davvero tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 14 Adriatica, il tratto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate e Chiasso, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e quello tra Lomazzo Sud e Como Centro in direzione della Svizzera. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
7: Siamo tornati, buon inizio settimana, mezzanotte 4 minuti, signore e signori, eccolo il programma della notte, siamo noi. Vanessa Gray, ma chi sei, versione orientale questa sera?
8: Mamma mia ragazzi, non lo so più nemmeno io chi sono questa sera. Mi piacciono questi capelli, scusate, fatemi fare un po', mi piace questo trucco. Sono io Vanessa Gray e lei è Silvia Signore.
9: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo. A me la Gray stasera sembra più una pin-up.
8: È vero, buonasera, sono pin e sono pure ma come up.
7: Vi siete, ma come vi siete vestite, ma vi sembra il modo perché? Per andare in onda in radiovisione sulla prima radiovisione?
8: Certo, io volevo salutare Nicole. Ciao
7: infatti,
8: Nicole, ciao Veronica.
7: Stavo dicendo, ciao. Il vostro outfit è perfetto.
9: Hai visto?
7: Ecco. Allora amici, chiamate

0: The Dead Dance, Lady Gaga su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Adesso andiamo a sentire un nostro amico che ha degli argomenti interessanti e più delle volte sono quelli che ti salvano quei mutismi che si fanno a pranzo, a cena, non sai che dire e dici al tuo compagno, compagna o amico, amica, ma che segno sei?
1: Bravo, e infatti parliamo con Vincenzo Lagarà, l'astrologo. Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
1: Ma ci devi raccontare che c'è una data importante, dico solo 84 anni.
2: Esatto, sei molto preparata, vedo.
0: Brava Vanessa,
1: brava,
0: laurea ad honoris causa, per cortesia.
3: Ma di chi? Beh, che cosa sta succedendo? Raccontateci.
2: Allora ragazzi, una cosa importantissima, diciamo che lo zodiaco quest'anno si sta muovendo in maniera incredibile, soprattutto perché abbiamo Urano che è entrato in Gemelli, udite udite, dopo 84 anni.
3: Ah, ecco.
2: E quindi ecco questo.
0: Avete
2: aspetto
0: sentito?
2: Planetario.
0: Urano dopo 84 anni
3: in Gemelli.
0: Urano in Gemelli.
3: Ma che significa?
0: Vincenzo,
2: allora
0: ne
2: diciamo
0: tutti,
2: che
0: tutti.
2: Questo aspetto planetario porterà un sacco di fortuna ai segni d'aria, che sono i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. Quindi sono sono tre segni che riusciranno a realizzare, io dico sempre, i propri sogni, quindi è molto molto positivo questo aspetto planetario, quindi porterà delle grandi novità non solo a questi tre segni ma a tutto lo zodiaco.
3: Ok, e al Capricorno?
2: Allora diciamo che il Capricorno deve attendere ancora agosto per
3: ecco.
2: Sì, il Capricorno deve aspettare ancora agosto per riuscire a mettere in campo i propri progetti.
0: Ma che dici Vincenzo? Io sono Capricorno,
2: sì.
0: Non dire eresie Vincenzo.
2: Allora
3: io
2: diciamo
3: sono Capricorno.
2: Così,
0: allora
2: diciamo
0: un altro
2: così,
0: Vincenzo,
2: diciamo...
0: scusami, un altro astrologo mi ha detto che il Capricorno sarà a luglio, non è ad agosto.
1: Io sapevo a giugno, Vincenzo.
2: Io a settembre direi, aggiungo.
3: Vabbè. Quindi
2: non
3: agosto,
2: facciamo confusione che poi
0: no,
2: ci credono.
1: È vero, ha ragione. Sei
0: senti,
1: tu l'esperto, non noi.
0: Parliamo di cose più serie. Ma tu vivi di questo? Ci vivi, Vincenzo? Facendo...
2: Ma io sono un astrologo da oltre 40 anni. Ma non ho mai visto su Rai 2 con Drusilla?
1: Non guarda la televisione, Armando, dorme.
2: Non guardi la televisione, male, molto
0: io
2: male.
0: Ascolto solo RTL 102.5, Vincenzo.
2: Ma
0: allora,
2: quello anch'io, notte e giorno, ragazzi.
0: Allora, no, l'astrologia non mi è mai interessato. Cioè, non ci ha mai azzeccato.
3: Ma
0: ecco,
3: no, non è vero, perché non ci credi.
1: È vero, bisogna crederci.
2: Allora, diciamo che c'è chi ci crede e c'è chi non ci crede. Io ci credo, facciamo così.
1: Dovresti fare un tema Natale ad Armando,
2: ecco,
1: e vediamo
2: brava,
1: se magari
2: Vanessa,
1: ci...
2: Vanessa sei preparatissima.
1: Guarda,
0: ma non ha detto niente, non è vero che è preparata,
1: detto...
0: non ha detto niente.
3: Ma tu sai cos'è il tema Natale?
1: No,
0: sì,
1: che
0: no,
1: si fa a Natale,
0: so.
1: Il tema. Vabbè, ciao Vincenzo, ciao!

0: Passeggeri distratti, RTL 102.5, c'era Raffa, mezzanotte 21 minuti. Allora, ragazze, dobbiamo ricordare una cosa molto importante, sì, perché l'attesa è finita!
1: Oh, che bello, perché il Power Eats Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, quindi preparatevi, non avete scuse, la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
2: Ne diciamo qualcuno?
1: Vai!
2: Giorgia, vai. Gigi D'Alessio, Jolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale anche Charlotte Cardin.
0: Esatto, amici e amiche, adesso prendete un telefono, ma cosa dico, uno? Anche due?
1: No, ma cosa dici, due? Anche tre?
0: Non ce l'avete?
1: Ah, no.
0: Rubatelo, 02 25 15 15, chiamateci, venite in onda, ci raccontate la vostra notte. Stavamo parlando prima con il maestro Vincenzo, l'astrologo,
1: sì,
0: molto bravo, brava Vanessa che non ha detto niente poi, tra l'altro.
1: No, scusa, io, guarda, come all'università,
2: era preparata.
1: Come all'università, devi far finta che sai, basta che sai due cose, ci devi girare intorno, capito? No.
0: Ma come ti sei vestita stasera? Sei bellissima.
2: Oh, grazie!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.

0: Malika Ayane senza fare sul serio qui su RTL 102.5. Noi facciamo sempre sul serio,
1: ci
0: diciamo,
1: proviamo.
0: Che non ci prendiamo sul serio, che è una cosa molto importante.
1: Aspetta, mi sono persa. Aspetta il criceto, facciamo sul serio?
0: Sì. Noi facciamo, diciamo, delle cose serie. Siamo seri,
1: sì?
0: Ma non ci prendiamo mai sul serio.
1: Ah,
0: capito?
1: Adesso ho capito. Bravo, Armando, quante ne sai.
0: Allora, c'è Fabiola che attende allo 02 25 15 15.
1: Sì.
0: Cosa
1: ma
0: vuoi?
2: Non era Maurizio.
1: Maurizio,
0: scusami.
1: Maurizio. Ciao Maurizio.
3: Pronto?
1: Ti ha fatto diventare donna.
3: Fabio, ma no, sono Maurizio.
0: Sei Maurizio.
1: Vabbè, sì, certo,
2: non prendiamoci sul serio, lo dicevamo.
3: Anche se la mia migliore amica si chiama Fabio.
1: Vedi,
3: quindi...
1: per questo, perché Armando sa, lui prevede, cioè sa tutto. Ora pronobis.
0: Vabbè, dopo che abbiamo riso, Maurizio, che cosa vuoi?
1: Maurizio.
0: Ma cosa fai
3: cosa
0: in questa
3: vuoi?
0: Bella notte? Cosa fai in questa notte?
3: Mi sono fermato con la macchina perché sto per rientrare a casa dopo una bellissima cena con il mio compagno, in quanto abbiamo festeggiato la vigilia del mio compleanno, che adesso... Cioè, compio gli anni oggi.
2: Quindi auguri,
1: cioè,
2: il tuo compleanno.
1: Auguri. Quindi avete aspettato la mezzanotte, ma i fuochi d'artificio.
3: I fuochi d'artificio stasera.
1: Capito.
0: Ti sento appesantito, Maurizio. Hai mangiato tanto, bevuto tanto.
3: No, sono appesantito perché peso 150 kg io.
1: Ma veramente? È un po' troppo, però, mi sa. Che dici?
3: Sì. Solo mi trovo in Sicilia. No, le analisi vanno benissimo.
0: E allora chi se ne frega, anche con qualche chilo in meno. Se sei bello, sei bello uguale.
1: Ma
0: se
1: quanto...
0: sei brutto uguale.
1: Quanto sei alto?
3: Sono altro 1,87.
1: Vabbè,
3: sono un gigante buono, però.
0: Sì.
1: Salutiamo il tuo compagno, come si chiama?
2: Dov'è?
3: Andrea, lui è in macchina che mi sta registrando.
0: E tu dove sei? Fuori dalla macchina,
3: io
0: sul cofano?
3: Sono uscito, sì, per evitare di fare doppio, come si dice.
0: Vabbè,
3: effetto eco.
0: Appena chiuse la telefonata, ci scatta un limone tra i due, amore,
1: sì.
0: Che ti ho detto adesso, hai visto?
3: Ma spero che arrivato a casa facciamo più di un limone.
1: I fuochi pirotecnici. Ma ti volevo
3: io
1: dire una cosa.
3: Mi sento da quei signori che stanno qui, perché sono per strada.
1: Maurizio,
2: che pensano.
1: Ti dobbiamo dire una cosa. Digli al tuo compagno.
3: Dimmi.
1: Che può anche non registrare, perché dopo vai sul nostro sito RTL 102.5 e trovi il podcast Nottambuli, ok?
3: Ecco,
1: e vedi tutto.
3: Siamo dei come si dice?
1: Sei
3: dei
0: vecchi boomer. No,
2: quindi ti puoi riascoltare.
3: Compio solo 49 anni.
1: Complimenti.
0: Senti, vabbè, ma non c'è stata un'effusione d'amore questa sera durante la cena? No, niente, zero?
3: No, a dire il vero, quelli del ristorante li stavano mandando un po' a quel paese, perché ho aspettato 2 ore. Ha sbagliato a fare l'ordine, mi hanno fatto attendere. Guarda, infatti,
1: però non si fa.
0: Non
1: gliel'hai detto che era il tuo compleanno? E non ti potevano far attendere la sera del tuo compleanno.
0: Allora, Maurizio e Andrea, tantissimi auguri. Fate i fuochi d'artificio questa notte. Poi, se avete tempo in questi giorni, ci richiamate e raccontateci.
1: Magari non proprio tutti i fuochi d'artificio, non tutto.
2: Non
1: però.
2: Tutti i dettagli, insomma.
1: Chiamateci.
3: Grazie.
1: Ciao
0: ragazzi,
3: buon lavoro e buonanotte.
1: Ciao. C'è una novità.

0: Gli anni d'oro. 883 Max Pezzali su RTL 102.5 a mezzanotte e 42 minuti. E devo dire che questi non sono degli anni felici per la nostra amica criminologa Fabiola, perché non riesce a trovare un fidanzato da un po' di mesi. Mannaggia.
1: Mannaggia, meglio solo che mal accompagnata.
2: Ma io so perché Fabiola è talmente tanto brava che rismaschera tutti subito.
3: Capisci?
1: Minimo. È il primo a smascherare, proprio Armando.
0: Sotto panza, bella panza. Stavo dicendo però, Fabiola.
1: Amore panza, amore sudenza.
0: Io non ho detto niente, hai detto tutto tu. Allora, Fabiola, stavo dicendo, dimmi. Smascherarli, ma non è che sono tutti delle persone
1: cattive.
0: Sono tutti
1: gatti umani, Armando.
2: Sì, ha ragione.
1: Armando, permettimi.
0: Ma com'è possibile?
1: Fammi fare gli auguri a Maurizio, che faceva gli anni.
3: Brava! Ah, tu dici, vedi? Fammi fare gli auguri, chissà. No, Maurizio, però mi sa che ha altri gusti, eh.
1: No, aspetta Vanessa, perché Armando l'aveva scambiato per Fabiola.
3: È vero?
0: No, sì, per Manu, sì.

0: aveva nemmeno. Vabbè, l'altra volta io ho scambiato una donna per un uomo, per una donna per un uomo, non si capisce niente.
1: Armando!
0: Ma ormai, scusatemi, i leggings li utilizzano tutti, anche gli uomini.
1: Tu li usi, Armando? Armando, tu li usi?
0: Tesoro, tutto nudo sono io.
2: No,
1: oh, ah, che bello! Immagine.
2: Ah, però, ma.
1: Ma oggi giovane, no, vado made nature.
2: Beh, Fabiola, ma adesso da un po' che non ti sentiamo, quindi quando una donna, un uomo sparisce, è perché magari sì, si è fidanzato, ha un nuovo amore, ha una nuova compagnia, no?
1: Diciamo, no, per carità, no, mi sono, diciamo che vi seguo la sera, però a volte per la stanchezza crollo.
0: Brava. Senti, volevo, prima di salutarti, Fabiola, volevo dirti, ma non è che fosse tuo problema, no? No, per dire.
1: Guardarsi che scappano, che ne so.
2: Sì, scappano, Fabiola.
1: Armando, sì, Armando, sì. Io sono un toro fetoso, quindi sono una torella.
2: Scusami, il toro segno. Com'è? Come va? Cosa aveva detto Vincenzo? Così detto. Così mi sa,
0: Il toro va benissimo.
1: No, va benissimo, quest'anno va benissimo.
0: Ma
1: quindi...
0: quando mai? Fabiola, ti salutiamo, amore.
1: Attenzione, un bacione, ragazzi. Buon lavoro. Ciao.
2: Ciao, attenzione alle corna.
0: Attenzione all'amore.

0: all it takes. Imagine Dragons su RTL 102.5, mezzanotte e 50 minuti, arriva la mia canzone preferita in loop,
1: dell'estate.
0: La metto 3-4 volte.
2: Ecco, sì. E poi ci piace perché you and me, you in questo you caso siamo me. Noi tre.
0: Sì.
1: Oppure, in che senso? You and me siete due.
2: Lo so, però siamo noi e loro, capito? Vabbè, ok.
0: Va.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Make Fabulous su RTL 102.5. Tutto Fabulous qui, ragazzi. La notte è completamente vostra. Se avete un telefono, prendetelo. Chiamateci 02 25 e 15 e 15.
2: E bravo, sembravi un vocalist, quello giusto.
1: Dai.
2: Oppure vi devo dire un'altra cosa giusta: 378-378-1025. Mandateci anche un messaggio vocale, non a quel paese, no, quello no.
1: Ma se volete, no, quello
3: non ce lo meritiamo. Siamo bravi.
1: Sì. Quest'estate sarà l'estate 2026.
2: Oppure 2026.
1: E ci saranno, insomma, sarà un'estate bella, caliente, all'insegna della grandissima musica, no, ragazze?
2: Sempre insieme.
1: Facciamo serate noi tre?
2: Era una proposta.
3: Infatti. Non me l'aspettavo da te.
2: Sì.
3: Vuoi fare serata con noi?
1: Ma
3: vedi che ti ubriachiamo di nascosto.
1: Non avete capito niente.

0: Everybody Needs Somebody, Blues Brothers, amici su RTL 102.5. La regia è impazzita questa sera, Beppe di Dio e Cristian Alberton, bravi, siete molto bravi.
1: Molto professional i nostri registi.
2: Meno male che ci sono loro.
1: Che belle inquadrature, ragazzi, che bel suono, ma che bella musica qui su RTL 102.5.
0: Mi date una pugnalata qui.
1: Sì, vieni a Milano che ti affettiamo.
2: Vieni, non vediamo l'ora.
0: Quindi, cioè, mi vorresti affettare come un porcellino?
1: No, perché sì, poi l'affettato è buono, si sa, magari non per, bisogna mangiarlo tutti i giorni, però
0: per
1: è buono.
0: Per fortuna cose più serie, notizie. Un saluto agli amici di Rocca Lumera, siamo a Messina in Sicilia e l'una in punto.

0: nella residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump. Ai media presenti nel giardino della residenza è stato chiesto di rientrare in sala stampa. E intanto Donald Trump torna a parlare della situazione in Iran con toni decisi e rivendicativi, sostenendo che l'operazione militare in corso sta andando molto bene e ribadendo con fermezza che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Se al posto mio ci fosse stato un'altra persona, quella sbagliata, ci sarebbe la terza guerra mondiale, ha aggiunto, concludendo che il prezzo del petrolio scenderà quando la guerra finirà. Ora il delitto di Garlasco, non solo l'interrogatorio di Andrea Sempio e di Marco Poggi mercoledì, ma anche la convocazione nelle prossime ore come testimoni di Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, davanti ai PM della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Sempio, l'ipotesi quello di un rifiuto di Chiara a un approccio dell'amico del fratello che allora era 19enne. Infine il calcio, chiusa la 35esima giornata di Serie A, i giallorossi con un netto 4-0 alla Fiorentina riportano la Roma in scia Champions a solo un punto di distanza dalla Juventus che è quarta. La Cremonese è stata sconfitta 2-1 dalla Lazio ed è tuttora traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 12 Genova Sestri Levante, il tratto tra Genova Nervi Recco verso Livorno e quello tra Genova Est ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla 7 il tratto tra Rocco Scrivia e Busalla in direzione di Milano e sulla 10 Genova Savona, quello tra Varazze, Celle e Ligure verso Ventimiglia. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
0: Grazie, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Opla! L'una e tre minuti, stavo dicendo mezzanotte e tre minuti perché il tempo è passato, un'ora volatissima,
0: vola,
4: cari ascoltatori che siete in onda, quindi in onda in tutto il mondo, dicevo vola la notte.
0: Vola, vola. Non era poi, anche Colomba Bianca Vola?
4: No, quella è un'altra. Ah, vuoi fare il mashup tra
0: due
4: sì, canzoni?
0: Sì, bisogna mashupare tutti. 02 25 15 15, chiamateci.
5: Raccontateci la vostra notte. Oppure mandate un messaggio al 378 378 1025.

0: Robin.
1: Perché è facile essere Batman.
2: Ma?
1: Ma nessuno vuole essere Robin.
3: Ma perché?
2: Che rubava ai poveri, no? Ai ricchi, no, quello, per dare ai poveri.
1: Rimbambita, quella è Robin Hood, questa è Robin di Batman, mannaggia, Bruce Wayne. Va bene, attenzione, se parliamo di pipistrelli ci sono delle ragazze che non dormono mai di notte.
2: Andiamo da Margot, ciao.
3: Ciao.
4: Le nottambule di eccellenza siamo noi.
1: Noi.
2: Ecco, quando dici siamo noi, perché chi c'è insieme a te?
4: Insieme a me c'è una ragazza che tra l'altro è una grande cantante, Luciana si chiama, mia amica, che in questo momento le stavo facendo godere, ma non godere in senso...
1: In che senso godere, Margot? Godere in che senso?
4: Sportivo.
1: Oh, godere in che senso, Margot?
5: Mi sta facendo il massaggio con le tue magiche mani.
2: Ah, perché Margot fa i massaggi e tu nel frattempo canti?
5: No, ho suonato prima, ho fatto un DJ set, adesso mi devo rilassare.
3: Quindi hai bisogno di farti togliere le contratture della serata.
5: Sì, avrei bisogno anche di farmi togliere il malocchio e le macumbe. Ma
2: pure! Ma perché?
3: Ma perché? Quelle ce le abbiamo tutti.
2: Ma perché voi tu ci credi, Luciana, a questo? Al malocchio?
5: Sì, tantissimo. No, no, il mio ex me l'ha fatta. Adesso sono riuscita a toglierla.
1: Scusate, ma qua... Ma io no, io non...
4: Cioè, ma anche delle ex con le mie mani.
1: Scusa, ma Margot, tu non eri una seduction coach? Adesso fai i massaggi?
5: Ma scusate, il tocco è la cosa più seducente che c'è. E adesso in questo momento, quando mai abbiamo bisogno di un tocco, di un abbraccio, di una carezza, ragazzi?
1: Quindi
5: cioè,
1: anche
5: devo insegnare
1: tu,
5: tutto io.
1: Anche tu elargisci, insomma, sei spargi amore anche tu, voglio dire, va bene.
4: Luciana dice che bisogna di un po' di bonifico, quindi.
1: Ma quale bonifico, Luciana? Ma quale bonifico, Luciana?
2: Bisogna spargere amore, ragazze. Quindi dopo il DJ set, un bel massaggio, poi tisana, si va tutte a dormire, giusto?
4: Sì, anche in palestra. E io invece domani festeggio il compleanno di mio miglior amico, infatti voglio fargli auguri, ne approfitto. Francesco, auguri di buon compleanno.
1: Compleanno, io avevo capito il digestivo, non il DJ set, scusate, che la Luce Luciana aveva preso un digestivo. Un DJ set, avevo capito.
3: Ah, per questo le sta facendo il massaggio.
1: Scusate, c'è un numero che sta chiamando 3 ore.
2: Sì,
1: pronto,
2: aspetta.
1: Stiamo parlando, chi sei?
6: Salve, sono Danilo, chiamo dalla Florida.
1: Dalla storia?
3: Dalla Florida!
1: Danilo, rimani al telefono, non chiudere. Scusate, Margot, abbiamo da fare, vi dobbiamo lasciare.
2: Ciao, Luciana!
1: E Danilo dalla Florida, ragazze, voi state diventando internazionali anche voi
3: dove
1: due.
3: Dove sta? Fatti raccontare.
2: I Nottamboli sono international ed ora Temper City, self-aware.

0: grande donne, Zucchero e The Randy Jackson Band, per essere proprio precisi.
1: Bravo.
0: Su RTL 102.5. Attenzione!
1: Sì, sei super informato, ma non so se siete informati, in caso ve lo dico che oggi alle 17 Giacomo Maiolini della Time Records sarà il nostro ospite in Password per presentare il suo libro, quindi un sacco di artisti, come diciamo sempre, che ci vengono a trovare.
2: Invece io volevo raccontare una cosa per tutti gli amanti della moda. In questo momento a New York, al Metropolitan Museum, sta avvenendo il Met Gala, il tanto atteso gala d'arte, questa sfilata, un evento bellissimo, lo conosci Armando?
0: Mi hanno invitato, però siccome il costo è troppo alto e ho detto voglio
2: circa dai 100.000 dollari, dai 100 ai 300.000 dollari per andare.
1: Però prossimo anno, ti devono invitare, devi andare gratis per sfoggiare il tuo outfit.
0: Ullala.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.

0: pasto.
1: Colazione.
0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Royals di Lordi su RTL 102.5, l'1 e 28 minuti. Parlavamo del Metropolitan Museum perché c'è il Met Gala proprio questa sera, diceva Silvia, e il prezzo, i prezzi sono esorbitanti per i VIP. Ma perché questo? Perché poi i soldi vengono devoluti
1: in beneficenza.
0: In beneficenza. Però qualcuno può fare anche il giro, la visita al Metropolitan Museum, e i prezzi non sono cari, tra i 15 e i 50 dollari, ma fare il giro.
1: Vabbè, certo, quando vai a vedere il museo.
0: Presentarsi invece al galà è tutta un'altra storia.
2: È un'altra storia, sì.
1: Beh, certo, avviene una volta l'anno, e quest'anno il tema è Fashion is Art. Quindi praticamente tutti gli ospiti sono vestiti in modo che il loro abito ricordi comunque qualcosa di artistico, delle figure.
2: Ecco, quindi far trasparire anche il proprio cuore attraverso
1: dai,
2: l'arte,
1: Armando,
2: attraverso i vestiti.
0: Ma non sto facendo
2: poi,
0: niente.
2: No,
0: io,
2: comunque,
0: scusa,
2: ragazzi, ci sono degli abiti pazzeschi, cioè poi, veramente super estrosi.
1: È vero.
0: Sì, ma voglio dire, battoglietevelo il pensiero, perché voi due non andrete mai lì.
1: Ma soprattutto c'è da dire che stiamo aspettando l'arrivo di Beyoncé, perché sono quasi 10 anni di assenza dal red carpet.
0: Mi ha poco fa chiamato Beyoncé,
1: ha
0: detto che ha da fare la frittata con le patate al marito Jay-Z, stasera non può andare.
1: Secondo me ha chiamato Roberto.
2: Vabbè,
1: invece.
2: Oh, brava, questo volevo dire. Ha chiamato Roberto, e lui. Ciao, dove sei?
3: Ciao ragazzi,
1: al
3: siamo
1: Met.
3: A New York noi.
2: Siamo... infatti, questo volevamo sapere. Siete a New York sul serio?
3: Sì, sì, noi abitiamo qui. Sofia e Giulia, le mie figlie, sono le vostre ascoltatrici assidue di RTL.
0: Hai la voce del nostro la voce del nostro mega presidente. Senti, ma che cosa fai lì? Siete italiani? Da quando e che lavoro fai?
3: Sì. Siamo italianissimi, e sì, io italiano, mia moglie è peruviana, le nostre bambine sono nate qui, io sono di Pordenone, però vivo qua a New York da 25 anni, sono nella ristorazione.
1: Come si vive a New York?
0: Ciao,
1: amore,
0: tesoro.
1: Ciao.
3: Si vive bene.
0: Quanti soldi fai? Quanti soldi fai all'anno? Li porti a casa $600,000?
3: Sì, nei miei sogni tutte le sere.
2: Quello è importante, no? Bisogna sognare. Ma salutiamo anche Sofia, che ha inviato un bellissimo video dove canta il jingle di RTL.
3: Sì, e poi...

0: è stato un piacere.
1: Se riusciamo lo mandiamo in onda, più tardi magari lo mandiamo in onda. Grazie per averci chiamato.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere ascoltarvi anche oltreoceano.
2: Ciao, vi vogliamo bene. Ciao.

0: The Roots con The Sad su RTL 102.5. Quando il batterista dei The Roots ha collaborato con Zucchero e fece la canzone, sì? Un chilo. Sei proprio tu? Che cosa vuoi di più? È la canzone quasi uguale. Va bene, 1:38 minuti.
1: Quante ne sai?
2: Dobbiamo fare, scusate, facciamo un momento in cui tu ci racconti delle storie, sì, che ci acculturi musicalmente. Facciamo il momento. No, il fax. Momento fax. No, il fax. No.
0: Momento fax, c'è un fax per me.
2: Vai.
0: Ma che ce ne fotte?
2: No, invece ce ne fotte. È bello ascoltarti parlare di musica.
1: Una storia, una
2: favola.
1: Dai,
2: ma non per farci dormire.
1: C'era una volta Silvia e Vanessa.
0: Sì, ce l'ho proprio qui sulla punta della lingua. C'era una volta Silvia e Vanessa. E a un certo punto.
2: Non c'erano più.
0: Bravissima! Ma come fai a
2: concedere? Ma guarda, io oramai so un sacco di storie, le racconto anche io.
0: Molto bene. E amici, allora, se avete una storia come Riccardo Fogli di tutti i giorni, 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda. L'ho capita solo io.
2: Se avete una storie no di Riccardo Fogli, di Anna Oxea, chiamateci. 02 25 storie. Quante storie da dividere, con chi ha perso,
1: aiuto!
2: Con chi sa amare davvero.
0: Non me la ricordo.
1: No,
0: questa
1: è bello. Non le puoi sapere tutte, Armando.

0: Mi piace quando dice mi devi dei ricordi che sono i miei, me li devi dare indietro. Ridammi, già che ci sei, anche quei baci che ti ho dato.
1: Pensavo, ridammi baci... pure i soldi e l'anello dato. Ah, sì, ridammi sì, l'anello. Tutto.
2: Ragazzi, ma...
0: L'anello sì.
2: Ragazzi, perché quando baciamo chiudiamo gli occhi?
0: Perché pensiamo a un'altra.
1: No, speriamo di no.
2: È per una questione di sovraccarico sensoriale. Noi chiudiamo gli occhi in modo che così ci possiamo concentrare al tatto, al gusto, agli altri sensi.
1: Mamma mia, quindi... tu pensa che se puzza l'altro diventa un problema.
0: No! Ma che schifo, scusa.
1: Se ha un cattivo odore.
2: Cattivo alito, però, un cattivo sapore, ma, il certo, sapore è fondamentale.
0: Ma poi dipende anche dall'orario, cioè alle 4 della mattina, no? Magari voi due siete in discoteca, un limone lo dareste anche.
1: No,
0: dire,
1: alle 4 del mattino siamo a casa. A cioè, abbiamo finito di lavorare e stiamo prendendo la tisana.
0: No, sì, vabbè, mamma che vecchiume. No, ma per dire quando uscite dal locale, che ne so, un venerdì sera, un sabato sera, una domenica sera.
1: Alle 4 del mattino.
2: Perché tu baci il primo che capita così che trovi in discoteca.
0: Il primo no.
2: Il secondo.
0: Ma se sono le 4 del mattino, c'è una che mi sembra. Ho bevuto un po' per dire.
2: Ma
0: c'è
2: tu sei sposato!
1: Indicativamente, se lui non lo fosse. Come si suol dire, dove coglio, coglio. Cioè, ci sei rimasto tu! Vabbè, limone!
0: Non voglio baciare più, ecco qua.
2: Chi comunque, baceresti, dai?
0: C'è chi lo fa con gli occhi chiusi, c'è chi lo fa con gli occhi aperti. Ma che cosa cambia? Quindi solo il gusto del tatto, del...
2: Se hai gli occhi aperti, hai un sovraccarico sensoriale. E quindi chiudendoli ti concentri di più sul tatto e sul gusto.
0: Quindi appoggi anche il corpo volendo quando baci.
2: Speriamo
0: così.
2: Solo il corpo.
0: Fai certo, perché ti devi. No, ma perché ti devi avvicinare comunque, no? Appoggi, bene. Cioè. Appoggi petto.
2: Abbiamo
0: petto.
2: Capito.
1: Allora,
2: petto,
1: questa petto. Discussione sta prendendo una cattiva piega.
0: Ma no, parliamo di baci, scusa.
1: Certo.
0: Baci, ci sono anche baci sensoriali.
1: Anche. Tipo?
0: Leo, dai, metti la canzone, Leo.
1: Leo voleva un bacio sensoriale.
2: Spiegacelo.
1: Ciao, sono Leo e voglio un bacio sensoriale.
2: Veniamo a dartelo noi, un bacio sensoriale.
1: Ciao, sono Leo Di Mauro e voglio un bacio sensoriale.
2: Adesso scappo.
0: State.

0: I romantici, Tommaso Paradiso e i romantici si scambiano tantissimi baci, ma adesso vi
1: con
0: voglio
1: con gli occhi
0: anche...
1: chiusi.
0: Sì, ho con gli occhi aperti, ma adesso vi voglio fare anche un po' riflettere, amici.
2: Vai.
0: Anche, dovete fare molta attenzione anche al bacio e a chi baciate.
2: Perché?
0: Perché potreste infettarvi con la mononucleosi
2: infettiva.
0: Ragazzi, la malattia del bacio non la conoscete? È proprio quella.
2: Ho capito, però adesso stiamo pure a pensare alla mononucleosi.
3: Lì
2: dai.
3: Sei sfigato, cioè la verità dici sono nato sfigato. Perché sennò non si
2: spiega.
3: Sì,
2: anche perché con la saliva si prendono, cioè non c'è tanta trasmissione di virus, dai.
0: No, la saliva però cose che comunque guariscono subito, non è una cosa, capito? C'è infettiva chissà come, ma no.
2: C'è il vabbè, tempo. Non limonate chiunque.
3: No, no, ecco. Il limone, ricordate, non si nega a nessuno.
2: Ma come?
3: Sì, l'abbiamo detto diverse volte, oramai è diventato un must.
0: Signori, qui c'è Nile Rodgers, sono gli Chic, Good Times.
2: Good Times.

0: Oggi ci sono delle cose interessantissime che riguardano appunto le canzoni degli anni 70-80, ovvero riportano in chiave moderna il mood, il riff, la base, e sono davvero cose molto belle. Questa era la versione originale degli Chic con Good Times, amici.
1: Poi resta, cioè, in qualche modo il ricordo che non svanirà mai, oppure tocca a voi giudicare se è più bello il passato o il moderno.
0: Ma che cos'è?
1: C'è l'informazione, che è meglio. 102.5 Time.
2: Anche a Covo, in provincia di Bergamo, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Mercoledì i PM sentiranno anche il fratello di Chiara, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Assicura invece che si presenterà oggi dai magistrati Stefania Cappa, convocata assieme alla sorella gemella Paola. L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi USA che partecipano al Project Freedom, così Donald Trump a Fox. La tensione alle stelle, gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro delle navi nello stretto di Hormuz, ma Teheran smentisce.